0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: La vita cristiana non bisogna mai cadere nella tentazione di misurarla con le statistiche umane, perché quelle sono statistiche umane, appunto. Una manciata di santi può fermentare un popolo intero. Quindi la vera cosa a cui noi dobbiamo aspirare è la santità. E questa forse è la più grande vocazione che dobbiamo riscoprire. E attraverso la santità poi ci accorgiamo che è la santità stessa che diventa, diciamo così, quel motore che fa ripartire anche la missione, che ci rimette di nuovo in cammino, che ci dà l'esperienza di poter vedere questa novità che il Signore sta preparando. Perché, ecco, lo sguardo cristiano dovrebbe sempre essere così. Se da una parte abbiamo la sensazione che un mondo sta finendo, e in un certo senso è vero, sta finendo un mondo, un'epoca, sta iniziando qualcos'altro. Non è la fine, ma è l'inizio di qualcosa. Se dovessimo usare un'immagine presa dalla campagna, quando un seme germoglia, in realtà quello che noi vediamo all'inizio è il marcire del seme, la fine di qualcosa. Ma quel seme, mentre sta marcendo, sta dando inizio a qualcos'altro che è radicalmente diverso dalla solitudine di quel piccolo seme. Sta diventando una spiga. Ora, questo è lo sguardo che noi dobbiamo avere anche sulle nostre crisi. Perché basta studiare un po' la storia della Chiesa e ci si accorge subito che la Chiesa ha passato ciclicamente questi momenti, momenti in cui tutto sembrava perduto e finito, ma il Signore in realtà stava dando inizio a qualcos'altro. E credo che ci illumini una pagina del Vangelo. La prima volta che Gesù incontra i suoi discepoli, la prima volta che incontra Pietro, ad esempio, incontra Pietro in un momento di crisi, in una notte in cui non ha pescato nulla. Se dovessimo in qualche maniera trovare una somiglianza, dovremmo dire che Pietro si trova nella nostra stessa condizione, no? Si accorge che dopo aver faticato tutta la notte, le reti sono vuote, non c'è nulla. Ora, in quel momento in cui quest'uomo è completamente deluso dai propri sforzi, da quella notte passata di lavoro che non ha portato nessun tipo di frutto, incrocia uno sconosciuto, perché Gesù in quel momento è uno sconosciuto per lui. Non è una persona che egli conosce, non è una persona che ormai c'ha già la sua fama affermata. Gesù sta iniziando la sua vita pubblica, si affaccia nella sua vita pubblica e in qualche maniera si affaccia anche nella vita di questo discepolo. Allora, attenti a quello che sto per dirvi. Quanto è facile manovrare una persona delusa? È facilissimo. Perché una persona che ha le reti vuote, tu la porti dove vuoi. Perché ha le reti vuote. Quando una persona è delusa, è disposta a tutto pur di venire fuori da quella delusione. Ma Gesù non fa così. Gesù non chiama Pietro nel momento in cui ha le reti vuote. È troppo facile. Fa qualcosa di più grande, di più interessante. Invita Pietro a rifare quel gesto da pescatore, cioè a prendere di nuovo il largo, anche se l'ora ormai è proibitiva, un pescatore lo sa. Pietro protesta un po', dice: ma abbiamo faticato tutta la notte, non è ora in cui si esce a pescare. Pietro lo sa, perché è un pescatore esperto, ma si fida della parola di Gesù, prende il largo e sulla parola di Gesù getta le reti e le reti si riempiono di pesci. Ora, guardate, l'immagine è questa. Prima c'ha le reti vuote, ma Gesù non lo chiama. Poi ha le reti piene e quindi sta facendo un'esperienza di pienezza. La sua vita è piena. C'è una soddisfazione che sta provando dentro la propria vita. In quel momento Gesù chiama Pietro. Ora, perché questa è una cosa molto importante? Certe volte noi usiamo la vocazione, qualunque essa sia, anche quella matrimoniale potrebbe cadere in questa trappola, come il riempimento dei nostri vuoti. Io mi leggo a una persona perché quella persona deve riempire i miei vuoti. Io vado in chiesa perché io ho dei vuoti, allora la mia vita cristiana in chiesa serve a riempire le mie reti vuote. Questo può sembrare qualcosa di molto innocente, anche di molto buono, ma in realtà è assolutamente sbagliato. Perché quando tu vocazionalmente usi una vocazione per riempire i tuoi vuoti, in realtà tu stai usando la vocazione per guarire dalla tua frustrazione, ma quella vocazione non ti guarisce dalla tua frustrazione, l'amplifica. E così le persone che si portano dei vuoti e tentano di riempirli attraverso le cose che gli capitano nella vita, una persona che c'hai accanto, un'attività, un impegno, un apostolato, sono tutte maniere che noi possiamo usare per riempire le nostre reti vuote, portiamo le nostre frustrazioni in tutte queste realtà. Motivo per cui noi non cresciamo in santità, ma semplicemente contaminiamo delle nostre frustrazioni tutti gli altri. Invece ogni vera vocazione nasce, attenti a questa parola, da un debito di gratitudine, non da un vuoto. Siamo talmente tanto grati al Signore che ha riempito la nostra vita, che la cosa più spontanea che ci viene da dire è: ma che cosa posso fare io per te? Quindi non siamo più costretti dalle circostanze a fare o no una scelta. Siamo liberi, abbiamo le reti piene. E con tutta la libertà del mondo, Pietro avrebbe potuto godersi quelle reti piene di pesci, fare affari, di ringraziare quel maestro, stringergli la mano, tornare a casa e festeggiare per quella pesca miracolosa che gli aveva cambiato la giornata. Ma in quel momento in cui la sua vita è più piena, in quel momento il Signore gli domanda qualcosa. Allora, io credo che ciascuno di noi deve sempre domandarsi da che cosa è nata la propria vocazione cristiana. Cioè, se la nostra vocazione cristiana è semplicemente un modo di addomesticare le nostre frustrazioni, il che significa che a noi di Gesù non ci importa niente. Anche della Madonna non ci importa niente. Ci importano della Madonna, di Gesù, dei santi in rapporto alle nostre frustrazioni, ma non per loro. Quando invece noi abbiamo una vita che non ha più questo tipo di schiavitù, allora il legame che c'è tra noi e Gesù è un legame di gratitudine. E da quella gratitudine nasce liberamente la nostra messa a disposizione della vita. Dire: ma che cosa posso fare io per te? Tu mi hai cambiato la vita, che cosa posso fare io per te, Signore? Questo significa che noi dobbiamo riprendere la nostra vocazione da il punto iniziale, che non è mi sposo, non mi sposo, faccio il frate, non faccio il frate, vado nel terzo ordine, oppure vado in un altro gruppo, vado in un'esperienza ecclesiale. La domanda vocazionale non parte da lì. Sapete da dove parte? Dal battesimo. Tutti noi dobbiamo riscoprire il battesimo, e questa non è una cosa scontata, perché noi possiamo essere cristiani che hanno dimenticato il battesimo. Volete che peggioro la situazione? Possiamo essere dei sacerdoti che hanno dimenticato il battesimo, possiamo essere dei laici impegnati che hanno dimenticato il battesimo, possiamo essere dei consacrati che hanno dimenticato il battesimo, delle persone che fanno delle scelte anche significative, forti, ma che si sono dimenticate del battesimo e quindi hanno sostituito il battesimo con il ruolo che ricoprono, con lo scapolare che ci mettiamo addosso, con l'esperienza che facciamo all'interno della Chiesa. Ma senza il battesimo noi abbiamo perso la cosa più decisiva di ogni vera vocazione. Quindi se c'è una cosa che noi dobbiamo riscoprire dentro la nostra vita, prima del carisma, prima dello specifico, poi ci arriviamo, perché anche la vita carmelitana ha un suo carisma, un suo sguardo, una sua identità. Ma prima di tutto noi dobbiamo riprendere in mano la nostra vita battesimale. Ora, sarebbe lungo per me oggi pomeriggio ridire ad alta voce in che cosa consiste riprenderci la nostra vocazione battesimale, però ho voluto scegliere due cose fondamentalmente, due aspetti della vita battesimale che credo che ciascuno di noi deve riscoprire all'interno della propria vita. Il primo dono che ci fa il battesimo è essere figli, la figliolanza. Qui c'è la differenza con tutto il resto del mondo. La nostra prima tentazione, lo sapete qual è? Non è quella di vivere da figli, ma da servi. Come ragionano i servi? Con la paura. Abbiamo paura del domani, abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di compiere quell'azione o quest'altra. Siamo magari credenti, cioè crediamo a Dio, ma abbiamo paura di Lui. Se dovessimo usare un'immagine presa dal Vangelo, vi ricordate che quando Gesù nel Vangelo di Luca cerca di spiegarci che cosa sia la misericordia, ci racconta la parabola del figliol prodigo. E anche se tutti noi siamo diventati esperti nel vedere la dinamica di come il figlio minore se ne va da casa e poi a un certo punto tocca il fondo e poi torna indietro, si converte, eccetera. Tutti noi ci dimentichiamo che c'è un figlio invece che in casa rimane, ma lui è perduto, è in casa ed è perduto. E perché? Perché si sveglia la mattina e va a lavorare, sta alle regole, fa tutto quello che dovrebbe fare. Vedete, è una persona onesta, non è come il fratello piccolo, che a detta proprio del fratello maggiore ha speso tutti i soldi con le prostitute e gli amici. Spietato, eh? Il fratello grande, quando racconta la vita del più piccolo, si vede che viene fuori da lui proprio il rancore, l'invidia. E perché? Perché fondamentalmente quel figlio maggiore è rimasto in casa, ma suo padre non è un padre per lui, è un padrone. È un padrone da compiacere. E questo è un problema serio. Noi possiamo andare a messa la domenica, possiamo pregare la mattina, la sera o prima di mangiare, possiamo partecipare a delle attività, possiamo avere tutta una vita cristiana, ma conservare dentro di noi un servilismo di fondo. Dio esiste, ma è un padrone che dobbiamo tenerci buono perché deve farci le grazie. Non l'abbiamo ancora conosciuto come padre. Eppure, vedete, Gesù è venuto nel mondo. In che cosa consiste il Vangelo? Non è nel dirci che Dio esiste. Attenzione, quando Gesù parla, parla delle persone che sono già credenti, sono già convinte che Dio esiste. La rivelazione di Gesù è un passo più profondo, più radicale. Non solo Dio esiste, ma è tuo padre. Questo dice Gesù. Quando pregate, dite padre. E San Paolo, quando tenta un po' di sistematizzare un po' la vita cristiana, come racconta la rivoluzione spirituale della prima comunità cristiana? Dice Paolo, è lo spirito che grida nei nostri cuori, Abba, padre. Quindi il primo frutto del battesimo, attenti, è quello di essere figli, non servi, figli. E i figli come ragionano? Non con la paura, ma con l'amore. E voi sapete che l'amore è una cosa che se non coltivi finisce. Qual è la maniera che noi abbiamo per coltivare questo amore che non deve finire dentro la nostra vita? Questa filiazione divina è la vita spirituale. Quindi capite che quando ci viene detto devi avere una vita spirituale, non significa devi imparare delle preghiere altrimenti Gesù si arrabbia, la Madonna ti mette il muso. Ragionare in questo modo significa che non abbiamo ancora capito che siamo dei figli. E i figli, quando si dimenticano che sono figli, anche se rimangono in casa, vivono da schiavi e sono comandati dalla paura. L'ansia, la paura, l'angoscia. A volte questi sono i frutti di chi sa che Dio esiste, ma ancora non lo ha scoperto come un padre. Ora, questa è una bella domanda per ciascuno di noi. Dio è nostro padre? E guardate, faccio spoiler di quello che vi dirò subito dopo, ma il ruolo di Maria come madre è esattamente questo. Noi possiamo vivere una spiritualità mariana perché attraverso Maria noi possiamo ancora di più radicalmente fare l'esperienza che Dio è nostro padre.

che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Allora, dice, io ho una vita spirituale? Tu puoi rispondere a questa domanda se puoi dire, io ho un'esperienza di vita cristiana che mi aiuta a ricordarmi che sono figlio, che sono figlia. Ce l'ho questo? Perché se io non ho questo, tutto il resto, tutto quello che si costruisce subito dopo, è distorto. Voi sapete che una casa si costruisce dalle fondamenta. Se tu sbagli le fondamenta, puoi costruire 10 piani bellissimi, ma le fondamenta sbagliate fanno crollare tutta la casa. Ora, tante volte il cristianesimo che noi continuiamo ad annunciare, anzi, ad annunciare con la nostra vita, cioè gli altri che cosa vedono di noi? Vedono dei servi che non sono felici, ma continuano ad essere cristiani perché ci hanno paura. Hanno paura dell'inferno, hanno paura del giudizio, hanno paura di un sacco di cose, ma è la paura, non c'è la figliolanza, non c'è l'esperienza dell'amore. La seconda caratteristica del battesimo, quindi la prima è la vita spirituale che ci ricorda la figliolanza. La seconda caratteristica del battesimo viene dal fatto che Gesù non si è limitato semplicemente a dirci che noi siamo figli di Dio e che Dio è nostro Padre e che attraverso di Lui, direbbe Paolo, noi siamo diventati figli nel Figlio, ecco il battesimo, no? Il giorno del nostro battesimo noi siamo diventati come Gesù. Ognuno di noi, sentite che cosa bellissima, ognuno di noi è diventato come Gesù. Chi è Gesù? Il Figlio unigenito del Padre. Diciamolo meglio, è il Figlio unico. Davanti a Dio esiste soltanto un Figlio ed è Gesù. Nel battesimo ognuno di noi è diventato come Gesù, cioè Dio ci tratta come se noi fossimo ognuno di noi un figlio unico, si dedica a noi e ci ama di un amore esclusivo, unico, è una cosa bellissima. Il nostro dramma è che certe volte vorremmo dire ma siamo tanti, ma dobbiamo dividerci la fetta della torta dell'amore di Dio. No, l'amore di Dio è per ciascuno di noi unico, totale. Ognuno di noi dovrebbe fare questa esperienza di sentirsi amato come se fosse un figlio unico, perché in Gesù noi tutti siamo diventati figli nel Figlio. Ma la seconda esperienza che ci ha regalato Gesù è l'esperienza della salvezza. Gesù ha passato tutta la sua vita a salvare le persone. Attraverso che cosa? Attraverso il perdono, la guarigione, attraverso il capovolgimento di alcune logiche. Mi piace sempre citare un brano, mi è rimasto molto impresso forse perché mi sembra che sia il brano che renda di più di che cosa dovrebbe essere la Chiesa. Gesù è dentro una casa, sta parlando, la folla è così innumerevole che non c'è più spazio dentro questa casa, non si riesce più ad entrare, ma fuori c'è un uomo malato, su una barella, paralizzato. Vedete, quest'uomo che è sulla barella, paralizzato, per tutto il racconto del Vangelo, non parla, non desidera, non prega, non dice una parola, non fa niente. È la condizione di una persona che è completamente paralizzata nella sua vita, non riesce nemmeno a desiderare di guarire. E quest'uomo paralizzato è portato sulle spalle da quattro amici. Questa è la Chiesa. E che cosa fanno questi quattro amici? Si inventano di tutto pur di portarlo davanti a Gesù. E siccome non riescono a portarlo attraverso la porta, anche oggi succede così, quante persone nel mondo noi non possiamo farle entrare attraverso la porta principale. Ma questo non deve scoraggiarci. Questi amici si arrampicano sul tetto in una maniera spericolata, scoperchiano il tetto, calano quest'uomo davanti a Gesù e attenzione che cosa dice il Vangelo. Gesù, vedendo la loro fede, non è che vede la fede di quell'uomo, perché quell'uomo non ce l'ha la fede. Non ce l'ha. Lo dice, vedendo o sentendo la preghiera di quest'uomo, quest'uomo non sta pregando, non sta dicendo niente. Gesù dice, vedendo la fede di questi amici, dice a quell'uomo, attenti, ti sono perdonati i peccati. Io lo so che tutti ci ricordiamo questo brano perché in realtà Gesù poi lo guarisce. E quello si prende il lettuccio e se ne va a casa camminando con le proprie gambe. Ma non è la cosa più interessante di quel racconto. La cosa più interessante è che Gesù lo ha perdonato, cioè ha sciolto dentro il suo cuore quello che lo teneva imprigionato in quella paralisi.
La guarigione esteriore è a testimonianza di quel

0: che non credono che Gesù abbia il potere di perdonare le persone. Questo sta a significare che la maggior parte dell'opera di Gesù non è visibile, è interiore. Il Signore agisce nel cuore delle persone. La salvezza è essere perdonati, essere guariti. Vi ho parlato prima, no, di avere le reti vuote, dei vuoti che noi riempiamo in maniera frustrata anche usando la vita cristiana. Che cosa significa incontrare Gesù? Incontri uno che ti guarisce da tutte le tue ferite, che ti risolve tutti i tuoi problemi? No, è uno che dice: io lo so che tu hai una ferita, ma non deve più comandare quella ferita. Tu puoi avere quella ferita ma essere una persona libera. E quindi per tutta la vita magari zoppicherai in quell'ambito, ma sei libero però, perché sei figlio, perché sei amato. O ancora, voi sapete che Gesù faceva delle cose che all'epoca erano vietate. All'epoca di Gesù, secondo la tradizione di Israele, un cadavere è impuro, quindi non ci si può avvicinare, non ci si può toccare, avvicinare a un cadavere. E Gesù che cosa fa? Quando entra in casa di Giairo, prende per mano la figlia morta di Giairo e la solleva, talita cum, tocca la bara del figlio della vedova di Nain. Quando gli portano il cieco, lo prende per mano e lo conduce fuori dal villaggio, poi con della saliva fa del fango, fa una cosa che non è proprio il massimo della finezza, no? Glielo mette sugli occhi, gli apre gli occhi. Gesù costruisce una prossimità con le persone che è talmente intima che va oltre quello che è il possibile. Vi ricordate il racconto del buon samaritano? Quando Gesù racconta questa storia, dice che quest'uomo mezzo morto a terra, che non riesce più a muoversi perché lo hanno derubato, lo hanno picchiato, è insanguinato a terra e quindi non si sa se è vivo o se è morto, e c'è del sangue, quindi è impuro. Quando il sacerdote e il levita passano, non possono fermarsi. Non soltanto non si fermano, ma non possono fermarsi. È la legge che dice che non possono farlo. Invece cosa fa quel samaritano? Trasgredisce questo comandamento. Perché c'è una cosa più grande di ogni regola. Sapete che cos'è? È la compassione. E Gesù racconta la storia di quest'uomo dicendo che scese da cavallo, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, gli versò olio e vino, poi lo prese in braccio, lo caricò sul cavallo, lo portò in una locanda, pagò di tasca sua. Vedete com'è concreto l'amore? Ecco, questa è la compassione. Gesù ha passato la vita non soltanto insegnando, dando la retta interpretazione della legge. Anche questa è una cosa importante. Gesù non è venuto a dire che tutto quello che è stato detto prima di lui era sbagliato, ma che l'interpretazione che era stata data alle cose di prima era sbagliata. È il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? Non sta dicendo che bisogna abolire il sabato, ma che bisogna ricollocare il sabato nella giusta prospettiva, che non può diventare una forma di schiavitù. Ora, noi oggi, dove incontriamo l'esperienza di Gesù che perdona, Gesù che è compassionevole, ci tocca nella nostra impurità, Gesù che ci guarisce, Gesù che ci solleva, Gesù che ci rimette in piedi, Gesù che ci risuscita? Sapete dove facciamo noi questa esperienza? Nei sacramenti. Ed è il secondo dono che ci viene fatto nel battesimo. Noi non abbiamo solo una vita spirituale, cioè la figliolanza, ma abbiamo anche un'esperienza di salvezza continua che ci viene data continuamente nei sacramenti, ed è la via sacramentale. Ora, già soltanto se noi ci domandassimo a che punto siamo con la vita spirituale, che è vita di figliolanza, a che punto siamo con la vita sacramentale, che non può diventare abitudine. I sacramenti non sono un'abitudine e non sono qualcosa di marginale nella nostra esperienza cristiana. Noi abbiamo perso il valore di queste cose, il valore, per esempio, la potenza che agisce nell'Eucaristia. Forse noi non ci crediamo più. Non crediamo più al valore sacramentale della riconciliazione, del perdono. Tornare ai sacramenti, vita spirituale e sacramenti. Queste sono due chiavi d'identità del nostro battesimo. La cosa drammatica è che si può vivere nella Chiesa e mettere in secondo, terzo, quarto piano queste due cose: vita spirituale e vita sacramentale, essere figli ed essere salvati. Mai. Guardate, uno può diventare anche papa, quindi ricoprire il ruolo di responsabilità più importante all'interno della Chiesa, ma rimane figlio, capite? Può ricoprire il ruolo più importante all'interno della Chiesa, ma ha bisogno di essere salvato. Tutti siamo in questa condizione, tutti. L'umiltà consiste nel dire che tutti abbiamo bisogno di essere figli e tutti abbiamo bisogno di essere salvati, sempre. E che siamo tutti sulla stessa barca, tutti. Quando l'Apostolo dice, voi che state in piedi, state attenti a non cadere, vuol dire che il giudizio che certe volte a noi ci prende, guardando la fragilità degli altri, è perché ancora noi non abbiamo toccato la nostra. Ancora non ci siamo riconciliati con la nostra. Quando una persona ha fatto l'esperienza di essere salvato, veramente, non giudica più gli altri. Non ha più un atteggiamento di giudizio e di distanza con gli altri. Allora, vedete, abbiamo fatto già due passi importanti. Ogni vocazione nasce come gratitudine, non come riempimento di un vuoto. Se tu usi una vocazione per riempire un vuoto, quando quella vocazione non corrisponderà più al tuo vuoto, tu rimarrai male. Invece, la cosa più importante per noi è capire che, siccome nasce dalla gratitudine, la gratitudine genera un'altra parola importante, che è la gratuità. Gesù nel Vangelo ha questa espressione che può sembrare brutta, no? Dice, alla fine dite siamo servi inutili, abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare. Invece può succedere che una persona comincia ad arrancare diritti, a dire, dopo tutto quello che ho fatto, dopo l'impegno, dopo questo, dopo quest'altro, io vengo messo o messa da parte, eccetera. Questo scopre il nervo scoperto vero della nostra esperienza cristiana, cioè che tutto non era iniziato per gratitudine, ma era iniziato per interesse. Voglio usare un'immagine che forse è estrema, ma forse vi renderà bene l'idea. Se io ho paura di rimanere da solo nella vita, dico mamma, io ho proprio tanta paura di restare da solo, adesso mi sposo. Secondo voi, io sto sposando quella persona perché la amo o perché sto usando quella persona per non sentirmi solo? Ma uno non se ne accorge, eh? Tu stai usando quella persona per te, non perché stai amando quella persona per com'è. Anche con Dio noi possiamo fare la stessa esperienza, anche la vita cristiana può diventare qualcosa di interesse. Allora, tornare a questa gratuità iniziale significa dire che quando una persona ha fatto l'esperienza che ha fatto Pietro, allora nasce dentro di noi una sorta di disponibilità, e questa disponibilità noi la viviamo in maniera completamente gratuita. Questa disponibilità gratuita, qualunque essa sia, qualunque cosa il Signore ci domanda, noi diciamo, ma sì, posso fare anch'io qualcosa per te, ecco, mi impegno, ti do la mia vita, ti voglio offrire la mia vita. Per gratitudine, non perché mi sto sistemando, per gratitudine. Ma questo non ci deve far dimenticare del nostro battesimo, il fatto che siamo figli e che siamo salvati, vita spirituale e vita sacramentale. Bene, terzo passaggio che vorrei consegnarvi. Noi dovremmo ricordarci che soprattutto, immagino alla famiglia carmelitana, che ha un che di mariano così, all'interno proprio del suo DNA. Ora, se noi guardiamo che cosa accade a Maria, nell'esperienza di Maria, noi troviamo una sorta di identikit, una sorta di fisionomia di che cosa dovrebbe essere una vocazione. Prima caratteristica, ogni vocazione nasce dall'ascolto, quindi è il rapporto che noi dovremmo avere di nuovo con la parola di Dio. Questa è una nota dolente per noi cristiani cattolici, perché noi non siamo abituati ad avere un rapporto sano con la parola di Dio. Invece dovremmo riscoprire di nuovo la parola di Dio. E sapete perché? Perché come dice la stessa parola, lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Cioè, Io che sono sposato e ho una moglie, o sposata, ho un marito, ho dei figli, oppure io che sono un frate, io che sono una consacrata, io che vivo nel mondo, io che sono malato, io che sono giovane, eccetera, chi mi aiuta a capire qual è la cosa giusta da fare nell'esperienza che sto vivendo? C'è un libretto delle istruzioni? No, non esiste. Esiste però qualcuno che ti illumina la strada di volta in volta, che ti aiuta a fare le scelte giuste. Che cos'è che a noi cristiani aiuta a far questo? La parola di Dio. La potenza della parola di Dio, vedete, si manifesta in due cose fondamentalmente. La prima cosa è che nelle storie della Bibbia noi ritroviamo le nostre storie, quindi la nostra esperienza. Ma attraverso quelle storie noi capiamo che cosa dobbiamo fare. Però la potenza della parola si manifesta anche in un altro modo, ci cambia il modo di ragionare. Ecco la conversione. Gesù dice così nel Vangelo: si può mettere il vino nuovo in odri vecchi? Se metti il vino nuovo in odri vecchi, dice Gesù, il vino nuovo li spacca. Vino nuovo in odri nuovi. Significa che questo messaggio, che per noi è sempre una novità del Vangelo, ha bisogno di un nostro cambiamento, cioè di una nostra novità, di una nostra conversione. Che cosa significa convertirsi? Non dico più le bugie, mi sono convertito. Cerco di non rubare la frutta del supermercato, mi sono convertito. Cerco di arrabbiarmi di meno con le persone che mi sono convertito. Noi abbiamo una visione della conversione molto moralistica. La conversione è ragionare in maniera diversa. È il punto di vista sulle cose che cambia. E questa è una cosa bellissima, Perché quando una persona ragiona in maniera diversa, si è convertita. Vedete, io sono seduto qui su questo palco e voi avete un punto di vista su di me. E questi miei fratelli che sono accanto hanno un punto di vista diverso perché sono accanto a me. Sono punti di vista diversi sulla stessa persona, cioè su di me. Quando ti capita una disgrazia, tu puoi avere un punto di vista sbagliato su quella disgrazia oppure un punto di vista giusto. Quando ti capita una cosa bella nella vita, puoi avere un punto di vista sbagliato su quella cosa bella, oppure un punto di vista giusto. Per noi cristiani, qual è il punto di vista giusto da cui guardare la vita? Le parti belle e le parti brutte della vita. Il punto di vista è quello di Cristo. Quindi noi ci convertiamo quando cominciamo a guardare la vita dalla parte di Cristo, non dalla parte dei nostri ragionamenti. E quindi vi rendete conto che una cosa terribile, però guardata con gli occhi di Cristo, può diventare un modo attraverso cui io mi faccio santo. Oppure posso passare tutta la vita arrabbiato o arrabbiata, perché quella cosa non è così come me l'ero immaginata. Quindi posso dannarmi o salvarmi a seconda di come guardo le cose. Senza la parola di Dio, noi abbiamo un punto di vista sbagliato sulle cose. Sapete come si chiama questo punto di vista sbagliato sulle cose? Si chiama punto di vista mondano. La mondanità è guardare le cose come le guarda il mondo. Avete presente quando, subito dopo quel dialogo meraviglioso tra la professione di fede di Pietro e Gesù che dice: guarda Pietro, a te do le chiavi. Un istante dopo Gesù parla di che cosa gli succederà a Gerusalemme, cioè che lo metteranno a morte e poi risorgerà. Pietro se lo prende sotto braccio e dice: no, non fare questi discorsi, no, niente croce, niente sofferenza, niente sacrifici, niente di tutte queste cose, no? Che cosa gli dice Gesù? Vade retro, Satana. Oh, gli aveva dato le chiavi del regno, Vade retro, Satana, torna dietro di me. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, dice, ma secondo gli uomini. Ora, voi siete convinti che noi ci siamo convertiti? Io non credo. Io non credo che non ci siamo convertiti. E sapete da che cosa si vede che forse non ci siamo convertiti? A volte da quanta rabbia c'è dentro la nostra vita, quanta frustrazione c'è dentro la nostra vita, quanta infelicità c'è dentro la nostra vita, quanta mancanza di pace. Non c'è gioia. Perché non c'è gioia? La gioia è un frutto dello spirito. I frutti dello spirito, dice Paolo, sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, tutte cose che noi non abbiamo. Perché? Perché non ci siamo convertiti. Allora, io non voglio semplicemente un Dio che mi cambi la vita, ma un Dio che mi insegni come devo guardare la vita che ho. Posso dire alla Madonna, per favore, fammi la grazia, toglimi questa malattia. Ma se questa malattia io continuo ad averla, devo capire come la devo guardare questa malattia. Perché se la guardo dal punto di vista sbagliato, invece di santificarmi, quella cosa mi danna. Fratelli, ricordatevi una cosa importante. Non basta che uno sta sulla croce per dire che si sta santificando, eh? Anche l'altro ladrone stava sulla croce insieme con Gesù, ma non mi pare che abbia proprio vissuto in maniera santificante quell'esperienza. Anzi, gli dice: ma se veramente sei Dio, scendi, salvami, salvaci, fai qualcosa. È arrabbiato, lo insulta. Noi abbiamo bisogno di convertirci. Chi mi dice qual è la maniera giusta di vivere la mia maternità? Il Vangelo te lo dice. Qual è la maniera giusta di vivermi la mia malattia? Il Vangelo. Qual è la maniera giusta di vivermi l'amore? Il Vangelo te lo insegna. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio, perché senza la parola di Dio abbiamo un punto di vista sbagliato sulle cose della vita, belle o brutte che siano. Allora, capite che non basta dire: noi facciamo parte di un'esperienza ecclesiale, sicuramente siamo dalla parte giusta. No. Guardate che noi possiamo stare nella Chiesa e continuare a pensare come il mondo. Abbiamo bisogno di convertirci. Ecco un'altra domanda. Che ruolo c'ha la parola di Dio nella nostra esperienza ecclesiale? Perché vedete, la parola di Dio c'è, ma c'è come qualcosa la domenica, e poi facciamo una lezione ogni tanto, e facciamo una meditazione così, e ci prendiamo una frasetta. Non abbiamo capito che la parola che ci converte è quella parola che frequentiamo. Ogni giorno un pezzo di parola di Dio può cambiarci lo sguardo sulle cose. Sapete che cos'è che ci fa assomigliare a Gesù? Frequentarlo. La prima maniera che noi abbiamo di frequentare il Signore è la sua parola. Maria ha fatto questo. Vi siete mai domandati come ha potuto l'angelo Gabriele parlare a questa donna? Perché questa donna è capace di ascoltare Dio, cioè ha una capacità interiore di ascolto. Se tu non sei capace di ascoltare interiormente, non Gabriele, neanche Gabriele, Raffaele e Michele messi insieme li ascolti. Dio può dirti tutto quello che vuole, ma tu non lo ascolti perché non sei allenato, allenata ad ascoltarlo. Ma uno dice: ma io sono ignorante, non le capisco queste cose, nessuno me li spiega queste cose, io non riesco a capire, è troppo difficile per me. Guardate, dobbiamo tutti immaginarci come se fossimo dei bambini piccoli. Avete presente quando un bambino è piccolo e la mamma gli parla, no? Che capisce quel bambino? Quasi niente. Eppure quel bambino continua a guardare la mamma. Man mano che cresce, comincia a capire che cosa sta dicendo la mamma. E stare con quella mamma lo aiuta man mano a capire che cosa sta dicendo. Più noi frequentiamo la parola di Dio, più la parola ci converte, più capiamo che cosa ci vuole dire il Signore. Anche qui, no? Voi state vivendo dei giorni di ascolto, giustamente, dei giorni di esperienza ecclesiale insieme, ma vedete, la cosa più interessante è il Signore che si manifesta in questi giorni. Ma la domanda è: noi sappiamo ascoltare il Signore che ci parla in questi giorni? Perché potremmo vivere l'esperienza di un Dio che ci parla e noi non l'abbiamo ascoltato, perché non siamo abituati ad ascoltarlo. Prima caratteristica di Maria, l'ascolto. Seconda caratteristica, che cosa fa nel Vangelo? Siamo nel Vangelo di Luca, eh? Subito dopo l'annuncio dell'angelo, Maria va dalla cugina Elisabetta, si mette a servizio. Ecco, questa è la seconda caratteristica di Maria. Non ci può essere nessuna esperienza cristiana che non passi attraverso questa seconda parola, che è il servizio. Attenti, perché è importante il servizio? Perché il servizio non è più quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Nel servizio noi ci stiamo decentrando, non siamo più noi il centro, è qualcun altro. Ora, qualunque cosa noi viviamo all'interno della Chiesa, o la viviamo come servizio o non ci santifichiamo. Ve la dico meglio? In una famiglia ci si santifica se ognuno nella propria famiglia concepisce la presenza nella propria famiglia come un servizio. Se la concepisci come una pretesa, tutti scontenti saremo. Ah, mio marito dovrebbe essere così, poi va dal marito, mia moglie dovrebbe essere così, poi va dai figli, i miei genitori dovrebbero essere così, e loro, i miei figli. Ognuno ha la pretesa che l'altro deve risolvere il proprio problema di felicità. Io che cosa posso fare io per te? Questa è la vera rivoluzione. Noi non siamo più preoccupati di dire che cosa mi serve a me, ma che cosa posso fare io? Come posso mettermi io a disposizione? È interessante, Maria riceve l'annuncio dell'angelo, il Verbo si fa carne nel suo grembo, e invece di dire fermi tutti, l'infinito di Dio si trova nel mio grembo, non mi disturbate, no, non fa questo. Dice il Vangelo di Luca, si mise in fretta per una strada di montagna per andare a casa della cugina Elisabetta. E lo sapete qual è il servizio più importante che fa Maria? Non è quello semplicemente di rassettare, di aiutare questa donna in casa. Questa donna porta nella vita della cugina una roba che si chiama gioia. Ma noi cristiani portiamo ancora gioia. Capite che certe volte noi non portiamo gioia. Certe volte quando arriviamo noi in un posto dici oddio è arrivato. E invece di essere portatori di gioia diventiamo un problema per gli altri. Allora guardate, questa è una domanda seria che dobbiamo farci. La nostra presenza è illuminante in questo senso, cioè porta gioia. E quando tu porti gioia, significa che stai portando Cristo. Maria sta portando Cristo, nessuno lo vede perché è nel suo grembo, eh? Nessuno vede Gesù quando vede noi, ma dovrebbe sentire che c'è Gesù, perché sente che quando ci siamo noi è cambiata l'aria, c'è più gioia, c'è più serenità. Vi è mai capitato nella vita di incontrare delle persone così? Quando dici, guarda, quando sto con te sto bene, quella persona porta Cristo. Perché se quando tu sei soltanto presenza ha bisogno di fare niente, capito? Noi dici, sai, devo fare una catechesi così ti do gioia. Ma anche solo la presenza fisica, una mano stretta, uno sguardo, un sorriso, un messaggio, un esserci. Ma capite? Il servizio. Questo significa che noi non possiamo concepire la nostra vita cristiana soltanto pensando a noi e come deve funzionare il mondo dentro di noi. No, la nostra vita cristiana è sempre un servizio a ciò che c'è fuori dalle nostre esperienze. Perché noi siamo 10, ma fuori dalla Chiesa ce ne sono 10.000. Quelle 10.000 persone, quando incontrano noi 10, fanno l'esperienza che ha fatto Elisabetta? Appena ti ho sentito che mi hai salutata, dice, il bambino si è messo a saltellare nel mio grembo. Che bello. Da quando ci sei tu è cambiato qualcosa, cambia qualcosa. Da quando vieni tu in quel posto di lavoro tutto è cambiato. Quando tu sei lì è cambiata l'aria. La nostra vita cristiana è una vita che porta Cristo, sì o no? Il vero servizio è portare Cristo, non semplicemente essere servizievoli, eh? Anche i servi sono servizievoli, ma possono essere anche servili. Fanno servizi, eh? Ma lo fanno da servi, non da figli. Terza caratteristica, l'intercessione. Allora, l'ascolto, quindi la parola di Dio. Il servizio, non essere più concentrati su noi stessi. La terza parola, l'intercessione. Perché vi dico l'intercessione? Perché vi sto citando le nozze di Cana. Voi sapete che Maria è un'invitata a questo matrimonio e senza che nessuno le dica nulla si accorge che questa festa sta per essere rovinata dalla mancanza di vino. Da quel momento in poi Maria sente la responsabilità di intercedere perché non venga rovinata la festa. Ora, io credo che questa sia una vocazione molto importante per noi come Chiesa, per questo vi ho usato l'immagine evangelica di prima. Guardate che noi non possiamo essere cristiani pensando solo a noi stessi. Molto spesso noi dobbiamo pregare per chi non prega, intercedere per chi non ha nemmeno la fede per domandare qualcosa al Signore. Capire che dalla nostra esperienza cristiana dipende anche il destino degli altri, eh? Intercedere significa mettersi in mezzo e capire che la nostra Ave Maria, la nostra preghiera può cambiare la vita anche di un'altra persona, perché ce la carichiamo sulle spalle quella persona, come quegli amici. Ora, siamo una Chiesa che intercede? In questa esperienza ecclesiale c'è l'intercessione per chi non c'è? Non per chi c'è, e basta. Quarta parola, la testimonianza. Sapete dove noi vediamo la testimonianza di Maria? Quando sotto la croce Maria non se ne va. Tutti se ne vanno, tutti i discepoli se ne vanno, tranne il più piccolo. Pietro, ad esempio, la roccia su cui si fonda la Chiesa, va via. Sotto la croce però Maria rimane. In che cosa consiste la testimonianza cristiana? Noi pensiamo che siamo dei buoni cristiani quando abbiamo la soluzione a tutti i problemi delle persone. Non è possibile, amici, non ce l'abbiamo noi la soluzione. Però noi non lasciamo da sole le persone, anche se non abbiamo la soluzione. Rimaniamo nelle croci delle persone. Guardate che questa è la testimonianza cristiana, non andarsene quando non conviene più. Quando la vita di una persona comincia a non essere più conveniente, tutti fuggono via e le lasciano da sole le persone. Noi dovremmo essere quelli che non se ne vanno, quelli che restano. Sotto la croce c'erano Maria, l'altra Maria, la Maddalena, Giovanni, un manipolo di persone. Ma tutte le folle che fine hanno fatto? Non ci sono. Maria rimane là, la testimonianza. Quinta parola che ci dice la vocazione di Maria e che, a cui noi dovremmo ispirarci. E anche questa è una parola importantissima. Dopo i fatti della passione e morte di Gesù, sapete che cosa succede alla Chiesa? È distrutta. Distrutta, sono tutti a pezzi, capite? Cosa fa Maria? Rimette insieme i pezzi. Crea comunione. Ora, questa è una parola molto seria. Noi siamo quelli che costruiscono comunione o divisione? Quelli che tengono insieme o quelli che marginano? Quelli che escludono? Questo è importante perché noi possiamo dire di portare avanti una vocazione cristiana quando il nostro esserci come cristiani unisce, non divide, unisce. Maria tiene insieme i pezzi finché non arriva lo Spirito Santo, è lei che tiene insieme i pezzi nel cenacolo. Leggetevi gli Atti degli Apostoli. Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. Erano là dentro, in quel cenacolo. Lo Spirito Santo li troverà uniti. Questa donna li ha tenuti insieme nel cenacolo. La comunione. Ora, perché ho voluto fare questa panoramica generale, parlando generalmente della vocazione? Perché, vedete, la vera domanda che noi dobbiamo farci non è su chi dovrebbe venire per riempire i numeri mancanti. La vera domanda che dobbiamo farci è se noi che ci stiamo, anche se siamo pochi, stiamo vivendo in maniera giusta la vocazione. Perché la maggior parte delle vocazioni non nasce per ragionamento, nasce per attrazione. E che io vedo te e dico, ma perché io no? Anche io vorrei vivere questa cosa. Se io mi accorgo che far parte del terzo ordine aiuta, perché io vedo a te che c'hai una vita diversa, più luminosa, allora mi viene voglia di dire, ma scusa, dove l'hai presa sta luce? Ma io faccio questo cammino, vivo questa vocazione. Allora uno può condividere. Ma se tu vuoi andare avanti per convincere gli altri, ma non lo mostri, guardate che non succede nulla, non succede assolutamente nulla. Allora, la più grande opera di promozione vocazionale è riscoprire noi la bellezza della nostra vocazione. Ma se io sono triste della mia vocazione, ma che cosa volete che vengano gli altri da noi? A fare cosa? Ad assistere dei depressi? Ma perché? Allora, io credo che, e qui arrivo al cuore finale di questo messaggio, noi non dobbiamo, non è una questione di strategia, è una questione di conversione nostra. Quindi non è tanto inventiamoci un nuovo modo per attirare le persone, no, proviamo a domandarci se quello che stiamo vivendo noi lo stiamo vivendo bene fino in fondo, radicalmente bene. Perché se tu vivi bene, mostrando tutta la bellezza di quello che tu stai vivendo, io ti posso assicurare che senza far nulla, questa cosa cresce e riporta ciò che adesso manca. Quindi la vera risposta alla mancanza vocazionale è la nostra conversione. Altrimenti, vedete, stiamo ragionando come ragiona il mondo. Come possiamo vendere il nostro prodotto così che gli altri se lo comprano? Non esiste questa cosa nel cristianesimo. Esiste invece chi, vedendo che quella cosa è bella, mi viene voglia anche a me di vivere così. Allora, io penso che in questa vostra esperienza ecclesiale c'è tanta bellezza, vi aiuta la storia. Sapete, dopo il concilio sono nate tante esperienze nuove anche, di vita religiosa, di vita consacrata, eccetera, che sono belle, però a volte hanno il sapore dei fuochi di paglia. Così diventano grandissime e poi così come sono nati possono regredire e annullarsi. Ma voi avete alle spalle secoli di santità, di persone che si sono fatte sante attraverso questo cammino. E questo è un aiuto formidabile a dire, abbiamo una tradizione che ci aiuta. Allora, come dice il Papa, non si tratta di venerare le ceneri, ma di sapere che c'è il fuoco sotto queste ceneri e noi dobbiamo tornare al fuoco. Dice, ma che posso fare più, io ho 80 anni? Ma guarda che se siamo vivi, se stamattina ci siamo svegliati, significa che possiamo ancora farci santi, Se siamo vivi, siamo chiamati a farci santi, non importa dove sei, che stai facendo, vivi bene quello che stai vivendo, riscopri di nuovo la tua vocazione, innanzitutto la tua vocazione cristiana, poi mettici anche quella del tuo carisma, poi mettici anche quella specifica, consacrazione, matrimonio, eccetera, eccetera. Ma se tu fai questo e riscopri la bellezza di tutto questo, allora a qualcuno gli viene voglia di dire, anche io. Per contaminazione, a me è capitato tante volte di vedere delle persone che effettivamente assomigliavano a Gesù stesso. Sapete, e concludo, a un certo punto viene detto spesso nel Vangelo, non so se anche a voi vi è impressionato, che Gesù passò la notte a pregare, si svegliò quando era ancora buio e andò a pregare, poi si ritirò a pregare, salì sul monte e andò a pregare. Quanto mi sarebbe piaciuto spiare dentro quella preghiera, no? Però noi sappiamo, anche se il Vangelo non ci dice nulla di quei momenti di ritiro di Gesù, sappiamo però che erano dei momenti autentici, lo sapete perché? Perché a un certo punto i discepoli, vedendolo pregare, dicono, insegnaci a pregare anche a noi. Cioè, non è che dice Gesù, adesso dovete pregare, no, vedono lui pregare e a quelli gli viene voglia di dire, perché non ci insegni anche a noi a pregare? Allora, forse dovrebbe essere così anche per ciascuno di noi. Se torniamo ad essere veramente cristiani, ognuno nello specifico di quello che è in questo momento, qualcuno a un certo punto dirà, perché anche io non posso vivere quella cosa che stai vivendo tu? Allora sì che avremmo evangelizzato. Non può restare nascosta una città collocata su un monte e non si accende una lampada per nasconderla sotto il moggio, ma si mette in alto perché illumini tutta la stanza. E prosegue Gesù dicendo, se il sale perde il sapore, a che cosa serve? Se non essere buttato via e calpestato. Allora, possa il Signore farci rinnamorare di quello che siamo, farci riscoprire tutte le caratteristiche di quello che noi siamo. E noi siamo certi che se prenderemo sul serio la nostra vocazione, avremo fatto la più grande opera di propagazione vocazionale che potevamo fare. E vedrete i frutti, perché è stato sempre così nella Chiesa. Come diceva qualcuno, si cresce per attrazione. Il mio augurio è che possiate davvero sempre di più, come in questi giorni che state vivendo, non lasciarvi evangelizzare dai numeri che mancano, dai problemi che ci sono. Ma ricordatevi che noi stiamo insieme perché il Signore ci ha messi insieme. Diceva San Giovanni Bosco che se Dio è con noi siamo la maggioranza. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

raccontare. E poche ore prima di partire,

0: e da qui
1: e ancora qui
0: ti aspetto.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia,

0: O dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della divina grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola.
4: Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie.
5: Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi.
0: Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente.
5: Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore.
0: Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere i tranelli. Dicono, chi li potrà vedere?
5: Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso.
0: Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
5: Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto.
0: Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie.
0: Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria.
6: Il Signore regna, esulti la terra. Gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la base del suo trono.
1: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
6: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
1: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
6: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda. Per i tuoi giudizi, Signore.
1: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
6: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
1: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio, tutti i popoli contemplano la sua gloria.
0: Hanno proclamato la potenza del Signore
3: e i prodigi che Egli ha compiuto.
7: Dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo, Apostolo. Fratelli, ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me, però, poco importa di venire giudicato da voi o da un consesso umano. Anzi, io neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad Apollo per vostro profitto, perché impariate nelle vostre persone a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio a favore di uno contro un altro. Chi dunque ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete diventati ricchi, senza di noi già siete diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità. Veniamo schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori.

0: Non vi chiamo più servi, ma amici.
1: Tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
0: A voi è dato di conoscere i misteri del regno. Beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono.
1: Tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
2: Dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno, Papa. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Questo solo discepolo era assente. Quando ritornò, udì il racconto dei fatti accaduti, ma rifiutò di credere a quello che aveva sentito. Venne ancora il Signore e al discepolo incredulo offrì il costato da toccare, mostrò le mani e, indicando la cicatrice delle sue ferite, guarì quella della sua incredulità. Che cosa, fratelli, intravedete in tutto questo? Attribuite forse a un puro caso che quel discepolo scelto dal Signore sia stato assente e, venendo poi, abbia udito il fatto e, udendo, abbia dubitato e, dubitando, abbia toccato e, toccando, abbia creduto? No. Questo non avvenne a caso, ma per divina disposizione. La clemenza del Signore ha agito in modo meraviglioso, poiché quel discepolo, con i suoi dubbi, mentre nel suo Maestro toccava le ferite del corpo, guariva in noi le ferite dell'incredulità. L'incredulità di Tommaso ha giovato a noi molto più riguardo alla fede che non la fede degli altri discepoli. Mentre infatti quello viene ricondotto alla fede col toccare, la nostra mente viene consolidata nella fede con il superamento di ogni dubbio. Così il discepolo che ha dubitato e toccato è divenuto testimone della verità della risurrezione. Toccò ed esclamò: «Mio Signore e mio Dio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto». Siccome l'Apostolo Paolo dice: «La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono», è chiaro che la fede è prova di quelle cose che non si possono vedere. Le cose che si vedono non richiedono più la fede, ma sono oggetto di conoscenza. Ma se Tommaso vide e toccò, come mai gli vien detto: «Perché mi hai veduto, hai creduto?» Altro però fu ciò che vide e altro ciò in cui credette. La divinità infatti non può essere vista da uomo mortale. Vide dunque un uomo e riconobbe Dio dicendo: «Mio Signore e mio Dio». Credette pertanto vedendo. Vide un vero uomo e disse che era quel Dio che non poteva vedere. Ci reca grande gioia quello che segue: «Beati quelli che pur non avendo visto crederanno». Con queste parole, senza dubbio, veniamo indicati specialmente noi, che crediamo in colui che non abbiamo veduto con i nostri sensi. Siamo stati designati noi, se però alla nostra fede facciamo seguire le opere. Crede infatti davvero colui che mette in pratica con la vita la verità in cui crede. Dice invece San Paolo di coloro che hanno la fede soltanto a parole: «Dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti». E Giacomo scrive: «La fede senza le opere è morta».

0: La vita si è fatta visibile e noi l'abbiamo veduta.
1: Vi annunziamo la vita eterna che è appresso il Padre.
0: Abbiamo veduto con i nostri occhi e le nostre mani hanno toccato il Verbo della vita.
1: Vi annunziamo la vita eterna che è appresso il Padre.

0: Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, o Dio nostro Padre, nella festa dell'Apostolo Tommaso. Per la sua intercessione si accresca la nostra fede, perché credendo abbiamo vita nel nome del Cristo, che fu da lui riconosciuto suo Signore e suo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

«Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» «Io sono la via, la verità e la vita».

0: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità e la vita.
1: Quando venne Gesù, Tommaso non era con gli altri. I discepoli gli dissero: «Abbiamo visto il Signore. Alleluia».

0: Quando venne Gesù, Tommaso non era con gli altri. I discepoli gli dissero: «Abbiamo visto il Signore. Alleluia!»
1: Tocca con mano il segno dei chiodi. Non essere incredulo, abbi fede. Alleluia!

0: segno dei chiodi. Non essere incredulo, abbi fede. Alleluia.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
0: Faranno ricordare il tuo nome, Signore,
1: in mezzo al tuo popolo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
2: Tu hai veduto, Tommaso, e hai creduto. Beato chi non vede, eppure crede. Alleluia.

0: Tu hai veduto, Tommaso, e hai creduto. Beato chi non vede, eppure crede. Alleluia.
1: Dio nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatto eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmesso a noi dagli Apostoli, è il banchetto imbandito dal tuo Figlio che ci nutre e ci dà vita.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli, è il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli, è il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio che ci purifica da tutte le nostre colpe.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Esulti la tua Chiesa, o Dio nostro Padre, nella festa dell'Apostolo Tommaso. Per la sua intercessione si accresca la nostra fede, perché credendo abbiamo vita nel nome del Cristo, che fu da Lui riconosciuto suo Signore e suo Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Lorenzo Sada in regia. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Andiamo in Ucraina, 74 missili, 500 droni si sono abbattuti l'altra notte su Kiev e le principali città ucraine nel peggior attacco da inizio guerra. Almeno 27 morti, 85 feriti nella capitale, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky afferma: gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci e reagiremo all'attacco russo. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma e rilancia: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream del 2022, mentre gli inquirenti avrebbero identificato in un ucraina residente in Germania la persona che nei giorni scorsi a Monaco ha messo una bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca Vadim Ermolev. Il Dicastero per la dottrina della fede ha definito un atto di natura scismatica l'ordinazione mercoledì in Svizzera di 4 vescovi lefebriani, decretata la scomunica. Trump attacca ancora NATO e Italia, ma Villa Taverna, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, 250esimo dell'anniversario dell'indipendenza statunitense, vanno in scena i puntieri. Ogni tanto possono esserci disaccordi tra leader, ma le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ottime, dice l'ambasciatore Fertitta. Presente tra gli altri anche il presidente del Senato La Russa, i vice premier Tajani e Salvini e Arianna Meloni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, dice Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Strage di Altavilla. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fine e Massimo Carandente per aver ucciso dopo atroci torture la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, 16 anni, ed Emanuela, di 5, durante un rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni 8 mesi e poi assolta in appello per la riconosciuta incapacità di intendere e volere. Cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla Ma de Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort coinvolgendo anche calciatori di Serie A. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595, come affermato nelle scorse ore dalla presidente ad interim Rodriguez. Mondiale di calcio, il Portogallo sconfitto la Croazia 2-1, la Spagna ha battuto 3-0 l'Austria. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, almeno fino al 10 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, con la possibilità di ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in primo piano la notte peggiore di attacchi che ha subito l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi dal febbraio del 2022, con questa pioggia intensa di droni e missili balistici su Kiev e sulle principali città ucraine. Questa mattina il bilancio aggiornato rispetto anche a quello che troviamo sui quotidiani, si parla di almeno 27 morti, 85 feriti ed una devastazione che continua, quindi ci sono tutte le analisi e gli interventi che vengono riportati. E poi si torna sulla questione vigilanza Rai in completo caos, ma diciamo che da due anni a questa parte tranquillità in Rai non ci sono molto stati. Comunque i giornali si dedicano a quello che viene sempre visto come un obiettivo politico non di poco conto. E poi ancora ci sono le notizie che riguardano il terremoto in Venezuela, anche qua con aggiornamenti che continuano a succedersi nella consapevolezza che ormai ancora migliaia di dispersi, più passano le ore più diventa difficile recuperare persone in vita, anche se queste delle luci che giustamente vengono definite anche di miracolo, a distanza ormai siamo al nono giorno dal terremoto, arrivano. Cominciamo la carrellata dei titoli dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime, ve l'ho detto questa mattina, parliamo di almeno 27 vittime. Zelensky dice: ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot, cioè permetteteci di costruire i Patriot, gli intercettori della difesa, visti proprio come essenziali. Risposte ancora dagli Stati Uniti non ci sono state, anche se sulla fronte militare, di spese militare, Trump nelle scorse ore è tornato ad attaccare la NATO in vista del vertice di nel 7 e l'8 luglio ad Ankara, e anche in modo particolare l'Italia. Ha detto: noi, com'è possibile? Noi spendiamo oltre 990 miliardi, l'Italia finora soltanto 48. Insomma, sarà un vertice un po' in salita. Ieri alla festa per il 4 luglio, domani gli Stati Uniti festeggiano i 250 anni dall'indipendenza, ai festeggiamenti che si sono tenuti ieri a Villa Taverna, come molti hanno voluto sottolineare, sono andati in campo i pontieri e dunque quelli che hanno buttato acqua sul fuoco delle polemiche, sia da parte statunitense come l'ambasciatore Farnita, sia da parte italiana come il nostro responsabile della Farnesina Tajani, dicendo che al di là delle scaramucce però i rapporti sono ottimi. Siamo sul Foglio. Il Foglio dedica da sempre a fianco e a sostegno dell'Ucraina, senza tentennamenti, dedica ampio spazio non solo alla terribile notte di fuoco dell'altro giorno, ma anche alle analisi da un punto di vista politico-diplomatico e anche, se vogliamo, di intersezione geopolitica. E vi spiego meglio quello che voglio dire raggiungendo subito sul Foglio il pezzo di Micol Flamini: la Russia non combatte da sola. Cosa vuole in cambio che aiuta Putin a proseguire la guerra a Kiev? Scrive Micol Flamini. L'invasione dell'Ucraina ha beneficiato per la Russia del sostegno di almeno 5 paesi: Bielorussia, Corea del Nord, Iran, Cina e ora un'assistenza interessata anche da parte dell'India. E va a spiegare diversi interessi oppure obblighi, possiamo dire, perché resta sempre il dubbio della Bielorussia quanto sia contenta di essere coinvolta, però sicuramente il regime di Lukashenko regge perché c'è il sostegno da parte russa che consente a Lukashenko di mantenere la pressione totalitaria nei confronti dei bielorussi. Quindi diciamo che da parte del leader bielorusso c'è un discorso di necessità. Altra cosa invece è Corea del Nord, che c'è da guadagnare, la Cina che ha guadagni indiretti e l'India che soprattutto sulle questioni di compravendita bellica e di carburante sicuramente sta facendo i suoi giochi. L'Iran direi inutile sottolineare. in questo momento l'importanza del legame con l'Iran. E nel suo discorso molto interessante Nicole Flamini conclude dicendo: l'agenzia Reuters ha visionato un documento russo che reca la firma del ministro della difesa Andrei Belousov, in cui si autorizza l'addestramento delle forze russe in Cina presso le strutture dell'esercito popolare di liberazione. Il documento è la conferma di una notizia già uscita ma ora arricchita di prove, come immagini degli addestramenti che hanno riguardato ambiti di guerra radiologica, biologica e chimica. Questi paesi vedono l'aiuto a Mosca come un investimento e, Bielorussia a parte, sono anche regioni con guerra in corso o in preparazione. Mosca la guerra la sta facendo, può dare molto anche dal punto di vista dell'intelligence. Per esempio, i droni russi che hanno sorvolato i cieli europei in questi mesi non servivano soltanto a testare la reattività delle nostre difese aeree, ma servivano a mappare, a studiare, a spiare. La maggior parte non è stata abbattuta, è tornata indietro con un grande bagaglio di informazioni. La Stampa, siamo sulla Stampa, dove si guarda con un titolo di primo piano all'intervista alla Presidente del Parlamento Europeo Metsola, che dice difesa l'ha speso di più, quindi l'Europa non può contare solo sugli Stati Uniti. E poi nel modo più, diciamo così, diretto si va sul fronte russo con Anna Zafesova: lo zar resta senza benzina e cereali, il blitz sulle raffinerie lascia il segno, polizia e distributori rabbia tra la popolazione, il 56% è scontento della guerra. Ecco, restate su questa immagine perché io adesso ve la lascio lì come se fosse una sorta proprio di frame, di fermo immagine, perché resto sul quotidiano La Stampa, ma per l'apertura particolare che ci propone questa mattina, e secondo me è efficace perché a me ha colpito molto, che vuol dire niente, avete ragione. Si parla di cambiamento climatico, si parla di Torino, la capitale del gran caldo, perché a giugno ha registrato 9 gradi in più rispetto alla media storica, c'è stato un record, ahimè, di vittime, più 35%, e poi però ci dà questo elemento per capire come il clima sia veramente, stia cambiando e sia cambiato. E a me, ve lo dicevo, ha colpito molto, perché siamo sul ghiacciaio del Monte Bianco, 2000 metri, le zanzare sopra i 2000, gli effetti clima impazzito dalle montagne alle città. E dove arrivano le zanzare, che non arrivano mai per caso, non arrivano mai da sole, secondo me è sempre elemento assolutamente indicativo di qualcosa, in questo caso del cambiamento climatico. Potremmo fare la battuta e dire che anche le zanzare cercano un po' di fresco, questo non lo sappiamo, però vedere le zanzare a 2000 metri sul Monte Bianco credo che veramente facciano azzerare qualsiasi teoria ancora negazionista o di chi dice ma il caldo c'è sempre stato d'estate, anche le punte particolarmente roventi. Siamo su Repubblica, che sulla vicenda Rai apre: vigilanza nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia, 5 Stelle dice restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissioni dunque azzerate, il governo adesso rischia l'infrazione europea. Questo per la questione di una vigilanza Rai che si è voluta contrapporre al ballo delle poltrone che è stata riattivata con le questioni del pensionamento che ci sarà a ottobre da parte di alcuni esponenti e alcuni dirigenti della Rai, che dunque, come dire, hanno riattivato il mescolamento delle poltrone con delle prese di posizioni telluriche. Siamo però ancora su Repubblica, perché andiamo a Villa Taverna, l'ambasciatore americano che dice amici dell'Italia, ma intanto Trump attacca, quindi sempre una questione di tempismo fantastico. Ma vi dicevo, ricordatevi il pezzo di Zafesova che ci parla di un contesto, di una popolazione russa stanca per quello che sta ormai succedendo e questi 4 anni e mezzo di guerra. C'è, raggiungendo nelle pagine interne, il pezzo a firma di Giovanni Pigni, il corrispondente della Stampa da San Pietroburgo, c'è un'interessante intervista al direttore dell'Istituto Demoscopico di Sondaggi Levata. Stiamo parlando di Denis Volkov. Allora, preso atto che è ovvio che ci sia una sorta di filtro che si autoimpongono i russi rispetto all'essere intervistati su gli umori, il feeling, il sostegno al regime russo, per ovvi motivi, ma è questione di cui l'Istituto Levada, che comunque è un istituto prestigioso, religiosa assolutamente autorevole tengono conto, ma nonostante il timore di dimostrarsi in dissenso con i russi, l'istituto Levada ci dice che Putin perde punti, i russi ormai sono stanchi della guerra. Il calo c'è effettivamente, va avanti più o meno dalla seconda metà dello scorso anno, sono diminuiti gli indici di gradimento non solo di Putin, dice ancora Volkov, ma anche del primo ministro, del governo e delle altre istituzioni. Si tratta di un fenomeno sistemico, non è un crollo improvviso, bensì un trend graduale ma persistente, che ovviamente è ancora più pericoloso per quanto riguarda il regime. Siamo sul Messaggero, terremoto in vigilanza Rai, per andare poi ancora una volta a Villa Taverna. Meloni non va, ma è presente mezzo governo. Italia, Stati Uniti, prove di disgelo. Siamo sul Quotidiano Avvenire, che ci ricorda e guarda, lo faremo anche noi questa mattina, alla visita domani di Papa Leone a Lampedusa. La Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità. C'è un bel racconto dell'inviata Daniela Fassini. E poi ancora, sempre dal Quotidiano Avvenire, enti e imprese sociali al centro delle politiche al Consiglio dei Ministri. Piano nazionale d'azione segna la valorizzazione del comparto economico. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, l'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid. Oltre 20 morti, vi ricordo questa mattina parliamo di almeno 27 morti, 85 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. E poi dal Taglio Centrale, ancora una volta la vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto con la sua bimba dopo una condanna per adulterio. Vivo segregata, ho paura. Nessy, prigioniera in Egitto, ha paura soprattutto di essere trovata dal compagno che l'ha già più volte picchiata ferocemente. Il Fatto Quotidiano, 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Qua siamo sul fronte dell'inchiesta Covid rispetto alla gestione Covid da parte dell'allora presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e Marco Lillo in questo pezzo sul Fatto Quotidiano dice: il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte sul Covid. Più che altro si sta sulla notizia di una transazione avvenuta rispetto ad una vertenza con la società JC Electronics per chiudere una vertenza stanziando 110 milioni di euro con decreto legge, e si viene proprio a capire e a scoprire che JC Electronics è la società di Dario Bianchi, l'uomo che viene chiamato il grande accusatore. Da qua l'esposto di PD e 5 Stelle con Conte, che dice: quei soldi sono una ricompensa per avermi accusato. Quindi sicuramente vicenda che ancora avrà degli sviluppi interessanti. Il Giornale, meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump. Sole 24 ore, Wall Street rialza le stime, Milano corre OpenAI, piano per cedere il 5% allo Stato. Chiudiamo questa veloce rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Leao, c'è il prezzo, il Milan lo vende per almeno 60 milioni. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi puntiamo subito, l'avete sentito anche dalle nostre news in primo piano, la salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele del 28 febbraio, è giunta alla grande moschea di Mosallah a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Qualcuno ovviamente ha fatto notare, come dire, la coincidenza delle date: domani 4 luglio è anche la data dei grandi festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense. Tra l'altro, qualcuno a livello proprio di analisi in questi giorni ha detto: prima della fine delle celebrazioni, che durano più giorni, dei funerali dell'Ayatollah Khamenei, non ci saranno veri progressi rispetto alle trattative. Ecco, pensiamo che non sia solo questo elemento a zavorrare i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran, ma cerchiamo di capire meglio il quadro della situazione. Ci facciamo aiutare da Giuseppe Acconcia, insegna storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, ma anche geopolitica del Medio Oriente a Padova. Per Bordeaux ha pubblicato L'Egitto di Al-Sisi. Buongiorno Giuseppe, ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, quanto sono importanti, giusto così entriamo anche nel clima giusto, nella dimensione iraniana, quanto sono importanti, al di là della celebrazione religiosa in sé, i funerali di Ali Khamenei? Molti dicono che in qualche modo ci si voglia ispirare anche a quelli di Khomeini, no? Per cercare anche di risvegliare un certo sentiment nella popolazione. Parteciperanno i milioni, non sappiamo quanti spontaneamente, quanti, come dire, obbligati dalle circostanze.
3: Saranno una grande manifestazione di forza del regime iraniano, di resistenza, di resilienza. Infatti sono previste delle folle immense, si troveranno in due paesi, quindi ci saranno celebrazioni sia in Iran, nelle grandi città, quindi a Mashhad, a Teheran, nei grandi centri, ma anche in Iraq, a Kerbala, a Najaf. Quindi è evidente che è un momento di unità nazionale per chi sostiene il regime iraniano, per chi ha appoggiato gli ayatollah, per chi anche ha visto in questa fine di Khamenei un momento drammatico, perché ricordiamo che è stato ucciso insieme alla sua famiglia il 28 febbraio. Quindi ha anche questa modalità rivalutato una figura che in realtà era un tecnico, un tecnocrate, un burocrate, che invece poi è diventato una sorta di eroe per i suoi sostenitori. Non ci sarà ai funerali suo figlio Mojtaba, che è la nuova guida.

0: dei suoi discorsi, fondamentalmente, anche se non sappiamo neppure bene quale sia stato il suo ruolo nella fase negoziale. Alcuni dicono che è stato lui a tirare le fila del discorso, altri dicono che la sua posizione è stata defilata, addirittura lui stesso ha detto di non essere completamente d'accordo con i termini del memorandum of understanding.
1: Sì, infatti, insomma, sembra che ci siano delle evidenti strumentalizzazioni della sua figura da parte dei Pasdaran, ricordando tra l'altro però che i Pasdaran, al momento l'abbiamo detto, l'Iran è rimasta ancora Repubblica Islamica, però è ovvio che sia a guida dei militari, dei guardiani della rivoluzione. E ricordiamo che nonostante possa sembrare una sorta di continuità, no? Il fatto che come guida suprema sia stato indicato e scelto il figlio di Khamenei, Mokhtar Khamenei, è vero anche che Mokhtar Khamenei aveva un'impostazione completamente diversa dal padre, molto vicino ai Pasdaran. Tra l'altro i Pasdaran, gli attuali Pasdaran, anche per questioni anagrafiche, sono proprio i suoi compagni di armi in Iraq, no? Con cui ha condiviso anche quell'esperienza militare. Certo, si fa fatica a pensare che siano motivi di sicurezza a impedire oggi a Mokhtar Khamenei, oggi comunque in questi giorni, da domani, a partecipare ai funerali, anche perché possiamo pensare che gli Stati Uniti, Israele non lo so per la verità, però che gli Stati Uniti non cercherebbero di far fuori Khamenei proprio in un momento così cruciale, no? Rispetto a negoziati che abbiamo capito Trump vuole, perché vuole sicuramente normalizzare la situazione, almeno congelarla, migliorarla da qua alle elezioni di medio termine. Cosa ne pensi, Giuseppe Acconcia? Invece gli Stati Uniti, c'è un motivo di sicurezza reale e concreto, gli Stati Uniti potrebbero provare a far fuori Mokhtar Khamenei in questa occasione, fosse data l'opportunità?
0: Non avrebbe molto senso rispetto ai negoziati in corso fare una cosa del genere. Tra l'altro lo stesso Trump si è detto pronto ad incontrarlo, ha detto addirittura che questa nuova leadership è migliore della precedente, perché sono state eliminate almeno due generazioni secondo il suo discorso. Però per Israele tutto è possibile. Ricordiamo che sono state pubblicate in questi giorni delle rivelazioni stampa dal New York Times in cui si dice che Israele ha tentato di assassinare i negoziatori iraniani, la Siria, Kalibaf, e gli Stati Uniti hanno avvertito l'Iran che questa era una possibilità mentre andavano a Islamabad. Quindi è evidente che Israele in ogni momento vuole mettere in crisi questi negoziati, che tra l'altro sono molto complessi, perché sono negoziati difficili, perché il memorandum of understanding, questo accordo quadro firmato digitalmente il 17 giugno scorso, è molto generico, è possibile tutto, questi 14 punti dicono tutto il contrario di tutto, e quindi è evidente che in una situazione del genere qualsiasi intervento esterno, qualsiasi momento di crisi può far saltare completamente il negoziato. Ricordiamo, nei giorni scorsi ci sono state violazioni del cessato il fuoco tra chi si ritira nello stesso di Hormuz, ma anche con la risposta iraniana contro le basi statunitensi in quel Bahrain. Quindi evidentemente è una situazione molto delicata e Israele ha sempre il vantaggio, vorrebbe mettere in crisi qualsiasi tentativo negoziale tra Stati Uniti e Iran.
1: Sì, sicuramente Israele è l'unico interessato a far saltare i negoziati, perché, e qua chiedo di nuovo a te una tua lettura, da parte degli Stati Uniti è evidente, insomma, che non so se fino a che punto Trump abbia realizzato di aver sbagliato tutto in questa operazione contro l'Iran, però sicuramente sta facendo di tutto, nonostante anche le critiche che gli arrivino da parte del suo entourage, soprattutto quello dell'area dei neocon, per chiudere il fronte di guerra. Ma possiamo pensare che anche l'Iran in realtà voglia chiudere la partita, anche perché sicuramente l'Iran molto ha guadagnato da un punto di vista di appeal politico, di capacità di proiezione di potenza nell'area, però allo stesso tempo è un Iran in grave difficoltà economica, un Iran distrutto, con un'inflazione altissima al suo interno, con un malcontento importante anche dalle frange non opposte necessariamente al regime. Quindi possiamo dire che Stati Uniti e Iran vogliono cercare una strada per quantomeno congelarlo il conflitto.
0: Sì, in realtà sono entrambi pronti anche a fare la guerra. Vance, vicepresidente statunitense, ha sostenuto che in ogni momento si può tornare alla guerra e che questa è una sorta di pausa per calmare il mercato petrolifero. Dall'altra parte l'Iran neppure ha voluto riprendere i negoziati a Doha, che sono andati avanti solo a livello tecnico, forse ci saranno a metà luglio, però è evidente che le due parti vorrebbero raggiungere un tentativo

0: di accordo, e questo tentativo di accordo dovrebbe prevedere dei punti che ancora restano molto incerti. Per esempio, uno che è stato raggiunto dall'Iran è la sospensione delle sanzioni per l'esportazione del petrolio, e quindi 3,5 miliardi di dollari in più per l'Iran già sono arrivati. Questo sicuramente fa bene un paese distrutto.
1: Certo.
0: Dall'altra parte c'è tutta la questione della ripresa del traffico Hormuz. Soltanto un terzo delle navi che passavano per lo stretto prima del 28 febbraio ora possono transitare attraverso Hormuz, e poi si apre tutto il capitolo del rapporto tra Oman e Iran sulla questione del pagamento di servizi marittimi. E in realtà c'è tutto un negoziato che riguarda anche gli asset che devono essere scongelati in cambio di tassazioni a Hormuz, quindi c'è tutto un negoziato che va avanti su questo punto, mentre l'Iran è molto contrario a qualsiasi iniziativa di sminamento che potrebbe essere portato avanti dalla Francia, dall'Oman stesso, dagli Stati Uniti. E lo stesso Pezeschian, il presidente iraniano, ha detto che stiamo aspettando almeno 3 miliardi di asset congelati in Qatar che devono arrivare nelle banche iraniane, ma questi soldi non si vedono ancora, quindi l'Iran ancora aspetta che i termini dell'accordo vengano realizzati. E poi sì, c'è un grande capitolo che è quello Libano, perché nell'accordo quadro è previsto un cessato il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, mentre poi è stato firmato un accordo tra Israele e autorità libanesi che non prevede il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, quindi evidentemente un contrasto rispetto al memorandum understanding, e questo è un altro punto di grande frizione nel negoziato, che impedisce anche di andare avanti, che impedisce per esempio soltanto di pensare di parlare di nucleare, perché ancora non ci sono le condizioni.
1: Assolutamente. No, assolutamente. E tutto questo mentre è ovvio che dal 28 febbraio ci sono state delle dinamiche che hanno, come dire, attivato una sorta di ripensamento degli equilibri dei paesi dell'area, no? Paesi del Golfo soprattutto, ma non solo, un po' per la delusione e l'imponderabilità delle decisioni statunitense, che fanno vedere gli Stati Uniti come un alleato non solo meno affidabile, ma che ti può anche creare dei problemi. Dall'altra parte nessuno vuole però un Iran che possa veramente tornare ad essere una potenza non solo militare ma anche economica nell'area, no? Perché tolte le sanzioni l'Iran ha tutti i numeri nel giro di pochi anni per tornare a essere veramente una potenza competitiva su più fronti.
0: Sì, e in realtà questo chiarisce quanto questa guerra sia stata inutile, sia stata non necessaria,
1: un disastro, sì.
0: Era già tutto stabilito. L'accordo di Obama del 2015 sarà forse ricordato come migliore di quello,
1: sì,
0: di Trump, se questo accordo verrà raggiunto, ma anche i termini negoziali del 2025, cioè prima della guerra dei 12 giorni, quando si stavano incontrando in Oman i negoziatori, forse sono migliori di questi. Quindi è evidente che questa guerra non era da farsi. E poi ovviamente questo ha portato a delle spaccature tra i paesi del Golfo senza precedenti, e gli Emirati Arabi Uniti sono emersi come uno dei paesi che più ha sostenuto Israele, sempre in riferimento a quegli accordi di Abramo,
1: certo,
0: mentre l'Arabia Saudita si è mostrata molto più propensa al negoziato, insieme agli altri tre paesi che formano questa sorta di quartetto, il Pakistan, la Turchia e l'Egitto, che invece non hanno voluto in nessun modo che la guerra andasse avanti, hanno fatto di tutto perché finisse, evidentemente perché contrario ai loro interessi. Per il Qatar, un altro paese che si può inserire tra i paesi negoziatori,
1: certo,
0: e invece i paesi che hanno subito moltissimo gli attacchi iraniani sono il Bahrain, il Kuwait, che veramente hanno visto distrutte le basi statunitensi nel Golfo, e quindi questo ci fa capire quante divisioni che già c'erano siano riemerse in questa regione.
1: Posso approfittare ancora un paio di minuti, Giuseppe Acconcia, perché vorrei stare sul tuo libro, l'Egitto, insomma ci stiamo un po' dimenticando dell'Egitto, che invece è un paese centrale e propulsore anche degli equilibri medio orientali. Come è diventato e cosa è diventato l'Egitto a distanza di 15 anni dalla rivolta di Piazza Tahrir, quando si pensava che il paese fosse un bivio della sua storia?
0: è un regime militare nel paese della repressione politica, 65.000 prigionieri politici, e ci sono casi di cronaca quotidiani che ci ricordano le violazioni dei diritti umani, migliaia di condanni a morte, sparizioni forzate, ricordiamoci il caso di Giulio Regeni, ricordiamoci il caso di Patrice Zaki, ma sono migliaia di egiziani che spariscono, che vengono ruotati da un caso all'altro. Pensiamo a Ahmed Douma, che è di nuovo in carcere per un anno perché dicono che ha diffuso notizie false, pensiamo al caso di Alab del Fattah, pensiamo agli islamisti come Mohamed Boufoutou che è ancora in prigione. Quindi è veramente un incubo rispetto alle speranze di Piazza Tahrir, di cambiamento sociale, di giustizia sociale, di diritti che sono state calpestate da Abdel Fattah al-Sisi.
1: Grazie sempre Giuseppe Acconcia, torniamo presto a sentirci. Intanto vi ricordo, per Bordeaux, l'Egitto di Al-Sisi, se proprio appunto volete anche approfondire questo aspetto che abbiamo appena toccato. Acconcia, attivista, insegna sia all'Università Statale di Milano che all'Università di Padova ed è esperto di realtà e geopolitica del Medio Oriente. A tra poco per andare in Ucraina.
2: In blu 2000.
3: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

0: Poco fa, pochi minuti fa, è arrivato un nuovo aggiornamento del bilancio degli attacchi durissimi russi dell'altra notte a Kiev e sulle principali città ucraine. Si parla di almeno 30 morti e 91 feriti, alcuni di questi in gravi condizioni. Zelensky, lo ricordiamo, è rientrato precipitosamente dall'Irlanda proprio perché è stato avvertito dagli 007 in anticipo rispetto ai raid russi. Ha chiesto e ha detto che anche durante il G7 ha chiesto che gli Stati Uniti facciano produrre, diano il permesso di produrre i Patriot, intercettori, per dare la possibilità di difendere i civili, anche perché il Cremlino, che continua a parlare di ritorsione per i raid subiti soprattutto con i droni da parte dell'Ucraina, ma gli attacchi ucraini in territorio russo, ricordiamolo, hanno colpito infrastrutture militari, nel senso che sono obiettivi militari, perché sono state colpite le infrastrutture energetiche, che molto stanno facendo male alla Russia. Infatti lo vediamo, l'irritazione da parte di Mosca è evidente, come evidente anche un calo dei consensi nei confronti di Putin. Questa mattina ci siamo soffermati sull'intervista di Denis Volkovov, che è direttore dell'Istituto Demoscopico Russo Levada, che, per quanto abbiamo detto, farsi intervistare in russo e chiedere cosa ne pensi di Putin non è proprio automatico che uno ti dica la verità, però nonostante queste condizioni si registrano dei cali di consensi importanti nei confronti di Putin e di tutto il regime. Noi subito a Kiev andiamo, dando il buongiorno a Vladislav Maistruk, giornalista. Buongiorno Vladislav.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa è stata una notte tranquilla, perché perlomeno io dalle agenzie non vedo
1: questa
0: notizie.
1: Sì.
0: Ecco. Però la Russia l'ha detto,
1: sì,
0: non si fermerà qua, no? Ha annunciato altri attacchi di intensità, 500 droni, 74 missili l'altra notte, impressionante.
1: Guarda, la Russia non si è fermata. Non si è fermata dal 24 febbraio del 2022, da quel giorno ha soltanto rincarato ogni volta l'intensità, quando può farlo, degli attacchi. In Ucraina non siamo molto d'accordo, anzi siamo molto in disaccordo con la tesi che questa sia una rappresaglia russa per gli attacchi ucraini. La verità è che Kiev veniva colpita dai missili balistici, da centinaia di droni, anche prima che Kiev avesse la possibilità di colpire le raffinerie di petrolio a Mosca,
0: certo,
1: oppure le fabbriche. Quindi Mosca usa la parola rappresaglia per una narrativa, e viene per una narrativa ben precisa, per dire: guardate, non siamo noi che si devono fermare,
0: sì,
1: sono gli ucraini che devono smettere di bombardare le nostre raffinerie, le nostre fabbriche belliche, perché altrimenti noi bombarderemo le loro città. C'è un piccolo problema, però: i russi hanno bombardato Kiev, come ho detto prima, prima che noi avessimo la possibilità di farlo. Ahimè, ai noi, anzi tutti quanti, ci sono non pochi analisti da strapazzo che vanno a ripetere questa tesi adesso un po' ovunque.
0: Hai ragione, soprattutto dalle nostre parti sappiamo.
1: Noi siamo in guerra ibrida, ma non noi ucraini, noi europei.
0: Certo.
1: E questo è bello, che ormai anche in Italia sempre di più se ne rendano conto, perché non è una questione soltanto di Ucraina. In Ucraina c'è una guerra, sì, quella
0: è evidente,
1: convenzionale,
0: certo,
1: e non convenzionale ibrida. Contro l'Europa è evidente che c'è una guerra ibrida, ma condotta non soltanto dalle grandi dittature di questo pianeta, ma insomma, come abbiamo visto dai documenti ufficiali statunitensi,
0: esatto,
1: l'Europa non è un amico della più grande democrazia su questo pianeta, come veniva sempre chiamato.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Questo è un dato.
1: Quindi,
0: è un dato di fatto. Vorrei tornare,
1: ecco,
0: per spiegarlo bene ai nostri.
1: Non ce ne rendiamo conto.
0: Non ce ne rendiamo conto perché non ce ne vogliamo rendere conto, perché sappiamo che siamo terreno più che fertile per una certa propaganda russa, un po' per ignoranza, un po' per malafede. Volevo spiegare bene ai nostri ascoltatori: il termine rappresaglia di per sé indica proprio la risposta a qualcosa che hai subito. È per questo che la Russia e certi analisti, a me, se sei un analista vuol dire che un minimo di conoscenza ce l'hai, quindi sei in malafede, che utilizzano questo termine, come dire: beh, per forza la Russia è stata attaccata, quindi risponde. No, assolutamente no, perché gli attacchi ucraini in territorio russo sono recenti rispetto invece a questi 4 anni e mezzo di continui attacchi della Russia in territorio ucraino. E poi è stata la Russia a invadere l'Ucraina, non c'è il contrario. Quindi insomma rimettiamo veramente i paletti di quello che è successo, al di là di quello che uno può pensare anche poi, ed è essenziale, io direi, questo aspetto: gli attacchi ucraini sono attacchi nei confronti di obiettivi che vengono riconosciuti obiettivi legittimi in un contesto di guerra. I russi attaccano obiettivi civili, chiaramente. Non siamo neppure più a dire, ma nemmeno la Russia ci prova più a dire, no? Che a giustificarli in qualche modo e a mantarli di essere invece obiettivi militari. Cioè la Russia indiscriminatamente attacca i civili. E questa è una realtà che poi uno può pensare quello che vuole, però la realtà è questa. Vlad.
1: Ai noi sì. Noi sì, è proprio questo il fatto. Poi ci possono essere anche delle vittime civili in Russia durante gli attacchi ucraini, è un dato di fatto, ci sono già stati. Ora, poi logicamente la propaganda usa queste vittime per dire: ah, guardate, anche gli ucraini, la stampa europea sta zitta. Beh, la stampa europea, per quel che vediamo, prima di tutto lo dice, lo fissa, però non è che può adesso paragonare le cose. È come se durante la Seconda Guerra Mondiale, che ne so, qualcuno a Londra avesse detto: va bene, i bombardamenti di Londra sono da condannare, ma anche i bombardamenti di Stoccarda, dove insomma c'era l'industria bellica, sono da condannnare, perché anche, durante una guerra è un po' difficile,
0: lo sappiamo,
1: mantenere
0: purtroppo
1: un equilibrio, certo. Diciamo
0: sì, ma un conto è colpire colpire strategicamente i civili, un colpo è che purtroppo muoiano anche i civili come danni collaterali, perché la guerra purtroppo questo porta. Non è che stiamo parlando di una partita a
1: scacchi. Ma sì, perché quando quest'inverno la Russia colpiva gli impianti energetici in Ucraina, quando le temperature erano a meno 20, c'era un intento ben preciso di colpire i civili. Cioè non puoi dire, ora noi, non so, faranno la fila per fare la benzina, come la fanno oggi in Russia, no? Quello è un disagio, è un presagio, ma non è mettere i civili, intere famiglie, donne, vecchi, bambini, veramente nel rischio di congelare in casa,
0: sì,
1: o di morire comunque per gli effetti dell'ipotermia e così. Insomma, è comunque. A me dispiace che comunque ci siano tuttora, dopo 4 anni e mezzo di guerra, ci siano tuttora tantissime cellule di propaganda russa che agiscono libere in Europa, e si fa tuttora troppo poco per fermarle. E non sto parlando di censura, non è censura,
0: no.
1: La sicurezza nazionale non è mai censura, perché quando ti vanno ad innacquare i pozzi, ad avvelenare i pozzi con quelli che stanno in testa dicendo che noi ucraini siamo nazisti, per esempio, oppure
0: nei giorni scorsi è stata riportata,
1: insomma,
0: anche questa. Sì, ma purtroppo l'hai detto bene tu all'inizio, qui siamo oltre, no? La propaganda di guerra, questa è proprio guerra, è guerra ibrida, perché ovviamente significa indebolire da dentro e creare delle divisioni da dentro e impedire ai cittadini europei, io lo dico, l'Italia purtroppo è molto più problematica della media europea da questo punto di vista, anche di abbassare la capacità di capire la nostra difesa, come si articoli anche sul fronte del contrasto a certa propaganda, no? Quindi prestiamo veramente più che il fianco, ahimè, con tutti i danni nell'immediato, ma ancora più gravi in prospettiva. Vladislav, ma sia gli attacchi di questo inverno alle strutture energetiche ucraine, sia gli attacchi sempre più intensi fino ad arrivare veramente a quello dell'altra notte, è ovvio che abbiano una strategia, no? Quello di piegare gli ucraini, di costringere, fare pressioni sugli ucraini perché concedano quello che la Russia non riesce a conquistarsi.
1: Guarda, è un problema adesso un po' per tutti riuscire a capire quale sia il piano, quello reale, realistico, di Mosca nei confronti dell'Ucraina, il piano di Mosca, quello capeggiato da Putin. In che senso? Nel senso che continuare ad una guerra così come la continua Putin ora come ora è una, cioè, ormai anche in Russia si stanno un po' guardando tutti fra di loro senza capire che cosa sta succedendo.
0: Sì,
1: cerco di spiegarmi un po' meglio. Diciamo che come dicevano Putin, dicono molti, è un ottimo tattico ma un pessimo stratega.
0: Sì, sì.
1: Nel senso che Dal punto di vista tattico, colpire l'industria, cioè gli impianti energetici ucraini per piegare la volontà proprio della popolazione, per costringere la popolazione ad alzare le mani, aveva senso. Poi avevano senso tutti gli incontri in Alaska, ad Anchorage, gli accordi, certo, non accordi avuti con gli Stati Uniti, per anche qui da un certo punto piegare la volontà, in questo caso del governo ucraino, a non opporre troppe resistenze. Anche quello non ha funzionato. Ora vediamo che l'Ucraina riesce a colpire gli impianti industriali russi con i droni, ci sono già i Flamingo, esistono, non sono rosa, sono neri, però colpiscono e fanno malissimo all'industria bellica russa. E stanno per arrivare anche i missili balistici ucraini. Ecco, il problema è che cosa vediamo noi, che come reagiscono in Russia? In Russia ci sono code per fare la benzina, la Crimea è praticamente diventata un'isola con tutte, vabbè, la stagione balneare ormai è andata,
0: quello
1: è minimo, a farsi benedire,
0: sì, esatto,
1: tutto, sì sì, tutto quanto. Poi cos'altro vediamo? Che i russi dal punto di vista della retorica, come abbiamo detto prima, hanno detto mamma Zelensky mi tocca, è questo.
0: Sì.
1: Sì. Cioè, è questo, cioè, dal punto di vista della propaganda siamo arrivati a questo, cioè, sì, cioè, la propaganda russa che è un'ottima propaganda è arrivata, sì, a questo, cioè, si vede che sono spiazzati, perché quale, cosa fare dopo? Cioè, come spiegare ai russi che va tutto secondo i piani quando loro invece non possono più andare nella più grande conquista che Putin aveva fatto, si è ridato, per così dire, la Crimea ai russi, non ci possono,
0: sì,
1: più andare.
0: Ma anche un paese come la Russia che deve importare carburante, sembrava una barzelletta.
1: Infatti. Poi c'è questa incognita anche di Lukashenko, no? Lukashenko è una persona molto crudele,
0: sì,
1: molto crudele, ma molto intelligente. Insomma, intelligente è uno, sai, di quelli che, sì, che riuscirebbero a sopravvivere anche in mezzo ai dinosauri.
0: È spietato, no? Ecco, è assolutamente un...
1: È spietato. C'è stato un cambio di retorica da parte sua verso Zelensky, verso l'Ucraina. Vediamo che anche la propaganda russa in due episodi ha cercato di, insomma, costringere quasi dal punto di vista mediatico la Bielorussia a entrare in guerra. C'è stato l'episodio molto controverso perché ci sono troppo poco testimonianze e prove,
0: sì,
1: che sia stato un drone ucraino abbastanza lontanino dal confine a colpire questo bus in Russia, non si sa perché, una roba strana. Però c'erano dei bielorussi, una squadra di calcio bielorussa. L'altro giorno un altro autobus, che c'erano cittadini bielorussi e russi da Minsk a Napa, se non mi sbaglio, anche lì colpito. Vediamo questi a noi, come raccontano, insomma, i nostri intelligence, siccome sembra un po' a noi, poi bisogna sempre vedere i fatti, e quelli a noi non ce li sembra che siano dei tentativi dal punto di vista mediatico per dire: ah, guardate, i bielorussi e gli ucraini sono un pericolo anche,
0: sì,
1: per
0: adesso
1: voi, quindi,
0: siete,
1: dai,
0: nel mirino di...
1: Andiamo insieme. Sì, dai, facciamolo insieme. Però che cosa vediamo? Vediamo che anche la propaganda bielorussa, che non è che ha cambiato retorica,
0: no,
1: però che è sempre stata molto contenta, no, di appoggiare la propaganda, quella di Mosca, vediamo un po' restia per dire, cioè, non è che sta rincarando la dose come avrebbe fatto magari qualche mese prima. Po' tentennando,
0: esatto,
1: prendendo le distanze, dicono: eh sì, ma magari è meglio non andare in zone di guerra.
0: Ma è chiaro che c'è una resistenza anche da parte, perché giustamente Lukashenko è spietato, ma non è scemo, e quindi di...
1: Ma Lukashenko guarda, in Russia ci sono tante raffinerie di petrolio, in Bielorussia ce ne sono due
0: sole, sì,
1: e che sono praticamente le gambe dell'economia bielorussa. Se la Bielorussia entrasse in guerra, il giorno dopo rimarrebbe senza gambe l'economia bielorussa.
0: Sì, perché il modello è ancora quello sovietico, quindi non lo... Ma poi, secondo me, Lukashenko ha anche un altro problema. Sapendo benissimo che il suo potere è mantenuto grazie all'appoggio di Putin, però sa che c'è una popolazione in larga maggioranza che non vede l'ora di farlo fuori. Secondo me, Lukashenko, andare in guerra vuol dire non solo mettere in gioco i militari che tu hai, no, ma richiamarne molti di più, quindi armare molti più cittadini. Secondo me, non ha intenzione di farlo, questo Lukashenko, perché poi non sai una volta che armi, quella verso chi le usa le armi. Ricordiamo che all'inizio i bielorussi, anche con dei sabotaggi, hanno favorito per quello che hanno potuto e appoggiato, no, gli ucraini. Quindi, insomma, io credo che questo problema c'è.
1: Un'altra cosa, Lukashenko, dopo questo incontro abbastanza improvviso, che di 2 giorni, senza concludere niente a Mosca, è riapparso non a Minsk ma a Pechino, ha incontrato fatto sta che la Bielorussia, ora con tutto il rispetto per i bielorussi, qui è una questione di Lukashenko, di cosa lui ha fatto al suo paese. La Bielorussia, immaginiamola un po' come un'azienda, no? Che ha i suoi azionisti, ecco, la Cina è la Cina che ha investito molto in quel paese e può bloccare tante decisioni, non soltanto Mosca. Cioè, Lukashenko, anche se qualcuno lo vuole chiamare un burattino che ha un cervello.
0: No, quindi ma non resti per 30 anni alla guida, come dittatore alla guida di un paese, se non sai giocare bene le tue carte. C'è poco da fare, soprattutto da quando è iniziata la guerra. La Russia può sostenere meno economicamente la Bielorussia e subito è arrivata la Cina, che poi i suoi interessi li sa fare come, quindi figuriamoci. Vladislav, ho bisogno di te anche per capire meglio queste notizie che sono arrivate rispetto alla possibilità di elezioni in Ucraina nell'autunno prossimo. Già si fanno i nomi dei competitor di Zelensky, Budanov, Zaluzhny. Cosa c'è di concreto in tutto questo?
1: Allora, più che altro c'è una grossa operazione però di fumogeni. In che senso? Perché è uscito fuori questa cosa qua? Ci saranno le votazioni, è difficile chiamarle elezioni in Russia, andranno al voto, appunto. E ci sarebbe questa idea di condurle in modo parallelo, in modo che ci sia come un restart politico, no? Restart politico, siamo tutti legittimi e iniziamo a fare diplomazia sul serio. Così togliamo subito la questione legittimi, illegittimi, il governo ucraino, per noi quello russo, insomma, e si va avanti. Però ci sono troppi problemi. Il primo problema è che i russi hanno intenzione di condurre queste votazioni anche nei territori occupati e come è sempre accaduto prima, non verranno riconosciuti i risultati di quelle regioni lì. In generale le elezioni russe, insomma, possono essere anche riconosciute, ma allo specifico no. Ecco, quello è perché si parla di autunno, no? Per questa ragione qua, non per altro. Però da questo punto di vista si potrebbe dire che perché non facciamo le Olimpiadi invernali in Ucraina nel 2027?
0: No, perché appunto
1: è la stessa cosa.
0: Certo, mancano le condizioni.
1: È quasi la stessa cosa. Spiego perché. Mancano tantissime condizioni. Ora, mettiamo da parte le condizioni di sicurezza, come abbiamo visto ieri,
0: che sono
1: insomma,
0: evidenti.
1: Non è il caso. Insomma,
0: vediamo per acquisite.
1: Ma sia in Russia che in Ucraina, ora come ora. Però ci sono anche delle questioni puramente dal punto di vista della legali, no? Delle leggi, insomma, ci deve essere una campagna elettorale che deve durare come minimo 6 mesi, insomma ci sono tante cose che devono, che, dal punto di vista giuridico, che devono essere state fatte. Poi, come sappiamo, ci sono state delle pressioni, se ci ricordiamo da un anno a questa parte, ora sono terminate, più che altro da parte degli Stati Uniti, di fate le elezioni, l'Ucraina ha detto vabbè, noi a questo punto dobbiamo modificare un sacco di leggi, però vabbè, cerchiamo di farlo. Sta di fatto che il lavoro sulla nuova legge elettorale, che permetterebbe di farla in tempi più brevi, proprio a sopperire a questa necessità politica, sono pronti soltanto al 60-70%, sono fermi lì da settimane, non si smuove niente perché non ci sono i presupposti per continuare, insomma ci sono tante altre cose di cui occuparsi. E poi c'è un'altra cosa, la metà della popolazione ucraina, quella avente diritto di voto, si trova all'estero.
0: Ma infatti è un'impresa titanica proprio.
1: cioè non farli votare non si può.
0: No, ma votare, certo, il voto sarebbe invalidato, però ma si può anche fare, ma costerebbe tutto questo veramente miliardi. Quindi giustamente io ricordo che Zelensky, quando Trump ormai un annetto fa aveva ancora una volta rilanciato la questione delle elezioni, disse: bene, noi i soldi che abbiamo soldi ci servono per difenderci, se volete darci soldi per garantire delle elezioni che siano regolari e inclusivi, fate pure. Noi è assurdo che l'Ucraina spenda miliardi in questo momento per le elezioni, che comunque insomma qualche profilo di legittimità lo conserverebbero per la situazione di fatto, quando quei soldi le servono per difendersi da tutto quello che vediamo e ancora di più l'altra notte che succede, no? Cioè mi sembra...
1: Ma sì, assolutamente, poi è logico, come sono usciti fuori i cognomi di Budano,
0: di Zaluzhny,
1: e Zaluzhny avrebbe detto, non lo so, io ci si preciso, avrebbe detto a Zelensky che lui si ha intenzione di
0: candidarsi,
1: mettersi in gioco. Ma va benissimo, perché no? Cioè, nel senso, è una figura pubblica molto riconoscibile, e per andare ad essere un candidato basta essere riconoscibili, puoi essere anche un soprammobile, però se sei riconoscibile ci sarà qualcuno che ti voterà. Oh, ma è vero, cioè, quanti soprammobili abbiamo nei nostri parlamenti, onestamente, noi, voi, loro.
0: No, no, ma è vero.
1: Ma è questo.
0: Sicuramente.
1: Budanov pure.
0: Lo diciamo, aspetta, per gli ascoltatori, non diamo per scontato. Budanov è ex capo dello 007 militare dell'Ucraina, ora fa parte dell'ufficio di presidenza di Zelensky, e Zaluzhny è responsabile dell'esercito, ex capo di Stato Maggiore dell'Ucraina, se non sbaglio. Ora invece sappiamo che ha avuto qualche frizione con Zelensky, ora è ambasciatore a Londra. Comunque, in tutti e tre i casi, Zelensky, Budanov, Zaluzhny, non sarebbe una svolta certo pro-Russia, no? Direi che come comune denominatore i tre hanno lo stesso atteggiamento, che poi rispecchia in realtà il mandato che arriva dagli ucraini, no? Resistere, non cedere alla Russia.
1: Sì, i cambiamenti sarebbero di natura di politica interna, di approcci,
0: di personalità.
1: Perché comunque
0: anche
1: Zelensky è una persona... Poi bisogna anche vedere le squadre, insomma, noi di Zelensky ormai tutti quanti noi ci possiamo fare un'idea e più o meno sappiamo cosa aspettarci da Zelensky.
0: Certo.
1: Qual è il programma politico di Zaluzhny? Qual è il programma politico di Budanov? È quello il problema, finché non lo hanno espresso, le loro candidature e i loro rating sono dovuti alla loro riconoscibilità. Ecco perché ho parlato di soprammobile.
0: Era chiaro
1: i due generali che sono due persone rispettabilissime,
0: ci mancherebbe. Quello che volevi dire,
1: ma proprio perché insomma la gente dice: mi piace, lo voto perché insomma
0: per suggestione, per emotività, invece in realtà si dovrebbe votare appunto su una visione, un programma che ti viene presentato. Su questo, non c'è dubbio.
1: Questo sarebbe
0: l'ideale, anche dalle nostre parti.
1: Sarebbe l'ideale nelle democrazie, ma il bello delle democrazie è quello che bisogna impegnarsi, no? Sembra che siamo in democrazia, abbiamo vinto.
0: No.
1: Siamo in democrazia, che vuol dire che non è un traguardo, è un percorso molto faticoso, che però permette a tutti, anzi alla maggior parte, perché siamo onesti, la maggior parte, di avere una vita dignitosa, perché una vita dignitosa in una dittatura non ce l'hai, perché non puoi dipendere insomma dai capricci di una persona, una famiglia, insomma, oppure una casta.
0: Io lo dico sempre, dare per scontato i nostri diritti. Ora abbiamo anche festeggiato gli 80 anni della svolta repubblicana del nostro paese, dell'Italia. Io spero sia stata veramente occasione per tutti per ricordare che la libertà, i diritti che abbiamo sono tutt'altro che scontati e sono sotto attacco. Di questo dobbiamo esserne consapevoli. Anche se non siamo ufficialmente in guerra, come paese.
1: Ma che poi le guerre cambiano tantissimo per chi le vive di persona, cambiano tantissimo l'identità, più che personale, anche un po' intatto, però anche l'identità collettiva. C'è anche questi screzzi che noi oggi abbiamo con i polacchi, non sono tanto dovuti a questioni puramente storiche. Sì, ci sono dei diverbi storici su personaggi,
0: sì,
1: su episodi concreti, però l'importante è dire che in Ucraina non negano il fatto che ci sono stati negli anni 40 del XX secolo degli ucraini che hanno commesso dei crimini contro dei civili polacchi. Il problema scatta nel momento in cui non gli storici polacchi, che lo ammettono che anche i polacchi hanno fatto pulizia etnica in quei territori per loro motivi politici, sì, delle
0: ho 30
1: del
0: secondi Vlad, mi tolgono la linea, ecco,
1: ma il problema è che c'è una classe politica in Polonia, una parte, che sta facendo campagna elettorale usando la storia.
0: Esatto.
1: È quello il problema.
0: Questo. No, no, assolutamente. Grazie sempre Vladislav, torniamo a sentirci presto, un abbraccio e il nostro sostegno a tutti voi.
1: Un abbraccio.
0: Grazie.
1: A tutti voi.
0: Vladislav, grazie, maestro, ciao. Collega, che lasciamo a Kiev dopo questa bella e lunga chiacchierata. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
5: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul. Soul.
7: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: In Blu 2000 News.
0: È salito ad almeno 30 morti e 90 feriti il bilancio, ahimè ancora provvisorio, dell'attacco massiccio russo dell'altra notte contro Kiev e le principali città ucraine. Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti di poter riprodurre i Patriot e soprattutto gli intercettori per potersi difendere. L'Unione Europea annuncia nuove sanzioni, ma il Cremlino ribadisce: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio del Nord Stream nel 2022, mentre gli inquirenti avrebbero identificato in una donna ucraina residente in Germania la persona che nei giorni scorsi a Monaco ha messo una bomba nell'androne della casa dell'oligarca ucraino Vladimir Ermolev. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani del 28 febbraio, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Musalla a Teheran in vista dei funerali che inizieranno domani. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione mercoledì di 4 vescovi lefebriani in Svizzera, decretata la scomunica. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento europeo europeo che fornisce agli stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. E Trump, proprio sulla questione difesa, continua ad attaccare la NATO e l'Italia, ma ieri a Villa Taverna, in occasione del ricevimento per il 4 luglio, sono andati in scena i pontieri. Ogni tanto possono esserci piccoli disaccordi tra leader, ma le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ottime, ha detto l'ambasciatore Fertitta. Non era presente Meloni, invece sono intervenuti la Russia, Tajani, Salvini ed Arianna Meloni. Strage di Alta Villa. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per aver ucciso, dopo atroci torture, la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5, durante un rito di purificazione per liberarli dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi, assolta poi in appello per la riconosciuta incapacità di intendere e volere. Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela sale a 2.595, come ha confermato nella notte italiana la presidente ad interim Rodriguez. Mondiale di calcio, il Portogallo ha sconfitto la Croazia 2-1, la Spagna ha battuto l'Austria 3-0. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'abbiamo visto ieri, c'è stato il ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, un 4 luglio importante quest'anno perché domani ricorrono i 250 anni dall'indipendenza statunitense e è un anniversario, come dire, significativo sotto tanti punti di vista e ancora di più perché è un anniversario che cade nella presidenza del secondo mandato Trump. Che in un anno, come dire, scosse telluriche al sistema americano ma anche internazionale le ha date non poche, inutile stare a ripercorrerle. Quello che ci interessa capire, gli Stati Uniti oggi nel loro 250esimo anniversario come si presentano proprio anche da un punto di vista strettamente istituzionale e costituzionale, ovvero come grande democrazia del mondo che vive, governa i suoi poteri, i suoi gangli in un certo equilibrio, i famosi check and balance, anche perché in questi giorni è successo qualcosa di importante rispetto ai poteri del presidente americano e soprattutto il presidente Trump, insomma, che ha cercato di slabbrarli in più occasioni. Facciamo riferimento alle decisioni, perché sono state più di una, arrivate dalla Corte Suprema per la, diciamo così, maggioranza, soprattutto a livello di portata, sfavorevoli a Trump, uno su tutti, la Corte Suprema ha ribadito la centralità del jus soli, che è proprio un elemento fondante, identificativo, identitario ancora di più degli Stati Uniti, cioè chi nasce nel territorio statunitense è cittadino statunitense. Invece, insomma, sappiamo che Trump e non demorde, perché sta pensando, elaborando altre soluzioni, insomma, questo ha detto. Per la verità sono state lasciate libere a Trump delle, diciamo così, delle ulteriori possibilità d'azione, però guardando proprio alle decisioni prese dalle Corte Supreme in questi giorni in dialettica evidente con il presidente americano, vogliamo proprio fare una riflessione sulla salute democratica degli Stati Uniti, e lo facciamo guardando anche un bel pezzo che potete recuperare ieri sull'inserto del Foglio con Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, il suo pezzo di ieri titola proprio "Tre ragioni di ottimismo e tre di preoccupazione per la sentenza della Corte Suprema". Ci aiuta a capire? Ottimismo e preoccupazione.
1: Molto volentieri. L'ottimismo è indotto innanzitutto dal fatto che in una sentenza molto attesa e molto importante sia per le persone che l'hanno promossa, sia per la ragione che lei indicava proprio pochi minuti fa, cioè il fatto che gli Stati Uniti sono fondati su pesi e contrappesi, e questa sentenza ha ribadito che di fronte ad un presidente che si spinge ben oltre qualunque predecessore, cercando di stabilire con un proprio editto chi possa avere o non avere la cittadinanza, la Corte Suprema ha funzionato come un argine al potere. Questo, diciamo, certo, è un motivo di ottimismo al di là della questione concreta per chi ha a cuore la tenuta democratica degli Stati Uniti. Certo. Molto importante è anche la questione di fondo, e cioè qui si discuteva della possibilità che le persone nate sul suolo degli Stati Uniti abbiano la cittadinanza americana e di quella di uno degli stati in cui risiedono. Sì. Questa possibilità, che tradizionalmente è stata concessa da una norma non a caso introdotta nella Costituzione dopo la guerra civile, e quindi il suo scopo era quello di consentire ai discendenti degli schiavi di ottenere la cittadinanza, la Corte Suprema in questo, con una maggioranza non amplissima ma comunque significativa, ha ribadito l'interpretazione tradizionale. Questo, diciamo, è molto importante. E infine un motivo di ottimismo è il fatto che si sia anche ancora una volta sottolineato che la più vecchia Costituzione del mondo, perché quella degli Stati Uniti oramai ha un'età ragguardevole, favorevole può essere modificata soltanto con il procedimento di revisione che essa stessa prevede. Non può essere cambiata da una sola persona con un editto e non può nemmeno essere cambiata soltanto dal Congresso, perché occorre poi una più ampia condivisione all'interno del Paese e quindi degli Stati che ne fanno parte. Questo è sicuramente un limite a quello che un grande studioso francese, dopo aver visitato gli Stati Uniti all'inizio dell'Ottocento, diciamo due secoli fa, cioè Alexis de Tocqueville, chiamò la tirannia della maggioranza. La Costituzione americana pone limiti alla tirannia della maggioranza.
0: E qui però, come dire, l'ottimismo termina, no? Si aprono anche i profili di preoccupazione.
1: Sì, perché vede, quando ci sono delle sentenze, come fu anche quella sulle tariffe doganali, si sentono ogni tanto dei commenti che vanno probabilmente diciamo ad annullare la distinzione che c'è fra il pensiero anche critico e quello che gli americani chiamano il wishful thinking, cioè quando ci si lascia trascinare un po' troppo. Invece bisogna rimanere obiettivi, svolgere un'analisi fredda e questo ci induce a constatare molto semplicemente che in realtà qui si è ribadito l'ovvio e che ben tre giudici supportati in parte da uno dei giudici che hanno comunque votato contro il decreto del presidente Trump hanno sostenuto delle tesi che soltanto pochi anni fa sarebbero sembrate assurde e cioè che si potesse cambiare l'interpretazione costituzionale a piacimento. E un altro motivo che induce a rimanere molto cauti è che il presidente ha subito detto che si sarebbe rivolto al Congresso per trovare un altro modo per eliminare quello che reputa un abuso, e cioè il fatto che ci siano delle partorienti che si recano negli Stati Uniti, ed è di questa mattina la notizia che su questo sembra si voglia incentrare la reazione del Presidente.
0: Quindi impedire alle donne in stato di gravidanza di entrare negli Stati Uniti per far sì che poi il bambino nasca qua e abbia automaticamente la cittadinanza statunitense. Io credo che apra qualche problema costituzionale, però non lo so. Discriminatoria.
1: Dei problemi, guardi, anche soltanto a livello della tutela della riservatezza dei dati.
0: Giusto, vero, certo.
1: Perché ovviamente si tratta di informazioni che poi dovrebbero essere, secondo questa ricostruzione, essere non solo acquisiti ma anche trasferiti da agenzie amministrative, e questo per noi europei, per esempio, che custodiamo con grande rispetto le informazioni, i dati sensibili, mi pare che ponga qualche problema tutt'altro che lieve. Ed infine non dobbiamo dimenticare che la stessa Corte Suprema, che ha adottato questa sentenza così importante, tra l'altro una sentenza che nel complesso, cioè tenendo conto anche delle opinioni di minoranza, è di quasi 200 pagine e quindi analizza e sviscera qualunque possibile aspetto, però la stessa Corte nello stesso giorno ha consentito al Presidente di licenziare a suo piacimento gli esponenti di importantissime agenzie federali, e pochi giorni prima aveva avallato la fine della protezione internazionale per chi cercava rifugio dalle persecuzioni in paesi come Haiti, dove il problema è molto serio. Quindi è una maggioranza variabile, quella della Corte Suprema, ed è una maggioranza che a seconda dei temi economici, diritti civili, può cambiare e di fatto muta.
0: Ma infatti io non so se lei mi può aiutare anche ad affrontare questo aspetto, perché è stato detto che la Corte Suprema ha agito proprio anche in modo politico perché l'area dei bilanciamenti, cioè si è cercato in qualche modo mi si passa il termine prosaico, di far contento Trump, quindi di agevolare Trump su certi aspetti, finché questi non fossero proprio dirompenti rispetto gli elementi fondativi degli Stati Uniti o comunque la sicurezza e il benessere dei cittadini. Faccio un esempio, cioè è stata data la possibilità a Trump di licenziare a suo piacimento e quindi rimuovere i responsabili di alcune agenzie importanti, no? Come l'Agenzia del Commercio. Però allo stesso tempo è stata ribadita l'indipendenza, quindi l'impossibilità di Trump di agire direttamente e rimuovere il presidente della Federal Reserve, perché sappiamo che questo avrebbe immediatamente determinato delle reazioni di economia a livello internazionale, no? Perché la forza della Federal Reserve, come tutte le principali banche centrali, è quello di essere assolutamente indipendente dal potere politico. Ecco, lei è d'accordo? Cioè lei ravvede delle decisioni che forse hanno concesso troppo alla politica rispetto invece all'analisi del diritto?
1: Allora, io non concordo con l'interpretazione secondo cui la Corte Suprema semplicemente, per dirla all'italiana, si barcamena.
0: Sì.
1: Perché se noi guardiamo le decisioni che sono state assunte da questa Corte Suprema, a cominciare da quella assai gravida di conseguenze sulla responsabilità del Presidente per la sedizione che si ebbe a Washington in occasione della fine del suo primo mandato, io in realtà non direi che la Corte Suprema è sempre attenta a preservare i checks and balances. Diciamo che ha un bilancio molto altalenante su alcuni temi, per esempio proprio dell'altro giorno è lo dei limiti al finanziamento delle campagne elettorali. Su alcuni temi si vede che la maggioranza conservatrice realizza delle vecchie politiche del partito repubblicano, proprio quelle volte a rimuovere i limiti all'iniziativa economica. Però su alcuni temi, se consideriamo per esempio la sentenza sull'aborto, in realtà c'è una chiara assonanza con la base elettorale del presidente Trump, i cosiddetti MAGA.
0: È vero.
1: Nel caso che lei citava poco fa, invece, quello della Banca Centrale, dove il provvedimento di rimozione di Lisa Cook, che era un componente del comitato direttivo della Banca Centrale, era stato, pensi, adottato con un provvedimento pubblicato su Truth, cioè il social di Trump, senza neanche fare riferimento ai giusti motivi che consentono, secondo la legge speciale che governa la Fed, di rimuovere un componente del direttivo. Cioè era puramente e semplicemente un provvedimento arbitrario di una persona che si sentiva investita di poteri assoluti, ed è questo quello che la Costituzione americana non concede, poteri assoluti. Quindi io direi che vi sono, a seconda dei temi che riguardano per esempio lo statuto speciale della Banca Centrale rispetto alle altre agenzie, perché non è che i compiti di queste altre agenzie siano di scarsa importanza. Lei menzionava quella per il commercio, ma per esempio l'intervento che Trump ha fatto all'inizio di questo secondo mandato sull'agenzia che si occupa delle emergenze ha avuto delle conseguenze molto importanti sulla capacità dell'agenzia federale di dare un supporto agli stati, specialmente quelli costieri,
0: dagli eventi estremi, un tornado.
1: Esatto. Quindi diciamo che il tema dei checks and balances, delle sorti della democrazia, si pone e saranno determinanti, come abbiamo avuto modo di dire nella precedente conversazione, le elezioni di midterm.
0: E lì sarà interessante capire quello che succederà dopo. Noi sappiamo che Trump arriva, perlomeno si avvicina alle elezioni di midterm nel novembre prossimo, in calo assoluto di consensi. Non è un voto sul presidente direttamente, quello delle midterm è il rinnovo delle camere, però sappiamo ovviamente che fa da traino, no? L'azione dell'amministrazione, dunque anche del presidente. E c'è chi dice, è un po' complicato da un punto di vista di meccanismo e di numeri, però, che non solo Trump, quasi fase sicuramente perderà la Camera, ma potrebbe addirittura, cosa data come impensabile fino a pochi mesi fa, insomma, è a rischio anche la tenuta repubblicana del Senato. Bisognerà capire se veramente sarà una disfatta Trump, cosa farà, cioè se invaliderà il voto, cercherà di farlo come già aveva fatto prima di Capitol Hill, ricordiamolo, no? In quei mesi cercò in tutti i modi di ribaltare il risultato del voto, o se addirittura vedremo una, come dire, una situazione ancora una volta di forza, di stupro anche proprio dei luoghi.

0: dei casi, quindi parliamo nei tre quarti dei casi, sì, il presidente perde le elezioni di midterm in una delle due Camere.
1: Sì, sì, infatti.
0: Quindi, siccome è una caratteristica peculiare questa di avere un controllo, sia pure con un pacchetto abbastanza esiguo di voti alla Camera e un voto di maggioranza al Senato, e questo è un evento possibile. Lei ovviamente paventa delle iniziative del Presidente prima delle elezioni o dopo le elezioni, per esempio per limitare la possibilità di utilizzare il voto per corrispondenza, e questo già, questo tentativo è stato già respinto.
1: Esatto.
0: Però si possono sicuramente ipotizzare delle altre misure, anche diciamo non sull'intero territorio federale, ma per esempio in alcune città che anche su piano simbolico sono tradizionalmente meno favorevoli per il presidente Trump, come per esempio potrebbe essere San Francisco, Chicago, Minneapolis. Sicuramente non si può escludere che ci siano delle iniziative che possano confliggere con la libertà, la segretezza del voto e anche con il fatto che il voto è gestito dai singoli stati.
1: Infatti, contrariamente, noi siamo abituati, esatto, noi siamo abituati in Italia che è il governo centrale, il Ministero dell'Interno poche regole, invece negli Stati Uniti, come dire, l'articolato della giornata del voto è deciso stato, poi ovviamente tutti gli stati devono garantire la sicurezza e la segretezza del voto, però al di là di questo, poi le modalità, anche la famosa questione, potrebbe essere una di queste agita da alcuni stati, di pretendere, no, il documento, quello che corrisponde al documento d'identità, che non è come da noi che ce l'abbiamo sempre dietro, non funziona così negli Stati Uniti, e questo potrebbe essere un elemento che potrebbe frenare molti dall'andare alle urne, soprattutto quelli che voterebbero contro Trump, quindi anche da un punto di vista proprio identificativo, no, della persona, pare che potrebbe essere uno strumento efficace pro Trump, non lo so.
0: Diciamo che la tradizione anglosassone è diversa da quella dell'Europa continentale, per esempio dal punto di vista del documento d'identità. In un altro paese anglosassone, cioè il Regno Unito, era proprio un vanto del cittadino inglese il fatto di non dover portare con sé un documento d'identità se non in circostanze del tutto particolari. Quindi noi non sappiamo cosa succederà, però sappiamo per certo che il Presidente sta concentrando le energie, le risorse di cui dispone il suo partito, di cui dispongono i suoi sostenitori, sulle elezioni di midterm. Quindi è molto probabile che nei prossimi mesi, perché oramai sono pochi i mesi che precedono le elezioni, noi assisteremo ad altre iniziative, a partire da quelle che riguardano il ridisegno dei collegi elettorali, perché su questo sono già andate avanti le misure proposte in diversi stati della federazione.
1: Molto interessante, professore, come sempre. Grazie Giacinto Della Cananea. A presto, professore.
0: Grazie, arrivederci. Buona giornata.
1: Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. E l'avete sentito anche dalle nostre news, purtroppo nella notte italiana la presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato il nuovo bilancio ufficiale delle vittime, 2.595 migliaia i feriti, a fronte però delle migliaia di persone che ancora risultano disperse. Vi faccio sentire la testimonianza direttamente da Caracas. José Miguel Rodríguez, rappresentante di ABSI in Venezuela.
2: Io sto ahorita in Caracas.
3: Io in questo momento mi trovo a Caracas, dove vivo. Tuttavia la mia famiglia è originaria di La Guaira. Ho diversi parenti lì ancora che sono stati colpiti dal terremoto e purtroppo anche molti amici che risultano dispersi o sono morti in questa tragedia. Per quanto riguarda le necessità più urgenti della popolazione, direi innanzitutto che la priorità assoluta è rappresentata dalle operazioni di ricerca e soccorso di chi è ancora intrappolato sotto le macerie. Purtroppo però sono già trascorse molte ore e questo rende sempre più difficile trovare superstiti. Quanto ai bisogni più urgenti, i servizi pubblici nella zona sono completamente collassati, mi riferisco all'acqua, all'energia elettrica, non ci sono nemmeno i servizi igienici funzionanti. Gli sfollati e le persone rimaste senza casa vivono in condizioni estremamente

0: estremamente gravi e a questo si aggiunge il problema della sicurezza alimentare. Temiamo infatti che nelle prossime ore la fame possa aggravarsi ulteriormente, perché non c'è alcun modo di acquistare generi di prime necessità nei supermercati o nei negozi. Purtroppo anch'io ho un numero considerevole di amici rimasti intrappolati sotto le macerie o che hanno perso familiari. Mia zia ha perso completamente il suo appartamento. Stiamo parlando di un'area di circa 5-7 km tra Karabayed e Makuto, due parrocchie dello stato di Vargas, alla Guaira, dove sono crollati completamente più di 100 edifici. Le perdite materiali e umane sono davvero incalcolabili e non è tutto. Col passare dei giorni si creano nuovi problemi dal punto di vista sanitario. Per essere molto schietto, in tutta la zona si avverte un fortissimo odore di corpi in decomposizione appartenenti alle persone morte e che non è ancora stato possibile recuperare. Bisogna capire che due terremoti di magnitudo 7 verificatisi all'interno di una situazione già segnata da un'emergenza umanitaria in cui i servizi pubblici e le istituzioni non hanno la capacità di rispondere adeguatamente, fanno sì che tutto peggiori enormemente.
1: E questa è la testimonianza diretta di José Miguel Rodríguez, rappresentante di APSI in Venezuela, che abbiamo raggiunto ieri a Caracas. E adesso ci spostiamo su un altro fronte drammatico, anche se non difficilmente appare ormai sulle prime pagine dei quotidiani e dei media. Noi ci siamo presi l'impegno di continuare a seguire costantemente quello che continua a succedere a Gaza, ormai a 1000 giorni dall'inizio della guerra. Tra l'altro ci sono state anche le commemorazioni del 7 ottobre in Israele, abbiamo visto le importanti manifestazioni, e sicuramente il 7 ottobre per Israele è stato un dramma civile e umanitario dell'attentato terroristico che è stato subito e con una feroce inaudita. Però da lì sono iniziati questi poi 1000 giorni di dramma continuo a Gaza, e Save the Children ieri ci ha dato un numero terrificante, cioè sono almeno 21.000 i minori, dunque bimbi e ragazzi, che sono stati uccisi in questi 1000 giorni. Buongiorno ad Elena Gentili, responsabile Policy Advocacy per Save the Children. Ben trovata, Elena.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: È impressionante, voi dite chiaramente che è come se fosse sparita un'intera città, fate un esempio, no, di Urbino, di Isernia, ma composta soltanto da ragazzini, da minori.
2: È proprio così, sono 21.000 bambine e bambine registrate, purtroppo uccise in questi ultimi 1000 giorni, ma in realtà ce ne saranno sicuramente molti di più sotto le macerie, quindi è un numero che non si può ancora definire.
1: Quando e per quali motivi sono morti i ragazzini? Cioè, ovviamente c'è stato chi ha perso la vita in attacchi diretti, soprattutto nei giorni delle settimane, nei raid intensissimi da parte di Israele, ma poi ci sono tanti ragazzini che sono morte per quello che la guerra ha determinato, no? A livello di carenze igienico-sanitarie, di medicinali.
2: Beh, allora sicuramente appunto c'è la guerra e quindi le ferite di direttamente causate dalle armi, e dobbiamo ricordarci che i bambini, proprio per loro natura, non sono solamente, cioè, non sono civili piccoli, ma hanno proprio un'esposizione a determinate armi in particolare che vengono utilizzate come per esempio le armi esplosive in aree densamente popolate, sono molto più esposti a ferite letali rispetto a appunto uomini, donne, adulti. Questo da un lato sicuramente, dall'altro però un sistema sanitario collassato, quindi impossibilitato di rispondere a quelle che sono delle esigenze pediatriche anche molto specifiche, quindi sicuramente questa è un'altra causa importante. E in generale le malattie che si sono andate diffondendo a Gaza in questi 1000 giorni a causa della mancanza di acqua, di igiene, a causa di campi sovraffollati, rifugi appunto improvvisati, dove non arrivano i servizi a sufficienza per appunto cercare di curare e di accudire bambini e bambine già da un lato sicuramente fisicamente molto provati, ma anche psicologicamente traumatizzati. Oltre a questo c'è la fame che sta devastando Gaza. Si stimano 245.000 minori che sono a rischio, già colpiti dalla malnutrizione. E la malnutrizione ovviamente ai bambini sotto i 5 anni, ma anche più gravi, anche più grandi, comporta un indebolimento graduale ma strutturale del corpo dei bambini, certo, e delle bambine. La malnutrizione, ovviamente, come tante altre delle cause che ho riportato prima, è dovuto alla guerra, ma è dovuto al fatto che non c'è un accesso umanitario senza ostacoli. Non quello che arriva, gli alimenti che entrano per le vie commerciali nella striscia sono per lo più alimenti senza nutrizionalmente non di valore, diciamo. Sì. Ci parlano di cioccolato, ci parlano di patatine, ma è veramente difficile che le famiglie in questo momento riescano ad accedere a uova, a frutta fresca. Il cibo nutriente non è sufficiente. E poi i prezzi ovviamente sono elevatissimi.
1: Però è importante, Elena Gentili, spiegare questo aspetto, perché in teoria da ottobre è stata raggiunta una tregua, no? Un accordo di tregua. In realtà, anche se raid non sono intense quanto prima, anche se gli aiuti umanitari, alimentari e non solo entrano un po' più di prima, siamo assolutamente lontani da un contesto di fine guerra e soprattutto di ingresso, come dire, congruo rispetto alle esigenze paese di tutti gli aiuti alimentari e non solo.
2: Ma assolutamente, ricordiamoci che da ottobre scorso, appunto dalla dichiarazione di cessate il fuoco, adesso sono morti 275 bambini, quindi sicuramente non possiamo parlare di fine guerra. Sicuramente sono aumentati i beni che sono entrati nella striscia, diciamo, però in maniera assolutamente non continuativa e non costante, e non nel numero e nelle quantità necessarie per davvero raggiungere il numero di persone, di popolazione, di bambini necessario. Quindi in questo momento non possiamo dire che i mesi trascorsi dalla dichiarazione di cessata il fuoco corrispondano alla fine di questa guerra, anzi la situazione umanitaria è sempre più complessa, come le dicevo, oltre al numero di morti che sono stati registrati proprio durante questo periodo dal cessate il fuoco, ripeto, sono 275 bambini e bambine, ma le malattie sono in aumento, la fame è in aumento, quindi sicuramente la situazione rimane emergenziale e un'emergenza umanitaria importante. Abbiamo visto qualche giorno fa che soprattutto per quanto riguarda i bambini, il rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi. E questo insomma ci fa capire che siamo in una situazione disumana.
1: Sì, direi che proprio non c'è spazio, residuo di umanità in tutto questo. Grazie, grazie per tutto quello che fate, Elena Gentili. Buona giornata.
2: Grazie mille a voi. Arrivederci.
1: Elena Gentili di Save the Children, rispetto a questi 1000 giorni di guerra a Gaza. E adesso rientriamo in Italia, andiamo a Lampedusa, dove domani è previsto l'arrivo di Papa Leone, e vogliamo dunque capire quale Lampedusa incontra e troverà il pontefice. Andiamo direttamente a Contrada Imbriacola, dove dal 2023 la Croce Rossa Italiana gestisce l'hotspot che accoglie circa 180.000 persone migranti che da qui sono passate e poi sappiamo per raggiungere anche altre destinazioni. Buongiorno e grazie per essere con noi a Deborah Diodati, vicepresidente della Croce Rossa Italiana. Buondì.
3: Salve, buongiorno a tutti.
1: Allora, io prima di tutto le chiedo virtualmente di accompagnarci nell'hotpost di Contrada Imbriacola, quindi per farcelo anche un po' conoscere qual è la situazione, quanti e quali ospiti in questo momento accoglie.
3: In questo momento gli ospiti sono circa 181 persone e domani 20 di loro incontreranno il Santo Padre e numeri comunque importanti, perché appunto noi, per noi questa visita è molto importante, significa moltissimo, perché Croce Rossa Italiana e Lampedusa ormai da oltre 3 anni ogni giorno e da quando abbiamo appunto preso in gestione l'hotspot. Quindi domani il Santo Padre toccherà con mano il nostro lavoro, il lavoro dei nostri volontari, dei nostri operatori e quello soprattutto che vivono in ogni barco.
1: Ecco, qual è la vostra attività? Le persone arrivano, solitamente sbarcano appunto al Molo Favarolo, donne, bambini, uomini, minori non accompagnati, no? Sappiamo. E poi che cosa succede? Cosa fate?
3: Allora, le persone quando arrivano chiaramente sono sempre molto provate dal viaggio e quindi la prima cosa che facciamo è dare da bere e cibo per riprendersi. E successivamente però oltre a questo, la prima cosa, che è quella più fondamentale, è per loro la prima necessità è soprattutto quella di collegarsi a un wifi, telefonare, scrivere un messaggio e dare notizie ai familiari e agli amici, perché spesso noi pensiamo che i bisogni primari siano solo cibo, vestiti, cure mediche, che chiaramente sono fondamentali e restano soprattutto fondamentali, ma la connessione con gli affetti lontani in quel momento è importantissima.
1: Da dove arrivano queste persone soprattutto?
3: Le persone arrivano soprattutto in questo momento dal Bangladesh, dal Pakistan, dalla Somalia. Le ragioni sono diverse. Quello che però ormai abbiamo imparato in tutti questi anni è che la differenza tra chi fugge dalla guerra e chi fugge dalla fame, vista dal Molo, vista dagli operatori, dai volontari della Croce Rossa, perde molto del suo significato, perché nessuno mette suo figlio su un barcone che ha chiaramente un'altra strada e che ha un'altra possibilità.
1: In percentuale, anche se poi mi rendo conto dipenderà da viaggio a viaggio, però possiamo capire quante di queste sono uomini, quante donne, bambini, quante di loro sono non accompagnati, quindi casomai soli, affidati a quello che chiamano zio, ma a volte non c'è neppure nessun legame di parentela.
3: Allora, gli uomini principalmente sono gli uomini adulti, rappresentano la quota di gran lunga maggiore. In totale ne sono sbarcati circa 124.000 su un totale di 184.000, quindi circa il 70% sul totale di ogni anno. I minori stranieri non accompagnati sono circa il 15%, il resto sono donne adulte.
1: Quanti di questi, oltre a essere provati da un viaggio lungo ed estenuante, ricordiamo che il mare, che non è certo un attraversamento sicuro, il Mediterraneo è solo l'ultima tappa, no? Di altri percorsi difficili, dolorosi, pensiamo all'attraversamento del deserto e anche qua purtroppo si perdono molte vite umane, fino ad arrivare alla Libia nel più delle volte, e qua sappiamo che avvengono quelle torture, quelle violenze, quei sequestri per ottenere soldi anche da casa. Questo per dire, da un punto di vista fisico ma anche psicologico, di quello che hanno subito, cosa raccontano i corpi e le anime di queste persone?
3: Beh, i racconti sono sempre particolarmente dolorosi, sono dolorosi anche per noi che siamo lì chiaramente ad accoglierli, a sostenerli e a supportarli. Il viaggio per arrivare è chiaramente un viaggio molto difficile, dove subiscono violenze, dove subiscono maltrattamenti, e quindi chiaramente nel momento in cui riescono finalmente a raggiungere la terraferma, l'emblema stesso di Croce Rossa che li accoglie in quel molo rappresenta per loro veramente la salvezza, e quindi rappresenta tantissimo.
1: Voi riuscite a mantenere la vostra attività, diciamo così, con regolarità? Ci sono invece elementi, questioni che potrebbero, come dire, agevolare il vostro lavoro? Non so, sto pensando anche a un numero maggiore di persone, di operatori che possano essere impegnati, o non so, anche delle procedure, no? Che possono essere snellite, se vuole rispondermi su questo fronte.
3: No, noi diciamo che in questi 3 anni siamo riusciti a creare un sistema che funziona, un sistema bene, che funziona molto bene. Siamo un esempio non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, e c'è anche un grande lavoro, un grande contributo dalle volontarie e dei volontari che sono presenti sull'isola, oltre chiaramente, ecco, ai nostri operatori. Quindi questo chiaramente agevola anche molto il nostro ruolo e soprattutto il nostro lavoro.
1: E vi ringraziamo veramente per il grande impegno e la vostra presenza costante. Deborah Diodati è vicepresidente della Croce Rossa Italiana, che gestisce l'hotpost di Contrada Imbriacola a Lampedusa, dove domani arriva Papa Leone. Grazie veramente a tutti voi, vicepresidente.
3: Grazie, grazie.
1: Buona giornata, grazie, e buon grazie. Lavoro.
4: Estate in Blu 2000.

0: occasione della visita domani di Pepe Leone a Lampedusa, ovviamente vi ricordo che sia in Blu 2000 nei suoi appuntamenti informativi che poi TV 2000 in diretta seguiranno la visita, vogliamo adesso puntare l'attenzione sulle ONG che continuano la doppia opera di salvare le persone in mare, questo ovviamente è la cosa più importante, ma anche di essere testimoni di quello che in mare, nel mar Mediterraneo, succede, perché l'abbiamo detto più volte, tolte le ONG dal mare o fortemente limitate nella loro attività come alcuni vorrebbero, non solo il Mediterraneo ancora di più fagociterebbe migliaia di persone, quindi diventerebbe ancora di più veramente un cimitero, ma non sapremo nemmeno quello che poi realmente continuerebbe a succedere nel Mediterraneo. Quindi l'abbiamo detto, le ONG fanno questa, conducono e rappresentano questo doppio elemento di salvezza essenziale ma anche di testimonianza. E in modo particolare vogliamo oggi dar voce a chi è stato per motivi non in questo caso politici, giudiziari, perché poi sappiamo che c'è tutto anche questo elemento di cui tener conto, ma che per motivi proprio degli eventi estremi di cui stiamo anche parlando ha visto la sua nave, una nave di salvataggio, colpito in modo importante dal ciclone Harry. Siamo nel gennaio scorso, la notte tra il 20 e il 21 gennaio, quando il ciclone Harry, lo ricorderete, aveva colpito in modo devastante il sud Italia con onde fino a 10 metri, causando gravissimi danni anche alla nave della ONG Rescue People, Saving People. Al telefono con noi c'è il presidente Luciano Scalettari. Buongiorno presidente, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ascoltatori.
0: Allora, quella notte la vostra nave era ormeggiata da Augusta, al porto di Augusta, giusto?
1: Sì, sì, noi eravamo ormeggiati dove di solito andavamo, al porto di Augusta, dove avevamo il meglio, e quella notte è stata incredibile, nel senso che sono state onde, arrivavano onde da 10 metri, cose mai viste in quella zona, credo quasi mai. E via via ha spezzato queste 10 cime dal meglio.
0: E la mi sente, presidente, perché noi la sentiamo, ma per caso è con gli auricolari oppure il viva voce? No, allora deve essere proprio un problema di
1: dove... Proviamo così.
0: Proviamo.
1: Ho avvicinato di più.
0: Ecco, adesso la sentiamo molto meglio.
1: Dicevo che sono state spezzate queste 10 cime con cui l'avevamo assicurata, e poi la nave è finita purtroppo su un basso fondale, per fortuna dentro il bacino, nel senso che altrimenti andava in giro per il Mediterraneo. E lì si è danneggiata in maniera irreversibile lo scafo, per cui il costo di riparazione sarebbe assolutamente enorme. A proposito, tra l'altro, di ostacoli del governo all'azione di soccorso, perché non dobbiamo essere testimoni di quello che succede nel Mediterraneo. La nave era appena rientrata dalla prima missione dopo diversi mesi ferma,
0: proprio
1: a causa proprio delle pressioni del governo italiano, che aveva spinto il nostro stato di bandiera a toglierci la bandiera. Quindi insomma, prima ci si è messo il governo italiano, poi il ciclone.
0: Però voi non vi siete dati per vinti, no? E subito avete avviato una campagna per poter tornare in mare a salvare, a raccontare quello che in mare succede.
1: Esatto, noi dobbiamo tornarci prima possibile, per cui nei prossimi giorni partirà questa campagna pubblica per chiedere aiuto, per andare ad acquistare una nuova imbarcazione che sarà diversa da quella precedente, sarà più veloce, più performante, più piccola, più adeguata alle situazioni che si trovano in mare adesso rispetto a quando 5 anni fa, 6 anni fa avevamo comprato l'altra imbarcazione, e contiamo di essere in mare in autunno, quindi chissà anche prima, ma insomma l'acquisto di una nave è un po' complicata, per cui prudenzialmente, diciamo, in autunno, speriamo e pensiamo. Un'imbarcazione l'abbiamo già individuata, per cui è probabile, adesso per questo azzardavo forse prima, perché magari se fosse questa effettivamente potremmo accorciare i tempi. E dobbiamo tornare in mare, sì, perché quest'anno sono già morte oltre 1000 persone nel Mediterraneo, cioè non se ne parla, si è deciso in qualche modo per decisione politica, diciamolo come sta, che non se ne parla più né degli arrivi né delle morti in mare, però le morti in mare continuano. Anzi il rapporto tra il numero di quelli che arrivano in Italia sulle nostre coste e le vittime è aumentato.
0: Infatti, tra l'altro, noi parliamo di 1000 morti, l'abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, considerando sempre che è un numero che non tiene conto poi di tutte quelle persone che non sappiamo invece, no? Se
1: A noi è capitato di soccorrere imbarcazioni che non erano state segnalate, appunto, e stavano affondando, per cui se affondano nessuno saprà mai, se non i familiari che non sentono notizie di quelle persone. Ma nessuno saprà mai che sono affondate.
0: Quindi sono almeno 1000 morti, quelli accertati.
1: Esatto.
0: Però
1: bisogna
0: veramente
1: sempre dire quelli accertati,
0: cioè veramente un'umanità di cui noi non abbiamo purtroppo contezza. Invece, in questi anni di attività di assistenza e salvataggio, quante ne avete salvate?
1: 496. Noi più 150 che sono stati salvati poi concretamente, portati a bordo di un'imbarcazione della Guardia Costiera, ma su cui avevamo fatto, diciamo, un'assistenza al soccorso proprio nell'ultima missione, quindi nei nostri, diciamo, conteggi, anche se è brutto parlare di numeri, bisogna sempre pensare che dietro ogni numero c'è una vita umana, una famiglia, eccetera, però sono 496 più i 150 proprio di gennaio scorso.
0: E chi vi volesse aiutare a tornare il prima possibile in mare, a salvare le persone, se va sul sito di Rescue trova tutti i riferimenti?
1: Sì, sul sito, che è proprio RSQ, noi abbiamo il nome con la Q finale perché suona foneticamente come salvataggio, come la parola in inglese salvataggio, quindi rescue.it, e lì può farlo, oppure partecipare a una delle tantissime iniziative che adesso partiranno un po' ovunque, anche con i nostri 22 equipaggi di terra che faranno attività un po' in tutta Italia, e quindi ci saranno tante azioni, tante situazioni, e potrebbe farlo anche andando a, noi adesso metteremo all'asta una quarantina di pezzi della vecchia nave che abbiamo tolto dalla vecchia nave, e saranno su Charity Star dalla metà di luglio, sarà possibile prendere un pezzo della vecchia nave che oltre ai nostri salvataggi ne aveva fatti già 1000 con la CIA, quindi insomma una storia importante di soccorsi, di salvataggi, portare dentro i suoi pezzi la sua storia.
0: Allora, Presidente, grazie per tutto quello che avete fatto finora, e vogliamo esserci quando tornerete in mare proprio per salvare altre persone e per raccontarci quello che in mare succede. Grazie veramente, Luciano Scalettari.
1: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di sentirci.
0: Buona giornata al Presidente di Rescue People, Saving People. Tra pochissimo le news delle 9, poi l'ultima ora insieme, andremo a fare un salto a Villa Taverna e poi torna a trovarci la nostra maturanda che domani ha l'orale, la nostra Emma Bricco, e poi lo sapete, venerdì è dunque Spazio Salute.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
3: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
4: Ogni sabato e domenica alle 21, solo su In Blu 2000.
5: The Lounge, Summer Edition.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'offensiva russa in Ucraina, in totale 74 missili, 500 droni hanno colpito Kiev e altri grandi centri del paese, 25 morti, 85 feriti nella capitale. È stato colpito anche un pronto soccorso avvertito in anticipo dei raid. Zelensky rientra in patria e dice gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Reagiremo a questo nuovo attacco russo. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, strumento che fornisce con l'Unione Europea agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa, in deroga al patto che sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Ahmad Mahidi, capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha reso omaggio a Teheran alla salma di Ali Khamenei in occasione dei solenni funerali. Si tratta della sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Vaticano ha decretato ieri la scomunica dei lefebriani, atto scismatico, la consacrazione di quattro presbiteri. Cosa significa la scomunica per i cattolici? Il teologo Don Giuseppe Lorizio, intervistato da Paolo Fucili.
2: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
3: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
2: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
3: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
2: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
3: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
1: Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. Salvataggio avvenuto a Catia la Mar, nello stato settentrionale di La Guaira. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie di un edificio che è crollato a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira. La polizia ha fermato a Catania un 30enne nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada in rione Piccanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Tutto, torniamo alle 10.

0: 9.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e l'abbiamo visto. Se da una parte Trump è toccato ad attaccare la NATO e anche l'Italia, e quindi possiamo dire che non ci saranno selfie con Meloni, direi, al vertice di Ankara della settimana prossima, dall'altra però Villa Taverna è andata in scena quella che da molti è stata chiamata anche la serata della, dei pontieri, perché da parte dell'ambasciatore statunitense in Italia e da parte anche degli esponenti di governo, Meloni non c'era ma mezzo governo, sì, insomma in pratica è stato portato avanti il concetto, ci possono essere dei disaccordi, delle frizioni, ma i due paesi restano in ottime relazioni. E tra l'altro bisogna capire quanto le frizioni con Trump, la presa di distanza di Meloni da Trump e anche il conseguente attacco di Trump nei confronti di Meloni, in realtà forse Meloni, in vista anche della campagna elettorale ormai iniziata per le urne 2027, forse fanno anche gioco. Buongiorno a Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Bentornato Marcello. Allora, ieri secondo te a Villa Taverna qualcosa è stato ricucito oppure no? Poi c'è sempre la tempistica di Trump, nel momento in cui qualcosa sembra ricomporsi arriva con le sue dichiarazioni e rimette tutto in gioco.
1: Ma insomma il clima serve lo stesso, insomma, un clima disteso, una partecipazione diffusa del governo e anche delle opposizioni, della parte più importante delle opposizioni, serve sicuramente. Cioè, sarebbe stato molto peggio se in conseguenza della lite Meloni-Trump l'ambasciatore fosse rimasto solo.
0: Sì, assolutamente.
1: Bisogna dire che però quella di ieri di Trump è l'unica pretesa che non dipende dalle sue oscillazioni, cioè questa della NATO e dell'impegno dei paesi europei per investire nella NATO è una richiesta che riguarda anche altri presidenti e che non è mai stata accontentata. Onorata come promessa sì, ma accontentata no. E quindi Trump ieri ha fatto un po' anche il conto della serva
0: sì, ricordando, perché ha detto quanto mettiamo noi e quanto mette l'Italia, che ora voglio dire, mettersi a confronto dell'Italia è ovvio, no? Che come potenza militare sono due proprio dimensionalmente siamo su piani diversi, però
1: certo. Però insomma se uno guarda gli impegni in termini di mezzi che l'Italia aveva garantito e che invece non ha onorato, di mezzi, sto parlando di carri armati leggeri, di mezzi cingolati, di navi da rifornimento, ecco, l'Italia è un po' indietro, bisogna dirlo.
0: No, sicuramente siamo inadempienti rispetto agli impegni presi, anche quel 3% del PIL a cui siamo arrivati, ci siamo arrivati con una certa creatività finanziaria, no? Spostando delle voci di spesa, lo diciamo chiaramente. Il 5%, anche se un 5% a cui tra l'altro non è arrivato nemmeno gli Stati Uniti, sempre 5% del PIL per la NATO, sappiamo che in realtà un 5%, come dire, che poi si articola in 3,5 di spese militari e 1,5 di spese, definiamole, collaterali. È lì che noi abbiamo provato anche a metterci il ponte sullo stretto di Messina, ma ci è andata male.
1: Sì, ma poi comunque non solo noi ma anche altri paesi si sono impegnati a mettere questo 5% ma in 10 anni.
0: Quindi,
1: diciamo, le contestazioni riguardano la quota di quel 5% che non è stata ancora realizzata e per esempio è in corso la costruzione di una nave a Castellammare di Stabia questa costruzione ha subito un rallentamento. E poi c'è la questione delle questioni, cioè l'Italia chiederà o non chiederà questi famosi fondi SAFE che devono servire, fondi europei che vengono erogati a interessi molto bassi e che vengono restituiti in 40 anni e che devono servire appunto a questo tipo di spese che però anche lì l'Italia deve, cioè, confermarle alla vigilia delle elezioni,
0: no,
1: vuol dire attirarsi gli strali di tutte le forze al diverso titolo pacifiste, insomma.
0: Sì.
1: Meloni sta già fronteggiando.
0: Ma noi abbiamo capito che al momento l'Italia non attingerà, la nostra quota sarebbe di 15 miliardi, perché dice che verrà fatto soltanto su richiesta del Parlamento, sapendo benissimo che da parte dell'opposizione, ma anche da alcune frange della maggioranza, questo via libera non ci sarà mai e poi sarebbe assolutamente impopolare nell'anno delle elezioni. Quindi possiamo dire che perlomeno 2027 non ne parliamo, bisognerà capire la nuova legislatura cosa deciderà di fare.
1: Sì, appunto, finirà così, nel senso che Meloni sta già fronteggiando la polemica sulla legge elettorale, cioè la polemica di quelli che gli dicono, attenzione, non solo dall'opposizione, anche da parte della maggioranza.
0: Le preferenze non piacciono.
1: E che gli dicono, ma siamo sicuri che noi ci dobbiamo occupare di legge elettorale quando l'Italia ha tanti altri problemi? E trovarsi a fronteggiare una nuova polemica e dice, ma siamo sicuri che dobbiamo costruire carri armati mentre l'Italia ha ben altri problemi, cioè, questo tipo di polemiche che naturalmente all'inizio della legislatura in parte possono apparire scontate, perché l'Italia deve risolvere il problema del salario, ma anche il problema della difesa.
0: Sì.
1: All'inizio della legislatura si possono fronteggiare più facilmente che non alla fine di una legislatura in cui tutto diventa campagna elettorale.
0: E infatti, e può diventare anche un elemento valido di campagna elettorale la separazione da Trump, cioè alla fine a Meloni non è che Trump ha fatto anche un favore, visto il consenso e la disaffezione, definiamola così, nel nostro paese nei confronti di Trump, soprattutto dopo la guerra in Iran, con tutto quello che ha comportato, no? A livello di danno reale per i cittadini.
1: Dal punto di vista interno sicuramente sì, nel senso che guardavo ieri i dati della popolarità di Trump a sinistra e a destra e sono al minimo storico.
0: Infatti, mai così, mai così sgradito un presidente americano dalle nostre parti.
1: Sì, però dal punto di vista, diciamo, delle nostre relazioni internazionali altrettanto sicuramente no, nel senso che non c'è mai stato un presidente del Consiglio italiano che rompa con gli Stati Uniti, no? E l'affermazione noi siamo amici degli Stati Uniti ma non siamo amici di Trump è un'affermazione puramente teorica, perché Trump è il presidente degli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Lo stesso Craxi, quando 45 anni fa, 40 anni fa, ci fu la
0: Sigonella,
1: la polemica, Sigonella 1, insomma.
0: Sì, è già, tu eri diventata Sigonella 1. Sì.
1: Nel giro di una settimana tornò alla Casa Bianca, fece pace con Reagan e si fece precedere da uno scambio di lettere molto cordiale via Ronald, via Pechino.
0: Sì.
1: Quindi non sono cose che si possono lasciare nell'aria,
0: no.
1: Queste.
0: Però possiamo dire che non abbiamo gli statisti da una parte all'altra dell'oceano di quel calibro lì, ma onestamente fai fatica anche a risolvere secondo i protocolli diplomatici istituzionali il conflitto, la crisi con Trump, proprio perché Trump non segue quelle linee lì, cioè è estremamente, come dire, no, vendicativo e non so, tende a rilanciare, cioè c'è un aspetto caratteriale che impatta tanto.
1: Secondo come si sveglia al mattino, secondo come si sveglia al mattino.
0: Insomma, non è poco,
1: Bisogna dire anche che se tu fai un'amicona, tu dici io sono in Europa la più grande amica di Trump,
0: certo.
1: Non lo criticherò mai. First Trump, per usare la lingua di Trump.
0: Sì.
1: E poi invece rompi con Trump, naturalmente la rottura è più fragorosa. In questo caso pretendere che Trump si ricordasse che l'Italia sicuramente è meglio che non litiga col Presidente degli Stati Uniti, ma mai e poi mai litigherà col Papa, perché il Papa
0: quello è stato, certo.
1: Vive in Italia,
0: certo.
1: E soprattutto l'Italia è un paese cattolico,
0: ma sì, non
1: insomma c'è una tradizione di vicinanza che non riguarda soltanto i presidenti cattolici, ma insomma c'è sempre stata, diciamo, anche con i presidenti laici. Quindi
0: sì, c'è un legame indissolubile che vanno oltre patti lateranensi, no? Evidente.
1: Sì, ma insomma, quindi ora, pretendere che Trump si ricordasse di questo, anche questo forse è troppo, perché Trump quando parte non...
0: No.
1: Soprattutto non c'è nessuno che lo trattenga.
0: È quello. Lui di per sé non ha filtri, ma non c'è nessuno che questi filtri glieli ponga, e questo è acclarato. Quindi probabilmente Meloni doveva già cambiare la marcia prima nel continuare a declamare questa amicizia, questo suo essere collegamento tra Stati Uniti, tra Trump e il resto d'Europa. E lì è stato probabilmente un investimento politicamente sbagliato, strategicamente e tatticamente sbagliato. Adesso la situazione, il quadro è questo, e staremo a vedere. Ma che idea ti sei fatto rispetto alle dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte durante l'intervista a Fox News, televisione vicina a Trump, dove come ha giustificato Rutte, voleva spiegare a Trump e far capire agli statunitensi che in realtà i paesi NATO hanno fatto la loro parte come alleati rispetto anche all'impegno militare degli Stati Uniti in Iran, e poi però ha citato direttamente soltanto Romania e Italia, dando anche il consuntivo dei voli che sarebbero partiti dalle nostre basi. Qualcuno dice Rutte è stato ingenuo perché non si è reso conto della portata delle sue dichiarazioni, però la finalità era buona, e invece c'è chi dice no, Rutte in qualche modo si è prestato a essere ulteriore strumento d'attacco di Trump nei confronti di Meloni. Che ne pensi?
1: Ma io innanzitutto io penso una cosa, che gli aerei, i piloti degli aerei americani, anche l'America quando è in stato di guerra, un po' ci marcia su queste cose, nel senso che forniscono delle informazioni vaghe sullo scopo degli atterraggi di questi aerei, sì, e soprattutto su quello che andranno a fare quando decollano, e i militari italiani non stanno lì a fargli le bucce, a dire no, ma mi devi dire esattamente, anche perché se è un aereo bombardiere, cioè le bombe le può pure buttare nel tragitto, cioè può pure dire che sta andando dall'altra sì, parte.
0: Non c'è dubbio, c'è tanto c'è opacità e ipocrisia, su questo non c'è dubbio.
1: Sì. Quindi c'è questo elemento di ipocrisia, c'è, Crosetto lo ha messo bene in luce quando ha ricordato che durante i due governi di Conte, lo ha fatto senza nominare Conte, ma tutti hanno capito che si riferisce a Conte, che durante i governi di Conte il numero di aerei transitati per l'Italia
0: era superiore. Certo.
1: Attenzione, non tutti da guerra, però non tutti in stato di guerra, diciamo, però qualcuno sì. Lo stesso riguarda la cosiddetta logistica degli aerei cisterna, sì, che sono quelli che fanno i rifornimenti in volo dei cacciabombardieri. E se quelli dicono che stanno andando da un'altra parte, molto oltre l'Iran, ma poi durante il tragitto riforniscono dei caccia che sono in volo, nessuno gli potrà dire ma tu hai intenzione di rifornire qualche caccia bombardiere, sono per quello, esiste per quello. Quindi quello è lo stato dell'arte,
0: ma sì,
1: e naturalmente è un'ipocrisia che dura finché qualcuno non la smaschera. In questo caso un po' è stata smascherata da Rutte, perché Rutte ha parlato per dire a Trump guarda che noi comunque una mano gli alleati te l'hanno data.
0: Sì.
1: Ora, la pretesa della NATO di dire noi siamo un'alleanza puramente difensiva è una pretesa che sta in piedi fino a un certo punto, perché per esempio quando ci fu il Kosovo,
0: sì, quello è stato
1: addirittura
0: certo,
1: con i propri aerei, e si disse che la missione era sotto copertura NATO, ma
0: sì,
1: in quel momento
0: non c'era nessuna risoluzione, no,
1: da parte dei serbi, ma manco per idea, ma quindi anche lì c'è una forma di ipocrisia. Secondo me l'intenzione di Rutte era quella di dire a Trump, con la confidenza che si è guadagnata nei confronti di Trump, guarda che non è vero che noi non abbiamo fatto niente, perché anche l'Italia che tu continui a staccare
0: in realtà
1: 500 euro. È altrettanto vero che quando Meloni sollevò per la prima volta la questione di Sigonella, di

0: soldati ma non sudditi. Naturalmente lì si è accesa una spia rossa sui tavoli della difesa del Pentagono. Insomma, cosa vuole fare l'Italia?
1: Sì.
0: Cosa dice Meloni? Che amica è Meloni?
1: Certo, ancora di più ovviamente, perché se queste dichiarazioni ti arrivano da quella che tu consideri amica, anzi fan, perché abbiamo capito che Trump non ha alleati o amici ma ha fan, è ovvio che questo colpisce ancora di più, no? Per quanto riguarda Trump.
0: Ovviamente poi ci sono tutte le difficoltà, io ci ho dedicato un mio articolo di recente,
1: sì.
0: Ci sono tutte le difficoltà determinate dal fatto che non esiste più la diplomazia intermedia, cioè i primi ministri fanno queste mosse senza passare per ambasciatore, cioè non c'è
1: infatti
0: un ambasciatore che avverte e dice guarda che Meloni sta per fare, ma noi non è che ce l'abbiamo con voi assolutamente, solo che dobbiamo fare la campagna elettorale, quindi spiegato, ecco, questa dimensione intermedia di comunicazione non c'è più, cioè i presidenti, i primi ministri fanno le loro politiche senza nessuna mediazione, quindi quando litigano, litigano per davvero.
1: Sì, che poi tra l'altro si è persa anche l'intermediazione dei responsabili della comunicazione, cioè adesso twittano, no? E quindi nell'immediatezza di un tweet si perde anche quei passaggi di riflessione e confronto che forse un comunicato ufficiale in qualche modo ti garantiva. Cioè siamo di fronte a, come dire, un superamento totale, una distruzione dell'architettura istituzionale diplomatica, e questo è impressionante secondo me, da anni li stiamo raccontando e sperimentando in queste fasi così, così cruciali. Marcello Sorgi, però ti riporto al contesto unicamente italiano, perché abbiamo citato più volte l'appuntamento elettorale 2027, questione legge elettorale preferenze, vedremo come andrà a finire, ma questione Vannacci dentro o fuori?
0: A me sembra che Vannacci sia indeciso, sia indeciso perché Vannacci ha fatto un partito di gente che è scappata dai gruppi parlamentari perché ha capito che non sarebbe stata ricandidata, quindi nel momento in cui Vannacci dovesse dire guardate, noi andiamo per conto nostro e vedrete che lo spunteremo, alcuni di questi qui direbbero oh, ma noi siamo venuti con te perché tu andavi a trattare con Meloni e gli dicevi guarda a me mi servono 10 posti se no non entro e in questi 10 posti ce l'ho anche io, ma se tu ci dici che dobbiamo andare a fare la battaglia per conquistarci i nostri posti, insomma si aprirebbe qualche dissenso. Detto tutto questo, Vannacci per come è nato, a Vannacci conviene molto di più stare fuori che stare dentro.
1: Certo.
0: Perché se guardi il contesto europeo di questi partiti, diciamo che hanno due elementi di propaganda, sicurezza e remigrazione, non so, AfD in Francia, Vox in Spagna, la Le Pen in Francia, che lei in questo momento non può presentarsi ma ha un suo candidato per la presidenza della Repubblica, magari stavolta ce la fa. Tutti questi partiti sono tutti d'opposizione. Può darsi che diventeranno di governo, nel caso di AfD è successo, è successo a livello dei governi locali, che però in Germania hanno un'importanza, una cosa, sono veri e propri parlamenti locali, insomma. Può darsi che succeda a livello locale o che succeda più avanti, ma insomma Vannacci sa che questo 5-6% che si sta guadagnando nel momento in cui dovesse dire a Meloni facciamo l'accordo
1: lo perde,
0: si dissolve o comunque
1: si viene annacquato sicuramente all'interno della maggioranza.
0: Aggiungo una cosa però, che la difficoltà di Meloni a fare l'accordo con Vannacci dipende dal fatto che ha due alleati come Tajani e Salvini, cioè qualunque sia lo sfrido, passami questo termine, di Vannacci nell'accordarsi con Meloni, dice scende dal 6 al 5 o dal 6 al 4, poi non è neanche detto, può darsi che invece sale dal 6 al 7, ma qualunque sia lo sfrido, il rischio è che Vannacci diventa il secondo partito della coalizione e la Lega e Forza Italia diventano due partitini. Non dico come quello di Lupi, si è detto con tutto il rispetto.
1: ma è chiaro.
0: Sono due partitini da 4%, da 3%. Allora quelli invece chiedono a Meloni di battersi, di aiutarli per combattere la Nazi.

0: Cioè dice, noi no, il nostro centrodestra è Meloni, Tajani, Salvini, Lupi, questi siamo noi. Non è che tu all'ultimo momento d'accordo con Mannacci che invece filo putiniano, sul piano della sicurezza dice questo e questo e questo, non lo diceva neanche Salvini.
1: Infatti, no, infatti certe dichiarazioni sono più radicali addirittura, no?
0: Sì, ma poi sul piano della giustizia dice altre cose, cioè non c'è un punto in cui Vannacci collima con i confini della politica interna e destra del centro-destra. Quindi c'è una vera difficoltà politica. In particolare c'è una difficoltà politica di Forza Italia, perché sai, a quel punto può succedere tutto, no? Può succedere che c'è un anno di tempo, allora può succedere che Marina Berlusconi scenda in campo e dice io devo salvare il partito di mio padre, scendo in campo. Sarebbe una novità politica grossissima.
1: Dirompente,
0: ma dirompente anche per Meloni.
1: Direi, certo, perché ovviamente.
0: Le posizioni politiche. Tra un anno, non si sa se tra un anno in primavera o tra un anno a settembre, la scadenza naturale. Con un anno e mezzo di tempo, il fattore novità può diventare tutto, capisci? Cioè, Meloni può ritrovarsi a essere vecchia, tra virgolette, perché parliamo di una signora che ha 49 anni, può ritrovarsi a essere vecchia senza volerlo. In più, sì. Può capitare che entri in campo di nuovo Di Battista, no? Con un partito antisinistra e antidestra. Allora sì. Che cosa alla fine di questa fiera, che cosa può capitare? Può capitare che la somma di tutti questi partiti che sono contro il centrodestra e contro il centrosinistra faccia quasi il 20% o più del 20%. Se arriva a questa, perché poi c'è Calenda, non dimentichiamo. Sì. Sì. In questo momento tutti i centristi del centro-sinistra non sono ancora accordati col centro-sinistra, quando faranno le liste, se viene fuori che devono fare quattro liste e quelli si incavano alcuni tutti, preferiranno andare fuori. Allora, se la somma di tutti questi fa il 20%, una legge elettorale che è concepita per dare il premio a chi prende il 42%, rischia di non funzionare più.
1: No, infatti.
0: Non è detto che il 42% venga raggiunto. No. Sicuro che il centrodestra non prende più il 42%, ma non è detto che lo prenda anche il centro-sinistra.
1: Certo, la frammentazione.
0: Visto che hanno cancellato il secondo turno, diventa una legge proporzionale come quelle della prima Repubblica.
1: Senza, che ce la ricordiamo.
0: E senza governabilità, perché nessuna delle due pensa che il capolavoro che andrebbe da fare.
1: Sì, no, sarebbe veramente mirabile.
0: È in grado di governare e soprattutto è in grado di accordarsi con l'altra, perché hanno giurato tutte e due mai con te. Questo, però, diciamo, le premesse perché questo accada le stanno mettendo.
1: Vedremo se veramente sarà composto dalle urne questo capolavoro oppure no. Grazie sempre Marcello Sorgi, buona
0: grazie
1: giornata, buon lavoro.
0: Buon lavoro,
1: grazie, editorialista della Stampa. E ci siamo domani all'orale, chi? Ma come chi? La nostra maturanda Emma Bricco, buongiorno Emma.
2: Ciao Chiara, come ciao. Stai?
1: Io bene, tu cara come stai?
2: Beh, guarda, adesso stavo ripassando il 10 agosto di Pascoli,
1: ecco.
2: Cioè, il giorno prima dell'orale penso sia quel giorno in cui ti sembra di non sapere niente, e forse un po' è vero, e quindi sei lì proprio, riguardi tutto, pensi a tutto quello che non ti ricordi.
1: È così, ma è vero, però è un effetto, sembra proprio non mi ricordo più niente, non so niente, ho la mente vuota, ho cancellato tutto, sì.
2: Mamma mia!
1: Ricordiamo che tra l'altro tu, visto che sei maturanda del liceo classico Banfi di Vimercate, siamo dunque in zona Monza Brianza, appunto sosterrai l'orale come liceo classico, avrai lingua e letteratura italiana, latino, storia e matematica. Abbiamo già detto, matematica
2: mamma
1: veramente
2: mia.
1: Scelta come materia per il classico è una forma di tortura indiretta, secondo me si dovrebbero muovere le Nazioni Unite, però
2: vabbè, visto che non si stanno muovendo per,
1: ecco.
2: Per genocidi e violazioni,
1: esatto.
2: Del
1: almeno per questo
2: che...
1: almeno per questo senti, tra queste quattro materie escludiamo matematica, italiano, latino, storia, con quale sei più confidente? Quindi la tua materia
2: allora, caspita, è una bella domanda, nel senso che forse forse queste tre materie, più che altre materie in altre scuole, sono molto molto molto molto ricche a livello di programmi e soprattutto a livello di grado di analisi, cioè non c'è richiesto di sapere la vita dell'autore, c'è richiesto proprio di andare a fondo, relazione al pensiero, storia ancora di più, nel senso non è che si studia come fosse l'educazione ai tempi del fascismo, ma si studia la definizione di fascismo di Emilio Gentile, i totalitarismi secondo Hannah Arendt, e poi bisogna proprio andare a sviscerare, quindi è tutto molto molto, non so come spiegare, paradossalmente forse storia mi sento più preparata se mi chiedono qualcosa sul nazismo, ma se poi mi chiedono la disfatta di Caporetto magari mi vado più in panico, ma perché forse proprio le cose su cui ci sentiamo meno pronti sono quelle un po' più complesse da affrontare.
1: Certo,
2: non so come dire, quindi forse ti direi che storia sono un po' più tranquilla, però ovviamente storia sono davvero 100 anni di dinamiche, avvenimenti, posizioni politiche, meccanismi, quindi non so, ma guarda Chiara, non lo so proprio, forse anche latino sono un po' più tranquilla, nel senso che col nostro lavorato proprio bene a determinati autori, quindi non lo so, però Chiara non so,
1: ti
2: qual
1: volevo
2: è la meno peggio in questo momento, guarda Chiara.
1: Non ti volevo mettere in crisi, tu ormai quello che hai fatto, quindi domani devi andare, un bel sospiro e il più tranquilla possibile. A che ora ce l'hai l'orale?
2: Domani sono alle 9, sono la seconda della mattinata.
1: Quindi
2: buon orario.
1: Poi ancora non sarà caldissimo perché un po' le temperature stanno tornando a salire.
2: Infatti,
1: non avete fatto poco a sostenere gli iscritti con quel termometro bollente.
2: È stato un po' un incubo. Poi a un certo punto temevamo che il ventilatore si stesse rompendo perché stava rallentando, quindi a metà della versione c'è stato un momento di panico puro.
1: Senti, ma tu in questi giorni sei andata a vedere gli orali dei tuoi compagni? Ti sei fatto un'idea della difficoltà, di quanto insomma anche i docenti siano d'aiuto oppure no?
2: Allora, non sono stata ad ascoltare proprio l'orale perché secondo me proprio per un bisogno di ciascuno di noi sentivamo un po' il bisogno di non avere altri compagni che lo ascoltassero per una questione di confronto, di paragone, però aspettarli fuori sì, e soprattutto ho avuto modo di vedere come stessero loro prima e dopo l'esame. E allora mi hanno spiegato che il professore di storia fa delle domande molto interessanti, che si collegano molto alla presentazione che fai all'inizio di te stesso. Quindi a una mia amica che andrà a studiare cinema hanno chiesto il venditore di almanacchi, stato fatto anche in forma cinematografica, oppure un mio compagno che vorrebbe entrare in politica, mi ha dato modo di parlare dell'Italia repubblicana. Diciamo che soprattutto per chi non ha dei voti, cioè per chi non entra proprio con 20 su 20 e 20 su 20, diciamo che sono molto molto accoglienti, molto desiderosi di accompagnarci, di farci vivere quest'ultima tappa di 5 anni nella maniera più serena possibile. Quindi speriamo in bene, sì.
1: Ma sì. Senti Emma, in bocca al lupo, veramente enorme, un caro abbraccio, e poi se ti va lunedì ci racconti com'è andata, va bene?
2: Assolutamente, assolutamente, Chiara, grazie mille.
1: Grazie a te.
2: Grazie, grazie.
1: Hai tutti noi, tutta in blu che ti sostiene.
2: grazie davvero.
1: Alla nostra Emma Duricco, la maturanda in blu. Ciao cara.
2: Ciao.
1: Mi raccomando, stai tranquilla.
2: Grazie mille.
1: Noi siamo veramente ormai dei supporter sfegatati della nostra Emma Bricco, ci ha proprio conquistato con la maturanda del liceo classico Banfi di Vimercate, la maturanda in blu 2026. Allora, adesso vogliamo tornare su una notizia che è arrivata in questi giorni perché corrisponde a una decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio, il TAR, che non ha ricevuto invece tutta quell'attenzione che invece secondo noi avrebbe meritato di avere, perché stiamo parlando di un punto essenziale ribadito dal TAR che riguarda le prescrizioni mediche. Facciamo un passo alla volta, ma intanto diamo il buongiorno e il ben tornato a Filippo Anelli, presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Buondì.
3: Buongiorno anche a tutti voi.
1: Allora, parliamo delle prescrizioni cosiddette suggerite che sono state di fatto bocciate dal TAR del Lazio, che ha ribadito il principio, lo dicevamo noi, capitale, che la prescrizione medica non può essere ridotta a un adempimento meramente burocratico. Di cosa stiamo parlando, Presidente?
3: Beh, stiamo parlando di una ha visto la Regione Lazio riorganizzare il sistema delle prenotazioni per le liste d'attesa, imponendo ai medici di trascrivere le ricette fatte da altre strutture accreditate e non in possesso del ricettario, per cui il medico diventava sostanzialmente il trascrittore o, come qualcuno lo definisce, il segretario di un'altra struttura e doveva semplicemente trascrivere una ricetta. Questo pone una serie di problemi nell'interesse del cittadino, perché l'autonomia del medico rappresenta quella garanzia di tutela della salute, in quanto il cittadino, quando si affida ad un medico, decide con lui, attraverso il libero consenso, quello che deve succedere sulla sua salute. Certo. Non può, come dire, un medico essere obbligato, altrimenti, come dire, passerebbe un principio per cui prima o poi qualcuno gli deve dire quello che deve fare sulla salute della gente. Credo che questa cosa, come dire, leda un principio assolutamente fondamentale su cui si regge tutta la nostra sanità.
1: Questo assolutamente, proprio perché da una parte appunto il nostro medico, che invece conosce la nostra storia, conosce, come dire, anche la nostra anamnesi, no? Può e deve assolutamente essere coinvolto in una decisione di farmaci, una decisione rispetto al percorso diagnostico, terapeutico. Questo è a tutela, voglio dire, non solo del riconoscimento della professione del medico, ma proprio della nostra salute primariamente.
3: Esatto, in questi anni, come dire, si è provato a ridurre un po' l'autonomia della professione in nome di un efficientamento del sistema, quindi per raggiungere obiettivi di carattere economico. Io credo che la professione debba rimanere come presidio di quello che è l'unico obiettivo, così come dice la Corte Costituzionale e la Cassazione, del medico, ossia la tutela della salute del paziente. E per fare questo è necessario che medico e paziente, proprio grazie alle peculiari caratteristiche della singola persona, debbano, come dire, essere liberi nelle decisioni e non influenzate da qualsiasi altra attività.
1: Appunto, se c'è un problema di liste d'attesa, se c'è un problema burocratico, allora si risolvano, ma per altri percorsi che non vadano a ledere da una parte la professione, la deontologia medica, e soprattutto, torno a dire, mettere a rischio la salute dei pazienti. Si trovino infatti altri strumenti, altri percorsi.
3: Infatti in questo caso bastava dare la disponibilità dei ricettari anche al personale accreditato, per cui il problema si sarebbe facilmente risolto. Capisco che è una complicazione organizzativa della regione, ma questo non significa, come dire, andare a ledere un principio importante, che è quello della libertà prescrittiva, che tiene dentro la libertà di cura.
1: E direi grazie sempre, Presidente. Buona giornata a Filippo Anelli.
3: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Grazie. Filippo Anelli è Presidente della FANOMCEU, la Federazione Nazionale Medici. In realtà adesso continuiamo a parlare della nostra salute.
4: Spazio Salute.
1: E allo Spazio Salute di oggi abbiamo deciso di tornare a occuparci, mi verrebbe quasi da dire, perché è un tema che abbiamo già toccato, ma oggi lo facciamo in modo ancora più specifico e scientifico, dell'intelligenza artificiale, delle nuove patologie digitali. Guardate, qui si apre un mondo, perché c'è la dipendenza da smartphone che ormai sta determinando e sta, come dire, presentando dei meccanismi proprio tipici della tossicodipendenza da sostanze, quindi capire quali sono gli elementi di preoccupazione e quindi quello che devono fare scattare in noi, se ci riusciamo, se no in chi ci sta accanto, l'allarme, e decidere anche quali sono i percorsi per poi poterne uscire. E poi sempre più è impressionante come i giovanissimi, in modo particolare, vadano su TikTok, anche sull'intelligenza artificiale, però diciamo che TikTok rappresenta una fascinazione ulteriore, a cercare, come dire, diagnosi per quanto riguarda la ADHD, l'autismo, i profili borderline. Cerchiamo di capire meglio quello di cui stiamo parlando e soprattutto in questo caso anche che cosa si dovrebbe fare e come approcciare alla questione. Buongiorno e grazie per essere arrivato ai nostri microfoni, a Furio Ravera, psichiatra.
5: Buongiorno.
1: Furio Ravera è psichiatra presso la Casa di Cura Le Betulle, dove è direttore dei reparti abuso e dipendenze da sostanze stupefacenti e farmaci, e anche del reparto di disturbi di personalità e disturbi psicotici. Ha insegnato anche come docente a contratto alla Scuola di Psicologia Clinica dell'Università di Milano Bicocca, e poi veramente ha una notevole produzione scientifico-letteraria. Dottor Ravera, ci aiuta a capire, definiamola così, in quale stagione stiamo vivendo da un punto di vista di tecnologia, intelligenza artificiale, chat e nuove patologie?
5: Direi, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, il tema è molto interessante. Viviamo nella stagione, direi molto semplicemente, nella stagione dello stimolo, perché quando guardiamo e ci poniamo il problema di eventuali dipendenze, dobbiamo pensare ai meccanismi che ci stanno sotto. Il meccanismo che ci sta sotto è un meccanismo ben noto ai neurofisiologi, che è quello del sistema della ricompensa, nel senso che noi abbiamo un sistema, cioè la tua madre natura che ha avuto un compito evolutivo importante di marcare come piacevole, in maniera più o meno forte, un'esperienza che dal punto di vista evolutivo sia positiva. Purtroppo questo sistema è un sistema che è come una cassaforte che possa essere facilmente violata, perché siamo passati da degli stimoli naturali al fatto che abbiamo incontrato, cioè l'umanità ha incontrato poi stimolanti chimici, sto parlando delle droghe, sto parlando della cocaina, sto parlando delle droghe usate di più nell'antichità, che stimoli che noi riceviamo da comportamenti che in qualche modo ci premiano. Ora, è sotto gli occhi di tutti che c'è stato un cambiamento comportamentale. Io, girando per Milano, praticamente impossibile non vedere una persona che non abbia il telefono nell'orecchio. Cioè, è curioso, tutti parlano. A volte mi domando, ma di cosa dovranno parlare? Parlano di nulla, perché io ho subito molte volte la tortura sui treni di lunga percorrenza tipo Milano-Roma, dove si deve assistere per forza a delle conversazioni. E lì si capisce che il tema non è quello che si devono dire, perché non stanno affrontando grandi tematiche esistenziali, segreti, rivelazioni, insomma, mettere a posto tensioni relazionali, quanto piuttosto il fatto, allora hai mangiato, ma è venuto, e poi la camicia, dico, mi viene a dire, ma tutta sta fatica, no, che da Faggini in poi con i microchips eccetera sono stati fatti per creare questo strumento straordinario, perché insomma, ricordiamo, con la potenza che ha un cellulare adesso si potrebbe mandare un nuovo Apollo 13 sulla Luna, e gli strumenti che avevano a disposizione quando c'è stato lo sbarco della Luna nel 69 erano molto più deboli di questo. Allora abbiamo in mano questa meraviglia, no? Però questa mia meraviglia che è soggiogato, perché questa meraviglia evidentemente, come al solito, ha risposto, non sto facendo un discorso ideologico, ma ha risposto a quello che è il sistema con cui funziona attualmente il pianeta, cioè il capitale e conseguentemente il profitto. Abili interpretatori di questi strumenti hanno visto che potevano esserci grandi possibilità di profitto, sia attraverso la pubblicità, ma anche attraverso altri necessità, impieghi, abbonamenti che si fanno.
1: Certo, sì, perché poi si apre un circuito vero e proprio, no? Una volta che ci sei dentro vieni trattenuto nel circuito e spinto verso acquisti o comunque a diventare, come dire, vulnerabili alle pubblicità e ai diversi input che comunque arrivano, questo è evidente. Ma posto che è difficile tirarsi fuori completamente, no, dall'utilizzo dei nuovi supporti tecnologici e c'è chi poi ne è più attratto, chi meno, ma quando è e quali sono quei sintomi, quei segnali che mi fanno capire a me oppure a chi mi sta accanto che sto scivolando nella dipendenza?
5: Direi che sono molto facili da vedere, anche se per ora non sono stati definiti perfettamente, però quando una persona costantemente deve cercare qualcosa sul telefono o vive uno stato di ansia o di irrequietezza perché si trova in una zona senza segnale. Questo continuo soprattutto in pizzeria tenere sul tavolo il cellulare e continuamente consultarlo, si vedono coppie tristissime, ognuno di loro che guarda il suo cellulare, cioè, e pensano naturalmente di essere usciti a cena insieme, magari che sia una cena romantica. E qua il punto è che tutti i comportamenti che interferiscono massicciamente e automaticamente, questo è importante, automaticamente, cioè vale a dire al di là della nostra consapevolezza e della nostra volontà di scelta, perché è una pseudo scelta quando prendiamo il cellulare in mano per vedere se mi è arrivata un'email, insomma. In epoche precedenti nessuno andava ogni 10 minuti all'ufficio postale per vedere se è arrivata una lettera, insomma, quindi vuol dire che lo stimolo in questo momento è più importante della notizia che si riceve, e c'è proprio una ricerca della stimolazione in termini di anche novelty seeking, vale a dire il bisogno del nuovo, perché il cellulare in qualche maniera, ovviamente non è che il cellulare produca opere d'arte, però o musiche nuove. E quello che fa il cellulare è che in qualche maniera ti espone al nuovo, a quel che non c'è, a quel che ti sembra inaspettato, e purtroppo entra in gioco di nuovo il marcatore, il sistema di ricompensa, che in questa maniera ti lega a un certo tipo di azione e la ripetitività. Il sistema di ricompensa, lo dico proprio in parole molto povere, è stato in qualche maniera ideato da madre natura affinché l'uomo, cercando, insomma, che era in un pianeta in cui non era facile approvvigionarsi, se trovava qualcosa che era favorevole per la sopravvivenza, supponiamo un frutto zuccherino, che quindi garantiva molte calorie, produceva una sensazione di buon gusto, di godimento, che è quello che noi proviamo quando mangiamo un gelato, per esempio, o mangiamo una buona pesca, e questo viene marcato e lo devi ripetere, questo lo potrai ripetere, e cerca di ripetere questo perché questo ti farà sopravvivere.
1: Fantastico, no? Veramente andare a capire come funzioniamo è meraviglioso, e quindi questo ci spiega anche poi certi meccanismi trappola in cui però cadiamo. Prima di arrivare a cercare con lei di definire come se ne possa uscire, no, da queste dipendenze, vorrei fare una sottolineatura e quindi accendere una lampadina, fare un focus rispetto a una nuova moda, mania, non saprei come definirla, perché internet da sempre ha rappresentato per tutti noi anche, diciamo così, un luogo di autodiagnosi rispetto a patologie, malattie nostre, di nostre persone a noi vicine. Però vediamo che in questo periodo, soprattutto i più giovani, con l'intelligenza artificiale, ma ancora di più forse TikTok, vanno a cercare delle autodiagnosi precise rispetto alla ADHD, rispetto a profili borderline, rispetto all'autismo. Perché?
5: Tanto per incominciare, la tendenza autodiagnosi c'era anche quando io ero bambino, si leggeva
1: anche nell'enciclopedia medica, no?
5: L'enciclopedia, quindi direi che l'uomo ha questa tendenza autodiagnosi. Sì. Però il punto è che proprio la DHD è oggetto di un libro molto importante che è stato scritto da chi ha guidato la squadra per la stesura del DSM-4 e DSM-4R, che si chiama Alan Frances, il quale parla di diagnosi sovradeterminate, di diagnosi di moda. Perché? Perché la ADHD si offre molto bene a, come gettone per utilizzare tutti i provvedimenti scolastici di aiuto a ragazzi che non hanno la ADHD, ma potrebbero essere semplicemente ragazzi un po' irrequieti, un po' immaturi, che provengono da una famiglia in cui le regole, e questo è un altro fenomeno, non vengono rispettate. Insomma, basta andare nei ristoranti, i bambini stanno più a tavola, insomma, corrono fra i tavoli. Ecco, tutto questo inoltre favorisce un'altra tendenza, soprattutto io ho osservato nell'adulto, che chi cerca di essere diagnosticato ADHD lo fa per avere una prescrizione di farmaci stimolanti. Perché? Perché la, prima di tutto la ADHD dovrebbe essere, dal punto di vista neurofisiologico, determinata da una condizione in cui la corteccia cerebrale non riesce a esercitare bene la funzione di controllo su tutte le attività sottocorticali, quindi controllare il movimento, l'impulsività, il controllare l'attenzione, tenere puntata l'attenzione. Allora, in questo caso la cura iniziale sono state le anfetamine. Quello che si vedeva di spettacolare è che questi bambini che non riuscivano nemmeno a stare seduti su una sedia e non dormivano quasi mai, era un dramma farli dormire, con le anfetamine si calmavano. Perché si calmavano? Perché l'attività di corteccia veniva aumentata e finalmente quello che era disinibito si inibiva, veniva regolato.
1: Sì.
5: Ora, la questione è che alcuni hanno, come sempre, c'è un combinato disposto fra le case farmaceutiche che, e i prodotti che in qualche maniera devono essere venduti, e sono usciti nuovi farmaci per, insomma, che poi sono sempre della stessa natura dal punto di vista di come funzionano, per la cosiddetta ADHD. La prima di tutto, il criterio diagnostico fondamentale della ADHD è una diagnosi pediatrica. Già in prima infanzia si può diagnosticare ADHD.
1: Ecco.
5: Dopodiché ci sono dei sistemi, e noi lo usiamo, noi nel nostro gruppo, perché non ci accontentiamo di vedere che una persona sia un po' irrequieta, disattenta, eccetera, ma usiamo, grazie al professor Chiarenza che collabora con noi, l'elettroencefalogramma quantitativo, il quale permette di vedere e di indagare gli squilibri delle varie onde cerebrali, e quindi in queste situazioni quanto l'attività del cervello, per esempio, è sovraeccitata di suo, quanto dipende dallo stimolo. In questa maniera la diagnosi ha una base organica, è una diagnosi con una base organica. Il punto che ora, oggi, si confonde, e devo dire, ormai non mi arrabbio nemmeno più, ma ci arrivano diagnosi di ADHD di soggetti che da 10-15 anni usano la cocaina. Stessa cosa per il disturbo bipolare, che è una cosa che si diagnostica e si cura con grande facilità con il litio e con i nuovi regolatori del tono d'umore. Fa bella figura lo psichiatra quando ha una vera diagnosi di disturbo bipolare, mentre vengono classificati come bipolari soggetti che hanno una variazione del tono dell'umore anche improvviso in conseguenza di una personalità instabile che funziona tutto bianco, tutto nero, che ha una visione un po' persecutoria dell'ambiente, che è fondamentalmente fatta di parti scisse. Sto definendo in soldoni cos'è l'organizzazione borderline di personalità. Queste persone spesso vengono diagnosticate come bipolari. Adesso queste persone si stanno appassionando alla ADHD, perché essendo persone che amano gli stimolanti cercano in qualche maniera di farseli prescrivere. Si può sempre trovare qualche avventuriero che formula questa diagnosi senza avere la più pallida idea che è necessaria prima di tutto una valutazione di come è stata l'infanzia di questa persona.
1: Questo è interessante, mi sembra che venga riportato tutto così nel piano della scienza e veramente della salute del paziente, no?
5: Assolutamente, ormai la psichiatria si deve appoggiare alle neuroscienze, non è che ci possiamo inventare le cose, sono oggi delle conoscenze che ci permettono sapere bene come funziona il cervello, insomma, come questo cervello, fra l'altro che va sempre sottolineato, il cervello non è un organo a parte. Cervello e soprattutto mente, mente e corpo rappresentano un'entità unica. Se senza un corpo una mente non servirebbe a niente, ovviamente anche un cervello senza una mente non servirebbe a niente. È in questo incarnarsi della mente che si svolge l'attività umana, il comportamento umano, la sensibilità umana. Le persone pensano che i sentimenti siano un fatto spirituale. No, sono corporei, nascono per i continui mutamenti che le piccole arterioli, i muscoli lisci del corpo, tutta la muscolatura generale, stomaco, intestino, eccetera, in presenza di qualche cosa che è emozionante, ti dà quella sensazione corporea che può essere pessima, come quando appunto uno riceve uno sgarbo da una donna molto amata, oppure può essere una sensazione che ti si aprono i polmoni, che è arrivato più ossigeno nell'aria, che sai la quantità adeguata di zucchero nel sangue, e la chiami gioia, felicità, ma sì, tutto parte dal corpo, perché noi siamo stati corpo prima che mente.
1: Questo è estremamente interessante e affascinante. Dottora Vera, siamo in chiusura, non volevo lasciare in evasa la domanda che poi ci viene anche reiterata dai nostri ascoltatori, cioè nel momento in cui mi rendo conto di essere dipendente dai social, dallo smartphone, cosa devo fare? Diamo delle indicazioni pratiche, un minuto e mezzo, sia ipersintetico, prego.
5: Sarò velocissimo, ha messo il dito sulla piaga, il problema è essere consapevoli di, perché qualunque tecnico, qualunque psichiatra può fare qualcosa solo se una persona è in qualche maniera in disintonia con quello che sta facendo. Cioè, finché le persone non si accorgeranno che hanno un comportamento anomalo con questo arnese che è il cellulare, sì, che peraltro è meraviglioso, finché non c'è quello, finché gli direi basta, mettilo via, dai, adesso basta, solo 2 ore, eccetera, non si arriva da nessuna parte. Cioè, aumentano i conflitti familiari, aumentano le cose fatte di nascosto. Il punto è alimentare con pazienza la consapevolezza che è un comportamento molto svantaggioso, perché determina disturbi dell'attenzione, in qualche caso può partecipare a forme di derealizzazione dissociativi, rende molto difficile, talvolta ostacola il lavoro, ostacola le relazioni che sono costantemente alterate. Quando diciamo bisogna limitare l'uso di bambini, ma bisogna cominciare con i genitori.
1: Infatti,
5: ci sono delle madri che costantemente hanno il cellulare in mano e i bambini si rivolgono a loro, il tirano per la giacca mentre loro sono al telefono. Cosa possono insegnare?
1: No, infatti la questione è proprio questa. Dottor Ravera, io la ringrazio, ma direi che il tema lo dobbiamo assolutamente riprendere il prima possibile.
5: Come vuole, quando vuole.
1: Buona giornata.
5: Io
1: buon
5: ringrazio
1: lavoro.
5: Voi, buona giornata.
1: Grazie ancora. Furio Ravera, psichiatra, lavora alla Casa di Cure Le Betulle, direttore dei reparti abuso e dipendenze da sostanze stupefacenti e farmaci, e anche del reparto di disturbi di personalità e disturbi psicotici. È stato anche professore a contratto alla la scuola di psicologia clinica dell'Università Milano Bicocca di Milano. Allora, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Lorenzo Sade in regia, a tutti buon proseguimento di giornata.
6: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
10: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul. Soul.
10: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
11: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
12: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
13: Attenzione, tutti in studio!
12: È pronto Giacomo?
13: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
14: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
15: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumy. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum d'intesa. Addio allo sconto sulle accise sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato: ai mondiali vanno agli ottavi la Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia, e la Svizzera, che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della Borsa di Milano: FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione flash, torniamo insieme alle 11.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: 10:04, la voce di Gautier, un pezzo diventato tormentone radiofonico, ma non solo, utilizzato anche in spot televisivi e in varie altre piattaforme. Silvia, cari ascoltatori, pensate, una canzone che inizialmente è stata rifiutata da una cantante già affermata a cui Gautier l'aveva proposta, e cioè Katy Perry. La canzone infatti con Gautier è cantata anche da Kimbra, molto meno nota di Katy Perry, ma diventata famosa con questa canzone e con Gautier. Ricordiamo anche questi piccoli aneddoti che ci accompagnano verso il racconto estivo, che diventa solo apparentemente leggero perché dietro ogni racconto ci sono tante storie, episodi di vita vissuta. E allora, a proposito di vite, noi andiamo a parlare oggi, in questo istante, in collegamento con Francesco Ciaralli della Croce Rossa Italiana. Adesso diremo anche nel dettaglio di cosa si occupa Francesco in modo particolare, ma gli diamo subito il benvenuto. Benvenuto Francesco a Radio Vaticana con voi.
1: Sì, buongiorno. Buongiorno Francesco e buongiorno anche a Silvia.
0: Eccoci.
2: Ciao Francesco.
0: Silvia, che tra l'altro ti ha già avuto ospite in studio in passato, dunque un ritorno per Francesco Ciaralli, che ricopre peraltro il ruolo Anti-Trafficking Project Manager, è così, dell'unità migrazione della Croce Rossa Italiana. Ho pronunciato correttamente il titolo, il tuo incarico, Francesco?
1: Sì, perfettamente.
0: Ecco, parlavamo di vite, di esperienze, e lo vogliamo fare ancora di più ricordando che siamo alla vigilia della visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Domattina inizierà il racconto dei media vaticani, anzi è già iniziato sul sito vaticanews.vai con alcune interviste che abbiamo già trasmesso e che potete trovare in podcast nelle edizioni del radiogiornale. Con te vorremmo parlare in particolare però di un progetto europeo che si chiama PHMAC, cioè il progetto di prevenzione rispetto ai traffici umani, insomma un'attività umanitaria piuttosto articolata, perché si tratta di un'iniziativa internazionale che ha come obiettivo la protezione dei migranti in arrivo sulle coste europee, dunque non su un singolo stato, per cercare di sottrarle al rischio della tratta di esseri umani e dello sfruttamento. E Croce Rossa Italiana naturalmente è parte di questo progetto, e lo fa in collaborazione con la Croce Rossa Spagnola, Intersos, Iroco Onlus e altre sigle. Insomma, avete unito le forze per fare cosa tra Italia, Spagna e Grecia, Francesco?
1: In questo percorso che la Croce Rossa sta intraprendendo oramai dal 2016, siamo arrivati con PHMAC a avere la possibilità di sondare e attuare delle pratiche di prevenzione della tratta e rinforzare la collaborazione tra stati che fanno un'esperienza simile di flusso migratorio in qualche modo, e anche di risposta in termini di geografici, quindi il dislocamento su delle isole. E quindi ecco il PHMAC, che è un po' questo in riassunto, è proprio la collaborazione tra Grecia, Spagna e Italia nel terzo settore per quello che riguarda la risposta al flusso migratorio, ma soprattutto poi la protezione e l'emersione delle persone più vulnerabili, e quindi in particolare donne e madri che arrivano sul territorio e potrebbero essere già dentro meccanismi di sfruttamento, e quindi noi andiamo a cercare di individuarle per poi riferirle ai servizi di supporto.
0: Ecco, prego Silvia.
2: No, per fare questo, sì, Francesco, è necessaria una formazione di tutti gli operatori e anche un'esperienza diretta sul campo che permetta di lavorare e agire al meglio.
1: Sì, assolutamente. E proprio in quest'ottica, Silvia, anche grazie a voi dell'assist, perché noi tra marzo e maggio del 2026, con 7 giornate formative intense che sono state svolte, abbiamo formato più di 120 tra medici, mediatori e operatori che sono impiegati nell'hotspot di Lampedusa in Italia, quindi questi numeri, e proprio sul tema della tratta di esseri umani, sugli indicatori che identificano una vittima di tratta di esseri umani, e quindi una persona che può essere sotto sfruttamento per fini di, diciamo, lavorativi, oppure per fini sessuali, e quindi proprio nella logica di diffondere le conoscenze e rinforzare i meccanismi di protezione di queste, di questi individui e profili.
0: A proposito di rafforzare anche diciamo così, degli strumenti che vengono messi a disposizione alle persone migranti, ce n'è uno in particolare che, se non ho capito male, è un QR code, uno strumento informativo per i migranti che anche a Lampedusa si può già usare o si potrà usare. Di che parliamo, Francesco Ciaralli?
1: Allora, ecco, in questo caso parliamo dell'importanza del passaggio di informazioni, dell'informazione verso la persona migrante.
0: Cioè, quando arrivano c'è una prima accoglienza, ma poi c'è un percorso seguente in cui è necessario avere delle informazioni che spesso si disperdono, è così?
1: Questo assolutamente, e in effetti comunque all'arrivo vengono fatte, viene data molta attenzione non solo da Croce Rossa ma anche dagli altri attori coinvolti, dalle Nazioni Unite, per il passaggio di informazioni su quelli che sono diritti e doveri all'interno del paese in cui ci si trova e delle possibilità che ci sono in base al proprio profilo. Poi però nello specifico con il progetto PIMAC abbiamo voluto insistere sull'informazione legata alla prevenzione della tratta di esseri umani, quindi abbiamo sviluppato uno strumento online con il supporto anche di della società civile da parte della Nigeria e di Costa d'Avorio per avere un parere qualificato, diciamo, verificando il testo e il contenuto con queste ONG che sicuramente avevano un punto di vista più sensibile rispetto all'utenza, o comunque arricchivano il contenuto, e quindi a livello pratico abbiamo deciso di sviluppare questa informazione che dalla fine di luglio sarà disponibile, accessibile tramite un QR code, tramite la quale la persona migrante può avere accesso a delle informazioni sulla tratta in generale, sulla protezione e sui servizi di supporto che ci sono sul territorio europeo. C'è un specifico riferimento ai servizi in Italia, Spagna e Grecia, ma poi si fa riferimento anche al 112 come numero di emergenza generale se ci si dovesse trovare al di fuori di questi paesi.
2: Sai, Francesco, mentre parlavi e facevi riferimento a questa particolare tecnologia, a questo QR code, mi è venuto proprio spontaneo un parallelismo con l'enciclica di Papa Leone, no? Magnifica Humanitas, in cui lui parla della tratta degli esseri umani legandola allo sfruttamento delle materie prime rare, no? In diversi luoghi del mondo, ne abbiamo parlato tante volte, principalmente il continente africano, il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo. In realtà parla di come, appunto, no, la tecnologia, se utilizzata per il bene comune, il fine del bene comune, è un qualche cosa di assolutamente degno e rispettoso della dignità umana. E questo mi sembra interessante, no? Perché si parla dello stesso argomento puntando l'attenzione sulla questione del bene comune. Questa tecnologia, questo QR code in particolare, viene utilizzata a fin di bene. C'è poi, sempre nell'enciclica, una frase che vorrei riportarti, che scrive Papa Leone proprio relativamente alla tratta. Dice: la memoria di ciò che è stato, sintetizzo, della schiavitù, diventa per noi un richiamo alla vigilanza. Ciò che abbiamo imparato deve tradursi in discernimento e responsabilità nel presente. Se non vogliamo chiedere perdono in futuro per non essere stati fedeli al tesoro della dignità umana, oggi tocca a noi essere diretti e fermi a denunciare la tratta nelle molte manifestazioni e nel sostenere passo dopo passo, insieme a tutti coloro che vi si impegnano, persone reali di prevenzione, protezione, liberazione e riabilitazione. Ecco, io mi sembra di leggere in queste parole anche un riconoscimento per tutto quello che Croce Rossa e le tante organizzazioni internazionali che abbiamo citato svolgono nei confronti di questa piaga sociale.
1: Sì, effettivamente sono delle parole che riflettono quello che è la gravità del problema e l'impegno poi che c'è da parte della macchina, insomma, internazionale per dare una risposta. È un fenomeno che è molto anche volatile da da definire, tanto che la definizione di vittima di tratta di esseri umani non è la stessa in tutti i paesi europei, ci sono sempre delle sfaccettature, quindi è un fenomeno anche difficile da perseguire legalmente, è veramente una piaga a livello anche di sviluppo umano, se uno pensa che si vanno a sfruttare delle situazioni di vulnerabilità per creare un guadagno che poi è sempre anche molto, molto sostanzioso e quindi crea grande interesse. E quindi ecco, in queste parole sì, sono un po' riassunto della gravità del problema e dell'importanza di una risposta.
2: Assolutamente, Francesco.
0: Sì, mi viene in mente, in quello che ci racconta Francesco Ciaralli della Croce Rossa Italiana, anche una parte di ciò che abbiamo ascoltato dal discorso di Papa Leone già a Tenerife in Plaza del Cristo della Laguna, lo abbiamo ricordato prima, ma anche di questo rapporto, di un intreccio di responsabilità, potremmo dire così, Francesco, che riguarda sia l'aspetto dell'accoglienza sia il ruolo della persona migrante stessa per combattere assieme quello che è il rischio del traffico di alcune, non solo della tratta in sé per sé, ma anche del traffico che poi possono subire all'arrivo queste persone migranti. Papa Leone ha parlato di un cammino reciproco. Da questo punto di vista, il progetto di cui stiamo parlando oggi, il progetto europeo PIMAC, che ricordiamolo ancora una volta, tiene insieme in particolare Grecia, Italia e Spagna, ha espresso qualche testimonianza particolare da questo punto di vista, cioè qualche migrante sottratto a questi circoli viziosi vi ha raccontato anche qualcosa in più per darvi degli strumenti e migliorare questo programma? Puoi svelarci qualche dettaglio in più?
1: Allora, sì, la domanda rispetto al progetto è molto azzeccata, e noi non abbiamo però un follow up, un seguito rispetto alla prima emersione della vulnerabilità, nel senso che comunque quando andiamo a raccogliere la testimonianza, in maniera successiva poi si fa riferimento al territorio che ha tutta una serie di servizi e strutture che poi vanno a seguire la persona. Quello che abbiamo visto, quello che abbiamo potuto sperimentare però attraverso il lavoro fatto con le ONG da Costa d'Avorio e Nigeria, per esempio, è stato molto interessante, perché si parlava di persone che avevano subito questo percorso nel tentativo di intraprendere la traversata, e quindi già erano sotto sfruttamento e decidevano di tornare verso il paese di origine proprio perché avevano intravisto poi la gravità e i rischi legati alla traversata che dovevano intraprendere. E in questo senso, quindi, il meccanismo di comunicazione che c'è stato, anche la ricerca che abbiamo fatto con loro, ci ha portato a vedere delle persone che magari quando partono hanno delle informazioni sommarie nella maggior parte dei casi rispetto ai rischi che ci sono sul percorso. Spesso c'è una prevaricazione, quindi un aggiramento, e quindi vengono date informazioni false rispetto a quello che sarà il percorso. Quando si arriva sul territorio, poi si scopre, insomma, la triste realtà della differenza tra le aspettative e quello poi che è la realtà dei fatti.
0: In un flash, il PIMAC ha anche un piccolo segreto che riguarda la formazione degli operatori, che devono imparare a riconoscere quelle che sono fragilità nascoste. Anche a Lampedusa c'è questo tipo di attività. Qual è la capacità che viene sviluppata attraverso questi percorsi di formazione che comunque voi continuate a fare assieme agli altri enti in sinergia?
1: Allora, la capacità che noi vogliamo sviluppare per lo più è quella di essere consapevoli del proprio ruolo all'interno dell'hotspot di Lampedusa, che può arrivare a ricevere anche 750 persone all'interno della struttura, e ha avuto dei picchi anche di diverse migliaia di persone, quindi flussi molto intensi che possono variare. Saper individuare i segni di vulnerabilità e di tratta, che possono essere segnali fisici come cicatrici o tatuaggi, o anche diciamo non verbali come un atteggiamento rispetto al scambio che c'è di comunicazione, quando si parla con una persona e questa si dimostra particolarmente restia o ha degli atteggiamenti che sono particolari. Naturalmente, essendo scienza umana, è chiaro che non è come la matematica, quindi ci sono sempre delle sfaccettature, ma quello che si vuole fare è proprio passare quelle informazioni perché le persone possano avere l'occhio più vigile e

0: Anti-trafficking project manager, continuo ad avere questa dicitura piuttosto ampia. Diciamola facile, Francesco, come possiamo definirti in italiano? A me personalmente gli inglesismi non piacciono molto.
1: Sì, no, sarebbe responsabile di progetto per le attività contro la tratta di esseri umani.
0: Fantastico, mi hai reso più felice di quanto non fossi 30 secondi fa. 10:21, grazie Francesco, buon lavoro a te, a tutta la Croce Rossa Italiana e alle altre organizzazioni del terzo settore che ogni giorno si occupano di difendere la dignità delle persone migranti sia in partenza che in arrivo nei porti europei. Silvia, facciamo un respiro musicale con Francesco Gabbani e poi diamo il benvenuto ai nostri colleghi amici dell'Osservatore Romano.

0: Alle 10:25 sfogliamo insieme le pagine dell'Osservatore Romano, in particolare dell'Inserto Atlante. Lo facciamo innanzitutto con Beatrice Guerrera, collega appunto della redazione Mondo dell'Osservatore Romano. Beatrice, grazie per essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: E lo facciamo anche, posso dire, come si dice, udite, no? Si può dire?
2: Bah.
0: Lo facciamo anche con Gabriella Ceraso della redazione Multimedia di Radio Vaticana, Vatican News. Gabriella,
2: sì,
0: grazie.
2: Buongiorno a voi.
0: E allora, Beatrice, perché questo ensemble ce lo vuoi raccontare tu?
1: Sì, nell'Inserto Atlante di questa settimana pubblicato

0: ascoltiamo il grandissimo lavoro veramente interessante dei colleghi, appunto Gabriella Ceraso e Franco Piroli, che sono andati a Lampedusa insomma quando era
1: maggio
0: esatto, e hanno realizzato una serie di interviste interessanti che danno un po' l'idea di quella realtà sull'isola. Quindi è interessante che queste interviste siano state fatte, ecco, non proprio a ridosso del viaggio ma anche qualche settimana prima, proprio per dare un po' un quadro di come è l'isola normalmente, tra virgolette, ma non c'è niente di normale, se così possiamo dire, sull'isola di Lampedusa, perché purtroppo è un'isola, appunto, la porta d'Europa, così chiamata, un'isola che diciamo riceve diversi tipi di, appunto, tante persone in diversi modi, con le barche, con appunto persone che invece vanno ad aiutare persone diverse. Ecco, è un punto d'arrivo o per molti anche di partenza di una nuova vita. Quindi ecco, abbiamo voluto un po' mettere insieme tutti questi contributi.
2: Gabriella, ti chiederei, prima di entrare nello specifico di tutti i lavori che avete realizzato, qual è stata la tua... Beatrice ha detto non c'è niente di normale sull'isola, è così? Qual è stata la tua impressione proprio arrivando lì e parlando con le persone del posto?
1: Allora, io ero già stata a Lampedusa in tempi non sospetti come turista. Arrivare oggi e vedere un posto totalmente normale, un posto turistico con delle spiagge bellissime, con tanta ospitalità, e c'erano già turisti a maggio e si prevedeva un tutto pieno fino a ottobre secondo gli albergatori, perché la tematica della migrazione non si vede. E quindi l'idea che quella è l'isola di approdo e di passaggio è un'idea di noi giornalisti, di chi ha vissuto soprattutto gli anni del 2000, 2011, 2013, anni molto molto difficili sull'isola, no? E ad oggi non si vede nulla, e un po' questo sorprende noi che arriviamo, perché noi volevamo lavorare sul tema della migrazione e dicevamo: ma come facciamo a parlarne se non vediamo nulla? E in realtà abbiamo capito che quello è il punto di oggi, ovvero chi ha vissuto il passato sa quello che è stato, cioè spesso crisi, spesso sovraffollamenti, spesso rivolte, perché ricordiamoci che l'hotspot è stato chiuso più di una volta, ci sono state tante polemiche in passato. E oggi quel rapporto migranti popolazione locale non c'è più, perché tutto si svolge, ed è questo uno dei fulcri della riflessione, tutto si svolge in maniera organizzata, per carità, giustamente, no? Perché ci sono state delle crisi, come abbiamo detto, ma anche in maniera molto silenziosa, cioè non c'è più quel contatto che era sfociato, con tutti i suoi pro e i suoi contro, tra i migranti, cioè chi arriva a Lampedusa da diversissime realtà con diversissime storie, e la gente che c'è, perché è un procedimento estremamente militarizzato, quindi è tutto molto ordinato, pulito e regolare, e questo lascia aperti tanti interrogativi che noi, con il nostro lavoro, essendocene resi conto, abbiamo voluto mettere in luce, senza entrare da una parte o dall'altra, prendere posizione, come è il nostro solito che facciamo qui, come si leggerà e si vincerà anche dalle pagine dell'Osservatore, cioè lasciando aperte le domande a cui tutti possono rispondere. Perché questa chiusura? Perché quali sono i limiti? Perché la bellezza e la drammaticità dell'incontro tra la popolazione locale e i migranti nel passato è rimasta lì, e c'è tanta bellezza che ora non c'è più.
3: Gabriella, questa mattina in rassegna abbiamo letto alcuni articoli che davano conto anche di un cambio di approccio negli arrivi sulle coste. Negli anni passati, quelli a cui facevi riferimento tu in particolare, 2011, 2012, 2013, ma aggiungerei 2016, che è stato un anno altrettanto critico, vedevamo molto più spesso anche dei piccoli relitti, degli scarti di navi che arrivavano sostanzialmente distrutte, lasciate abbandonate anche nella zona costiera di Lampedusa. Oggi, raccontavano i giornali, l'approccio più diffuso è quello di lanciare un SOS e dunque farsi intercettare in qualche modo dalla guardia costiera, che poi accompagna le persone migranti in porto. Da questo punto di vista, la vostra impressione in quei giorni di maggio, se non ricordo male, in cui siete stati, è stata quella di una percezione anche sul terreno della Guardia Costiera, oppure la vediamo soltanto in mare, dunque anche lì non si vede questo aspetto, visto che hai raccontato l'aspetto visivo legato all'impatto e al rapporto tra persone migranti e cittadinanza? Chiedo quell'aspetto che oggi in qualche modo hai definito anche militare per quanto riguarda la gestione, ma le navi vere e proprie si sono viste a Lampedusa in quei giorni o non si vedono proprio?
1: Allora, in quei giorni sono stati giorni particolari, perché ti faccio una premessa: noi siamo arrivati a maggio, né nella settimana prima né in due settimane precedenti ancora, né in quella settimana in cui eravamo lì è arrivato nessuno, e questo faceva a molti chiedere perché non era una cosa, non è una cosa usuale che passino settimane intere senza arrivi. Io parlo di persone che stanno normalmente a Molo, la società civile, le organizzazioni, le suore eccetera. Il giorno stesso che noi dovevamo andare via è arrivato una segnalazione di una barca che era stata intercettata. È così come dici tu, cioè arrivano delle chiamate, quindi delle segnalazioni, esce la capitaneria o la guardia costiera, ma la cosa più frequente è che siano le navi delle ONG a largo a portare i migranti. È successo il giorno stesso che noi dovevamo partire, ci siamo fermati per guardare cosa succedeva in questo caso, e una barca a vela di una ONG tedesca, Nadir, che spesso fa quella rotta come Sea Watch, che sta parcheggiata nel porto di Lampedusa, ha portato a riva una novantina di persone migranti già in condizioni da loro un po' controllate. Quindi è questo, per rispondere alla tua domanda, questo è l'iter. Noi abbiamo avuto questa percezione, siamo stati ben contenti di vedere come funziona effettivamente la macchina. Quello era un arrivo abbastanza tranquillo, perché ripeto, le ONG filtrano un po' la situazione, che non è una situazione emergenziale come quando interviene la guardia costiera, ma volevamo vedere quello che ci avevano raccontato, cioè quando i migranti arrivano, il ruolo di Frontex, il ruolo dell'UNHCR, il ruolo della Caritas, che sono tutte al molo e che si occupano di organizzare in maniera molto veloce e molto precisa lo sbarco.
3: C'è anche la Protezione Civile, che negli ultimi anni è stata inserita e svolge naturalmente un ruolo non secondario per le procedure e anche dal punto di vista umano. Aggiungerei io. Beatrice Guerrera, come riuscite a traslare su carta stampata e con inchiostro quello di cui abbiamo parlato sostanzialmente finora, cioè sull'Osservatore Romano?
0: Beh, chiaramente abbiamo diviso per articoli, per interviste, in base alle testimonianze. Abbiamo voluto dare un quadro un po' generale, cercando di mescolare un po' i contributi, perché da una parte abbiamo il reportage proprio realizzato da Gabriella e Franco per sull'hotspot di Lampedusa, e poi dopo anche l'intervista per esempio a una persona proveniente dal Senegal, ex migrante, adesso aiuta le persone, insomma impegnato proprio come mediatore culturale, e poi abbiamo anche una volontaria, ecco, quindi abbiamo dato un po' spazio alle voci dirette raccolte appunto dai colleghi.
2: Lampedusa, porta d'Europa, sarà sempre la porta dove approdare con la speranza di una nuova vita. Un saluto, un abbraccio a tutti i lampedusani per quello che fanno e per essere il simbolo della libertà per molti. Un abbraccio anche a voi di Radio Vaticana, così la nostra ascoltatrice.
3: E anche Silvia, i lampedusani di adozione per queste giornate di viaggio,
2: sì,
3: papale, naturalmente una visita che inizierà domattina e dove ci sono ampi stralci dei media vaticani con presenze fisiche da tutte le redazioni, a partire dal nostro Alessandro Guarasci, ma anche naturalmente la parte tecnica multimediale e tutto ciò che riguarda anche l'informazione che ogni giorno ad ogni ora potete trovare sul sito vaticannews.va. Grazie allora a Beatrice Guerrera, Osservatore Romano.
2: Grazie a Gabriella Ceraso,
1: grazie
2: Multimedia. Grazie quindi alle tre, la versione cartacea, online subito,
0: e domani in edicola.
2: E domani in edicola. Grazie. Fra pochissimo, adesso un po' di musica.
3: Sì, diciamo che subito dopo Samuele Bersani andremo direttamente in Ucraina con un collegamento telefonico da Kiev per capire veramente da chi si trova sul campo cosa è accaduto nelle ultime due notti, anche questa mattina all'alba.

0: 10:38 questa canzone, Settimo Cielo di Samuele Bersani, fa parte dell'ultimo album di Samuele Bersani, Nuvola numero 9. Prima dell'uscita di quest'album, Samuele Bersani quasi si scusò, no, con il suo pubblico per non aver avuto una produzione così ampia nel corso della sua ancora bella carriera discografica. Si scusò per non aver avuto questa produzione, diceva insomma che per lui ogni brano, ogni album poi di fatto era come una specie di gestazione molto molto lunga. Di fatto le sue canzoni sono sempre, no, un bel mix di poesia, musica, parole messe insieme che i nostri ascoltatori apprezzano sempre molto, Francesco.
1: Ed anche collaborazioni, aggiungerei, vista la sua collaborazione, il canale privilegiato avuto con un altro grande della musica italiana,
0: Lucio Dalla,
1: prematuramente scomparso.
0: Ho detto bene, Lucio Dalla, dicevi.
1: Eh sì, certo, certo. Allora, che dobbiamo fare?
0: Che dobbiamo fare?
1: Alle 10:40 vogliamo provare a collegarci con l'Ucraina, con Kiev in diretta, Camilla Capasso, ecco la focal point comunicazione ucraina di WeWorld in diretta da Kiev. Ben trovata, Camilla.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Fantastico, ti sentiamo bene anche con un sorriso, ma veniamo da notti, le ultime due in particolare, non particolarmente felici, mi permetto di dire, perché abbiamo letto e abbiamo dato conto di episodi che hanno lasciato una scia nei cieli non certo festosa, ma quella di droni e missili russi che sono caduti nella notte tra mercoledì e giovedì, e parliamo di un bilancio di almeno 30 morti, circa 90 i feriti. Droni e missili balistici che hanno colpito palazzi in alcuni distretti della capitale ucraina, anche strutture sanitarie, un deposito della Croce Rossa dove sono andati distrutti oltre 2 milioni di aiuti. Camilla, noi sappiamo che WeWorld è presente già dal 2022 in Ucraina, in diverse città. Tu ti trovi fisicamente a Kiev. Che cosa è accaduto in queste ultime notti? Cosa puoi testimoniare a Radio Vaticana con voi?
2: Sì, io in questo momento mi trovo a Kiev. La scorsa notte, appunto, è stata quella tra mercoledì e giovedì davvero molto, molto difficile. Noi abbiamo ricevuto le prime notizie che ci sarebbe probabilmente stato un attacco verso le 8 di sera. Ci siamo abbastanza velocemente recati nei rifugi e poi, insomma, ci siamo rimasti tutta la notte perché l'allarme c'è stato verso le 7 del mattino. Quindi è durato molto, molto a lungo. I bombardamenti più intensi ci sono stati verso l'una, le due di notte, quindi insomma è stata veramente una notte lunga. Moltissime persone, quasi 50.000, sono rifugiate nei tunnel della metropolitana, che insomma sono luoghi abbastanza sicuri per la popolazione in momenti come questi. Poi nella giornata successiva, quella di ieri, dove comunque insomma si vedevano girando per la città queste nuvole di fumo.
1: Ancora ieri, nero. Quindi nuvole di fumo in cielo.
2: Sì. Sì, sì, sì, perché comunque sono stati colpiti palazzi anche molto grandi, quindi assolutamente sì, si vedevano queste colonne di fumo molto alte. E noi ovviamente come prima cosa abbiamo verificato che tutto il nostro staff stesse bene. E poi una volta appunto verificato questo abbiamo continuato con le attività che in realtà avevamo in programma per la giornata. Avevamo in programma nella mattinata una consegna di beni alle famiglie con cui lavoriamo qui nella capitale e siamo andati avanti. Ogni tanto c'erano dei momenti in cui ripartiva l'allarme, poi in realtà non ci sono stati attacchi, però insomma è stata una giornata in cui siamo stati molto allerta.
1: Come si riemerge da queste metropolitane dopo una notte passata sperando che non si esca fuori trovando distruzione? Cioè, voi avete contatto diretto con la popolazione, c'è anche un aspetto psicologico e qualcuno dice che ormai molti ucraini si sono abituati alla guerra, ma ci si può davvero abituare ad una guerra che ormai è durata più della prima guerra mondiale finora?
2: Allora, sicuramente c'è un elemento psicologico, insomma, sia la sera quando la popolazione si è recata nei rifugi che poi la mattina quando siamo usciti, insomma, vedere tutte queste persone di età molto diverse, anche famiglie con bambini, con i materassini, le tende, che ritornano a casa oppure la sera vanno verso la metropolitana e i rifugi, anche con animali domestici, ci sono tantissimi cani che vengono portati giustamente, insomma, nei rifugi insieme alle persone. Quindi insomma, sicuramente da un punto di vista psicologico è molto logorante, una guerra che va avanti da ormai 4 anni. Che ci si possa abituare, onestamente faccio molta fatica a dirlo. Sicuramente la popolazione, insomma, sa che cosa fare in situazioni come queste. Purtroppo il fatto che succeda e continui a succedere è logorante, soprattutto per i minori. Noi lo vediamo molto nel lavoro che facciamo, bambine e bambini che si devono alzare nel cuore della notte, prendere il proprio zainetto con i beni di prima necessità, recarsi nei rifugi è estremamente difficile. Noi lavoriamo anche molto con famiglie affidatarie, quindi che hanno accolto minori che già vengono da situazioni di vulnerabilità, che hanno perso uno o più genitori nel conflitto, e questo ovviamente per loro è un ulteriore trauma, diciamo, e continua ad esserlo.
1: Camilla Capasso, per capire davvero la portata di questi ultimi attacchi, si è parlato anche di un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato, distrutto da uno di questi attacchi, nel distretto di Darniski, spero di averlo pronunciato correttamente, ma più o meno a che distanza si trova dal centro di Kiev, la capitale ucraina, anche per far capire a chi ci ascolta quanto si siano allargati questi attacchi, che però evidentemente attacchi russi hanno ripreso di mira la capitale ucraina, Kiev.
2: No, siamo abbastanza, insomma, ci sono stati attacchi in varie zone della città, quindi in zone più lontane dal centro, ma anche in zone abbastanza vicine al centro. Insomma, noi che ci trovavamo proprio nel centro, nella zona centrale di Kiev, abbiamo sentito assolutamente tutta notte i bombardamenti in modo molto, molto chiaro. Sono state colpite anche delle zone molto vicine al centro. E in tutti i casi comunque zone residenziali, perché poi insomma, è una capitale, quindi...
0: Ti volevo chiedere una cosa, Camilla. Quando avete l'ordine di rifugiarvi appunto nella metropolitana, voi vi ritrovate tutti insieme, insomma, tutte le persone che trovano rifugio in quel momento sono tutte insieme sotto la metropolitana, giusto?
2: Sì, giusto. Noi la scorsa notte ci siamo rifugiate in un rifugio, però sì, tantissima gente è andata nella metropolitana e sono tutti insieme.
0: Che cosa vedi quando tutte le persone, come dicevi tu, ce le descrivevi, d'età diversa, con i materassini e quant'altro, si ritrovano tutte contemporaneamente all'interno di un rifugio, che sia la metropolitana o qualsiasi altro posto? Che cosa succede in quel momento? Che cosa accade fra di voi?
2: Ma io credo che ci sia anche molta solidarietà tra la popolazione, perché comunque sono appunto sono 4 anni che vivono queste situazioni, quindi c'è assolutamente molta solidarietà. Anche appunto l'idea che ci siano persone di diverse età, ci siano persone con bambini, ci siano persone con animali domestici, crea proprio un senso di, insomma, necessità di sentirsi al sicuro collettivamente. C'è assolutamente questa necessità di proprio sentirsi al sicuro. Poi detto questo, la popolazione, insomma, il giorno dopo si è alzata, è andata a lavorare, è andata a scuola. Questa purtroppo è una realtà insomma, che va avanti da molto tempo, e quindi la popolazione continua anche con le proprie vite in parallelo.
1: Camilla, in chiusura approfittiamo anche del tuo sguardo privilegiato, che di norma avvolge anche l'Eurasia e l'Africa sudorientale, per chiederti se è possibile di fare una comparazione, un paragone tra ciò che vedi in questi ultimi tempi a Kiev e cosa hai visto in altre aree di crisi dove sono attive anche forme di conflitto in varie modalità. Cioè, cos'è che differenzia, distingue lo scenario di guerra ucraino da altri a cui tu hai potuto vedere o comunque supervisionare anche dalla distanza, se non in loco?
2: Sì, io soprattutto insomma, lavoro su, con paesi in cui non ci sono necessariamente dei conflitti attivi, quindi è molto diverso, però anche guardando insomma, il lavoro in generale che WeWorld svolge, ogni situazione è veramente, ogni contesto è veramente a sé. Quello che è in comune, come sempre purtroppo, è l'impatto che questi conflitti hanno sulla popolazione e sulle fasce anche più deboli e vulnerabili della popolazione, quindi mi riferisco ad esempio a persone disabili, a bambini e bambine, agli anziani, quindi tutta una serie di fasce che sono sempre le più impattate, e questo purtroppo lo osserviamo in moltissimi paesi dove ci sono dei conflitti, e purtroppo osserviamo anche che la popolazione civile continua ad essere un target, se non in modo ufficiale, sicuramente lo è poi nei fatti, ma come si è visto anche l'altra notte, la scorsa notte a Kiev, questo continua ad accadere. E è anche insomma il nostro lavoro quello di continuare ad essere accanto alla popolazione civile, proprio per continuare a supportare i bisogni che sono sempre maggiori. Questo ogni tanto, purtroppo con i conflitti, un paio di giorni fa c'è stato un attacco al un drone, ha distrutto completamente il magazzino di un nostro partner a Kharkiv, e moltissime scorte umanitarie sono andate distrutte, e questo ovviamente ha un impatto poi sul lavoro che riusciamo a fare, quindi insomma siamo in continua ricerca di supporto anche.
1: Ricordiamo che Kharkiv è nella zona orientale dell'Ucraina, una regione storica ormai sotto gli attacchi russi da 4 anni, e voi siete attivi come WeWorld non solo a Kiev per l'appunto, ma in varie altre zone del paese, e dunque riuscite ad avere anche un contatto con la popolazione che vi permette poi di azionare quella che è un'operazione anche di supporto psicologico, non solo umanitario, alle famiglie. Se non ho detto cose errate, Camilla Capasso, noi ti ringraziamo e ringraziamo WeWorld anche per averci accompagnato nel racconto in tutta questa stagione di Radio Vaticana con voi. Ci siamo spesso collegati anche con Piero Meda, a cui inviamo un saluto e un augurio di buon lavoro. Un saluto e un ringraziamento davvero a tutti voi, alla vostra organizzazione, ma anche alle altre che assieme a voi operano in molti teatri di crisi che abbiamo, ripeto, cercato di raccontarvi al meglio durante questa stagione di Radio Vaticana con voi, che si chiude oggi, ma non è ancora finita, perché arriveremo alle 11 e tra poco ci sarà un altro ospite assieme qui in studio a Silvia Giovanrosa, un'intervista realizzata proprio da lei. Grazie Camilla Capasso, Focal Point Comunicazione Ucraina di WeWorld, in diretta da Kiev.
2: Grazie mille a voi, buona giornata, grazie.
0: Allora Francesco, io direi per prenderci più ampio spazio dopo, no? Per i nostri saluti, io direi di anticipare un po' quello che è l'ospite che stavi annunciando, perché così poi abbiamo tutto il tempo di salutare e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a che questa stagione di Radio Vaticana con voi sia stata veramente così come lo è stata, e speriamo anche per voi. Allora chiudiamo questa nostra puntata di oggi con un'intervista che va a parlarvi della nona edizione della conferenza internazionale EUARE 2026, EUARE, European Academy of Religion. Si riuniranno all'Università Luis Guido Carli di Roma, stanno già riunendo, la conferenza termina di fatto in questi giorni, oggi appunto, se non vado errata, sì, oggi, esperti, teologi, filosofi, professori e chi più ne ha più ne metta, veramente relatori di grande importanza e prestigio, intorno a un tema che è legato al ruolo che le religioni nel mondo hanno e nella storia hanno giocato su concetti chiave, fenomeni chiave come la povertà, la discriminazione, la disparità giuridiche e di genere. Per capire di più di questo grande consesso di esperti abbiamo sentito la voce della professoressa Cristina Stoeckel, ordinario di sociologia delle religioni all'Università Luis Guido Carli di Roma e membro del comitato scientifico organizzatore.
3: Alla conferenza si pone la domanda come le religioni nella loro storia e anche nei loro insegnamenti hanno contribuito da un lato a creare disuguaglianza nelle società e allo stesso tempo a combattere disuguaglianze esistenti. Tutte le tradizioni religiose hanno, a modo di dire, queste due anime. Basta pensare alla disuguaglianza di genere, al ruolo che tante religioni assegnano, per esempio, alla figura femminile in una posizione inferiore a quella dell'uomo, ma anche la disuguaglianza che le religioni spesso nella storia hanno attribuito ad altre religioni, creando una gerarchia tra la propria fede e quella degli altri, almeno fino a non riconoscere la libertà religiosa. Però allo stesso tempo tutte le religioni hanno nella storia lavorato per una più grande equità sociale, soprattutto sul livello, a livello economico. Tutte le tradizioni religiose hanno spesso una pratica di misericordia e elemosine. Pensiamo all'idea dell'anno sabbatico nella tradizione ebraica, che porta alla ridistribuzione delle terre. Ci sono all'interno delle religioni appunto questi meccanismi di ridistribuzione per una maggiore uguaglianza sociale.
0: Perché è importante oggi portare alla luce questo discorso?
3: Qui è importante fare un passo indietro e ricordare un attimo cosa sia la European Academy of Religion, che è un'associazione accademica che si riunisce tutti gli anni per discutere e per incontrarsi intorno a un tema. Il tema delle uguaglianze e disuguaglianze sociali quest'anno è stato scelto anche in luce del fatto che la European Academy of Religion nel 2026 è ospitato dalla LUIS, che è una università incentrata sulle scienze sociali, e per questo motivo si è voluto sottolineare la connessione tra la religione e temi più vicini alle scienze sociali come quelle delle uguaglianze e disuguaglianze.
0: Insomma, un bel consesso quello che si sta riunendo in questo periodo, in questi giorni, all'Università LUIS di Roma.
1: Da martedì 30 giugno ad oggi, venerdì 3 luglio.
0: Verranno prodotti una serie di articoli, di informazioni, di resoconti su quanto si sta producendo proprio da questi esperti.
1: E allora noi, a proposito di produzione, sulle note di Tracy Chapman in sottofondo, vogliamo ringraziarvi davvero tutti voi che ci avete seguito in questa stagione di Radio Vaticana con voi, dove abbiamo avuto assieme agli altri conduttori il nostro vice responsabile Andrea De Angelis, Marina Tomarro, Stefania Ferretti, tutti coloro che hanno collaborato anche dietro le quinte a partire dai tecnici. Tutto ciò ci ha permesso di avere circa 1000 ospiti, di cui 200 anche in video con le nostre radiovisioni, peraltro ancora disponibili sul canale YouTube dei Media Vaticani, ed oltre 500 ore di diretta. Insomma, una maratona che alle 10.56 di questo venerdì 3 luglio si sta per concludere, e tra poco, Silvia, rientriamo per i saluti finali, o vogliamo farli subito? Sentiamo.
0: Ma Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, che ci sta coordinando in maniera decisa questa mattina, ci dice subito, salutate subito. Allora, veramente grazie a tutti, alla squadra tecnica di Radio Vaticana, Vatican News, a tutti i conduttori, agli ospiti che hanno partecipato, alla diocesi di Roma, il mondo del volontariato, il Bambin Gesù, il dottorato per la pace, insomma l'UNICEF, stati veramente tantissimi, ma soprattutto grazie, mille volte grazie a tutti voi che ci avete seguito e scritto al 335 12 43 722. Continuate a farlo, perché comunque noi rimaniamo in versione estiva. Grazie per la vostra vicinanza, grazie per le vostre parole, grazie per i vostri messaggi. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: In blu 2000 news.
1: Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, 74 i missili e 500 i droni che hanno colpito Kiev ed altri grandi centri urbani del paese, 25 le vittime e 85 i feriti. Nella capitale colpito anche un pronto soccorso, il presidente Zelensky dice reagiremo all'attacco e ribadisce gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori accati alla Mar nello stato settentrionale di La Guaira a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni ancora vivo sotto le macerie a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira, che è quello più colpito dal sisma. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev e della sua famiglia, fuggita dal Principato di Monaco. La donna prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso le ricerche a tappeto. Polizia monegasca e francese hanno potuto ricostruire con precisione il percorso di fuga grazie alle numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla porta d'Europa, al molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica alle 10:30, visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. A Siena oggi la giornata del palio, dopo il rinvio ieri per la pioggia, oggi confermato il consueto programma dedicato al primo palio dell'anno, quello della Madonna di Provenzano. Benvenuto Max. Così il presidente De Laurentiis ha annunciato questa mattina l'ingaggio al Napoli dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il club partenopeo ha scelto l'ex tecnico del Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram, foto di Allegri che sul bavero della giacca ha la spilla con la N del Napoli. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 12.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Questa sera vorrei condividere con voi solo qualche pensiero che in realtà non ha niente di dogmatico, non è una lezione, non è nulla di questo. Sono delle considerazioni che potete appunto ritenere semplicemente dei consigli, consigli spirituali, una rilettura spirituale dell'Eucaristia, che spero possa essere utile soprattutto a capire il potenziale che l'Eucaristia ha dentro la vita di ciascuno di noi. Perché vedete, nascere in un mondo cristiano è un vantaggio, avere un'educazione cristiana è un vantaggio, essere cresciuti in un ambiente tradizionalmente cristiano, cattolico, sì, è un vantaggio, ma può diventare anche un grande problema. E cioè siamo abituati alle cose fino al punto che non ci accorgiamo più delle cose. Abbiamo un dono, ma lo viviamo ormai come un'abitudine, come un gesto che non tocca più la nostra esistenza. La nostra vita cristiana è sempre una riscoperta di cose che ci abbiamo già, che ci accompagnano fin da quando eravamo bambini. Ma arriva un momento nella vita in cui quelle cose che ci hanno accompagnato fin da quando eravamo bambini a un certo punto diventano vere, perché capiamo in che modo sono vere e cominciamo ad assecondarle e cominciamo ad usarle nella modalità giusta, nel modo giusto. Sapete, questo è un punto importante nella vita di ciascuno di noi. Quando si diventa grandi bisogna imparare ad appropriarsi delle cose che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli. La cosa più semplice, e forse anche un po' la cosa più mediocre, è buttar via quello che c'era prima, perché diciamo adesso siamo adulti, non abbiamo più bisogno di tutto questo, perché adesso noi siamo intelligenti, abbiamo studiato, adesso abbiamo un lavoro, abbiamo una posizione, abbiamo dei sogni, usiamo la nostra testa, come se l'esperienza di fede non ci domandasse di usare la testa, come se l'esperienza di fede vorrebbe in qualche maniera mettere nel cassetto il nostro giudizio, la nostra volontà. Non siete colpiti anche voi quando nel Vangelo a un certo punto, pensate, durante le apparizioni del risorto, che è un momento importante dell'esperienza cristiana, l'esperienza della risurrezione, il Vangelo lascia una parte, dedica una parte a Tommaso, l'incredulo, quello che fa difficoltà a credere, quello che vuole toccare con le proprie mani, quello che è dubbioso, quello che ha domande. E questo il Vangelo lo racconta per dire che non si è credenti quando non si hanno delle domande, ma si è credenti anche quando si hanno delle domande. Ma la cosa meno razionale che noi possiamo fare è farci delle domande senza cercare una risposta, farci delle domande per demolire le cose, ma mai per andare al cuore stesso, per riappropriarcene. C'è un'espressione così bella nel racconto del Vangelo di Giovanni, nell'incontro che Gesù ha con la samaritana. Vi ricordate al pozzo di Giacobbe? C'è questo dialogo bellissimo tra Gesù e questa donna. Non avviene nessun miracolo, avviene una sorta di conversione un po' alla volta. Gesù parla con questa donna e questa donna man mano comincia a capire che cosa Gesù le vuole dire. All'inizio c'è un grande fraintendimento tra di loro, ma a un certo punto questa donna spalanca la propria storia, il proprio cuore, lascia che Gesù possa raccontargli il suo passato. E quando questa donna diventa ella stessa evangelizzatrice, perché va nel villaggio e va a raccontare a tutti i suoi compaesani che ha trovato un uomo, un profeta, uno che gli ha raccontato tutta la sua vita, la gente si precipita al pozzo di Giacobbe per ascoltare Gesù. E c'è un pezzettino alla fine di questo racconto che dovrebbe essere il grande passaggio della vita di ognuno di noi. A un certo punto i suoi compaesani dicono a questa donna: ora noi non crediamo più perché ce lo hai detto tu, ma perché abbiamo visto e udito che lui è veramente quella persona speciale di cui tu parlavi. Guardate, nella nostra vita è importante fare questo passaggio. Ci sono delle stagioni in cui le cose le crediamo perché ce le insegna un catechista, perché ce le dice il parroco, perché ce le insegna nostro padre, nostra madre, i nostri nonni, le persone che ci vogliono bene, ma si diventa grandi quando a un certo punto noi diciamo: ora noi non crediamo più perché ce lo dici tu, ma perché abbiamo fatto noi questa esperienza. Però la domanda è: stiamo facendo noi questa esperienza? Altrimenti chiudiamo e ce ne andiamo. Ora, perché questa sera penso che sia importante per noi fermarci a riflettere su una lettura spirituale dell'Eucaristia? Perché spirituale non significa astratto. Nel cristianesimo non c'è niente di più concreto della vita spirituale. Nel mondo, quando noi vogliamo parlare di qualcosa che è campato in aria, usiamo la parola spirituale. Ma nel cristianesimo le cose spirituali sono le cose più concrete che esistono. Quindi una lettura spirituale significa dare una lettura esistenziale, ad esempio, capire in che modo noi possiamo riconoscerci nel grande mistero dell'Eucaristia e renderci conto come questo mistero può illuminare la nostra vita personale e forse essere di aiuto anche un po' per la nostra vita comunitaria. Il primo suggerimento che vorrei darvi viene proprio forse dalla definizione più bella che noi abbiamo dell'Eucaristia. L'Eucaristia è la presenza reale di Cristo in quel sacramento. Ve lo ripeto, è la presenza reale, non simbolica, reale. Così come sono io reale questa sera. Gesù è nascosto in quel sacramento realmente. Perché questa è una buonissima notizia per ciascuno di noi? Da pochi giorni abbiamo celebrato la festa della Santissima Trinità. Sapete perché questa è una festa importante? Non perché dice delle cose su Dio, ma perché dicendo delle cose su Dio rivela qualcosa di importante per ciascuno di noi. Dio, che è l'essere perfettissimo, manifesta la sua perfezione non nella solitudine. Noi diciamo che una persona è perfetta quando non ha bisogno di nessuno. Invece Dio, per definizione, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, la perfezione di Dio si realizza in quella che noi chiamiamo la relazione. Dio è infinito, sì. Dio è eterno, sì. Dio è grande, sì. Dio è immenso, sì. Perché lo è? Perché è relazione. Perché è Padre, Figlio e Spirito Santo. E noi, tutti noi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. In che cosa gli assomigliamo a Dio? Ci avete mai pensato? Impariamo al catechismo, eh? Tutti noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, così come viene detto nel libro della Genesi. Lui è perfettissimo, a me pare che tutti siamo peccatori invece. Lui è infinito, a me pare che noi siamo invece degli esseri illimitati. Lui è eterno, noi siamo a tempo determinato, nasciamo e moriamo. Insomma, in che cosa assomigliamo a Dio? Se tutte queste caratteristiche che vi ho detto di Lui, noi non ce l'abbiamo. La caratteristica più importante di Dio è questa. Dio è amore, cioè Dio ama. Tutte le volte che noi vogliamo bene a qualcuno, che amiamo qualcuno, assomigliamo a Lui. La cosa che ci fa assomigliare a Dio è che noi siamo capaci di voler bene a qualcuno, di essere relazione di amore nei confronti di qualcuno. Quindi quando un padre vuole bene a un figlio, un amico vuole bene a un altro amico, delle persone si vogliono bene tra di loro, l'atto di amare, il gesto di amare ci fa assomigliare a Dio. Questa è l'immagine e somiglianza di Dio. Significa che tutta la nostra vita, affinché possa essere una vita a immagine e somiglianza di Dio, e crescere nella nostra capacità di amare. Qual è quindi la cosa più significativa della nostra vita? La nostra intelligenza? Sapete quante persone sono molto intelligenti e allo stesso tempo molto infelici? Se guardate nella storia, anche grandi pensatori, grandi filosofi, a un certo punto la loro grande intelligenza li porta a teorizzare che cosa? Che la vita non vale la pena. Molti di loro pensano che il suicidio sia la cosa più intelligente da fare, quando ci si accorge di quello che succede nella vita. Allora uno dice: la nostra vita vale la pena per la salute. Sapete quante persone non hanno acciacchi, ma avvertono un vuoto che non dipende dalla salute? Allora dipende dalle cose che abbiamo. Quante persone hanno da mangiare, hanno qualche soldo sul proprio conto in banca, ma non sono felici. Insomma, se non è la nostra intelligenza, non sono le cose, non è la nostra salute, che cosa dovrebbe renderci felici? Le persone sono felici quando si sentono volute bene e quando riescono a voler bene. Questo rende le persone felici. È una cosa semplicissima, ma anche una cosa difficilissima. Noi non riusciamo a capire che la cosa più bella della vita non è essere più intelligenti degli altri, ma essere capaci di voler bene a qualcuno e di lasciarsi voler bene da qualcuno. Quindi vi ho appena detto che la cosa più interessante della nostra vita sono le relazioni. Quando noi sperimentiamo l'inferno, quando non possiamo costruire relazioni, quando ci sentiamo soli. Allora guardate che cosa ha inventato Dio, che cosa ha escogitato Dio. Dio, sapendo che l'infelicità dell'uomo è la sua solitudine, ha detto: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. E che cosa si è inventato per non lasciarci soli? L'Eucaristia. La presenza reale di Cristo è il più grande antidoto all'infelicità dell'uomo. Noi non siamo soli, c'è la sua presenza nella nostra vita. Attenti però, amici, noi possiamo sentirci soli, quante volte ci sentiamo soli? Ma non è detto che siccome ci stiamo sentendo soli, allora siamo veramente soli. Sappiamo di non essere soli. Gesù ha promesso di essere presente e nell'Eucaristia ha realizzato questa promessa. E non è semplicemente dire io ci sono, ha fatto qualcosa che è più grande, che è più rivoluzionario. Non soltanto ha detto ti metto una mano sulla spalla e ti dico io ci sono dentro la tua vita, no, è presente dentro la nostra vita in un modo così importante che nessun altro riesce a fare. Sapete perché? Gesù non ci capisce da fuori, ma da dentro. Vi dicevo durante la messa, no? Quando una persona vive la croce, tutti gli altri sono molto bravi a dire a quella persona che vive la croce dovresti viverla in questo modo. Facile, non la sta portando lui, non la stanno portando loro quella croce. Quando una persona invece sta provando una sofferenza, da chi si sente capito? Da chi prova la stessa sofferenza. Quando tu stai vivendo qualcosa di difficile, chi è che è credibile ai tuoi occhi? Chi c'è passato da quella roba lì? Allora, l'Eucaristia non è semplicemente la presenza di Dio dentro la nostra vita, ma è una presenza talmente tanto importante che noi possiamo dire che Dio ci capisce da dentro. Tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia, mangiamo l'Eucaristia, Gesù entra dentro la nostra vita e ci capisce da dentro perché sente quello che sentiamo noi, vive quello che viviamo noi, sa che cosa significa essere noi, perché la sua presenza è una presenza che è di una solidarietà totale rispetto alla nostra condizione umana. Questo, vedete, ci mette nella condizione di poter dire nessuno mi capisce. È vero, magari nessuno su questa terra ti può capire, ma Gesù ti capisce, perché ti capisce da dentro. Non riesco a trovare le parole per raccontare la mia sofferenza. Non hai bisogno di parlare con Gesù, perché Gesù conosce la tua sofferenza da dentro. Mi sento chiuso all'inferno, chiusa in una situazione dove non riesco a venirne fuori. Non ti preoccupare, Gesù sa come ti senti, perché anche lui è dentro quella situazione. Nell'Eucaristia Gesù ha fatto questo. Non ha detto semplicemente io me ne starò in tutti i tabernacoli del mondo così sapete che io sono presente nella storia. No, non si è limitato semplicemente ad essere una presenza dentro i tabernacoli, ma essere una presenza dentro la nostra vita, una presenza dentro la vita di ognuno di noi. Dio è presente dentro ciascuno di noi. Capite perché è importante la vita sacramentale? Perché quando noi ci accostiamo ai sacramenti, lo vedremo tra un istante che cosa succede quando noi ci accostiamo ai sacramenti, ma la prima cosa che accade quando noi ci accostiamo ai sacramenti è che tutto quello che è nostro diventa di Gesù. Tutto quello che siamo diventa suo anche. Tutto quello che proviamo lo prova anche Lui. C'è una scena molto bella che noi contempliamo durante la Settimana Santa, no? È la scena in cui Gesù porta la croce. E poi a un certo punto succede, durante la Via Crucis, che Gesù non riesce più a portare quella croce, è pesante, cade, si rialza, cade, si rialza. A un certo punto i soldati obbligano un passante, si chiamava Simone, Simone di Cirene, il Cireneo, a portare la croce di Gesù. Tutti noi siamo convinti che quella è la croce di Gesù e che Simone aiuta Gesù a portare la croce. No, fratelli, è esattamente il contrario. Quella croce è di Simone di Cirene ed è Gesù che sta portando la croce di Simone di Cirene. Quella croce è la nostra, non è di Gesù. Gesù sale sulla croce non perché si inventa la croce, ma perché le nostre croci diventano le sue croci. Sapete perché questo è importante? Perché significa che il grosso del peso della croce non lo portiamo noi, lo porta Lui. Noi ogni tanto mettiamo la spalla, ogni tanto aiutiamo, ma il grosso della croce lo porta Lui. Questa scusate se uso questa parola, questo è l'affare. Cioè quando noi lasciamo che Gesù possa entrare dentro la nostra vita, sacramentalmente dentro la nostra vita, non stiamo compiendo un gesto magico, ma stiamo permettendo a Gesù di portare i nostri pesi, di portare la nostra croce, di portare quello che pesa, grava dentro la nostra vita. Allora tutto diventa paradiso. Perché? Perché se Lui è con noi, possiamo fare tutto, anche portare la croce più pesante. La Sua presenza è il nostro segreto. L'Eucaristia è il segreto dei cristiani, perché in quella presenza c'è il segreto per poter affrontare qualunque circostanza della nostra esistenza. Sapete, a un certo punto ci siamo convinti che per affrontare un problema dobbiamo capirlo, ed è giusto, perché il Signore ci ha dato l'intelligenza, ma quante cose nella vita non riusciamo a capirle, però le dobbiamo

Ora vedete, ma noi trattiamo così Gesù dentro la nostra vita? Gesù è Eucaristia dentro la nostra vita? Ve lo dico meglio, Gesù è presenza reale dentro la nostra vita? O è qualcosa che abbiamo lasciato nella chiesa, che abbiamo appeso su qualche muro, che abbiamo rinchiuso dentro il tabernacolo? È qualcosa che cambia la nostra vita perché è presente o no? Certo, questa è la prima maniera attraverso cui il Signore si fa presente dentro la nostra vita, cioè la sua presenza reale. Ha altri modi? Sì, i fratelli, le sorelle, gli amici, le persone che ci abbiamo intorno, la nostra comunità, gli eventi. Ma queste sono segno della sua presenza. L'Eucaristia invece è la sua presenza. Spero che si capisca la differenza. Io penso che già soltanto se noi ci fermassimo a questa considerazione avremmo molto, molto da riflettere, no? E molto da spalancare il cuore. Ora, quanti doni e quanti frutti produce l'Eucaristia dentro la nostra vita? Tantissimi. Io ne ho scelte solo tre frutti, perché spero che possano essere quelli che più possono esserci di aiuto. Ma sappiate che i frutti dell'Eucaristia sono innumerevoli. Molti di questi frutti neanche li conosciamo, neanche ce ne rendiamo conto. È misteriosa l'opera di Dio attraverso proprio l'Eucaristia. Ma la prima cosa importante che l'Eucaristia fa, quando noi celebriamo l'Eucaristia, quando noi mangiamo l'Eucaristia, quando noi partecipiamo all'Eucaristia, è che l'Eucaristia ravviva in ciascuno di noi i doni del battesimo. Quali sono i doni del battesimo? La fede, la speranza e la carità. Il Catechismo chiama queste tre cose le virtù teologali. Ve lo traduco. Sono forze che vengono dall'alto, non da noi. Sono un aiuto che non nasce da noi, ma sono un dono di Dio. Attraverso il battesimo ognuno di noi può contare su questi tre aiuti: la fede, la speranza e la carità. Tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia, l'Eucaristia rivigorisce dentro di noi questi doni: la fede, la speranza e la carità. Uso un'immagine, però ricordatevi che le immagini sono sempre ambigue. Prendetele come un'immagine, non pensate che sia esattamente come vi sto dicendo, però magari vi può aiutare a comprendere che cosa succede dentro il nostro cuore, dentro ciascuno di noi. Avete presente quando d'inverno noi accendiamo il fuoco, no? Dopo un po' il fuoco sembra spegnersi, e se tu vuoi ravvivarlo, che cosa fai? Soffi. E quando soffi sui carboni, che cosa succede ai carboni? Da prima sembrano spenti e poi a un certo punto diventano ancora più rossi e producono di nuovo la fiamma. Soffiare su quei carboni li ha ravvivati. Qualcosa del genere succede nell'Eucaristia. Tutte le volte che noi partecipiamo all'Eucaristia è come se il soffio dello Spirito ravviva dentro di noi questi doni, che sembrano assopiti, sembrano addormentati, sembrano quasi spenti. Quante volte ci capita di dire ho poca fede? E mica devi colpevolizzarti se hai poca fede, non dipende da te se hai poca fede. Se hai poca fede, chiedi al Signore di aumentare la tua fede, perché la fede non viene dalle tue forze, è un dono suo. Allora se pensi che il carbone della fede si sta spegnendo, chiedi al Signore di ravvivarlo, ma non farlo con la forza del pensiero, farlo attraverso i sacramenti. I sacramenti ravvivano la fede, aumentano la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità. Primo dono, il dono della fede. In che modo l'Eucaristia ravviva il dono della fede? Voglio prendere una pagina del Vangelo per spiegare questo. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, quando cominciano i cosiddetti racconti dell'addio, sono i racconti di addio, cioè le ultime ore di vita di Gesù. Al capitolo 13 ci troviamo nel cenacolo, e nel cenacolo voi sapete che si consuma.

0: consuma l'ultima cena, che poi sarebbe la prima Eucaristia della storia. La cosa che colpisce, lo sapete qual è? Giovanni, l'evangelista Giovanni, non racconta quello che succede sulla tavola. Prese il pane, lo spezzò, lo diede ai discepoli, prese il calice, bevetene tutti, questo è il mio sangue. Noi siamo abituati a questa storia, vero? Il Vangelo di Giovanni non racconta questo, ma racconta un'altra cosa. Dice che Gesù a un certo punto si alza da tavola, si toglie le vesti, si cinge un grembiule, si mette in ginocchio e lava i piedi agli apostoli. È la cosiddetta lavanda dei piedi. Noi visivamente il Giovedì Santo compiamo questo gesto proprio secondo il racconto di Giovanni. Perché è importante questo? Perché Giovanni ci fa porre l'attenzione su questo gesto e quasi ci distrae dalla tavola, dall'altare? Perché fa questo? Perché durante quel gesto accade una cosa molto importante. Gesù si mette in ginocchio davanti ai piedi di Pietro. E Pietro, quando vede che il suo maestro si è messo in ginocchio davanti a lui, fa un discorso che possiamo dire che è un capolavoro di devozione. Dice: tu lavare i piedi a me? No, Signore, non succederà mai. E Gesù dice: Pietro, se non ti lasci lavare i piedi, tu non puoi nemmeno sederti a tavola, non puoi avere parte con me nell'Eucaristia. Devi lasciarti lavare i piedi da me. Che cosa significa? Che cosa rappresentano quei piedi sporchi? La nostra vita. E soprattutto quella parte della nostra vita più sporca. La nostra miseria. Le nostre fragilità. I nostri peccati. In quel momento Gesù sta dicendo: dovete lasciarvi voler bene da me. Dovete lasciarvi amare da me. Se tu non ti lasci amare, non puoi nemmeno capire che cos'è la salvezza. Sapete qual è il nostro problema? Noi siamo convinti che le persone che hanno fede sono quelle che dicono Dio esiste. No. Il cristianesimo ci dice che le persone che hanno fede sono quelle che dicono: Dio mi ama e io mi lascio amare da Lui. Quindi avere fede significa credere che Lui è amore. Usare la fede significa lasciarsi lavare i piedi da Lui, lasciarsi amare da Lui. Quindi che cosa succede nell'Eucaristia? Gesù dice: lasciati voler bene da me, vieni qua. Nell'Eucaristia è il momento in cui noi lasciamo che Lui ci lavi i piedi. Nell'Eucaristia tutti noi veniamo con le nostre miserie, i nostri peccati, i nostri limiti, la nostra fragilità. Chi di noi può dire che è degno di accostarsi a quest'altare? Dice: sì, ma io mi sono confessato, quindi adesso sono degno. Anche se ti sei confessato, tu rimarrai indegno, perché tu comunque sei fragile. Non meriti quel mistero. Ma Gesù non dice che bisogna meritarsi quell'amore. Quell'amore è gratuito. Ora, nell'Eucaristia noi troviamo la nostra fede ravvivata, perché nell'Eucaristia Lui ci vuole bene, ci ama. E quando le persone sono amate, rinascono. Il problema della nostra vita, sapete qual è? È il problema di Pietro, che tutti noi abbiamo. Noi siamo disposti a credere a Gesù, siamo disposti ad ascoltare i suoi discorsi, siamo disposti a rimanere meravigliati davanti ai suoi miracoli, ma quando lui dice: dammi i tuoi piedi, noi gli diciamo no. Crediamo in lui, ma non ci lasciamo amare da lui. L'Eucaristia è il luogo dove noi ci lasciamo amare da Cristo. E soprattutto quello che i padri dicono, che in realtà l'Eucaristia è farmaco per i malati, per i deboli. Praticamente si realizza quello che nel Vangelo noi tante volte abbiamo sentito dire da Gesù: io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Ogni volta che noi umilmente ammettiamo di essere peccatori e fragili, allora possiamo accostarci a quell'Eucaristia sapendo che quell'Eucaristia può ravvivare dentro ciascuno di noi il dono della fede. Ma attenti, ricordatevi che quella sera anche Giuda ha partecipato all'Eucaristia. Anche lui ha intinto la mano nel piatto insieme a Gesù, anche lui ha mangiato quel boccone. Però voi sapete che è andata a finire in maniera diversa la sua storia. Sapete perché vi sto sottolineando questo? Perché nessuno deve venire all'Eucaristia indegnamente. Bisogna venire con l'umiltà di Pietro, non con la presunzione di Giuda. Perché noi possiamo accostarci all'Eucaristia senza convertirci, senza mettere davanti al Signore innanzitutto la nostra debolezza, la nostra fragilità. Ecco perché è sempre bene confessarsi prima di partecipare all'Eucaristia. Non perché la confessione a un certo punto ti dice: ok, hai le carte a posto, adesso puoi prenderti la comunione. Ma perché nel sacramento della confessione noi facciamo pace con la nostra miseria e l'apriamo alla sua grazia, al suo perdono. Assumiamo l'umiltà di Pietro, che passa dal dire tu non mi laverai i piedi mai in eterno, a dire: Signore, non solo i piedi, anche la testa. E Gesù deve dire: Pietro, non esageriamo adesso, se sei venuto qua ti sei già lavato da solo, i piedi sono sporchi perché hai camminato, fatti lavare i piedi e basta. Vedete, anche i discepoli sono eccessivi certe volte, non hanno misura. È bello, nell'Eucaristia ognuno di noi si ritrova ravvivato nel dono della fede. Che cos'è il dono della fede? Credere che Lui mi ama. In che modo io professo la fede che Lui mi ama? Nel lasciarmi amare da Lui. E se io mi lascio amare da Lui, la mia vita è trasformata. Le persone che si sentono amate possono qualunque cosa. Secondo dono, il dono della speranza. Nell'Eucaristia viene ravvivata la speranza di ciascuno di noi. Ora, che cos'è la speranza? Così come noi, vi dicevo prima, no? Tutti siamo convinti che avere fede è credo che Dio esiste. No, avere fede è credere che Lui mi ama. Che cos'è il dono della speranza? Noi confondiamo la speranza con l'ottimismo. Le persone che hanno speranza sono quelle che dicono: ma sì, ma guardiamo il lato positivo delle cose, sì, ma dai. E l'ottimismo aiuta nella vita, tranne quando a un certo punto c'è una tragedia e non c'è nessun lato positivo. Non c'è nessun lato ottimistico in una tragedia. Se un uomo uccide la propria compagna al settimo mese di gravidanza, mi dite con quale ottimismo noi dovremmo guardare questo evento di cronaca? Con quale ottimismo i genitori di questa ragazza devono guardare questo evento? Con quale ottimismo la mamma di questo ragazzo deve guardare questa tragedia? Capite che a un certo punto l'ottimismo non ti serve più a niente. E hai bisogno della speranza. Che cos'è la speranza? Sapete, per capire la speranza, anche in questo caso voglio usare una pagina del Vangelo. Dopo che Gesù è stato crocifisso ed è morto in un modo tremendo, non in un modo romantico, il Vangelo ci dice che Gesù muore gridando. Il corpo di Gesù viene calato dalla croce, viene messo dentro un sepolcro e viene sigillata la pietra davanti alla porta di questo sepolcro. Ditemi, cosa c'è di più definitivo della morte? Nulla, ecco una tragedia. Ma il Vangelo di Giovanni ci racconta una cosa molto bella, ci dice che mentre tutti vanno via, tutti se ne vanno. una donna rimane in quel giardino. È Maria Maddalena, che si aggira intorno a quel sepolcro, non se ne va, ostinatamente rimane lì. Voi sapete che grazie a questa ostinazione sarà la prima donna, la prima persona che vedrà Gesù risorto. Sapete quando inizia la speranza? Quando tutto sembra finito. La speranza è credere che quando tutto è finito, il Signore può tirar fuori qualcosa. La speranza è credere che Dio ha il potere di tirare il bene fuori anche dal più assurdo dei mali. Lui può, noi no. Quindi noi abbiamo speranza non quando noi sappiamo tirar fuori il bene dal male, perché noi non siamo capaci, ma quando Lui sa tirar fuori il bene dal male e noi lo accogliamo come un dono, perché noi non riusciremmo a tirar fuori niente da una tragedia, ma Lui nasconde qualcosa di grande, di bello, anche in una cosa tremendamente brutta. Ora, questo non giustifica il male, ma ci salva dal male. La speranza è non perdere mai questa fiducia in Dio, anche quando tutto ormai sembra perduto. In un altro racconto del Vangelo, un padre che era andato a pregare Gesù di guarire la figlia che stava morendo, a un certo punto è raggiunto dagli amici che gli dicono: senti, lascialo stare, tua figlia ormai è morta, vieni per i funerali. È finito, non c'è più niente. E Gesù guarda quest'uomo negli occhi, si chiamava Gairo, era il capo della sinagoga di quella città. Lo guarda e gli dice: tu continua soltanto ad avere fede, a fidarti di me. Ci vuole coraggio a fidarsi di Lui quando tutto sembra perduto, eh? Questo è il dono della speranza, non viene da noi, è un dono suo. Continuiamo ad avere fiducia in Lui anche quando tutto sembra perduto, è un dono. E uno dice: quanto lo vorrei avere questo dono. Ecco, l'hai già ricevuto nel battesimo, ma mi sembra che ormai si è spento questo dono. Vieni all'Eucaristia, l'Eucaristia ravviva il dono della speranza. Noi partecipiamo all'Eucaristia per essere ravvivati in questo dono, il dono della speranza. Terzo e ultimo dono, il dono della carità, il dono dell'amore. In che cosa consiste questo dono? Voi sapete che San Paolo, quando spiega quali sono i doni di Dio, a un certo punto dice: verrà il momento in cui non avremo più bisogno della fede, perché qualcuno accenderà la luce. Finirà la speranza, perché è finito il nostro viaggio. E dice: la carità invece non avrà mai fine. Amici, la fede e la speranza sono un equipaggiamento che ci serve nel pellegrinaggio di questa vita. Quando siamo al buio abbiamo bisogno di una fiaccola e di una cartina, ma quando tu sei arrivato alla meta non hai più bisogno né della fiaccola né della cartina, perché sei arrivato. C'è un dono che non ci sarà mai tolto, è la carità. E sapete perché? Perché San Giovanni ci dice che Dio è carità, Dio è l'amore. Noi nel battesimo abbiamo ricevuto il dono della carità, cioè l'amore di Cristo scorre dentro di noi. E come si manifesta questa carità dentro la nostra vita? Vi indico tre modalità, tre modi. Il primo: quando viene ravvivata la carità dentro di noi, cominciamo ad avere la stessa compassione di Gesù. C'è una cosa che Gesù aveva e gli altri non avevano. Quando Gesù vedeva una persona soffrire, non rimaneva indifferente. Se andate nel Vangelo di Marco, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, Gesù compie due miracoli: un esorcismo e la guarigione della suocera di Pietro. A un certo punto si accorge che questi due miracoli hanno talmente tanto creato una fama attorno a lui che flotte di persone si mettono in fila davanti alla porta della casa di Pietro per essere guariti da lui. E lui dice: calmi, io non sono venuto a fare miracoli, sono venuto ad annunciare una buona novella, non sono venuto a distribuire semplicemente delle grazie. Quante volte noi pensiamo così il cristianesimo, a un distributore automatico di grazie. Allora Gesù se ne va a pregare e quando la mattina lo vanno a chiamare dalla preghiera dicono: guarda, c'è un sacco di gente che ti vuole vedere. Ma lo sapete perché lo vogliono vedere? Non per ascoltare la sua parola, ma perché vogliono i miracoli. Gesù dice: dobbiamo andarcene da qua, non sono venuto per fare queste cose, sono venuto per annunciare il Vangelo, andiamocene negli altri villaggi. Quindi, Vangelo di Marco, è chiaro che Gesù ha preso il proposito di non fare miracoli, perché altrimenti la gente lo fraintende. Vedete, amici? Appena preso questo proposito, arriva un lebbroso e gli dice: se tu puoi, guarisci. Sapete cosa dice il Vangelo di Marco? Che Gesù ne ebbe compassione. Appena fatto il proposito di non fare miracoli, poi arriva una persona che soffre, non ce la fa, lo guarisce. La compassione. Noi siamo cristiani, vedete, quando la carità di Cristo scorre dentro di noi e il primo sintomo di questa carità dovrebbe essere la compassione, che è il contrario dell'indifferenza. Ovunque c'è una persona che soffre, noi cristiani non possiamo rimanere indifferenti se scorre dentro di noi la carità di Cristo. Gesù non rimaneva indifferente davanti alla vita di nessuno, mai. Anche quando delle regole ferree vietavano. Al tempo di Gesù i cadaveri non potevano essere toccati. Una persona sporca di sangue non poteva essere toccata. Vi ricordate la storia del Samaritano? Il sacerdote e il levita vedono quell'uomo mezzo morto a terra. La legge gli vieta di avvicinarsi. Il Samaritano prova compassione, si avvicina, lo tocca, lo medica, lo abbraccia, lo carica sul cavallo, lo porta in un albergo, paga. E Gesù, in realtà dovremmo essere noi. Chi partecipa all'Eucaristia e non gli aumenta la compassione, attenzione, significa che siamo nella modalità Giuda. Perché uno che prende l'Eucaristia e odia il suo fratello, parla male del suo fratello, ignora la sofferenza delle persone, in quel momento sta dissacrando l'Eucaristia, la sta smentendo con la propria vita, la sta tradendo. Secondo sintomo della carità è la gratuità. Sapete cosa sono le cose gratuite? Le cose fatte a fondo perduto, dove non devi mai presentare il conto. Dice: ma io ho voluto bene a questi figli, ma poi si sono tutti rigirati contro di me. Dentro di te c'è l'amore di Gesù, ama gratuitamente. Si dice pure a San Vito: fanni bene e scordati, fanni male e pentiti. Fai bene e dimentica questo bene, sii gratuito. È la carità che scorre dentro di noi, la gratuità. Guardate che quando non c'è la gratuità viviamo sempre nella pretesa. Io ho fatto questo, vedi come mi hanno... Io in parrocchia ho dato un sacco di tempo e poi ha dato la medaglietta a quell'altro. Non succede a San Vito, dico tante altre parti del mondo. Certe volte litigi anche all'interno delle nostre comunità nascono dal fatto che noi non siamo gratuiti. Dice Gesù nel Vangelo: quando avete fatto quello che dovevate fare, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, basta, togliamoci di mezzo. Chi di noi è capace di fare questo? Fratelli, nessuno. Ma se dentro di te c'è la carità di Cristo, sì, perché è Cristo che ti rende gratuito. Signore, aumenta la nostra carità, perché forse non ce l'abbiamo, non siamo così gratuiti. Terza e ultima caratteristica della carità. Sto peggiorando la situazione, vedete, sono partito dalla compassione, sono andata alla gratuità, e la terza è il perdono. Sapete, quando Gesù è stato crocifisso, ha fatto una cosa umanamente impossibile. Ha perdonato i suoi uccisori mentre era appeso sulla croce. Ha perdonato. Il perdono è un dono di Dio. Noi riusciamo a perdonare fino a un certo punto. Dopo una certa linea, come Pietro, diciamo: Signore, 7 volte, 70 volte 7, dice Gesù. Sono quelli che hanno fatto il calcolo, no? Dico, però superato poi anche quella cifra, basta. Gesù voleva parlare di un perdono infinito, ma un perdono che non riguarda più noi. Amici, ci sono delle cose che succedono nella vita in cui subire delle ferite, dei torti, non è facile perdonare, anzi, permettetemi di dire che in alcuni casi è impossibile perdonare, umanamente parlando. Le persone che riescono a farlo è perché l'amore di Cristo dentro di loro che gli dà questo potere, perché loro da soli non ci riuscirebbero. Non abbiamo bisogno di una capacità di perdonare così, da Dio, perdonare da Dio. Beh, se voi vi accostate all'Eucaristia, partecipate all'Eucaristia, celebrate l'Eucaristia, il Signore ravviva in voi questa capacità. Ecco, io ne ho scelti solo 3, la fede, la speranza e la carità, però mi sembrano 3 validi motivi per cui vivere con una consapevolezza diversa il nostro rapporto con l'Eucaristia. Vorrei concludere con questa immagine. Tutti voi siete uno in Cristo Gesù, è il titolo anche del nostro incontro, è una citazione della lettera ai Galati di San Paolo. Che cos'è che ci rende comunità? La comunione. Vedete come usiamo questa parola? La comunione. Come chiamiamo l'Eucaristia? La comunione. Sapete cosa significa? Che una comunità non sta insieme perché ci stiamo simpatici tra di noi. Una comunità non si costruisce attorno al partito del parroco di turno, del viceparroco di turno, del catechista più carismatico, del movimento più presente in una parrocchia, della confraternita più alla moda. La comunione non si costruisce su delle maggioranze umane. La comunione tiene insieme persone molto diverse tra di loro. Oserei dire anche opposte a noi. Perché non nasce dalla nostra simpatia, né dal nostro potere. È Gesù che ci tiene insieme. Allora tutti noi che partecipiamo all'Eucaristia partecipiamo di quella comunione che ci fa comunità. Questo significa che la comunione tra di noi la riceviamo come dono, ma attenzione, è anche una responsabilità. Perché se poi io lavoro per dividere, per contrapporre, per escludere, capite che non sto facendo semplicemente un torto a quelle persone. Sto facendo un torto all'Eucaristia, perché l'Eucaristia ci ha messi insieme e io sto dividendo. C'è uno che divide, si chiama diavolo, attenti a diventare discepoli di costui. Noi dobbiamo essere discepoli di Cristo, unire, non dividere. E unire significa non uniformare, o la pensi così o ciao. Significa tenere insieme anche cose diverse. È facile? Guardate, quando vi scoraggiate, leggetevi gli Atti degli Apostoli e troverete un sacco di coraggio, perché vi renderete conto che nella prima comunità cristiana litigavano, a volte non si capivano, dovevano trovare delle soluzioni, cioè erano tremendamente umani, come noi. Ma tutti noi siamo uno in Cristo Gesù. Allora, chiediamo a San Vito che la sua intercessione possa servire questa sera a ciascuno di noi a poter recuperare questo mezzo di salvezza potente, questo sacramento dell'Eucaristia, a poterlo vivere dentro la nostra vita, ad assaporare i frutti, e proprio perché li assaporiamo, poterli condividere con gli altri, anche con quelli che qui non vengono e che non partecipano alla vita cristiana e che sono lontani, noi li chiamiamo così. Bene, ricordatevi che coloro che qui non vengono hanno comunque bisogno di incontrare Cristo. Se non lo incontrano qui, lo devono incontrare in noi, nella nostra testimonianza. Possa il Signore, attraverso l'intercessione di San Vito, martire, aiutare ognuno di noi a diventare testimoni come lui, a portare le persone a Cristo, perché la nostra vita diventa un Vangelo vivente, un annuncio vivente, una buona notizia. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

Libera i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, noi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire.

punto sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.

0: In Blu 2000 News.
1: Iniziato in Iran l'ultimo saluto all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani nella grande moschea di Mosul a Teheran. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone, domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie, Vahid, intanto ha reso omaggio alla Salma, sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Il segretario alla guerra statunitense Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles lo scorso mese per annunciare una riunione con i vertici della NATO e gli Stati Uniti per tagli alle proprie forze in Europa. Tuttavia la proposta è stata bocciata dopo averla condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso ricerche a tappeto. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per la giornata di domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica delle 10:30. Visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. Dopo i temporali che da mercoledì sera attraversano la penisola, abbassando la temperatura record che ha toccato un po' tutta Europa nelle ultime settimane, oggi ancora instabilità sulle regioni meridionali, temperature in rialzo sul resto del paese, ma il caldo non raggiungerà i recenti valori estremi. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan. L'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. La cronaca: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
1: Io sono prostrato nella polvere. Dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Insegnami i tuoi voleri. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella tristezza. Sollevami secondo la tua promessa. Tieni lontana da me la via della menzogna. Fammi dono della tua legge. Ho scelto la via della giustizia. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore.
4: Confido in te, Signore, non potrò vacillare. Signore, fammi giustizia. Nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare.
5: Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente.
4: La tua bontà è davanti ai miei occhi, e nella tua verità dirigo i miei passi.
5: Non siedo con uomini falsi, e non frequento i simulatori. Odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi.
4: Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie.
5: Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perder la mia vita.
4: Perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino. Riscattami e abbi misericordia.
5: Il mio piede sta su terra piana. Nelle assemblee benedirò il Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Confido in te, Signore, non potrò vacillare.
0: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
6: A te grido, Signore. Non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa.
7: Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
6: Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore.
7: Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia.
6: Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie.
7: Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato.
6: Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto.
4: Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore. Hanno custodito gli insegnamenti di Cristo.
2: Sono testimoni delle sue parole.
8: Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, o Dio nostro Padre, nella festa dell'Apostolo Tommaso. Per la sua intercessione si accresca la nostra fede, perché credendo abbiamo vita nel nome del Cristo, che fu da Lui riconosciuto suo Signore e suo Dio, e vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 3 luglio.
2: Sono le 12:24.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di

0: In Blu 2000 News.
1: A oltre una settimana dal terribile terremoto in Venezuela, ha salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Gli attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev. Marco Bulini.
3: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Zia non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, cominciato stamattina durava una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni, sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori, spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti, pagina politica. Non si placano le polemiche della vigilanza Rai, le dimissioni di ieri. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo. E muro contro muro nella calda estate, tra crisi e guerre in corso, esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai, dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica in vista dell'elezione. Ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
6: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione Europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
7: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania la tentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
8: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta la Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo, dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sull'app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
10: È venerdì 3 luglio.
11: Sono le 13:10.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: È venerdì 3 luglio.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 3 luglio.
2: Sono le 13:51.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Tur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, domani il Papa a Lampedusa, 13 anni fa il viaggio di Papa Francesco, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, la magistratura tedesca accusa Kiev dell'attentato al gasdotto Nord Stream 2 a Teheran, la tre giorni di lutto nazionale per i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita del Papa di domani, sabato 4 luglio. Papa Leone sarà al cimitero, alla Porta d'Europa, poi al Molo Favarolo che sarà intitolato a Papa Francesco, infine al campo di calcio per la messa. All'ora di pranzo il rientro in Vaticano. Salvatore Cernuzio ha sentito l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
3: Troverà un'isola in attesa che fa memoria della visita di Papa Francesco, la prima visita apostolica che ha fatto proprio lì a Lampedusa. Il ricordo è molto vivo perché fa sentire, ecco, la prossimità concreta, semplice della Chiesa in questo lembo di terra, a questa comunità.
4: Eccellenza, cosa è cambiato dalla visita di Papa Francesco ad oggi nello scenario di Lampedusa?
3: Non è cambiato molto. Gli sbarchi continuano ad esserci, più frequenti, meno frequenti, secondo un po' le condizioni meteo, ma ancor più secondo le partenze che in qualche modo vengono ostacolate o agevolate o permesse sulle coste del Nord Africa, che lì ci sarebbe da fare tutta una riflessione più di carattere politico.
2: E ricordiamo che l'arrivo del Papa domani a Lampedusa è previsto per le 9, la Santa Messa alle 10:30 al campo sportivo, dove sarà esposta l'effigie della Madonna di Porto Salvo, protettrice dell'isola e dei naviganti. Tutta la visita del Papa a Lampedusa sarà trasmessa in diretta domani a partire dalle 8:10 sulla Radio Vaticana. La pagina estera: non si fermano gli attacchi russi all'Ucraina. Dopo gli attacchi su Kiev costati la vita a 30 persone, la notte scorsa altre 4 persone sono morte nella regione di Sumy a causa dei bombardamenti di Mosca. Sul fronte diplomatico, sembra che gli inviati degli Stati Uniti siano pronti a recarsi in Ucraina e anche in Russia. Intanto la Germania accusa Kiev dell'attentato contro il gasdotto Nord Stream 2. Ce ne parla Marco Guerra.
5: È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Le forze ucraine hanno colpito le regioni frontaliere russe, causando 5 morti, mentre i raid sferrati dalle forze russe nella regione di Sumy ne hanno provocati 4. Tutto è avvenuto appena 24 ore dopo l'attacco senza precedenti sulla capitale Kiev, costato la vita a 30 persone. Anche questa mattina il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti e agli alleati europei Patriot e sistemi di difesa aerea. Ma la guerra va ben oltre il fronte di combattimento. La Procura federale tedesca ha incriminato un uomo ucraino per il presunto coinvolgimento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo il Cremlino, questo dimostrerebbe il coinvolgimento di Kiev. E una donna ucraina ricercata per l'attentato a Monaco nei giorni scorsi contro l'oligarca Ermolaev. Gli Stati Uniti sarebbero pronti tuttavia a rilanciare il negoziato. Secondo il New York Times, gli inviati USA Witkoff e Kushner sarebbero pronti a recarsi in Russia e Ucraina.
2: E andiamo nel continente africano. Sono stati celebrati nella Repubblica Centrafricana i funerali di padre Crepin Mongo, assassinato a 29 anni al confine tra Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo il 29 giugno scorso. Un uomo di dialogo in una zona in cui sono combattimenti in corso tra gruppi ribelli, soldati del governo e i mercenari russi del gruppo Wagner. Francesca Sabatinelli ne ha parlato con Monsignor Aurelio Gazzè, Cervera, vescovo titolare di Bangassou, che ha celebrato le esequie.
6: Crepin ha lavorato molto prima per accogliere i rifugiati insieme al parroco, i rifugiati interni, circa 3.000 persone, ma anche a quelli che sono scappati dal paese, hanno attraversato il fiume a 5 km e sono in Congo, che lì sono più di 35.000 rifugiati. Oltre a questo lavoro, lui cercava di tenere contatti con i vari capi della ribellione, con le autorità e la popolazione, proprio in vista di trovare delle soluzioni ai problemi che ci sono.
7: L'uccisione di questo giovane sacerdote potrebbe bloccare veramente lo sforzo che è stato portato avanti finora?
6: L'impressione comune è questa: colpire qualcuno perché questo processo si ferma. Nell'omelia che ho fatto durante il funerale ho detto è proprio quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo fare in modo che il sacrificio di Crepin porti un frutto di pace e di riconciliazione.
2: Ci spostiamo in Nigeria, dove 37 studenti risultano dispersi dopo un attacco nel nord del paese, presumibilmente per mano di gruppi della Jihad islamica. L'assalto è avvenuto lunedì, mentre i giovani stavano sostenendo gli esami scolastici. Ci dice di più Francesco De Remigis.
8: E ancora una volta lo stato di Borno, nel nord della Nigeria, lo scenario prediletto dai gruppi armati che operano nell'area. I sequestri di studenti sono diventati una delle tattiche più ricorrenti per il controllo della regione e fonte di riscatti dal rapimento di oltre 270 studentesse a Chibok nel 2014 alle centinaia di bimbi e adolescenti sottratti in decine di blitz nelle scuole negli ultimi mesi. L'ultimo caso, lunedì, un assalto ad una scuola secondaria nella città di Lhasa. I sospetti si concentrano sui jihadisti dello Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale, meglio noti come ISWAP, attivi assieme ai Boko Haram. Il governatore dello Stato di Borno, Babagana Zulum, ha inviato una delegazione sul posto per ottenere il rilascio degli ostaggi.
2: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi americani e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di almeno 20 milioni di persone solo a Teheran per la 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno i funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. L'Italia non attingerà ai 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea, che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti per la difesa in deroga al patto di stabilità, sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Uno scenario considerato in Italia improbabile, vista la impopolarità di un'adesione al fondo europeo in questo momento. E apriamo la pagina della cultura. Ricerca, restauro e innovazione al servizio di uno dei più importanti monumenti del romanico europeo. A Pavia, il progetto Sistema San Michele punta a custodire la Basilica di San Michele Maggiore, coinvolgendo anche la comunità locale. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: Nella basilica che dall'età carolingia accolse le incoronazioni dei re d'Italia, oggi si sperimenta un nuovo modello di tutela del patrimonio culturale. È San Michele Maggiore di Pavia, tra i più importanti monumenti del romanico europeo. Il sistema San Michele unisce ricerca, restauro e innovazione. Le nuove tecnologie consentono di documentare e monitorare il monumento, ma anche di renderlo accessibile attraverso strumenti digitali, secondo i principi della Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, che riconosce il patrimonio culturale come un bene condiviso da custodire con il coinvolgimento delle comunità. Il parroco della Basilica, Don Carluccio Rossetti.
10: Il primo scopo è di far conoscere un bene che non è solo per Pavia o per i pavesi, ma è per l'Italia e per il mondo intero.
9: Un progetto che guarda al futuro, perché conservare un monumento significa anche trasmetterne la storia, la bellezza e il significato alle generazioni che verranno.
2: E chiudiamo con il tempo. Primo weekend di luglio in Italia con l'anticiclone, il caldo rallenterà, temperature in rialzo ma nella media del periodo in riduzione anche i temporali. In Francia almeno l'ondata di caldo di giugno ha creato 2.000 morti, per lo più anziani che vivono in casa, con un incremento del 30% in una settimana. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi, grazie per l'ascolto da Luca Collodi, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

gente si ha la voglia di farsi letteralmente sparare sulla Luna o su Marte, per fare un viaggio spaziale per allontanarsi un po' da tutto e da tutti, potrebbe essere una straordinaria vacanza estiva nello spazio, qualora ci fosse la possibilità da qui in futuro di poterla fare. Tante missioni di questo tipo sono già in corso per sperimentare i viaggi spaziali anche per noi comuni mortali. Però in questo caso ne parliamo perché la NASA cerca volontari per simulare un anno sulla Luna e su Marte, un esperimento che prenderà il via effettivamente durante l'estate, ad agosto del prossimo anno, ma non tutti ovviamente possono parteciparvi perché ci sono dei requisiti ferrei e li vediamo insieme. C'è una selezione molto dura, riservata a cittadini americani e ai possessori anche di green card. Tra questi requisiti fondamentali, possedere un'ottima preparazione fisica, quindi io e te Daniele siamo già fuori, una solida, e poi non siamo americani quindi non possiamo neanche partecipare purtroppo, c'è questa solida stabilità psichica, anche qui voglio dire ci manca, e una formazione scientifica adeguata al ruolo. Quindi dall'agosto del prossimo anno quelli che supereranno questi test trascorreranno un anno vivendo e lavorando in un habitat che poi riprodurrà fedelmente gli ambienti interplanetari. Quindi vi sembrerà veramente di stare, non so, nello Space Center di Houston, dove saranno completamente isolati dal resto del mondo e come se si trovassero effettivamente dentro una tipica missione spaziale. Vivranno insomma come una sorta di equipaggio che si trova nello spazio. Durante l'anno simuleranno questi voli spaziali lunghi mesi per raggiungere i pianeti, simuleranno le passeggiate su Marte e utilizzeranno anche dei mezzi per spostarsi ovviamente sulla superficie, come fossero praticamente nello spazio. Useranno hardware e software e lavoreranno anche sotto pressione con mezzi a disposizione molto limitati, come succede nelle lunghe missioni spaziali. Credo anche dal punto di vista del cibo non è che abbiano tanta varietà di scelta. Tutto questo servirà per studiare quello che accade, per preparare in totale efficienza e sicurezza gli equipaggi delle future missioni spaziali. Davvero molto interessante e molto curiosa questa cosa, che ci riporta poi nell'ambito della NASA, dello spazio e tutte queste missioni molto particolari. Ritorniamo ancora al passato con Sinéad O'Connor.

Beh, perché l'ufficio programmazione di Blu 2000 lo sa quando c'è Daniele Caruso in regia e quindi inserisce prontamente la sua preferita, ovvero Gaia con Bossa Nostra. Allora, all'interno delle parole dell'estate, parliamo degli strafalcioni della maturità, sono stati veramente tanti agli orali, ma anche negli scritti. Allora, partendo dai classici, dove i danni sono stati più estesi, quest'anno Luigi Pirandello ha subito una serie di traumi identitari e degni dei suoi stessi personaggi. Il protagonista di Uno Nessuno 100.000, Vitangelo Moscarda, è stato ribattezzato da alcuni studenti Vitangelo Mostarda, mentre Mattia Pascal ha conosciuto diverse reincarnazioni, il fu Mattia Pasquale e il fu Mattia Bazzar, pensa un po', come il gruppo musicale, anche questo. Ma anche Pedro Pascal, qualcuno ha avuto l'intenzione, ma proprio seria, di scriverlo, l'attore di The Last of Us, che probabilmente nulla sapeva di essere finito in un tema d'italiano. Ma detto ciò, dopo la maturità, la scelta è quasi obbligatoria per uno studente su due che pare si iscriva all'università, ma in tanti, forse troppi, non arriveranno mai alla laurea. Ecco, l'Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di giovani laureati, pensate, il 31,6% tra i 25 e 34 anni, rispetto a una media europea del 44%. Quindi, se tutte le matricole riuscissero, diciamo, a portare a casa l'intento iniziale, saremmo molto più vicini a questa meta. Lo dicono chiaramente le statistiche: le università telematiche incluse contano quasi 2 milioni di immatricolati, più o meno giovani, e costantemente da anni un neodiplomato su due si dirige verso il binario che porta nelle aule di una facoltà. I numeri diventano ancora più alti se poi lo studente in questione arriva da un liceo, laddove la quota di matricole è di circa 3 maturati su 4. Peccato che questo viaggio finisca

Stato garantisca atenei affollati, dall'altro presenta questo conto salatissimo, innescando il drammatico fenomeno degli abbandoni precoci e dei fuoricorso. Magari qualcuno tra voi ha intrapreso un percorso di studio e poi lo ha cambiato, addirittura non si è laureato, quindi fatecelo sapere, siamo curiosi di capire se è rispecchiata appunto questa statistica che è venuta fuori proprio alla fine della maturità. Katy Perry è in arrivo su In Blue 2000 con la sua nuova canzone.

perché possiate trascorrere una allegra e spensierata estate, proprio come le canzoni di Katy Perry, in questo caso la sua nuova Watch It Burn. Salutiamo il nostro amico Matteo, che ci ha scritto a diretta a radiumblu.it. Lui, maturandolo lo scorso anno, ha intrapreso un percorso scolastico tecnico dal punto di vista universitario, poi se n'è pentito e ha abbandonato l'università. Lui ci ha raccontato tutto questo oggi pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.

0: il ritorno di Paul McCartney in questo pomeriggio con Come Inside. Noi siamo pronti anche per parlare di un progetto che non è soltanto un giornale, ma anche un vero e proprio progetto sociale. Lo facciamo con il direttore della rivista Scarpe da Tennis, che è con noi, Stefano Lampertico. Buon pomeriggio Stefano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Allora Stefano, ci vuoi presentare questo progetto per quei pochi, diciamo, che non lo conoscessero ancora? Scarpe da Tennis, che cos'è?
1: Sì, Scarpe da Tennis è un giornale di strada, come ne esistono 100 in tutto il mondo. Cos'è un giornale di strada? È un magazine venduto da persone senza dimora, persone in difficoltà, disoccupati di lungo corso, che tramite la vendita del giornale riescono a mettere insieme un piccolo reddito per riacquisire quei diritti di cittadinanza che spesso vengono persi. I nostri venditori sono persone che hanno avuto qualche piccolo inciampo, diciamo così, nella propria vita, e grazie a Scarpe ricominciano a lavorare, ricominciano ad avere un reddito e riescono appunto a riavere quei diritti che per noi sono diritti normali, ma che quando sono persi è difficile poi riprendere in mano.
0: Da quanti anni sulla piazza e per le strade Scarpe da Tennis? Quanti anni ha compiuto?
1: Da più di 30 anni, noi siamo al numero 302, che è il numero del mese di luglio, e usciamo ininterrottamente appunto dal marzo del 1996. Abbiamo avuto soltanto una piccola pausa durante la pandemia, quando non siamo usciti nel mese di maggio del 2020, quando era proprio impossibile vendere anche il giornale davanti alle parrocchie, nelle strade dove siamo tutti i mesi.
0: E quindi diciamo che comunque per ogni copia venduta del giornale, ovviamente come editore vi accollate gli oneri fiscali, però il resto va tutto in questo grande progetto sociale a favore dei più svantaggiati, giusto?
1: Esatto, una parte del prezzo di copertina rimane a loro, più le mance e la generosità delle persone che li incontrano. La cosa molto bella è che queste persone ricominciano appunto a riprendersi in mano la propria vita lavorando vendendo il giornale, che in questi tempi di difficoltà anche nella carta stampata è del prodotto di carta, del prodotto cartaceo, è ancora più significativo.
0: Allora Stefano, cogliamo l'occasione in questo pomeriggio per presentare il numero di luglio. Cosa contiene?
1: Numero di luglio, copertina, il titolo è Dolce Riscatto. Di cosa parliamo? Parliamo dei dolci che sono capaci di abbattere il muro della nostra indifferenza. Seguiamo il profumo del pane appena cotto, dello zucchero che caramella, della pasta di mandorle lavorata a mano, del biscotto appena uscito dal forno, parlando di carcere, parlando dei laboratori che sono nati appunto dentro le mura di molti istituti penitenziari italiani, dove uomini e donne imparano il mestiere vero, con orari, regole e clienti da non deludere, e soprattutto mettono così in pratica quel progetto educativo che, lo dicono i dati, consente poi di avere una recidiva minore rispetto a chi appunto i mesi e gli anni li passa in una cella senza fare nulla. E poi appunto c'è quel valore aggiunto molto importante, che non è misurabile ma è molto concreto anche questo, quei dolci escono dal carcere, arrivano sulle tavole di chi magari non pensano appunto a quei luoghi di detenzione, e comprare un panettone o un dolce o un biscotto fatto da detenuti senza bisogno di proclami mette in sostanza un canale di relazione. Noi lo facciamo ovviamente raccontando storie, perché la caratteristica di Scarpe da 30 anni a questa parte è quella del raccontare storie. Raccontiamo per esempio la banda Biscotti, che il nome ricordano i galeotti di Paperino, no? Di Topolino e di Paperino. Questo è un laboratorio di pasticceria nato nel 2006 all'interno della casa circondariale di Verbania, frutto appunto ovviamente di un corso di formazione fatto lì. Raccontiamo In Galera, che è questo ristorante, l'unico ristorante italiano all'interno di un carcere, è un'esperienza straordinaria nella casa del reclusione di Bollate, e poi altre esperienze in giro per l'Italia, il carcere di Vicenza dove si producono i panettoni, il carcere di Casal di Marmo che lavora una tonnellata di pasta di mandorla a settimana in Abruzzo. Insomma è un giro, diciamo così, un viaggio all'interno degli istituti di pena, non per raccontare le difficoltà, non per raccontare ma anche i tanti problemi, tanti disagi che dentro le mura di carcere ci sono, ma per raccontare delle belle esperienze.
0: Quindi le belle storie anche in questo numero, decisamente molto interessante, vale la pena acquistarlo, possiamo dirlo, un prezzo molto popolare, no? Rispetto a tutto quello che costa oggi.
1: Il giornale costa 4 euro, 1,50 euro rimane al venditore, il resto serve ovviamente per la produzione del giornale, per la distribuzione e per sostenere anche tutta l'attività della cooperativa editrice. Cercate i nostri venditori in Pettorina Rossa, seguiteci su tutti i canali social, su Facebook, su Instagram.
0: C'è anche il sito, no? Giusto.
1: C'è il sito www.scardetennis.it e trovate tutte le informazioni lì.
0: Stefano, io ti ringrazio, grazie davvero per averci illustrato il numero di luglio e continuate su questa lunghezza d'onda, diciamo così, molto positiva, incentrata sul sociale, che ci fa bene al cuore, ecco, soprattutto a queste persone.
1: Sono io che ringrazio te, è un caro saluto davvero a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie Stefano, Stefano Lampertico con noi, il direttore della rivista Scarp The Tennis, mi raccomando acquistatela. Alle 14.39 di questo venerdì 3 luglio insieme sono le parole dell'estate a tenere banco nella nostra e nella vostra programmazione preferita fino alle 16, c'è anche il nostro Daniele Caruso in regia, parleremo anche di classifiche nella prossima ora, ma parleremo anche di un evento molto particolare, rimarremo nella città di Milano, ma c'è anche la nostra musica di contorno, e che contorno con Fabrizio De André.
2: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie

avevo anche il disco, era appassionato proprio di Lisa Stansfield già in tempi non sospetti, 1991, per questa bella Change. Oggi Lisa è una signora in ottima forma e spirito, dicono i suoi amici che si veste anche con gusto retro da signora anni 30, e questo è il look che ha abbinato, diciamo, anche alla sua carriera un po' pop, ma significativa anche la sua vena stilistica molto raffinata davvero. Allora, qui su In Blu 2000, le parole dell'estate, continuiamo sul solco del sociale per raccontarvi di questa associazione di volontariato che si chiama Moninga e opera Modena. Nel 2015 è stata fondata questa realtà che ha saputo costruire un modello molto originale in cui cooperazione internazionale, produzione culturale e partecipazione giovanile si alimentano reciprocamente. Ne parliamo perché di solito all'interno del nostro appuntamento parliamo di spettacoli anche in vista del weekend. C'è questo festival che si chiama Moninga Open Air Festival, in programma quest'anno dal 1 al 4 luglio, quindi avrete ancora tempo oggi e domani per partecipare a Villa Benvenuti di Formigine, con tanti artisti e ospiti. E accanto a questi appuntamenti l'associazione sviluppa durante tutto l'anno queste mostre, i talk, i progetti culturali che mettono praticamente in dialogo musica, arti visive, fotografia, tematiche sociali, coinvolgono pubblici e comunità molto differenti, anche molto interessati, diciamo, a questo evento. Lo sguardo è rivolto ovviamente alle scene culturali indipendenti europee, la particolare attenzione quest'anno anche alla musica elettronica e alla cultura dei club, ma senza limitarsi a un riferimento geografico. E negli anni Moninga ha costruito questa rete di collaborazioni attive che attraversa l'Italia e l'Europa, anche all'insegna della solidarietà, ospitando collettivi e progettualità davvero internazionali. Tutto questo si consuma a Modena in questo periodo, e poi ci sono tanti altri appuntamenti durante l'anno, un percorso che continuerà nei prossimi mesi con Out of Control, questo progetto che Moninga presenterà dal 18 al 20 settembre di quest'anno, quindi avremo occasione sicuramente per parlarne prossimamente. E noi parliamo, del resto sono le parole dell'estate, anche le vostre, nei messaggi che arrivano a diretta a radioinblu.it, con tante belle novità musicali anche da commentare, quelle che commenteremo anche nelle anticipazioni delle classifiche nella prossima ora, ma soprattutto canzoni nuove italiane come questa Ti Amo. Lui è Michele Zarrillo.

0: Ecco,
1: ci siamo.
0: Ci siamo, ti amo, e ditelo ogni tanto un ti amo alle persone a cui volete veramente tanto bene. Michele Zarrillo qui su Blu 2000, è il momento anche di ritornare agli anni 70 e lo facciamo con Bob Marley.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati. Mosca prende di mira la capitale Kiev, ma l'esercito ucraino continua ad avanzare.
2: Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romensk, nella regione di Sumy. Almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ad animare il dibattito politico ancora il caso della commissione di vigilanza Rai, con le dimissioni dei consiglieri di opposizione ma anche di quelli di maggioranza.
3: Muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai. E dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia. La replica armano la Rai in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,61%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca: ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di accogliere in studio un ospite graditissimo, padre Gianfranco Lunardon. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Che è un camigliano e lo facciamo proprio perché tra pochi giorni, il 14 di luglio, la Chiesa ricorda appunto San Camillo dell'Ellis. E siamo all'interno di una serie di anniversari in qualche modo, no? Perché è ancora abbastanza viva, no? La memoria del 450esimo anniversario della conversione che si celebrava l'anno scorso, ma sono adesso, quest'anno, 200 invece 80 anni dalla canonizzazione di San Camillo. Allora, che cosa dice ancora oggi San Camillo dell'Ellis a noi, all'uomo di oggi?
1: Sì, parto con una immagine che, anche se siamo in radio, uso un'immagine, ed è il grande telero di canonizzazione che in casa hanno commissionato a Pierre Subleyras proprio per i 280, per la canonizzazione del santo, di cui il 29 giugno di quest'anno abbiamo celebrato i 280 anni. San Camillo venne beatificato nel 1742 e canonizzato nel 1746 da Papa Benedetto XIV, Prospero Lambertini. E in casa, nella nostra casa generalizia, quando è stato chiesto di fissare un istante che potesse raccontare, narrare la santità di San Camillo, hanno scelto un istante straordinario, l'esondazione del Tevere, il 24 dicembre del 1598, è annoverata come l'esondazione più drammatica che Roma abbia conosciuto. E San Camillo, il Santo Spirito in sassia, va sotto acqua e c'è questa immagine straordinaria di grande efficacia. San Camillo con un malato sulle spalle, ha un piede dentro l'acqua, perché l'acqua era entrata nella corsia Sistina dell'ospedale di Santo Spirito, e sta traslando tutti questi malati, proprio mano propria, sul gianicolo per metterli in salvo. E dietro c'è tutta anche poi una bellissima scena di altri religiosi camigliani che appunto trasferiscono malati e altre materiale necessario. Ecco, è molto interessante. Tra l'altro questo quadro poi venne sequestrato da Napoleone, ma è ritornato in Italia, e per chi è a Roma può andarlo ad apprezzare nelle sue misure anche piuttosto importanti ai musei di Roma di Palazzo Braschi. Ecco, è molto interessante. La santità di Camillo è una santità, direi, quasi fisica. E tra l'altro viene fissato quell'istante che è la vigilia di Natale, come a dire l'incarnazione del figlio di Dio, no? Nel mistero del Natale il figlio di Dio si incarna, si prende la nostra carne, no? Il verbo si fa carne, e San Camillo reinterpreta la carne del figlio di Dio attraverso la carne ferita e malata dei poveri, e in modo particolare di questi malati del Santo Spirito. Ecco, lui celebra il suo Natale in questo modo. Certo, spinto da una necessità, che era l'esondazione del Tevere. Ecco, ed è interessante appunto che viene beatificato e canonizzato circa 130 anni dopo la morte, ecco, ma quella è la sua santità, che rimane ancora oggi il grande messaggio per noi camigliani, ma più in generale direi per tutti gli uomini di buona volontà. Cioè domandarci dove la carne di Cristo oggi si appella, non solo alla nostra coscienza, ma poi anche alla nostra pragmatica, perché di fronte alla povertà, alla malattia, alla necessità, è meglio lasciar stare la grande filosofia o anche la grande teologia. Una risposta veramente pragmatica. E concludo, ecco, in quel quadro si vede proprio la muscolatura del santo, che è in tensione, come a dire è tutta un'esistenza di vita spirituale, di vita di preghiera, di conversione appunto. Stiamo vivendo ancora l'onda lunga dei 450 anni della conversione del santo, ma poi è un coinvolgimento molto fisico nella necessità del prossimo. Veramente è l'icona del buon samaritano.
0: Prima di parlare appunto poi di questo aspetto pratico, no? Pragmatico, come lei lo definiva, vorrei soffermarmi proprio su quello che diceva a proposito della conversione, quindi proprio sulla storia di San Camillo. Che cosa è cambiato in lui? Che cosa è successo perché improvvisamente in lui agisse lo Spirito Santo e si dedicasse così tanto agli altri?
1: Sì, noi ricordiamo nella nostra storia carismatica la conversione del santo, fissata dal suo stesso biografo, il padre Sanzio Cicatelli, suo grande amico, e quindi biografia di prima mano si direbbe oggi, il 2 febbraio 1575. Viene localizzata in quella che viene chiamata la Valle dell'Inferno, a Manfredonia, che è questa valle effettivamente infernale, perché molto calda d'estate e molto fredda d'inverno, tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Come tutte le conversioni, credo, non bisogna interpretarle con lo stile della conversione di San Paolo, che abbiamo tutti nel cuore e nella mente, cioè non è propriamente una caduta da cavallo, è il punto di arrivo di una determinata dinamica di vita, solitamente piuttosto drammatica, segnata dal peccato, dal fallimento, e poi ecco che la grazia allora del Signore si inserisce appunto in una umanità che cerca un riscatto per una nuova ripartenza. Ecco, questo vale anche per San Camillo. San Camillo arriva a quel 2 febbraio a 25 anni, quando l'età media in quell'epoca era di 30, quindi 25 anni per l'epoca voleva dire già una maturità, e potremmo dire che San Camillo stava raschiando il fondo del barile. La mamma muore a 9 anni, a 12 anni muore il padre, che era un soldato di ventura, quindi si ritrova solo. Ecco, figlio unico, solo, senza i genitori, ecco, continua a fare quello che il padre gli ha in qualche modo trasmesso, cioè combattere per denaro. A un certo punto della sua, diciamo, adolescenza, giovinezza, si inserisce anche la ludopatia, un vizio postmoderno molto diffuso. Questo determina praticamente lo scialacquare quelle poche risorse che il padre gli aveva lasciato, e anche quelle poche risorse che riusciva a guadagnare appunto combattendo. Arriva a Manfredonia, ecco, qualche mese prima di questo 2 febbraio 1575, e al gioco si dice che perde cappa, spada e anche la boccetta della polvere da sparo, che per un soldato direi è il massimo del fallimento. Si ritrova ad allungare la mano davanti alla chiesa di San Domenico, bellissima chiesa tuttora presente nella piazza principale di Manfredonia, e al termine di una santa messa esce un uomo di cui noi conosciamo anche il nome, Angelo di Nicastro, perché le mediazioni di Dio nella nostra vita sono sempre molto determinanti e determinate anche nei loro profili. E questo signore, come spesso dice, come a volte diciamo anche noi, non dice vai a lavorare, gli dice ti do io il lavoro. Stava questo signore, diciamo, era un piccolo impresario che stava costruendo il convento dei Cappuccini di Manfredonia, che c'è ancora attualmente dentro il perimetro del cimitero comunale. San Camillo si reinventa manovale, però era una vita, come si può dire, oggi si direbbe un morto che cammina, no? Il cuore funziona, l'elettroencefalo pure, ma non c'era più nessuna spinta, non c'era più nessuna motivazione. Al punto tale che il biografo dice che i Cappuccini, essendo molto freddo, era stagione invernale, tentavano di dargli qualche saio per coprirsi dal freddo, ma lui lo rifiutava perché, a noi può sembrare anche simpatico, temeva che in questo modo, no, i Cappuccini carpissero in lui la vocazione alla vita francescana, quindi preferiva patire il freddo che non accettare appunto il saio dei francescani. Ecco, sta di fatto che si arriva appunto al primo di febbraio, alla vigilia del 2, e un'altra mediazione, che è appunto il buon frate Angelo, che era il guardiano del convento, gli fa un discorsetto sui cattivi pensieri. Ecco, e una volta le catechesi erano molto chiare, e questa brevissima catechesi del buon frate Angelo, sotto la pergola, dice il biografo, si conclude dicendo, in sintesi, Camillo, Dio è tutto e il resto è niente. Dio è tutto e il resto è niente. È chiaro che questa piccola espressione, così sintetica, così efficace, fa breccia in un uomo che, ripeto, era un morto che camminava. Ecco allora il 2 febbraio, con la caduta non da cavallo, ma il biografo dice da due asinelli, stava andando appunto da Manfredonia in salita verso l'altro convento cappuccino di San Giovanni Rotondo, che poi diventerà più celebre per la presenza di Padre Pio, da Pietrelcina. E lì appunto il biografo racconta appunto l'evento, che è un evento di, come si può dire, autocoscienza. San Camillo dirà testualmente, non più mondo, non più mondo, Signore dammi spazio e tempo e cavare tanta acqua dagli occhi miei, cioè lacrime, perché io possa rimediare. E così fece. Quindi, per concludere, ecco, c'è un'immagine molto interessante di Santa Teresa d'Avila, ecco, quando parla appunto di conversione come esperienza spirituale. E Teresa d'Avila dice: conversione è portare lo sguardo al centro. Ecco, quindi è il centro, per noi è esattamente l'esperienza di Gesù nella nostra vita. Questa è l'esperienza di un San Camillo precamilliano, perché poi noi chiaramente quando parliamo di San Camillo scivoliamo rapidamente, no, sul tema dei malati, gli ospedali, la carità, la compassione, tutto perfettamente vero, ma tutto nasce da questo evento radicale, cioè San Camillo arriva a guardare dentro di sé, questo sguardo appunto dentro di sé, scopre i suoi terribili peccati, dirà, e lo dirà fino al suo punto di morte, ecco, ma contestualmente scopre anche un Dio straordinario, il volto di un Dio straordinario, perché guardare i propri peccati senza Dio ci spezza la schiena, mentre invece avere il coraggio, l'audacia, la grazia di poter fare appunto un profondo, radicale esame di coscienza e di vita e lì scoprire lo sguardo di Dio, che è un Dio sempre totalmente altro, beh, è chiaro che è l'inizio di una ripartenza straordinaria. È il senso della Pasqua, è il senso poi anche della nostra vita cristiana.
0: A questa esperienza di conversione si lega poi in realtà un'altra festa che poi celebriamo pochi giorni dopo, poco più di una settimana dopo, cioè il 22 luglio, la festa di Santa Maria Maddalena. Perché la chiesa appunto della Maddalena qui a Roma è appunto la chiesa dei Camilliani, no? Qui a Roma. E c'è una circostanza molto particolare che non sapevo. San Camillo aveva acquistato la chiesa della Maddalena?
1: Sì, San Camillo, dopo appunto la sua conversione, 1575, arriva a Roma. In sé era già stato a Roma 2 anni prima, nel 1573, al San Giacomo degli Incurabili, che era appunto un ospedale fino a qualche anno fa in via del Corso. Era San Giacomo delle malattie incurabili della pelle, perché San Camillo aveva questa piaga che si apriva e si chiudeva sul collo del piede destro. San Camillo compra la piccola cappella e una piccola casa dedicata già alla Maddalena dalla Compagnia del Gonfalone, che era una compagnia di pietà, di misericordia, nel 1584. Ed è molto interessante appunto che compri questa chiesa, questa piccola cappella dedicata a questa figura, diciamo così, imponente nel Vangelo, che è appunto la Maddalena. Tra l'altro la compra per una cifra importante, lo sappiamo dai documenti storici, cifra che tra l'altro non aveva. Quindi potremmo anche dedurre che quella chiesa la desiderava. E possiamo anche intuire forse il perché. Perché la Maddalena rispecchiava in qualche modo la sua stessa esperienza di vita e anche di convertito fresco. E la Maddalena, almeno stando alla predicazione di Gregorio Magno, risulta un po' da una conflazione, diremmo, no? È un puzzle straordinario di praticamente quasi tutte le figure femminili nel Vangelo, tranne la Vergine Maria. E infatti, nella versione attuale della nostra Chiesa, che è poi la Chiesa Madre dell'Ordine, che il prossimo anno celebrerà i 300 anni dalla dedicazione nella sua versione barocca, abbiamo addirittura 17 Maddalene rappresentate, 15 all'interno e 2 all'esterno in piazza. E il messaggio di fondo è esattamente questo, cioè è rappresentata la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, la donna mirofora, che porta appunto la mirra per imbalsamare un Gesù tanto amato ma cadavere, e poi la donna di Pasqua, in nolime tangere, no? E quella che poi Tommaso d'Aquino chiamerà appunto l'evangelizzatrice degli evangelizzatori. E poi c'è una quarta figura che sarebbe Maria di Betania, no? Che richiama appunto la grande amicizia di Gesù e il grande miracolo, cioè la resurrezione di Lazzaro. Bene, se noi le mettiamo insieme, ecco, viene fuori un messaggio straordinario di conversione di vita cristiana. Peccato riconosciuto, grazia del Signore accolta, e poi un rilancio nella vita. Vai, annuncia. Bene, credo che San Camillo si sia profondamente rispecchiato in questo. Ed è interessante poi come la nostra congregazione dei Camilliani, dei ministri degli infermi, proprio in vista della beatificazione e canonizzazione del santo, cioè circa 130 anni dopo la sua morte, quando appunto si decide di demolire da piccola chiesa medievale e di ricostruire quella attuale in versione appunto barocca, barocchetto romano, si è fatta la scelta di mantenere la titolatura originaria. Si poteva dedicarla a San Camillo, era un grande santo, un santo romano tutto sommato, che muore ai suoi tempi con una chiara fama di santità per il popolo. Ecco, mentre invece si preferisce mantenere la titolatura della Maddalena, cioè si demanda alla Maddalena, con la sua storia di peccato, grazia e redenzione, di continuare a raccontare e a narrare la vicenda umana, spirituale e anche carismatica di San Camillo.
0: Padre Gianfranco, per chiudere volevo rimandare i nostri ascoltatori alla lettura di un numero di Camigliani Oggi, che è appena uscito.
1: Sì, ogni 3 anni la Casa Generalizia, il Superiore Generale, aggiorna, ecco, questa nostra pubblicazione interna, che è un modo per presentare appunto noi religiosi, i Camigliani, oggi nella nostra attualità. E si compone di una parte introduttiva, che è quella di natura storica, cioè la conoscenza del santo, la conoscenza appunto anche della storia lungo i secoli, e poi c'è soprattutto la parte di grande attualità, Camigliani Oggi appunto, ecco, che si occupa appunto di presentare, attraverso anche delle belle foto, qualche notizia, la nostra presenza nel mondo. Attualmente siamo in 39 paesi, ecco, per grazia del Signore e anche per il tanto impegno dei confratelli. E poi c'è anche una terza parte che abbiamo voluto dedicare alla famiglia carismatica camigliana, che, se vogliamo, è un'interpretazione sinodale del nostro carisma, perché poi il carisma di misericordia verso i malati, ecco, non è un'appartenenza esclusiva dei camigliani. Ci sono anche le nostre consorelle, quindi c'è tutto un femminile del carisma camigliano, con tante sfaccettature molto belle, di grande impegno, e poi c'è anche tutta una componente, no, che viene anche dalla vocazione cristiana laicale, quindi tanti volontari, collaboratori, ecco, delle nostre opere in giro per il mondo, che continuano appunto a raccontare, ecco, la storia appunto di San Camillo, e a realizzare un bene effettivamente compiuto bene. Ecco, noi abbiamo il nostro beato Luigi Tezza, ecco, camigliano, che diceva appunto il bene fatto bene, in cui quello che conta non è soltanto una pragmatica appunto delle opere, ma è anche una purificazione continua, no, delle motivazioni che ci spingono poi a operare per grazia del Signore come il buon samaritano.
0: Grazie Padre Gianfranco Lunardon di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato di questo carisma e anche di questo luogo, la Chiesa della Maddalena, per chi non la conoscesse, appunto accanto al Pantheon a Roma, è uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Grazie
1: a voi di questa opportunità, siete tutti invitati.

0: grazie a, è il caso di dirlo, 12 pietre vive, 12 persone che appunto abbracciano il carisma camigliano e che ritornano a offrire il loro servizio proprio nella città di Taranto, con una cerimonia che si svolgerà, appunto, vi dicevo, esattamente il giorno dell'8 luglio. E ne parliamo con una di queste 12 pietre vive, che è Maurizio Brunetti, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per la disponibilità.
0: Allora, vogliamo un po' raccontare un pochino la storia della presenza camigliana a Taranto e anche il fatto che da lungo tempo fosse assente questo importante ritorno, dicevamo, con una cerimonia l'8 luglio.
1: I camigliani erano presenti a Taranto sino al 1973, gestivano una parrocchia, la Stella Maris, a Porta Napoli. Poi quella zona fu completamente demolita, per cui anche la chiesa fu abbattuta, e quindi i camigliani da quel momento non sono più a Taranto, anche se la chiesa è stata riproposta vicino alla stazione di Taranto, comunque i camigliani dall'epoca non ci sono più. Prima facevano la differenza a Taranto, perché si occupavano dei malati, di assistere i malati a Santissima Annunziata, e portavano tanto amore nell'ospedale e portavano avanti il carisma di San Camillo. E per una serie di eventi che non sono mai, non capitano mai a caso, insomma, ci siamo avvicinati a questa spiritualità, tanto da seguire un corso durato un anno e mezzo, che ci ha appassionato, dove si è parlato sì di spiritualità, ma anche della spiritualità legata alla sanità. E queste 12 persone, fra le quali ci sono anche io, che giorno 8 faranno la promessa, siamo tutti entusiasti, perché il carisma di San Camillo è un carisma pratico. Lui è il fondatore dell'ordine degli infermieri, no? Era proprio vicino ai malati, diceva sempre: più cuore in quelle mani. Il gesto di fare un qualcosa o di porgere qualcosa, a seconda di come viene fatto, può fare la differenza, e questo vorremmo fare noi. Vorremmo fare la differenza nel coadiuvare il lavoro che a volte può diventare di routine del medico, dell'infermiere, dico può diventare perché non è sempre così, però può accadere, e avere una mano che coadiuva questo tipo di attività fa sentire senz'altro il malato più vicino ad una realtà benevola, una realtà che gli vuole bene, una realtà che lo coccola, tra virgolette. San Camillo diceva servire malati con cuore di madre, e cuore di madre sta proprio ad indicare l'affetto e l'amore che bisogna mettere nei confronti del prossimo. Prossimi siamo tutti, potremmo essere anche noi, quindi dobbiamo dedicarci agli altri così come vorremmo che gli altri si dedicassero a noi.
0: Che cosa fa decidere un laico di avvicinarsi ad un carisma religioso così forte, così
1: cosa può farlo decidere? Ti dico cosa è scattato dentro di me. E immagino che ognuno dei 12 avrà la sua particolarità. A me ha fatto scattare questa molla di evangelizzazione pratica, chiamiamola così per un attimo, il fatto di portare la comunione ai malati. Io la domenica mi dedico a Gesù in maniera completa, e oltre a servire messa, prima della messa porto la comunione ai malati. Molto spesso sono loro che danno qualcosa a me, e attendono con ansia questo incontro la domenica, perché incontrano Gesù, e mi sento emozionato quando li incontro. Vedo nei loro occhi me stesso, e in quel momento che ho capito qualche anno fa, proprio quello che diceva San Camillo, che quando curi un malato hai nelle braccia Gesù. Allora questo pensiero mi ha fatto scattare una molla di interesse a capire meglio le dinamiche del malato, no? Perché è semplice, tra virgolette, semplice.

0: semplice essere buoni, no? O parlare bene, ma è difficile farlo praticamente, perché bisogna capire cosa dire a un malato, come entrare nella stanza di un malato, quali sono le parole giuste da tenere anche nei confronti di chi gli sta vicino. Quindi è tutto un insieme di cose che mi ha fatto capire che questo tipo di missione va approfondita, approfondita bene e portata avanti con amore, perché il problema oggi della salute, tra virgolette, il problema è un qualcosa che tocca a tutti, no? Certo. Non possiamo sentirci al di sopra di nessuno, bisogna adoperarsi per il prossimo, perché prossimo siamo anche noi. Quindi se con semplicità sfuggiamo ai nostri doveri, con altrettanta semplicità anche altri lo faranno nei nostri confronti. Allora è giusto, per quello che possiamo e per le nostre caratteristiche, le nostre possibilità, dedicare del tempo prezioso a questi amici, fratelli che hanno bisogno.
1: Allora, ripetiamo un pochino l'appuntamento, no? Sarà l'8 luglio, dicevamo, alle ore 19. Dove esattamente?
0: Quindi all'incontro della promessa, quindi dove noi 12 laici faremo la promessa alla famiglia carmeliana laica di Taranto, sarà l'8 luglio presso la Chiesa dello Spirito Santo in via Lago d'Averno 8, alle ore 19.
1: Ed è anche l'occasione appunto di conoscere, anche per chi dovesse appunto avere bisogno, no, di un tipo di assistenza.
0: Posso fare anche i nomi delle persone che faranno la promessa?
1: Certo, con piacere.
0: I protagonisti saremo io, Maurizio, Antonella, Nica, Giovanna, Amalia, Silvana, Marcello, Dante, Fulvio, Alessandro, Massimo e Menotti, che in questo caso è il nome e non il cognome. Tutti ed oggi ci siamo preparati con grandissima gioia spirituale, gratitudine anche nei confronti di chi ci ha fatto il corso, perché ha dedicato del tempo a parlare di Gesù e della missione di San Camillo. Siamo perfettamente consapevoli che in questo momento siamo testimoni di un nuovo inizio di carità a Taranto. Speriamo che in tanti si possano avvicinare a questo tipo di spiritualità camilliana.
1: Bene.
0: L'occasione giusta può essere quella proprio dell'incontro durante la promessa.
1: Grazie, allora, grazie a Maurizio Brunetti, e ricordiamo appunto l'appuntamento dell'8 luglio a Taranto alle ore 19 presso la Chiesa dello Spirito Santo. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi. Grazie.

0: E adesso, come sapete, tutte le volte che parliamo di cinema lo facciamo sempre con molto piacere, e lo facciamo per presentare una iniziativa di cinema all'aperto, appunto un'arena all'aperto, ma con delle caratteristiche molto speciali, molto particolari. Si chiama Cinema in Ascolto e parte il 4 di luglio, va avanti fino al 17 di luglio nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma. Ne parliamo con il direttore tecnico Cristiano Anania, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, lo slogan, diciamo, che pubblicizza questa arena all'aperto, appunto il cinema in ascolto, dice: il cinema come non l'hai mai sentito. Perché?
1: Beh, abbiamo optato e scelto, insomma, anche per un discorso di minor impatto acustico, di utilizzare delle cuffie per questa arena. Quindi è un modo diverso per sentire i film. Non so quanti abbiano mai sentito un film in aperto, e secondo me è un'esperienza molto molto bella da fare, perché si è totalmente ovattati, diciamo, dai rumori poi chiaramente circostanti che ci sono in un cinema all'aperto. Mm-hmm. E si è totalmente immersi nella visione del film, e devo dire che crea anche un bellissimo effetto luminoso, perché queste cuffie sono impercettibilmente illuminate di rosa, quindi sembrano tante lucciole che stanno guardando un film, e mi sembra una cosa molto molto sfiziosa. Se non l'avete mai fatto, insomma, vi consiglio di innanzitutto di venirci a trovare, che è il minimo, insomma. E per fare un'esperienza un pochino diversa, diciamo così.
0: Sono 14 serate, no? Abbiamo detto, che appunto vengono organizzate presso il Polo Civico di Viale Aldo Ballarin. Ma quali sono i film che saranno proposti? Qual è stato il criterio della scelta, diciamo, di questa scaletta di film?
1: Ma allora, abbiamo cercato di fare un programma abbastanza universale, insomma, nel senso che ci sono, insomma, grandi classiconi come i Blues Brothers, Ritorno al futuro, insomma, quindi pezzi di storia, diciamo, del cinema veri e propri, e abbiamo anche messo poi anche dei film italiani, opere prime e seconde, come Tre regole infallibili, La guerra del Tiburtino III, ad esempio, La terza volta di Gianni Aureli. Quindi in realtà abbiamo cercato di coprire un pochino tutto, quindi il film un po' più autoriale, un po' più particolare se vogliamo, un documentario che si chiama Semplice cliente, ad esempio, che racconta uno degli scherzi, insomma, telefonici più famosi, insomma, poi a Roma lo conosciamo bene, quello del famoso Magnotta, ad esempio. Quindi abbiamo tenuto conto di un po' tutte le richieste, se vogliamo, quindi dalla commedia al drammatico, dal film più piccolino, al film a grandi budget. Quindi secondo me, cercate, qualche cosa lo trovate per forza.
0: Ce n'è un po' per tutti i gusti.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Le proiezioni sono sempre alle 21, però la serata in realtà comincia già alle 19.30, c'è la possibilità di essere già lì, perché c'è la possibilità anche di mangiare qualcosa, anche di intrattenersi, no? con il resto del pubblico.
1: Sì, le proiezioni inizieranno intorno alle 21.10, giù di lì, diciamo che siamo sempre
0: bisogna aspettare il buio, ovviamente.
1: Esatto, certo. siamo fondamentalmente ai comodi del sole, quindi appena si abbassa e diventa ovviamente notte, noi partiamo, quindi c'è, insomma, una piccola oscillazione tra il 4 e il 17 luglio, ci sarà a livello di inizio, però sì, diciamo che noi apriamo, per così dire, sì, per quell'ora lì si può stare all'aperto, si può stare in insomma, è uno spazio che abbiamo pensato per, insomma, non solo si vede il film e poi si torna a casa, ma insomma è uno spazio aperto, si può fruire, si può stare insieme in compagnia, insomma, secondo me fa parte anche dell'esperienza poi di vedere un film, questo, ecco.
0: Certo. Ma in più voi organizzate anche degli incontri con gli autori stessi, no? Oppure con dei membri del cast del film che presentate?
1: Sì, abbiamo cercato, insomma, in quasi tutte le proiezioni, soprattutto, insomma, per quanto riguarda i film italiani, o il regista o comunque un membro del cast che possa fare, insomma, o un'introduzione rapida al film, o comunque a fine proiezione fare quattro chiacchiere con il pubblico, perché secondo me poi è la cosa più interessante, nel senso che si vede il film, è un ambiente molto informale il nostro, non abbiamo, come dire, tappeti rossi, non ci sono palchi, è terra terra, diciamo, ci si tocca quasi, è uno spazio piccolino, sono 120-130 posti massimo, quindi abbastanza ristretta come situazione, e devo dire che anche l'anno scorso è stato, insomma, uno dei momenti sicuramente più piacevoli sono le quattro chiacchiere finali, dove si fanno domande, si esplora anche il perché, il per come di un film, e credo che sia forse anche interessante per il pubblico, insomma, conoscere le motivazioni, il lavoro soprattutto che c'è per fare un film oggi come oggi, quindi abbiamo cercato, ecco, di fare questo.
0: Allora, abbiamo detto, quindi i posti sono, diciamo, limitati, per cui è consigliabile prenotarsi intanto per vedere appunto il programma e quindi stabilire di queste 14 serate quello o quelle che possono interessare maggiormente i nostri ascoltatori, quindi appunto che possono diventare potenziale pubblico. È necessario anche prenotare la cuffia, che poi viene ritirata lì all'ingresso, no?
1: Allora, noi consigliamo sempre di farlo, non siamo un'arena sterminata con un numero di posti, certo, eccezionale. Qualche cuffia, come dire, sempre la teniamo da parte per esigenze dell'ultimo minuto, e quindi, come dire, non è mai successo, ecco, che qualcuno è venuto ed è rimasto senza. Diciamo che auspicabilmente serve anche a noi, insomma, per capire qual è il, diciamo, il numero della serata e quant'altro. Se si riesce a prenotare, secondo me è cosa buona. C'è tutto sul sito www.ilcinemainascolto.it, ci sono tutte, è facilissimo, chiaramente gratuita, ovviamente non c'è da pagare nulla, è semplicemente un, come dire, un, è una prenotazione, non è la fruizione dei film, è totalmente gratuita, le cuffie sono totalmente gratuite, per cui non si paga un centesimo.
0: Bene, anche questo è utile appunto ricordarlo ai nostri ascoltatori. Bene, allora grazie, lo ripetiamo, le date appunto del Cinema in Ascolto, questa arena all'aperto è dal 4 al 17 di luglio, appunto d'ingresso gratuito nel parco del Polo Civico di Viale Aldo Ballarin a Roma, e grazie a Cristiano Anania, direttore tecnico di questo evento, di essere stato in nostra compagnia e avercene parlato. Buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi, buona giornata.

0: E adesso, cari amici, è venuto a ritrovarci ed è un piacere accoglierlo ai nostri microfoni, Massimiliano Ferragina, benvenuto.
1: Grazie, grazie, piacere reciproco, è sempre una grande gioia essere qui.
0: Che è un artista di cui abbiamo spesso presentato mostre e opere, ed è un artista, anche in questo caso, di arte sacra per una Via Crucis che è stata installata nello scorso maggio nella chiesa di San Rocco a San Buceto di San Giovanni Teatino. È una chiesa che è stata progettata dall'architetto Mario Botta e che è stata consacrata poi nel 2024 da Monsignor Bruno Forte. In questo caso queste 14 stazioni legate appunto alla Via Crucis riprendono in qualche modo proprio il luogo per il quale sono state progettate. Questo in maniera particolare proprio per il discorso cromatico con cui, inaspettatamente devo dire, questa tua Via Crucis è stata progettata.
1: Esatto, esatto, sì. Diciamo che tutto il progetto è nato proprio da questo, dall'impatto che visitando questa chiesa ho avuto di questo cielo stellato azzurro con diverse gradazioni di azzurro, un impatto potentissimo sul mio immaginario, sì.
0: E che è sull'abside della chiesa.
1: Sì, sì, sì, nel presbiterio. Uh-huh. E quindi entrando sono stato fagocitato da queste gradazioni di blu, di azzurro, di cobalto e ho avuto immediatamente una visione. E siccome parlando con il parroco, Monsignor Massimo D'Angelo, mancava una Via Crucis, perché la chiesa insomma è sempre in evoluzione,
0: certo,
1: esatto,
0: comunque costruita quindi, recentemente,
1: esatto, quindi arredi e altre cose vanno aggiunti insomma col tempo, e appena ho visto che c'era questo vuoto, la mia mente ha iniziato il suo processo creativo e l'ho visualizzata tutte e 14 le stazioni. Le ho visualizzate in quell'istante e poi, ritornando nello studio, ho sedimentato questa visione ed è nata appunto la Via Crucis, che, come dice qualcuno, al suo interno contiene una Via Lucis, anche perché è tutta fatta con appunto toni del blu per dialogare, no? Con il grande affresco del presbiterio, e pasta oro, quindi anche molto luminosa.
0: Parlavi appunto di questa sorta di Via Lucis all'interno della Via Crucis, è come se ci fosse una sorta di linea retta che accompagna il fedele, appunto.
1: Esatto.
0: No? che percorre questa Via,
1: sì,
0: Crucis.
1: L'idea, anche in merito poi a come installarla, no? Perché sai, in una chiesa così importante dove c'è questa architettura così bella, contemporanea, poi del grande insomma Mario Botta, l'idea era quella di realizzare una sorta di linea che potesse accompagnare lo sguardo del fedele che entra in chiesa, e attraverso queste stazioni così luminose, anche nonostante insomma rappresentino, no, le 14 stazioni della passione e morte di Gesù, potessero condurre appunto lo sguardo verso il presbiterio, dove poi si trova anche il tabernacolo. Quindi è nata questa Via Crucis come un cammino non solo appunto spirituale ma anche visivo, quindi quasi come volontà di educare lo sguardo ad entrare appunto in contatto e in relazione con il Santissimo. Quindi è una Via Crucis che è come un indicatore, un senso unico, cioè ecco, entri in chiesa, segui queste stazioni e arrivi al Santissimo. Poi se lo sguardo lo alzi, ti inoltri, ti immergi in questo cielo stellato straordinario.
0: Quando si progetta un'opera per un luogo specifico, che quindi va inserito appunto in quel luogo, deve in qualche modo dialogare con l'ambiente in cui è. Però non sono soltanto i livelli cromatici di cui abbiamo parlato, appunto, quindi in questo cemento grigio, questo azzurro che richiama poi, come dicevi, il cielo stellato del presbiterio, ma è anche la condizione della luce all'interno della chiesa, no? E quindi anche delle finestre, delle vetrate che illuminano,
1: sì,
0: che illuminano la chiesa.
1: Sì, sì. È un impegno realizzare un'opera, è anche una grande responsabilità, perché comunque bisogna studiare il progetto, cosa che ho fatto ovviamente, e poi cercare di innestare, no, la propria opera che sia perfettamente in linea con quello che è tutto l'edificio, con la sua simbologia, con la sua anche ricerca teologica. E lì ecco è la luce è il simbolo principale, c'è questa grande vetrata a croce che praticamente il soffitto, che illumina questo cemento e lo rende vivo. Quindi il cemento non è più materia grigia, pesante, ma diventa leggiadro, diventa gradevole, diventa luminoso. Quindi la visione, appunto, che ti dicevo è proprio stata quella di creare una via crucis che sia altrettanto luminosa. E quindi cosa c'è di più luminoso, insomma, del color oro? Che poi in realtà non è un colore oro, ma una pasta proprio oro, veramente, vero? Quindi completamente digitata con le dita su questi sfondi blu. Quindi la luce di queste vetrate, la luce che comunque irradia tutta la chiesa, alla fine si riflette su questa via crucis e secondo me, ecco, è nato un dialogo che va a valorare, a dare valore a tutto il contesto architettonico.
0: Abbiamo detto che è stata installata in maggio, sarà invece inaugurata, consacrata in ottobre, quindi in un altro mese mariano, ma intanto è in tipografia anche un libro, un volume.
1: Sì. Sì, è in tipografia un volume che proprio dettaglia le 14 stazioni con una prefazione di ovviamente Monsignor Massimo D'Angelo, che è il parroco, un testo critico di Roberto Sottile, che è il direttore del Polo Museale di Cosenza. Io sono calabrese, quindi mi piace sempre che ci sia qualcosa, insomma, che ricordi le mie origini. Questo bellissimo, quindi, testo critico di Roberto Sottile, e poi ho l'onore, insomma, che le meditazioni di queste 14 stazioni siano di Bruno Forte, di Monsignor Bruno Forte, vescovo di Chietivasto. E quindi questo libretto, questo volume conterrà con tutti questi, diciamo, passaggi ragionati, che secondo me sono importanti perché aiutano appunto il fedele a comprendere, a entrare nel progetto artistico e quindi a aiutarlo anche nella preghiera, nel percorso, perché poi fondamentalmente quello è lo scopo dell'arte contemporanea, o meno che sia, comunque condurre verso il cielo e aiuta a stimolare con la preghiera e la conversione, mi viene da dire.
0: Quest'opera, dunque, possiamo ancora dire che è in fieri.
1: Sì.
0: Ma un artista non smette di lavorare soltanto perché
1: no.
0: non ha più le mani in pasta.
1: No. Ogni progetto realizzato poi se ne accoda un altro ancora. Questo è bellissimo. Io sono estremamente grato quando succede questo, perché credo che sia veramente una piccola traccia, no? Che posso e voglio lasciare a chi poi verrà e vedrà le mie opere. E sì, in questo momento sono impegnato in un progetto molto bello, che faccio così un piccolo spoiler, un progetto per un sacerdote siciliano che sta lavorando appunto all'arricchimento artistico di una chiesa che è stata appena restaurata nella provincia di Catania, e mi hanno commissionato 5 opere che richiamano un po' i colori liturgici, che poi diventeranno delle casule. Quindi queste opere poi verranno replicate, stampate sui paramenti sacri liturgici. Quindi sarà emozionante vedere, no? Le mie tele e i miei colori riprodotti sul paramento liturgico, sulla casula. Mi entusiasma molto questa cosa, perché non è la prima volta che mi vado a cimentare con un progetto del genere, però immaginare che un tuo lavoro possa poi arrivare proprio sull'altare ed essere indossato dal sacerdote, dal celebrante, fa venire il batticuore. Quindi ne ho realizzate al momento 2, quindi ne mancano altri 3, ma ho un paio di mesi ancora per poterci lavorare, e poi speriamo che, ecco, la riproduzione, che non farò io perché non è il mio mestiere, possa concretizzare questo progetto nel migliore dei modi.
0: Allora, grazie a Massimiliano Ferragina di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie.
0: Naturalmente, buone vacanze, buona estate.
1: Sì, tra 20 giorni forse riusciamo a tirare un po' il fiato, ma per poco, perché ripeto, ecco, sono impegnato su tanti fronti, quindi lo dico con gioia, perché non pesa affatto l'idea che insomma ci sia da fare. L'artista è anche artigiano, quindi lavora sempre.
0: Certo. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le 4, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita del Papa di domani, sabato 4 di luglio. Papa Leo.
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio. Da Tirachille Dolfini continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, è cominciato stamattina e durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
3: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista, che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola, dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare. Poi la messa.
5: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30.
6: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
3: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE/MIB guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
9: La seconda parte, vi dicevo che andiamo a toccare dei nervi scoperti, quindi... Cosa vuol dire salvezza? Cosa vuol dire essere salvati? Da che cosa dobbiamo essere salvati? Chi è che ci salva? E avanti così. Tenete conto che la salvezza per i cristiani è un tema fondamentale. Per noi e per la nostra salvezza discesa dal cielo, cioè Dio si è fatto carne. Quindi non so, per il cristianesimo è centrale, anche se appunto abbiamo svuotato questa parola. A proposito di autori, mi è capitato di leggere... In realtà solo l'introduzione, che era la parte che mi interessava, è di un libro che è uscito forse 2 anni fa, 3 anni fa, di Galimberti, Umberto Galimberti, insieme a Ludwig Monti di Bose, che hanno fatto un libretto per i bambini, Le parole di Gesù, mi pare che sentite. Galimberti è un filosofo che abbiamo in Italia, pensante, si può essere più o meno, però è uno che pensa, è molto critico verso il cristianesimo, a volte pare essere anche un po' borioso, e comunque riprendo delle sue, diciamo, intuizioni che lascia all'inizio questo libretto. E lui si ritiene greco, nel senso di cultura greca, lui non si ritiene cristiano, si ritiene proprio greco e figlio di greci, ecco, in qualche modo, come culturalmente parlando. E infatti lui dice: noi occidentali siamo figli dei greci, siamo figli dei greci e della cultura giudeo-cristiana, cioè noi occidentali, lo vogliamo o no, siamo impastati, abbiamo assunto, diciamo, con il latte materno questa cultura giudeo-cristiana da una parte, ma anche greca, ecco. Il problema che sottolinea Galimberti è che sono due culture, due posture di pensiero agli antipodi. È interessante, cioè siamo informati culturalmente, mentalmente anche, da due mentalità opposte. La cultura greca è una cultura tragica, dove l'uomo deve reperire un senso alla vita, perché in ogni istante percepisce che la vita non ha senso. Questa è la visione tragica. La vita non ha senso, quindi bisogna in ogni istante trovare un senso a questa vita che non ha senso. Fino a quando? Fino a quando la vita non va a sbattere contro l'ultimo muro insensato che è la morte. L'altra cultura che ci ha formato è la cultura, appunto, giudeo-cristiana, che è agli antipodi. Perché? Perché dice che la morte, in fondo, non è un problema. Non è un problema perché c'è una vita dopo la morte. Qui si aprirebbe tutto un discorso sulla... a questo punto non oserei dire speranza dopo la morte, ma questa certezza della vita dopo la morte, propria del cristianesimo, in realtà non è propria del giudaismo. Cioè gli ebrei non hanno mai avuto una fiducia o una credenza nella vita dopo la morte. Beh, non voglio stare su questa cosa perché ci porterebbe lontano, ma teniamolo presente che Gesù stesso vive in una cultura dove non c'è vita dopo la morte. Infatti c'è una diatriba, poi avrà una diatriba con una fazione religiosa del suo tempo, no? Che non credono, i sadducei, che non credono che ci sia una vita dopo la morte, non ci sia la resurrezione. E l'ebreo, in qualche modo, ieri come oggi, d'altra parte, se non quella cosa è molto complessa, molto articolata, ma per l'ebreo biblico, ma anche quello di oggi, dopo la morte tutto finisce. Si va a finire nel regno dei morti, nello Sheol, dove... è un regno di ombre, in realtà, è un regno di ombre. Ci si muove in questo deposito, ma senza speranza che poi si esca da quell'ambiente, capite? Lo Sheol è il luogo dove si va a morire, dove si va a finire. Ma soprattutto la cosa tragica è che lì Dio non c'è. Cioè si va a finire nello Sheol in assenza di Dio. Ecco perché la vita è ciò che conta. Per l'ebraismo, il giudaismo, la vita è quella che ci è data, dove dobbiamo giocarci tutto. Infatti sapete che c'è quel salmo, no? Per chi masticato anche un po' di Antico Testamento, c'è un salmo che dice appunto che nello Sheol Dio non è, ma anche Gesù lo riprende questa frase, no? Il mio Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, no? Il mio Dio, dice Gesù, è il Dio dei vivi, non dei morti. Questa è l'idea dell'ebreo, che possiamo credere in qualche modo che è anche l'idea di Gesù. Cioè, Dio sta con i vivi, non con i morti, no? Dopo basta. Poi col tempo, ma molto tardivamente, siamo negli ultimi secoli prima di Cristo, ma quindi molto tardivamente, cose che troviamo nei libri, tra l'altro sapienziali, dell'Antico Testamento, comincia a sorgere l'idea che di una ricompensa divina, quindi comincia a nascere la possibilità, molto di nicchia tra l'altro, dove c'è un tempo supplementare, cioè chi muore giovane e in grazia di Dio, cioè amico di Dio, deve comunque avere una possibilità di recupero, ecco. Allora nasce l'idea della risurrezione, ma di una rinascita dopo la morte, dopo un tempo, ma soltanto per chiudere la propria vita. Questo problema, questa visione è nata con un libro che voi trovate in due libri dell'Antico Testamento, che sono i libri dei Maccabei, primo e secondo Maccabei, dove ci sono questi fratelli che muoiono tutti giovani con la loro madre, sette fratelli, molto, quindi perché l'imperatore, ecco, li mette a morte, il re li mette a morte e quindi deve esserci una giustizia divina. È lì che comincia a nascere l'idea della ricompensa. Dio ricompenserà con la vita chi muore in grazia di Dio, in qualche modo, ma non per sempre. Risusciteranno, torneranno su questa terra a chiudere, come fosse un tempo supplementare, la loro vita. Quindi sarebbe anche interessante approfondire la postura proprio teologica, spirituale di Gesù che si muove in questo contesto. Ma fatto sta, torniamo a noi. La cultura invece cristiana, appunto dice che la morte non è un problema perché il cristianesimo deve credere, perché è un dogma, che dopo la morte ci sarà la risurrezione. E questa certezza dogmatica della vita dopo la morte ha forgiato 2 millenni di pensiero occidentale, cioè il pensiero occidentale si è formato proprio con questa certezza. È lì che nasce, dice Galimberti, è lì che nasce questa indomita fiducia, meglio ottimismo, nel futuro. Guardate, l'Occidente ha sempre avuto una grande fiducia nel futuro, cioè il bene risiede nel futuro, quello massimo nel dopo la morte, ma poi è proprio, cioè è entrata l'idea che il bene veniva ripreso anche da un'osservazione stamattina, cioè l'Occidente è stato segnato da questa fiducia che il bene sta davanti, che noi stiamo andando verso un progresso, verso uno stato di bene maggiore. Poi vedremo che ne portiamo le conseguenze anche oggi, nel bene e nel male, che non sono qui a giudicare se bene o male. Comunque questa idea prettamente, chiamiamola giudeo-cristiana, del bene oltre, del bene in avanti, del bene futuro, ecco, è tipica dell'Occidente. Questo è anche dovuto al fatto che con la cultura giudeo-cristiana il tempo è stato pensato per la prima volta come una retta, una linea retta. Cioè l'idea è questa: il passato è male, il presente è redenzione, il futuro è salvifico. Guardate questo schema, adesso andremo a vedere le ripercussioni, ma questo schema è nato con la cultura giudeo-cristiana e ce lo portiamo dentro, noi occidentali ce lo portiamo dentro. Il passato è male, pensate, stando nel nostro ambiente, ecco, cristiano, il peccato originale, no? Il passato è stato segnato dalla negatività, quindi siamo massa dannata, perfezione decaduta. Il presente è redenzione. Abbiamo la necessità, il bisogno di essere redenti per noi, per la nostra salvezza discesa dal cielo. Quindi chi si accosta a Cristo è salvo. Il futuro sarà paradisiaco. Da questo schema non usciamo, Retta, linea retta. Passato negativo, presente salvifico, quindi c'è la possibilità di salvarsi, ecco, c'è la possibilità di salvarsi, però abbiamo bisogno di un salvatore. Futuro paradisiaco. Siamo salvi e adesso possiamo andare avanti. E guardate che solo la cultura giudeo-cristiana ha questo schema. Tutte le civiltà arcaiche e agrarie dell'antichità non avevano questo schema. In Mesopotamia, in Egitto, le civiltà agricole, il tempo era ciclico, ma semplicemente perché la natura è ciclica. Quindi, non so, il Nilo si gonfia, si ritira, feconda, raccolti e avanti così. Tutto torna, no? L'eterno ritorno. L'anno liturgico coincideva con l'anno agricolo, feste di semina, feste della raccolta, i solstizi, le equinozi. Questa idea ciclica, questo ritorno, non linea retta. Se ci spostiamo in Oriente, India e filosofie orientali, il tempo è samsara in qualche modo, quindi ciclo continuo di rinascite, morte. Quindi l'obiettivo, anche quello spirituale, è cercare di uscire da questo cerchio e quindi non tanto di progredire al suo interno, ecco. Ma pensiamo anche, abbiamo detto che siamo anche figli dei greci, la Grecia antica in particolare, pensate a Platone, il tempo è ciclico. Ancora una volta il tempo è ciclico, cosmico, no? Per Eraclito il fuoco cosmico si accende, si spegne ciclicamente, tutto ritorna, tutto... Quindi noi siamo figli di una cultura, noi occidentali, che lo vogliamo o no, lo portiamo dentro, abbiamo detto che l'abbiamo assunto con latte materno, abbiamo questa idea del tempo lineare invece, lineare. Il passato negativo, il presente redentivo, il futuro salvifico. Vi dicevo che questo schema lo ritroviamo anche in ambiti del tutto laici, per dirvi come l'ha formato. Facciamo degli esempi. La scienza. Per la scienza il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Cristianesimo laicizzato. La scienza procede così. Il passato è ignoranza, il presente ricerca, quindi confutazione di quello che si è appreso, quindi la scienza procede per confutazione, no? Lo dice Popper anche, no? Quindi ogni verità acquisita deve essere, se no non è scienza, deve essere messa in dubbio e superata. In campo sociologico stessa cosa, il passato è ingiustizia, il presente riforma o rivoluzione, il futuro giustizia e pace. La psicanalisi stesso, nell'infanzia si formano nevrosi e traumi, la psicoterapia lavora sul presente, il futuro sarà la guarigione. E avanti così. Cioè, questo schema, questa fiducia nel futuro è nostra, occidentale. Quindi questa idea che il futuro è sempre positivo e sarà positivo. Vi citavo prima, stamattina, quella preghiera che ha formato generazione, no? Che tutti conosciamo a memoria, che la Salve Regina, no? La dice lunga su questo schema, no? Noi siamo esuli figli di Eva, noi siamo esuli figli di Eva. Quindi noi siamo in qualche modo razza dannata, massa dannata, come diceva Agostino. Noi siamo peccatori, ci stiamo muovendo nel presente in una valle di lacrime, ma se accostiamo i sacramenti, se accostiamo chi ci apporta la salvezza dovuta a Cristo sulla croce, siamo e quindi il futuro sarà paradisiaco. Cosa saremo fra 5 milioni di anni? Ammesso che ci siamo ancora, non è dato a sapere, no? Quindi provate a pensarci a questo, no? Quindi ha senso parlare di peccato originale? No, ovviamente. Non ha nessun senso. Non c'è stato un peccato delle origini, perché non c'è mai stato un momento di perfezione da cui siamo caduti. Questo lo dico sempre, ma lo ripeto perché è scandaloso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nei suoi 3.000 articoli, perché è composto da 3.000 articoli ed è stato redatto nel 93-94, quindi ieri, nei 2.000 anni di cristianesimo, nei 3.000 articoli che compongono il Catechismo della Chiesa Cattolica non viene mai usata la parola evoluzione. Non esiste questa parola. Non esiste. È come se non ci fosse l'evoluzione umana. Ma l'idea che c'è, perché è chiarissimo nel Catechismo, che l'umanità scaturisce da Adamo ed Eva ancora. Capite che c'è qualcosa che non torna, ecco. Ora, questa fiducia nel futuro, quindi questo schema passato negativo, presente salvifico, redentivo, a patto che ti avvicini comunque a chi ti ha redento, ovviamente cos'è che salta? Lo diremo, ma cominciamo. Se non c'è stato un momento di caduta, Cristo Gesù da che cosa ci ha redenti? La croce di Gesù è redentiva, è salvifica. Da cosa dovevamo essere salvati se il passato a questo punto non è più negativo, capite? Questo schema salta, ma ci torneremo. Ora, questa fiducia nel futuro iniziò a vacillare molto tardi, ma comunque ha iniziato a vacillare. Quindi siamo a fine 1800, inizio 1900, con un personaggio, stiamo in Occidente ovviamente, con un personaggio di nome Nietzsche, che profetizza la morte di Dio e dice: Dio è morto. Attenzione, Nietzsche non dice che Dio non esiste, ma che Dio è morto. Ora, se è morto vuol dire che non era vivo. Lui proclama la morte di Dio. Cioè lui dice, siamo arrivati a un punto in cui Dio è morto. Ma cosa vuol dire che Dio è morto? E qui Galimberti, perché sto seguendo Galimberti ci mette con le spalle al muro. Cosa vuol dire che a un certo punto è chiaro che Dio è morto? Vuol dire che Dio non è più significativo. Cioè la morte di Dio significa l'insignificanza di Dio. Cioè, provate a pensare il Medioevo. Se nel Medioevo, che ha Medioevo, tra l'altro Medioevo e la fine del Medioevo, cioè sono passati secoli e secoli, si è formato l'Occidente, in quell'epoca, se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava, perché tutto era sotto l'egida di Dio, capite? Tutto era Dio, era impensabile non pensare Dio, tutto era legato a Dio. Quindi se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava. E questo fino alla caduta, fino alla scoperta dell'America, praticamente, è lì che finisce. Oggi la domanda è, se tu togli nel contesto odierno, se tu togli la parola Dio, cambia qualcosa? Cade qualcosa? Capiremo ancora il nostro tempo? Cioè, senza Dio possiamo comprendere il nostro tempo? Certo, tutto rimane invariato. Se tu togli, ad esempio, la parola denaro, tecnica, tu non comprendi più il nostro tempo. È cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. La chiave di volta è cambiata, no? La chiave di volta per 10 secoli è stato Dio, adesso la chiave di volta è il denaro, finanza, no? Tecnica, progresso. Sono cambiate le chiavi di volta. Allora capite il genio, perché è stato un genio, Nietzsche, a dire Dio è morto, cioè è insignificante, tu togli la chiave di volta e la volta rimane ancora in piedi. Cioè Dio oggi non fa più il mondo, Dio non ha più nulla a che fare con le cose di questo mondo. Che tra l'altro più tardi, poco più tardi, siamo negli anni 40 del Novecento, c'è un teologo questa volta che dice la stessa cosa, che è Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer usa la stessa espressione, o meglio dice la cosa con un'altra espressione, in realtà lui parla di ipotesi di Dio, cioè lui dice dovremmo stare al mondo senza l'ipotesi di Dio, cioè senza la chiave di volta Dio, ecco. Cioè Dio non è più necessario alla comprensione di questo mondo, e detto tra noi questa è una grazia. Infatti con Nietzsche nasce quella postura filosofica che prende il nome di nichilismo, che il nostro Papa Ratzinger era, di cui il nostro Papa Ratzinger era ossessionato, ha fatto delle crociate contro il nichilismo. Cos'è il nichilismo? È semplicemente la cessazione della risposta al perché della vita, cioè non c'è più bisogno di un Dio per significare il mondo. Non c'è più bisogno di un Dio per dare la spiegazione alle cose che succedono a questo mondo. È quello che cercava di dire Bonhoeffer. Cioè, non abbiamo bisogno di un Dio che sia spiegazione dell'inspiegabile, la stampella delle nostre insufficienze, la risposta alle nostre ignoranze, in qualche... capite? Smettiamola, dicono questi personaggi, di usare Dio come la soluzione di tutto, la spiegazione di tutto. Non c'è più un Dio cui rivolgersi per rispondere ai grandi perché della vita. A questo punto capite che è fallito anche quel grande ottimismo cristiano di cui parlavamo all'inizio. Cioè, se non c'è più quel Dio che ci attendeva gloriosamente in cielo, che in qualche modo rendeva sopportabile il presente, perché siamo in una valle di lacrime, è vero, quindi porta pazienza, ma vedrai, ecco. Se mi tolgono quel Dio, allora è finita. Che senso ha? Capite? Che senso ha? O se vogliamo, è possibile sperare, continuare a sperare, anche se non c'è più quel Dio, padre, quel Dio che interviene nei miei problemi, non è più la stampella, le mie insufficienze. È ancora possibile sperare? Ecco, dopo la morte di Dio è ancora possibile sperare? Ecco, mettiamola così. Sì. E la risposta del perché, o meglio il perché di questo sì, ce lo dà paradossalmente Nietzsche. Cioè lui è stato il profeta della morte di Dio, ma ci dice che in qualche modo noi possiamo stare comunque con una speranza in questo mondo. E lo dice in Così parlò Zarathustra, quando afferma: vi scongiuro fratelli, restate fedeli alla terra. Restate fedeli alla terra. Cioè, c'è stato bisogno della morte di Dio perché noi esseri umani recuperassimo la fedeltà alla terra. Sembra un paradosso, ma è così. Altro paradosso, quello che a fine 800 dice Nietzsche, Gesù l'ha proclamato 2000 anni fa. Stessa cosa. Allora è qui che si impone la domanda: ma allora a questo punto ha senso parlare di salvezza? Perché è un po' il nostro tempo, no? Cosa vuol dire essere salvati a questo punto? Per noi, per la nostra

È impressionante questo, è impressionante. Io mi chiedo come sia nata questa idea della salvezza invece proiettata in un futuro. Cioè la teologia, cioè il discorso di Dio su Dio dopo Gesù di Nazareth, dopo l'evento Gesù di Nazareth, ha preso una direzione altra. È impressionante, questa cosa è impressionante. Cioè noi ci siamo costruiti una teologia che in fondo non ha nulla a che fare con il Vangelo. Forse perché, come dice una cara amica, la Jacopini, quando dice che in fondo ogni teologia è una antropologia mascherata. Ogni teologia, cioè ogni discorso su Dio, è un'antropologia mascherata, cioè è un parlare sugli uomini. Cioè noi abbiamo proiettato in cielo, verso un essere, da qualche parte, tutto quello che è a nostra portata di mano. Cioè abbiamo chiamato Dio l'umano portato alle estreme conseguenze. La salvezza nel Vangelo è sempre una salvezza nel qui ed ora, nel qui ed ora, senza il bisogno di un Dio che venga a salvarci dall'alto, portandoci in un regno futuro. Per Gesù non c'è nessun regno futuro, o comunque extramondano. È vero, Gesù credeva fermamente che si sarebbe affermato il regno, ma su questa terra, adesso. E quando muore da fallito. Cioè noi siamo seguaci di un uomo, di un Dio fallito. Capite? Non c'è bisogno di un Dio perché la salvezza debba compiersi. Ma se tu vivi con un certo stile di vita, allora sarai la manifestazione del Dio salvifico. È il contrario, è il contrario. La resurrezione è un'esperienza da vivere qui. È impressionante questa cosa che tutto si risolve nel qui ed ora a seconda della postura esistenziale che si assume. La salvezza, allora che cos'è la salvezza? La salvezza è portare a dilatazione, a compimento, a la propria vita, la propria esistenza. Quindi è chiarissimo che per Gesù la salvezza non è un premio da guadagnare, ma è una realtà da viversi. Non è un premio. La salvezza non è un premio. È una realtà da viversi in un certo modo, non è rimandato a un futuro remoto, ma accede, o meglio accade, a chi ascolta, si apre, cambia sguardo, si lascia toccare. Paolo che è contraddittorio, va bene che anche il Vangelo è molto contraddittorio, voi nei Vangeli trovate tutto e il contrario di tutto, stessa cosa in San Paolo. Paolo, se leggete 2 Corinzi 6:2, si dice: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Anche per Paolo, o un certo Paolo, perché poi ci contraddirà, ma comunque per un certo Paolo, adesso è il momento della salvezza, l'ora, qui, ora. Quindi capite che forse è necessario fermarsi un attimo e riprendere questo concetto fondamentale che ha a che fare con la speranza a questo punto, che è quello salvifico. Noi abbiamo rimandato, in nome di una falsa speranza, abbiamo rimandato, noi cristiani, almeno che poi ha forgiato 2000 anni di Occidente, abbiamo rimandato tutto un al di là, abbiamo tutto rimandato ma soprattutto abbiamo messo alle mani di un Dio la nostra salvezza, il nostro compimento. Quindi io credo fermamente che avevamo bisogno di far morire quel Dio lì per riprenderci in mano a livello antropologico. C'era bisogno di un Dio, della morte di un Dio perché tornassimo alla nostra responsabilità, perché è nostra responsabilità portarci a compimento, diventare finalmente umani. E non c'è nessuno che può farlo al posto nostro, neanche un Dio può renderci umani, capite? Neanche un Dio può renderci umani, ma se diventiamo pienamente umani, allora manifesteremo il divino. Gesù non è il Dio incarnato, ma è un uomo che ha vissuto un'umanità talmente grande, alta, da manifestare il divino. Se esistesse un Dio, bisognerebbe guardare a Gesù, capite? Cioè l'umanità portata a compimento. Allora cosa vuol dire propriamente salvezza? E nel Vangelo è chiarissimo, la salvezza nel Vangelo consiste nel fare la verità. Guardate che questa cosa è fondamentale. La verità è un aspetto fondamentale nel Vangelo, ma occhio, la verità nel Vangelo non è da dirsi, non è da credersi, ma sta nel farsi. Fare la verità, è interessantissima questa cosa, è interessantissima. Per cui non è salvato e quindi salvo chi aderisce a una verità, chi crede a una verità.

0: afferma una verità. Capite che cos'è la salvezza? Ma chi fa la verità? La verità è da farsi. E noi, grazie a Paolo, soprattutto a San Paolo, abbiamo preso un abbaglio. Abbiamo creduto che bastasse credere ad una verità. Romani 10, 9 e seguenti. Paolo dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora questa cosa è passata fino ai giorni nostri. Cioè è passato il fatto che basta credere, cioè è arrivata a noi l'idea che per essere salvati basta aderire intellettualmente a una verità, capite? Poi la nostra giustizia, la nostra vita, ma tu puoi fare quello che vuoi. Ma se tu credi che Gesù è figlio di Dio, che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Infatti poi negli Atti troviamo un altro passaggio fondamentale quando si dice che non c'è altro nome nel quale possiamo essere salvati, cioè Gesù di Nazareth. Infatti se mi sono preso la briga, ecco perché ho approfondito un po' queste cose, se voi cercate salvezza nel catechismo, digitate il tema salvezza nel catechismo della Chiesa Cattolica, va tutto in questa direzione. Cioè si è salvi se si aderisce a Gesù, cioè se si crede, ma soprattutto al Dio di Gesù, che è per noi, per la nostra salvezza, discesa. Quindi abbiamo fatto dell'ortodossia una possibilità di salvezza. E chi non è ortodosso non è salvo. Infatti abbiamo bruciato gli eretici. Ma soprattutto chi non era battezzato non poteva essere salvato. Capite? Ma ancora oggi c'è questa... la maggior parte della gente non le frega più niente di andare in chiesa, nulla. Però i figli ancora si battezzano, non si sa mai. Capite che il retaggio è rimasto. Cioè il battesimo è significato di salvezza. La questione sono gli altri, i non battezzati. Ecco, ma ancora una volta a noi è arrivata la narrazione di Paolo, che ha fatto danni, come tanto Paolo ha fatto danni. Non fosse altro che l'invenzione del cristianesimo è paolina. No, non è certamente Gesù che ha voluto il cristianesimo, no? Gesù non è neanche passato per l'anticamera del cervello a fondare una religione, tanto meno cristiana e tanto meno cattolica, ma è stato Paolo. Da buon ebreo Paolo ha dato origine a una religione. Però ecco, a noi è passata la narrazione di Paolo quando per Gesù le cose stavano diametralmente opposte, cioè proprio Gesù. La questione per Gesù non è credere a delle verità, ma piuttosto, abbiamo detto, a fare la verità. Quindi la verità nel Vangelo è sempre un'azione da compiersi e questa risulterà salvifica. Quindi il peccato non sarà la menzogna, cioè non aderire. Cioè il peccato non è l'eresia, capite? Non è l'eresia il peccato, ma piuttosto è un peccato di ignavia, d'accidia e non fare la verità. E questo è l'unico peccato. E non fare quando sarebbe necessario fare, questo è il peccato. Per la Chiesa è diventato salvifica l'ortodossia, nel Vangelo è l'ortoprassi, è diverso. Ma provate a pensare alla parabola dei talenti, è una parabola ovviamente. Il padrone nella parabola dei talenti toglie la moneta a chi? Ad un servo, non perché non ha creduto, ma perché non ha fatto fruttare la moneta. Quindi per Gesù è chiaro che è far fruttare la vita che salva, che è salvifico. Oppure, altra parabola, Matteo 21, quando la parabola dei vignaioli omicidi, alla fine si dice diede la vigna ad un popolo che l'avrebbe fatta fruttare. Ancora una volta, far fruttare la vita, fare la verità. Abbiamo Matteo 27, ad esempio, Matteo 7, 21, quando Gesù dice questa cosa, no? È chiarissimo. Non chiunque mi dice Signore, Signore farà parte del regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. Capite? Non chi dice, non chi professa. Oppure Matteo 23, quando se la prende con quei religiosi che dicono e non fanno, Gesù sembra ossessionato da questa cosa qua. Oppure pensate a quella parabola famosissima, la troviamo soltanto in Luca, il buon samaritano. Ecco, la parabola del buon samaritano ha degli aspetti bellissimi, è una parabola potentissima. E sapete che la domanda è chi è il mio prossimo, no? Il prossimo. Ebbene, il prossimo, chi è il prossimo in questa parabola è sconvolgente, scoprire chi è il prossimo. Noi pensiamo che il prossimo sia quello da amare, no? Il prossimo è colui che mi sta di fronte, che è da amare, io devo amare il prossimo. No, in quella parabola non si dice questo. Il prossimo, nella parabola del buon samaritano, sono io quando mi prendo cura di qualcuno. Capite dove vuole portarci il Vangelo? Cioè, il prossimo non è quello da amare, ma sono io che mi decido ad amare qualcuno. E quando accadrà, mi sarò liberato dal peso di quell'ego, di quell'autocentramento egoico che così spesso mi blocca verso l'altro. Per questo nell'ultimo giorno, stando al Vangelo, la salvezza verrà concessa a coloro che si sono fatti prossimi verso chi ne aveva bisogno. La questione non è aiutare il prossimo, ma nel farsi prossimi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finché il prossimo è l'altro, io posso anche decidere chi è il mio prossimo, capite? Ma non si sceglie a chi fare la carità, cioè a chi, brutto detta così, ecco, ma non decido io chi è da amare, ma sono io che sono interpellato dall'amore. È diverso. È la carità che ci fa. Non siamo noi a fare la carità. Ecco cosa vuol dire farsi prossimi. La carità non sceglie, è scelta, è scelta. Siamo interpellati, siamo invocati dall'amore. Non siamo noi a decidere chi amare. E aggiungiamo un tassello importante a questo. Non è neanche l'appartenenza ad essere salvifica. O se vogliamo, non è nessuna religione è salvifica. Non basta indossare la pettorina, la casacca della squadra vincente, capite? Cosa che per molto tempo è entrata in un certo cristianesimo. Ma ancora adesso questa idea dell'extra ecclesia nulla salus, no? Che fuori dalla chiesa non c'è salvezza, circola ancora questa cosa. Eppure ha formato 2000 anni di cristianesimo praticamente. Come se appartenere al cristianesimo, essere cristiani, essere battezzati sia di per sé stesso salvifico, non vuol dire niente. E in questo è quella contraddizione di Paolo, l'abbiamo ascoltato a Romani prima, e poi in Galati dice: a quel punto non ci sarà più né giudeo né greco. Allora, quale Paolo sta parlando? Quindi la salvezza, stando al Vangelo, e poi io mi sono fatto anche un'idea, andrei oltre a questo, ecco, non... però stando al Vangelo, la salvezza non sta in un altro mondo, ma dipende come ci giochiamo la vita in questo mondo. Questo è chiarissimo, il Vangelo è chiarissimo. Quindi, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, dallo stato sociale, dall'essere maschio o femmina, dall'essere giudeo o greco, è salvifico il rapporto con l'altro. Ecco. In Luca 2 si legge: non abbiate paura, qui siamo nell'episodio dei pastori, non vi ricordate? Il Vangelo della notte di Natale, ci sono i pastori che pascolano nel gregge di notte, e c'è gli angeli si avvicinano ai pastori e dicono questo. Loro si spaventano. E gli angeli dicono: no, non abbiate paura, perché vi porto una buona notizia di grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, il Messia, il Signore. E lui dice: siamo noi questi pastori, siamo noi questi pastori che viviamo nella notte, esclusi dalla vita, ammorbati dall'odio, dalla violenza, e ci sentiamo rivolgere a noi queste parole: non abbiate paura, è nato per voi un Salvatore. Allora Arregui si domanda: come dobbiamo intendere queste parole, visto che sono rivolte a noi? Cosa vuol dire non abbiate paura di questa notte che state vivendo, perché è nato per voi un Salvatore? Ora, tutte le religioni teistiche, soprattutto quelle abramitiche, cioè giudaismo, cristianesimo e Islam, hanno immaginato Dio come Salvatore. Questa è una costante delle tre religioni. Dio è Salvatore. O se vogliamo, la salvezza è un frutto dell'intervento di Dio. Proviamo a dirlo in un altro modo. Per il giudaismo, il cristianesimo e l'Islam, Dio è un essere supremo, spirituale, personale, libero, onnipotente, che interviene, ma solo quando lo desidera lui, per aiutare e salvare un individuo o un gruppo in una situazione difficile. Cioè, l'idea è questa delle tre religioni, sia per l'ebraismo che il cristianesimo e l'Islam, l'idea che è passata, che ci ha formati, ecco, che su, nella quale siamo cresciuti, è proprio questa immagine del dio teista, ecco, no? Il post-teismo cerca di superare questa visione. Comunque il dio teista, un dio che sta in cielo e che agisce dall'esterno. Ecco, questa idea tenetela presente perché è fondamentale. Cioè, per le tre religioni abramitiche, Dio è un ente tra gli enti, un superente, che interviene dall'esterno. Ed è capace di fare tutto, ad esempio anche di andare contro le leggi naturali. Infatti lui può mutare le leggi della natura. Si chiamano miracoli. Chi crede nei miracoli crede che ci sia un Dio che va contro le leggi della natura. Oppure agisce dall'interno, magari guidando le forze delle leggi naturali. Ad esempio, non so, previene un incidente, rimedia una terribile siccità. Cioè, questo Dio interventista, questo il Dio interventista fa parte delle tre religioni abramitiche. Il problema di questa visione, dice Arreghi, è che c'è qualcosa che non torna e che nessun teologo riesce a dare una risposta. E qual è? Ma perché interviene soltanto in alcuni casi? Perché solo qualcuno può godere di questa salvezza divina? Dio mi ha salvato. Sono chissà quante donne, quanti uomini nella storia dell'umanità hanno detto Dio mi ha salvato. Non so, capita un incidente, sono 45 morti e 3 sopravvissuti, no? Dio mi ha salvato, beato te, gli altri. Ecco, nessuno sino ad oggi è riuscito a spiegarlo. Non c'è una spiegazione. A meno che non ci si trincere dietro il mistero. È un mistero. Quando non riusciamo a dare spiegazioni, no, riguardo a Dio, diciamo un mistero. Però è un Dio, capite, a questo punto è un Dio abbastanza arbitrario, no? Un giocherellone alla fine. Ma sì, ti guarisco la vecchietta di 89 anni a Lourdes, si grida il miracolo, ma il bambino leucemico di 5 anni lo lascio morire a Regina Margherita, no? Ma è un Dio, avrà i suoi progetti. Alla faccia dei progetti. Ecco, già Arreghi dice qua c'è qualcosa che non torna. Ora, dopo l'evento Gesù di Nazareth, la salvezza è stata in gran parte spiritualizzata, demondanizzata, disumanizzata. Cosa voglio dire? Recupero soltanto, l'avevo già detto prima. Con Paolo succede qualcosa. Ecco, con Paolo il concetto di salvezza viene spiritualizzato. Tutto quel discorso che la salvezza è da farsi, con Paolo salta. Paolo già negli anni 50, Paolo sapete, è il primo a scrivere, molto prima degli evangelisti, lui nel 51 scrive già la Corinzis, la prima Corinzi. E lui dice che Gesù crocifisso, il Messia crocifisso, espia tutte le colpe dell'umanità. Cioè lui legge l'evento croce come salvifico, espiatorio. Salvifico. Questo lo dice Paolo. Lo dicevo prima con qualcuno. Guarda che Gesù sapeva che sarebbe andato a morire Gesù. A un certo punto aveva la chiara consapevolezza che sarebbe andato a morte. Ma non ha mai letto la sua morte come atto salvifico Gesù di Nazareth. Anzi, griderà sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Altro che io vi salvo. Paolo legge le cose in maniera diversa, dice no, la croce di Gesù, anche se lui non l'ha detto, è salvifica, il suo sangue ci ha salvati, rincarando la dose, dicendo che non soltanto il suo sangue ci ha salvati, quindi la sua morte in croce è stata salvifica per noi, ma addirittura che la sua risurrezione è premessa della nostra risurrezione, ha fatto anche una lettura della risurrezione di Gesù. Giovanni, da parte sua ancora più tardi, perché Giovanni scrive nel 100, rincara la dose dicendo che il Verbo, o figlio unico dell'Eterno Dio, abitato in mezzo a noi, ha preso la nostra carne per divinizzarci in Lui. Quindi, con Paolo e Giovanni, in particolare, la verità, la salvezza, sta nel perdono dei nostri peccati e nella divinizzazione della nostra essenza metafisica. Quindi per la Chiesa, ben presto per la Chiesa, non per Gesù di Nazareth, ma per la Chiesa, che è un'altra cosa. Gesù è l'unico Salvatore per sempre e per tutti, tranne per coloro che per libera scelta scelgono di condannarsi all'inferno eterno. Se voi leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, viene proprio detto così. Gesù con la sua morte e resurrezione ci ha salvati tutti, ma bisogna aderire a questa verità, capite? Il discorso di prima. Chi non aderisce a questa verità, quindi liberamente decide di stare fuori, e chi decide di stare fuori è condannato all'inferno eterno. Quindi c'è qualcuno che si perde? Sì, chi vuole perdersi. Ora, altra domanda che si pone a Reiki: ma perché tutto sto casino alla fine? Cioè, Dio, visto che è onnipotente, lui fa tutto, ha creato l'universo, ha fatto grandi cose, può fare questo, perché non ci ha fatto tutto, cioè non ha creato, ammesso che abbia creato gli esseri umani, comunque mettiamo che l'abbia creato, ma perché non ha creato tutti gli esseri umani come Gesù di Nazareth e Maria Santissima? Cioè senza il bisogno di essere salvati e redenti, perché poteva farlo, l'ha fatto con Gesù e l'ha fatto con Maria di Nazareth, no, ma con Maria, infatti lei è l'Immacolata, no? Maria è esente dal peccato. Questo è un dogma di fede. Ora, se ha potuto farlo per Gesù di Nazareth e per Maria, perché non l'ha fatto per tutti? Altra domanda a cui nessun teologo fino adesso è riuscito a rispondere. Interessante. Cioè, perché ci ha messo nei casini, in fondo, no? Cioè, ha dovuto... Adesso io la butto un po' nell'ironico, perché... Non, ma perché non ha dovuto creare degli esseri umani che sapeva, cioè lui sa tutto, oltre ad essere onnipotente è anche onnisciente, quindi lui sapeva che sarebbero caduti, ammesso che esista la caduta, abbiamo detto che non esiste, comunque sapeva che si sarebbero messe in condizioni tragiche, e quindi ha dovuto incarnare il suo bene più prezioso, cioè il suo figlio, che morisse, che quindi crescesse da bambino, crescesse fino all'adultità, perché morisse in croce, il cui sangue sarebbe ricaduto su tutti coloro che accettassero a loro volta questo sangue. Cioè proprio, a parte che un Dio che viene proclamato padre fa morire suo figlio riscattare, ma nel senso di riportare in amicizia un'umanità che si era, perché lui era adirato con questa umanità, cioè l'idea che il sangue di Gesù potesse calmare l'ira di Dio, perché noi eravamo separati da Dio, cioè con il peccato si è creata una frattura infinita tra l'umanità e questo ente, tra gli enti lontanissimo, e soltanto il sangue. Nel giudaismo era questo sangue doveva essere versato una volta all'anno attraverso l'uccisione di capri e montoni, ma con Gesù è bastato una volta. Però già pensare che ci sia un Dio che deve uccidere praticamente suo figlio, il cui sangue avesse in qualche modo avrebbe poi ristabilito l'amicizia, cioè, ma altro che un padre questo, è un sadico. Eppure la domanda rimane. Ora, Arreghi dice, se tutto questo concetto di salvezza, che avrà avuto anche un senso nel passato, oggi dice, non tiene più, capite? Noi viviamo in una cultura dove tutta questa roba qui non ha più alcun senso, né dentro né fuori le chiese. Chi soltanto ragiona un attimo, cioè con dei cristiani ragionevoli, queste cose non tengono più. Un Dio così è un Dio assurdo. Un Dio onnipotente e arbitrario che interviene ogni volta che vuole salvare qualcuno o lasciarlo condannare non è più credibile e tantomeno affidabile. Una salvezza che consiste nella soluzione divina della colpa o nella liberazione dall'inferno eterno dopo la morte non interessa più a nessuno. Capite? Noi continuiamo a muoverci nelle nostre predicazioni, nelle nostre teologie, nelle nostre facoltà teologiche con questi concetti che non hanno più alcun senso, eppure continuiamo a farle passare, e anche nella celebrazione. Lo dicevo prima, no, con Raffaele, seguendo la messa, chi va ancora a messa, a un certo punto il prete prende l'ostia e dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cosa ci sta dietro? La visione ebraica, dell'Antico Testamento, dell'agnello immolato, sgozzato, il cui sangue redime. Ma come?
1: E hanno reintrodotto beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Ma certo.
1: Non più del Signore.
0: Allora, che cosa resta da fare quando non possiamo più rivolgerci a implorare un Dio onnipotente che salva quando vuole? Capite il discorso di prima? La domanda è, ha ancora senso quell'annuncio degli angeli ai pastori, quindi a noi? Sì, ha senso, ha senso. E qui vi leggo il pezzo di Arreghi, che adesso, fino adesso sono parole mie, ecco, adesso ve lo leggo perché sto passaggio di Arreghi è fantastico. E lui dice, sì, possiamo ancora sentire annunciare il messaggio dell'angelo. La promessa e la presenza della salvezza nella devastata Gaza, nella dimenticata Haiti, nell'invasa Ucraina, nel lacerato Sud Sudan, nelle misere baraccopoli, nelle tetre prigioni, negli abissi della depressione, nei barconi sovraffollati degli immigrati. Possiamo ancora confidare che dove c'è il pericolo cresce ciò che salva? Qui cita Hölderlin, il poeta tedesco. E lui dice, sì, possiamo. E dice, aprite gli occhi e guardate, aprite il vostro essere al più profondo, all'infinito possibile e reale in voi. Tutto il meglio che il cuore umano ha desiderato e sperato da Dio, nelle sue innumerevoli immagini e denominazioni, tutto questo e infinitamente di più, è reale nell'universo, eternamente reale. La semplicità beata, la bontà felice, la compassione solidale, la liberazione dall'ego illusorio e dai suoi attaccamenti alienanti, tutte queste cose esistono come eterna possibilità e realtà emergente al fondo dell'universo e della terra e al fondo di voi stessi. Un Dio, entità suprema, estrinseca, un Dio considerato soggetto tra i soggetti, cioè ente tra gli enti, che decide arbitrariamente di salvare o condannare, quel Dio semplicemente non esiste. Capite a cosa siamo chiamati oggi, anche cristianamente parlando? La Chiesa dove, a cosa è chiamata? A uccidere questo Dio qui, a far morire questo Dio, perché non esiste. E lui, Arreghi, invita a fare un passo ulteriore, ma tutto nell'universo è abitato da una creatività inesauribile, animata come da un respiro profondo. Guardate, questo è un passaggio bellissimo di Arreghi. Il Dio, non c'è nessun Dio che abita il cielo, che interviene a sua discrezione, che salva con il sangue di suo figlio, ma c'è, è presente nell'universo una creatività che vita. Tutto l'universo è animato come da un respiro profondo. È vero, è innominabile, ma possiamo chiamarlo con tutti i nomi e le metafore che ci aprono all'infinito e che in fondo siamo. Se volete, dice, chiamatelo pure Dio, ma sarà sempre soltanto un nome. Non è personale, nel senso tradizionale. È il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti. L'infinito senza forma in tutte le forme è infinitamente più che personale. Capite? Non ha più senso credere in un Dio personale. Perché se crediamo in un Dio personale vuol dire che crediamo in un Dio individuo, e in ultima analisi credere in un Dio individuo significa credere in un superuomo, e invece infinitamente più che personale. Questo è bellissimo, è il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti, l'infinito senza forme in tutte le forme, comunione, coscienza, presenza universale che avvolge e anima tutti gli esseri. E noi siamo, noi esseri umani, ma come tutti gli esseri, ma noi esseri umani siamo Epifania, siamo l'incarnazione di quest'anima creativa universale. Capite? Esiste soltanto un'anima creativa universale che qualcuno chiama coscienza. Ebbene, noi esseri umani, ma anche gli alberi, anche gli animali, sono un'epifania momentanea, un'incarnazione di quest'anima creativa. Questo, se volete, è Dio. Noi siamo l'incarnazione di Dio, ma nel senso non che è un Dio che si fa carne, ma che sono, Spinoza diceva, io sono un'increspatura sulla superficie di Dio, bellissima. Sono un'increspatura sul mare divino, un'increspatura. O almeno possiamo esserlo come lo è stato Gesù. Ecco perché Gesù incarna Dio, in questo senso. Con la sua speranza ispirata, la sua libertà profetica, la sua comunione da tavola aperta ai giusti, ai peccatori, la sua compassione guaritrice, la sua fraternità, sororità liberatrice, il suo misticismo politico. Ma come lo è stato Buddha, l'illuminato, il risvegliato, il maestro compassionevole, come lo sono stati innumerevoli esseri cristici, buddici, al di là di ogni credo e confine. Guardate questa cosa importantissima. Gesù è l'incarnazione di Dio come lo è stato il Buddha, come lo è stato Socrate, come lo sono stati tutti i personaggi in qualche modo che hanno fatto fare un passo avanti l'umanità. Noi siamo l'incarnazione di Dio quando incarniamo il bene, la giustizia, la fraternità. Nessun Dio in cielo, ma un'umanità, lo dicevamo prima, un'umanità che incarna una superumanità, un'umanità si redenta a questo punto, libera dall'ego, dall'egocentrismo. È lì che si rivela Dio. E Arreghi continua dicendo, sì un veggente, ciascuno di noi, ecco, lo dice a noi, sii tu un veggente, impara a vedere, guarda nella fontana l'acqua che sgorga e scorre, guarda un fiore che sboccia e già si apre, guarda una lacrima così triste, così bella, guarda la luce rosa dell'alba, guarda la farfalla nell'uovo, nel bruco, nella crisalide, guarda l'universo sconfinato in una particella di atomo, guarda il braccio che si alza per protestare, per chiedere aiuto, guarda la mano che accarezza e si prende cura, guarda gli occhi impotenti, luminosi che ti guardano, guarda il fondo del cielo stellato di notte, guarda il tuo essere in tutto e tutto nel tuo essere. Sei comunione salvifica con tutto, responsabilità salvatrice per tutti. Confida, ringrazia, guarda, lasciati stupire, prostrati e adora, alzati e rispondi, eccomi a salvare. Speriamo attivamente una salvezza futura, la realizzazione delle migliori possibilità della vita comune, ma cosa significa futuro? Tutto ciò che è si trasforma eternamente, ma tutte le forme che erano rimangono in qualche forma, al di là dei nostri calcoli di passato e di presente. E tutto ciò che sarà è già in qualche modo forma, al di là dei nostri parametri di presente e futuro. Tutto si crea senza inizio né fine, di eterno in eterno, al di là di ciò che chiamiamo tempo e spazio. Possiamo salvare la terra, dice Arreghi, possiamo salvare la terra. Capite? Non abbiamo bisogno di un Dio che salvi la terra, che salvi l'umanità. Siamo noi chiamati a salvare la comunità dei viventi, ma solo a condizione di un impegno comune e a condizione di riuscire a concepire e realizzare insieme su scala locale e globale una scienza guidata dal benessere integrale dell'umanità e della comunità di tutti gli esseri viventi, una politica guidata dal bene comune universale, un'educazione ispirata alla profonda qualità umana. E per questo sarà indispensabile sviluppare individualmente e socialmente una profonda spiritualità, cioè un modo di guardare e di sentire, di relazionarsi e di agire, di vivere profondamente con speranza, con ispirazione, inspirando ed espirando il respiro della vita sana e salvata, santa e felice, e la gravità e la grazia del nostro tempo. Alzati, cammina e crea. puoi essere un angelo che annuncia e realizza un mondo nuovo, sano e salvo, presente ed eterno, qui ed ora.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Buon pomeriggio. Da Piracile Dolfini, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate ora sono 2.295, ancora migliaia i dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Finiscono oggi gli effetti dei decreti governativi per il taglio delle accise sui carburanti. Dopo i provvedimenti legati agli attacchi all'Iran, il prezzo della pompa tornerà dunque a salire.
1: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tregua dall'afa che ha attanagliato l'Italia. I temporali delle ultime ore hanno riportato il termometro a livelli accettabili, sebbene il caldo si faccia comunque sentire. A preoccupare però, al di là dell'emergenza, la siccità e la condizione dei lavoratori esposti alle alte temperature.
2: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
0: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
1: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
2: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio.
3: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: adorarti, Signore.
1: Noi che siamo i forti, abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

0: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
0: Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio.
1: Ci ha liberati con il suo sangue.
0: Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
2: Il Signore ha soccorso i suoi figli ricordando il suo amore.

0: ha soccorso i suoi figli, ricordando il suo amore.
1: Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili, e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.
0: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa. Per il sangue di Cristo, che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
0: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi. Soccorri gli orfani e le vedove.
0: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
0: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati i fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
0: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
0: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo.

0: Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In blu 2000 news.
1: L'attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma al lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti d'Iran, lutto che proseguirà per una settimana mentre sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi, Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare, specialmente capi di abbigliamento, a prezzi ribassati. Buonasera da Pierachile Dolfini. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
2: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni, Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno, imbevuto di acqua e sangue, poi la Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
3: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: Voltiamo pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
4: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio e nella polvere a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare scavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodriguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
5: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei nuovi dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Sakhi in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
6: Dall'alba, la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan, guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: L'eco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Nuovo attacco del presidente americano Trump alla NATO e agli alleati dell'Europa, è ridicolo che ci sia solo un impegno unilaterale degli Stati Uniti, scrive in un post che arriva a pochi giorni dal vertice di Ankara, Antonio Soviero.
8: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Sale nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri. Gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea lo studio.
1: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano Arigusto e Encarnación Alfredo è annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i 4 dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pierachille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche perché ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea lo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
8: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Proseguono e siamo al calcio, le partite del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: ricordiamo nella nostra preghiera i defunti Benedetto e Giuseppe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la festa di Santo Tommaso Apostolo. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onnigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. Esulti la tua Chiesa di Onnipotente nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che li riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli viverenna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce, ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.

Celebriamo oggi la festa dell'Apostolo Tommaso, uno dei dodici. E quando Gesù vuole tornare in Giudea per risvegliare Lazzaro dal sepolcro, Tommaso esorta gli altri discepoli a seguire il Maestro e ad essere pronti a morire con lui. In questo caso, Tommaso si mostra come un discepolo pieno di entusiasmo e pieno di zelo apostolico, come un discepolo pieno di fede. Però vediamo che la sua fede non è ancora provata, la sua fede non è ancora profonda. Infatti, in un altro caso, cioè nell'ultima cena, quando Gesù ha detto: del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Lui risponde: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Cioè, dopo tanti anni di seguire Gesù, Tommaso non conosce ancora che Gesù è la via, la verità e la vita. E l'ultimo caso nel Vangelo di oggi, quando gli altri discepoli gli dicono che hanno visto il Signore, lui cerca una prova palpabile, visibile, dicendo: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito, eccetera, io non credo. Ecco il percorso di fede di Tommaso. Lui rimane incredulo fino al vedere direttamente il Signore. Però nonostante il suo percorso di fede, nonostante la sua incredulità, a parte Pietro, lui è il solo che ha professato pubblicamente la fede, cioè davanti agli altri discepoli. Allo stesso caso di Pietro, perché chi rinnega pubblicamente la fede deve professarla anche pubblicamente. Infatti Tommaso dice: mio Signore e mio Dio. È una professione di fede perfetta. Gesù dice a Tommaso: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La vera fede non cerca di vedere miracoli. La vera fede non chiede miracoli. La vera fede non aspetta una prova visibile dagli occhi del corpo, ma la vera fede è un rapporto molto stretto con Dio nell'intimo del cuore. E secondo l'esperienza di Tommaso, e secondo questa promessa di Gesù nel Vangelo, non è il miracolo che accresce la fede, ma è la fede che ci fa vedere miracoli nella nostra vita, ci rende beati. Con l'intercessione di San Tommaso, con la Beata Vergine Maria, ci aiuti ad avere una fede autentica e a professare perfettamente la fede come lui, dicendo: mio Signore e mio Dio. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora e gloria al suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del santo apostolo Tommaso, e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo il sacrificio di lode per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con un cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, soprattutto Benedetto e Giuseppe, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Tommaso e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di parteciparvi alla tua mensa.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli viverà nei secoli dei secoli.
1: Ricordo che questa sera alle ore 21 in piazza, se non c'è freddo come ieri sera, eventualmente ci mettiamo in chiesa, reciteremo il Santo Rosario.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: La messa è finita, andate in pace.

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi,
3: le peuple qui a croyé en
4: Israël. In Pantheon, in
5: semblance de son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Domani Papa Leone XIV visiterà l'isola di Lampedusa a 13 anni di distanza dal primo viaggio fuori dal Vaticano di Papa Francesco, dove porterà le sue parole e il suo conforto ai migranti. Ricorderemo anche i 1001 giorni dall'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 per farci raccontare dal parroco di Gaza Gabriel Romanelli le difficili condizioni della popolazione della striscia. Infine la consueta rubrica Topic Trend a cura della nostra Cecilia Seppia. Ben trovate all'ascolto dell'ultima puntata del Mondo alla Radio prima dell'inizio della sua versione estiva lunedì prossimo, e un saluto a chi è all'ascolto da Michele Raviar e Damiano Caprio in regia. 335 12 43 722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di puntata. E allora, lo abbiamo ricordato, sono 1001 giorni di distruzione e di morte, quelli trascorsi dall'inizio dell'offensiva israeliana a Gaza, a seguito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. La popolazione vive una crisi umanitaria vicina al punto di non ritorno, con la disponibilità di cibo, medicine e acqua potabile al di sotto del minimo per la sopravvivenza. Francesca Sabatinelli ne ha parlato con il parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, che è padre Gabriel Romanelli.
9: Nonostante il cessato il fuoco assolutamente necessario segnato ad ottobre 2025, la guerra continua e continua a portare via delle persone, continua a portare via delle case, delle speranze delle persone. E la quantità dei bambini, migliaia di bambini uccisi, morti, le migliaia di bambini orfani, migliaia di bambini feriti, veramente sono delle cose che lasciano senza respiro, senza una, perché è una realtà che come non può commuovere non soltanto i cuori, i sentimenti, ma muovere le volontà del mondo a dire basta, si incominci un passo effettivo verso la pace, la giusta pace, verso il rispetto di ogni persona umana, a prescindere che sia ebreo, musulmano, cristiano o ateo, o che sia palestinese, israeliano, che non abbia nessuna cittadinanza, un essere umano. E quindi il dolore è enorme. Qua non c'è nessuna casa dove non si pianga la morte di almeno un membro, in quanto per esempio la comunità cristiana, forse come voi sapete, era una, numericamente una piccola presenza. All'inizio della guerra eravamo 1017 persone, cattolici e ortodossi, quindi 1017 persone. Durante la guerra sono morti 60 persone, 60 è un numero altissimo, 23 dei quali sono stati direttamente uccisi per bombardamenti o per i cecchini dell'IDF o altri per mancanza di cura, 23 persone, e 14 anziani. Quindi 60 persone sono circa il 6% della comunità cristiana, cattolica e ortodossa, che è morta durante la guerra. E quello è per indicare un segno, e lì non sono stati soltanto gli anziani, sono morti persone adulte, giovani sposati, bambini, e così pure noi lo vediamo nelle nostre scuole. La Chiesa Cattolica ne aveva 3 scuole, 2 sono gremite ancora di rifugiati, e una, la scuola parrocchiale del Patriarcato Latino di Gerusalemme, continua avanti ringraziando Dio con i nostri alunni cristiani e musulmani. siamo lontani ad avere il numero di prima perché non abbiamo spazio. Ne avevamo tutte le tre scuole 2.250 alunni, speriamo arrivare l'anno prossimo circa 1.000 alunni. Però per esempio questo anno, alla fine dell'anno accademico, abbiamo fatto una memoria dei professori che sono morti, che sono stati uccisi durante la guerra, e dei bambini che sono stati uccisi, dei nostri alunni, secondo i dati che ne abbiamo, e contiamo 25 persone, 21 bambini e 4 professori, un numero alto, enorme, veramente.
1: Padre Romanelli, 1.000 giorni di bombardamenti, 1.000 giorni di violenza, di vittime, di morti, di feriti, 1.000 giorni per tante famiglie di Gaza, 1.000 giorni senza casa. Cosa significa vivere a Gaza in una tenda?
9: È veramente è terribile. Noi pure quando sentiamo, no, ascoltiamo il nome in una tenda, pure ci suona una parola bella, ma la realtà è bruttissima, con un sole che è veramente schiacciante, la più parte della popolazione vive nelle tende. Alcuni palazzi sono in piedi, pure malmessi, alcuni sono andati a vivere in una stanza, la metà di un palazzo che è rimasto, o ne abbiamo famiglie che vivono sotto le rovine, forse tutti i piani di sopra sono stati demoliti o bombardati e loro vivono sotto le rovine letteralmente. Però la realtà di vivere nelle tende, per esempio adesso in questo estate che già è incominciato con molto caldo, persone che avevano una vita, la più parte della popolazione aveva la sua casa e avevano i suoi negozi, adesso vivere in una tenda sul nulla, e la terra è sabbiosa, eppure è piena dell'acqua delle fogne, quello bisogna dirlo, è la realtà. E quindi la più parte della popolazione di Gaza, dei 2.300.000 civili, vivono senza niente, vivono veramente abbandonati alla loro sorte. Il sistema elettrico non esiste da quasi l'inizio della guerra, e si produce un po' di energia a un costo altissimo, perché il litro per esempio di diesel per mettere in moto il generatore, noi ne avevamo tre generatori, uno è stato bombardato, un altro è andato, come si dice, si è rovinato, e il terzo, speriamo che Dio le dia lunga vita, e dico, quel generatore, un litro di diesel è circa 10 euro costa, e quindi per un sistema elettrico non esiste per le 2.300.000 persone che vivono qua da più di 2 anni. E l'acqua potabile, ci sono, ringraziando Dio, diverse associazioni che distribuiscono, però le persone devono fare 1, 2, 3 ore di code per prendere un bidone con acqua potabile, se arriva a essere potabile, quando, perché passano di mano in mano. E poi l'acqua per pulire è l'acqua che Dio, soltanto Dio sa se è buona o non è buona. E quello che è vero è che vivere nelle tende senza acqua, senza elettricità, con un'epidemia di topi e di malattie di pelle o digestive, fa la vita veramente così dura, e soprattutto perché fino adesso, dopo 1.000 giorni di guerra, nessuno parla come finirà, e se le daranno un vero segno di speranza a tutta questa popolazione. Continuiamo a pregare per la pace, così il Signore veramente ci dà questo dono. Secondo, lavorare per la pace e la giustizia, convincere il mondo, i responsabili del mondo, che non si dimentichino che di questa guerra la pace è possibile, è difficile, ma è possibile tra Palestina e Israele. Quindi non arrendersi, continuare a parlare, a diffondere il messaggio di pace e di giustizia. E in terzo, quello che può aiutare, che dia una mano attraverso la nostra diocesi del Patriarcato Latino, già che dall'inizio della guerra, e ringraziando Dio, il Patriarca si è mostrato molto responsabile, molto generoso fino adesso, e continua, per aiutare a decine di migliaia di persone.
7: Il mondo alla radio.
8: Questa la terribile situazione a Gaza. Ora linea a Cecilia Seppia per le notizie più importanti del giorno.
2: Simi Michele, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. Cominciamo con l'Ucraina, perché è salito a 30 il bilancio delle vittime nei raid russi di ieri contro Kiev. I missili di Mosca hanno raggiunto anche la comunità di Romeshka nella regione di Sumy. Qui 4 persone sono morte, tra cui una bimba di 1 anno, come riportano le autorità. Il drone ha centrato un condominio e l'impatto violento ha provocato anche un incendio di vaste proporzioni. Le forze ucraine dal canto loro hanno colpito le regioni frontaliere russe e qui si contano 5 vittime. Anche questa mattina il presidente ucraino Zelensky, che ieri aveva promesso reagiremo contro la Russia, è tornato a chiedere agli USA e agli alleati europei missili Patriot e i sistemi di difesa aerea, ma la guerra va ben oltre il combattimento. La procura federale tedesca accusa infatti le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Nel dettaglio, la procura federale ha presentato l'atto di accusa dinanzi alla Corte d'Appello di Amburgo contro un cittadino ucraino arrestato in Italia nell'agosto del 2025 su mandato europeo e poi estradato in Germania. L'imputato è accusato di essere complice di crimini di guerra, l'attacco infatti contro obiettivi civili con esplosivi, la distruzione di infrastrutture e l'interruzione dei servizi pubblici. Secondo l'atto di accusa, l'uomo, all'epoca un ufficiale dell'esercito di Kiev, elaborò insieme ad altri membri delle forze armate ucraine su incarico delle autorità statali un piano per distruggere entrambi i gasdotti. Tuttavia gli Stati Uniti proprio oggi hanno fatto sapere di essere pronti a riprendere i negoziati. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sarebbero pronti a recarsi a Mosca per un nuovo tavolo. Notizia di poco fa invece: è stata approvata dal Consiglio Atlantico la dichiarazione finale del vertice NATO. Il comunicato, quanto apprende l'ANSA, conterrebbe il riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per l'anno in corso, cioè il 2026, che per il 2027. Ed è ucraina la donna che lunedì scorso ha piazzato una bomba nell'abitazione a Monaco dell'oligarca Vadim Ermolev e della sua famiglia. Dopo l'attentato è fuggita in Francia e da lì in Italia, secondo gli inquirenti, e lo ha fatto recuperando a piedi un'auto che era stata tatticamente nascosta a Busoleie, al confine con il Principato di Monaco. La donna, 39 anni, si chiama Anastasia Bereshkova ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Avrebbe agito con dei complici, ora è ricercata dall'Interpol. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone per la 3 giorni di tributo nazionale. Domani cominceranno le esequie pubbliche, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione dall'inizio della guerra a febbraio. Chiuso per motivi di sicurezza lo spazio aereo sulla capitale. Sul fronte libanese, situazione tutt'altro che stabilizzata. Le forze di difesa di Israele hanno colpito circa 10 infrastrutture di Hezbollah e un camion utilizzato per trasferire armi nel sud del Libano, lo ha reso noto l'IDF, spiegando che l'operazione è avvenuta in risposta agli attacchi contro i propri militari. Sul piano umanitario arriva la denuncia dell'UNICEF, secondo cui nel paese dei cedri almeno 100.000 bambini potrebbero ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico. È tutto, a te la linea.
8: E grazie Cecilia, rimani con noi per Topic Trend tra qualche minuto. Lampedusa, domani attende l'arrivo di Papa Leone XIV. Il Papa arriverà circa verso le ore 9, sosterrà prima al cimitero dove offrirà un omaggio floreale sulle tombe, poi alla Porta d'Europa e successivamente al Molo Favaloro per la benedizione della targa che intitola lo stesso a Papa Francesco, e il saluterà anche alcuni migranti. Ad attendere il Papa anche il nostro inviato Alessandro Guarasci, che si trova proprio alla Porta d'Europa. Buon pomeriggio Alessandro.
3: Esattamente, io ho lasciato proprio da qualche minuto la Porta d'Europa, sono arrivato qua nella sala stampa di Lampedusa, dove Monsignor Damiano, l'arcivescovo di Agrigento, sta tenendo la sua conferenza stampa ricordando l'importanza di questo avvenimento, la visita precedente di Papa Francesco 13 anni prima e poi quella di Papa Leone, così tanto voluto sia dal sindaco ma anche dalla comunità locale, dalla diocesi e così via. Monsignor Damiano ha ricordato l'importanza della Madonna del Soccorso, che è fondamentale, in qualche modo la patrona di questa isola, è nel cuore di tutti i lampedusani, proprio perché questa è l'isola del soccorso, dell'accoglienza. Come dicevi te, poco fa sono stato alla Porta d'Europa, questa sorta di monumento che si protende verso l'Africa, per la precisione guarda un punto tra la Tunisia e la Libia. Questo perché proprio dalla Tunisia e dalla Libia sono i principali arrivi verso quest'isola. Ricordiamo che sono fino a giugno sono stati circa 16.000, ora sono, lo scorso anno erano all'incirca 46.000, lo stesso periodo dello scorso anno. Poi in realtà c'è stato un calo di circa il 50% dovuto a tutta una serie di fattori, maggiori trattenimenti nei paesi di transito dei migranti, e poi lo diciamo anche respingimenti, perché nei fatti Frontex, questo dispositivo europeo di navi e barche che pattugliano appunto questa, i confini meridionali dell'Europa, essenzialmente appunto è un dispositivo di frontiera. Il problema sempre poi questi migranti, una volta rimandati in Libia, una volta rimandati in Tunisia, qual è il loro destino? Dunque ricordiamo un attimo, come hai detto te Michele, anche i passaggi della visita di domani. Domani il Papa sarà intorno alle 9 qua a Lampedusa, poi appunto una visita al cimitero, una sosta anche in preghiera alla Porta d'Europa, dopodiché il passaggio al molo Favarolo, che sarà invece intitolato domani a Papa Francesco, poi verso le 10:30-11 ci dovrebbe essere la messa invece al campo sportivo. Che cosa sarà regalato al Papa? Un faro di circa 70 cm realizzato con il legno dei barconi dei migranti.
8: Alessandro,
3: allora Michele,
8: ti volevo chiedere una cosa. Sono passati, tu ti occupi chiaramente anche, l'abbiamo ascoltato qui anche al Mondo alla Radio tante volte, anche di società civile, di come si impegna il volontariato a Lampedusa. Sono passati 13 anni, lo ricordiamo, dalla visita di Papa Francesco e dal tragico naufragio, quello emblematico in cui morirono oltre 360 persone. Com'è cambiata la società civile in 13 anni? Com'è cambiata l'accoglienza?
3: Beh, l'accoglienza è cambiata nel senso che prima c'era un'accoglienza molto più diffusa, nel senso prima i cittadini di Lampedusa portavano viveri, portavano da bere, davano un vero conforto pratico a questi migranti. Ora in realtà questi migranti arrivano al molo Favarolo, che è un molo appunto del porto, però chiuso diciamo alle persone e normali civili, ci possono solo accedere una serie di gruppi, associazioni che appunto si occupano di dare accoglienza ai migranti, dopodiché i migranti vengono portati appunto all'hotspot Contrada Imbriacola e dopodiché da là rimangono 1 o 2 giorni, dopodiché vengono messi su un traghetto per essere portati in Sicilia, per la precisione a Porto Empedocle. Infatti se tu giri qua per Lampedusa non vedi i migranti, una volta invece prima dell'hotspot era così, si potevano vedere i migranti che erano presenti, che erano arrivati con i barconi oppure con queste appunto imbarcazioni di fortuna. In sostanza purtroppo l'accoglienza è stata tra virgolette molto più militarizzata, e però le tragedie del mare continuano ad esserci. A questo punto io però darei la linea alla regia, perché noi abbiamo poco prima di partire da Roma. Abbiamo voluto sentire Vito Fiorino. Vito Fiorino è un uomo che, assieme ad altri 7 compagni, la notte tra il 2 ottobre del 2013 si trovava in barca, decisero di passare, diciamo, assieme a questi 7 amici, la notte sulla propria barca, circa un miglio dalle coste di Lampedusa. A un certo punto si trovarono di fronte a uno spettacolo tremendo, nel senso, si trovarono di fronte a un vero naufragio e riuscirono a salvare 47 persone. Ora Vito Fiorino qua aveva una gelateria, in realtà lui è un ex falegname lombardo che decise di trasferirsi qua a Lampedusa, poi aprì una gelateria, ora non ha più questa attività, però continua a essere residente qua a Lampedusa. Dunque darei la linea alla regia per sentire questa testimonianza.
8: A proposito proprio della società civile e del suo contributo, allora ascoltiamo l'intervista a Vito Fiorino.
4: Dormivamo 4 sotto coperta, io compreso, i 4 in cabina di pilotaggio. Quando a un certo punto ho sentito mettersi in moto l'imbarcazione e, aprendo gli occhi attraverso l'oblò, vedevo che era più buio che luce, ma dopo pochi secondi si è spento il motore e allora mi sono preoccupato. Ho raggiunto gli amici in cabina chiedendo cosa fosse accaduto e questo amico Alessandro mi ha detto di stare zitto. Come sto zitto? Poi mi ha guardato e mi ha detto: ma tu non lo senti vusciare? Vusciare in siciliano è grida di dolore. Io non sentivo niente di tutto ciò, ma neanche gli altri 7 amici, e lui insisteva che sentiva queste voci. A quel punto io pensavo che fossero i gabbiani, lui diceva di no, e al che gli ho detto: metti in moto e vai dove senti queste voci. Dopo 700-800 metri di navigazione, abbiamo, fra buio e luce, abbiamo iniziato a vedere delle palle scure in acqua. Ho fatto fermare l'imbarcazione, abbiamo aspettato qualche minuto che venisse un po' luce, ma queste palle scure c'erano attaccate alle braccia. E dopo qualche minuto avevamo di fronte almeno 200 persone che galleggiavano e chiedevano aiuto.
3: Fiorino, quante ne avete salvati?
4: 46 uomini e una donna. Ne potevo portare solo uno, perché la Gamar, la mia barca, era omologata per 9 persone, noi eravamo già in 8.
3: Lei ha visto molte persone morire in mare?
4: Io ne ho portati a bordo, sì. A un certo punto mi hanno fermato e mi hanno detto basta, non ce ne stanno più. Poi abbiamo chiesto, dopo un'ora dalla nostra chiamata, era uscita la capitaneria, abbiamo chiesto loro di trasbordarli, loro non avevano ancora salvato nessuno, di trasbordare i salvati e continuare a salvarne altri, ma loro ci hanno detto che il protocollo non lo consentiva e non hanno voluto prendersi a bordo i nostri salvati. E ho visto parecchi cadaveri e persone agganciate ai cadaveri che si tenevano a galla perché non sapevano nuotare o perché quei cadaveri potevano essere un loro caro, un loro amico, e ne ho visti tanti, e ne ho visti anche tanti andare giù senza neanche urlare, scomparire nell'acqua da un momento all'altro.
3: Ecco, come ha vissuto quei momenti e soprattutto che cosa le è rimasto dentro dopo 13 anni?
4: Beh, inizialmente mi ha zittito completamente, io per 5 anni non ho mai raccontato niente, poi pian piano, perché non abbiamo mai avuto nessun contatto da parte delle istituzioni, da parte di uno psicologo, di un assistente sociale. I superstiti dichiarano di aver visto questa barca grigio-argento, che è le motovedette della finanza, che gli è girata attorno di notte alle 2:30 di notte e se n'è andata. Ma stiamo parlando a un miglio da Lampedusa, non stiamo parlando al largo,
3: Ecco, ma com'è successo quell'affondamento? Quali sono i dettagli della vicenda?
4: Una barca lunga 15 metri, con a bordo 540 persone, quando sono stati illuminati e fotografati da questa barca, a detta loro della Guardia di Finanza, hanno detto: siamo in salvo, ora ci mandano a prendere. Purtroppo così non è stato. Dopo un'ora lo scafista si è accorto, perché loro erano nel buio totale, che la barca era ferma, si era rotto il motore, lo scafista si è accorto che nel vano motore entrava acqua, si è messo paura, ha acceso una maglietta per farsi notare da qualche barca che entrava o usciva dal porto e purtroppo si è staccato un pezzo di maglietta e è caduto nel vano motore. Questo racconto ce l'ha fatto un superstite che era salito in barca da me. È caduta questa maglietta, è scoppiato l'incendio a bordo, diceva che donne, uomini e bambini sembravano delle torce umane e spostandosi nel lato opposto al fuoco hanno mandato la barca in rolling e la barca si è capovolta.
5: E lei come sta portando avanti quella storia? Incontra chi si è riuscito a salvare?
4: Io la vivo adesso raccontando

0: amici a Lampedusa, ci sentiamo tramite messaggio e siamo andati anche a riprenderli dove vivono in queste nazioni europee, Olanda, Svezia, vivono in un modo meraviglioso. Mi conceda questo termine, ma è proprio così. Vivono bene all'estero.
1: Ma secondo lei come possono essere assistiti degnamente i migranti non solo a Lampedusa? Gli arrivi sono frequentissimi, quasi ogni giorno.
0: Questo degnamente deve essere rivolto a chi li riceve e a chi poi, come posso dire, se li tiene in questi hotspot, perché noi purtroppo a Lampedusa non possiamo fare assolutamente niente. Arrivano, li spostano nello spot e poi li trasferiscono in altri centri. Noi a Lampedusa non abbiamo nessuna possibilità di aiutare queste persone. Tanti pescatori ancora salvano persone. Io, a me non capiterà mai più, perché io la barca non ce l'ho più e non ho più intenzione di uscire in mare, però la presenza o la dimostrazione di un atto di salvataggio da parte nostra c'è sempre.
2: E questa, Alessandro, è la storia di Vito Fiorino, una storia che racconta meglio di tante altre quella che è l'esperienza proprio del soccorso in mare di queste persone che sono tra la vita e la morte, e passa veramente una casualità per salvarle o condannarle.
1: Esattamente, Michele, tu hai ragione, in qualche modo basta davvero poco per a volte soccorrere queste persone. Sicuramente devono cambiare le politiche europee di accoglienza, questo ce l'ha detto anche Pietro Bartolo, che è stato per anni referente medico qua nell'ambulatorio di Lampedusa. Lui dice quanti ispezioni cadaveriche ho dovuto fare, però lui stesso ci ha detto ormai ci siamo resi conto che purtroppo l'Europa si sta chiudendo sempre di più, e purtroppo anche il nuovo protocollo a livello europeo punta essenzialmente a espellere i migranti o a rimandarli in quelli che potremmo definire paesi sicuri, che poi in realtà sicuri non sono affatto, perché quando anche solo parliamo della Libia, dell'accordo con la Libia, sappiamo quanto ci siano davvero poche garanzie per i migranti in Libia, anzi probabilmente zero. Sappiamo che in passato Papa Francesco quei centri di raccolta in Libia li ha chiamati lager. In effetti, da quello che abbiamo visto, le condizioni di vita per i migranti nei centri di raccolta, chiamiamole così, in Libia sono davvero pessimi.
2: Allora, Alessandro, vedremo quello che dirà Papa Leone domani. A proposito di questo, ne ha già parlato tante volte, particolarmente toccanti sono state le parole pronunciate durante il viaggio in Spagna, anche lì alle Canarie, altra isola e altro approdo per queste persone che cercano di fuggire dalla loro terra per un futuro migliore. Grazie Alessandro e grazie anche a Bruno Orti per la parte tecnica. Buon lavoro e ci ascoltiamo, ci risentiremo domani.
1: Certamente.
2: Alicia Keys, poi torniamo al mondo della radio con la rubrica Topic Trend.

0: Eccoci con Topic Trend, andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa. L'opinione pubblica, 335 12 43 722, il numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi. E noi abbiamo in collegamento oggi Bruno Mastroianni, social media manager per Rai e non solo, esperto di comunicazione. Ciao Bruno!
1: Ciao, eccoci qua.
0: Allora, il 30 giugno si è celebrato il World Social Media Day, che ha monopolizzato conversazioni e challenge sulle principali piattaforme. Le tendenze di questa settimana hanno visto una forte accelerazione verso contenuti grezzi e autentici in risposta a quella che è la saturazione di intelligenza artificiale. Su Instagram, TikTok spopolano video non editati, i flussi di coscienza spontanei e i cosiddetti formati nativi, e poi i creator stanno testando in massa le nuove etichette AI introdotte da Meta, rendendo la trasparenza sui filtri e sulla generazione digitale un trend virale e di dibattito. Che succede, Bruno? Siamo già stanchi delle AI e cerchiamo autenticità?
1: Sì, senz'altro c'è questo effetto, no, del cosiddetto AI slop, cioè questi contenuti che poi spesso sono addirittura non sono molto editati, molto effettati, ma anche a volte di scarsissima qualità, no, poi nel contenuto, in quello che dicono, eccetera. Però io direi che questa è una tendenza che già stava arrivando ancora prima di questa massa di contenuti AI, perché effettivamente i social hanno, come tutti gli altri mezzi di comunicazione, l'effetto per cui certi formati, certe cose ripetitive che si vedono e poi tutti tendono un po' ad uniformarsi a quelli, a un certo punto stancano. Quindi è normale che i creator cercano anche un po' di differenziarsi, e il modo migliore per differenziarsi è sempre l'autenticità. Ora, è molto delicato sempre il rapporto tra essere autentici e essere un po' troppo spontanei, perché diciamoci la verità, anche certi contenuti grezzi non è che siano il massimo da
0: è
1: vedere.
0: Vero,
1: ecco.
0: È vero.
1: Cioè, l'autenticità è un equilibrio, diciamo così, è una virtù tra un eccesso di conformarsi a dei format o editare troppo, e dall'altra un po' troppa spontaneità che poi diventa comunque poco fruibile e poco gradevole. Ecco.
0: Su X Dora Esposito scrive: per strada hai tagliato un po' i capelli? No, è AI. Questo tanto per dire che insomma
1: esatto.
0: Non ci fidiamo più di niente, esatto. E di nessuno. Per bloccare lo scorrimento del feed nei primi 2 secondi, i creator stanno, sì, abusando di ganci o i cosiddetti hook, come si chiamano in gergo. E nei reel troviamo alcuni formati testuali come: fermati un secondo, questo cambierà per sempre il modo in cui usi, eccetera eccetera, oppure ho provato questo per 7 giorni, i risultati sono stati pazzeschi, il trucco segreto che le grandi pagine non ti dicono, sempre, eccetera eccetera. È chiaro che si tratti di strategie che massimizzano curiosità, fanno engagement, sono vere e proprie tecniche di marketing, eppure noi pensiamo di essere i veri utilizzatori dei social, di avere in mano lo scettro, scegliendo noi cosa postare, cosa creare, su cosa soffermarci, no? Cosa raccontare. Mm-hmm. Invece sono loro che usano noi.
1: Beh, direi che è un po' tutte e due, un po' la dinamica servo padrone, adesso senza esagerare, no? Però come dire, se c'è un padrone solo se c'è un servo che gli dà il ruolo del padrone, così come c'è un servo se c'è il padrone. Allora, diciamo, c'è l'umano che si fa prendere dall'algoritmo se c'è un algoritmo che tenta di farlo, così però come l'algoritmo si legittima perché poi in fondo c'è l'umano, cioè che siamo noi che ogni tanto ci siamo lì effettivamente e ci facciamo prendere da questo flusso, ecco. Quindi insomma, dobbiamo entrarci dentro con un po' di consapevolezza. Sul tema dei ganci è divertente perché in fondo quelli sono linguaggi che a me ricordano le pubblicità brutte degli anni 90, no? Quelle pubblicità fatte per catturare l'attenzione, che però poi erano un po' sensazionalistiche rispetto a quello che ti promettevano. E quello deriva anche da un meccanismo, cioè se uno sui social va a vedere le cosiddette vanity metrics, no? Cioè, mm-hmm, i numeri, le visualizzazioni, anche i like sono una vanity metrics, è chiaro che lì viene premiato anche quei 2 secondi che tu hai visto il video, il creator ha l'illusione che me l'hanno visto tante persone, in realtà uno probabilmente ha visto i 2 secondi e poi è andato oltre. Allora invece ci sono misure molto più serie, che è quanto poi quel contenuto attiva, crea valore, attiva una community, suscita commenti, suscita interazioni, porta magari da quel contenuto specifico sui social a un altro prodotto, per esempio un podcast, per esempio un sito con più approfondimento. Allora quel passaggio lì, diciamo, non basta il gancio, ci vuole tutto il resto. Poi il gancio l'arancio ha questa sua funzione di attirare l'attenzione, però una volta attratta l'attenzione bisogna mantenere quello che si promette. Ora il problema è che spesso non succede questo, quindi,
0: e quindi qui interviene la capacità critica dell'utente, che dice: esatto, no, questa è una fesseria piuttosto, no? Che esatto, invece è importante. Ecco, sì. Super virale nelle ultime 24 ore il video diventato un meme che mostra durante una partita di basket della WNBA tra le Indiana Fever e le Phoenix Mercury un acceso scontro tra due giocatrici e il dito puntato di Sophie Cunningham, che per difendere una sua compagna di squadra Caitlin Clark, spesso oggetto di scherno, di falli, insomma, dopo essersi avvicinata agli arbitri per chiedere spiegazioni, ha puntato l'indice per ben 22 secondi contro l'avversaria di Wanna Bonner in totale silenzio, con uno sguardo di ghiaccio, un gesto che le ha costato un fallo tecnico immediato, ma appunto la rete lo ha fagocitato rendendolo un viralissimo meme. Si tratta, correggimi se sbaglio, di un episodio di puro trash talking visivo, no? Che racconta un po' il suo spirito competitivo, però ci spieghi meglio questa dinamica comunicativa e perché tanto piaciuta al web?
1: Allora, guarda, secondo me ci sono due livelli qui. Il primo livello interessantissimo è, siccome siamo ormai in un ecosistema mediatico, in cui social mediatico, in cui o ci sono scontri durissimi, cioè parole forti, parole d'odio, eccetera, oppure c'è la rinuncia ad entrare in discussione, no? Un po' questi sono i due estremi. Effettivamente questo dito puntato, che ha un suo elemento di aggressività, però ha dato, secondo me, la sensazione, è presente tenere il punto, cioè la sensazione che per un attimo si vede in quell'immagine qualcuno che sta facendo una mossa molto assertiva, anche un po' al limite dell'aggressivo, però senza, per esempio, non è che è andata lì facendo un gesto di violenza
0: o di impatto fisico, verbale, certo, esatto, certo.
1: Quindi secondo me questo è il primo livello, che è interessante, cioè una forma di come dire, di disputa, di non entrare in scontro, ma senza finire proprio nella violenza esplicita. Il secondo livello, secondo me, che è ancora più interessante, questo episodio ci fa capire quanto attira la nostra attenzione lo scontro, il litigio, cioè infatti tant'è vero che diversi creator di varie categorie usano apposta un linguaggio divisivo per attirare la nostra attenzione, che è l'effetto litigio, no? Come quando per strada vediamo due che si fermano per litigare, non so, perché magari c'è stato un tamponamento, tutti si fermano lì a vedere cosa sta
0: succedendo. Per curiosità morbosa, esatto. sì, come no.
1: Esattamente, no? Quindi questo è un elemento della dinamica di comunicazione che dobbiamo conoscere sempre per la consapevolezza, però ci dice anche una cosa ancora più profonda, cioè che se noi riuscissimo non a litigare, a scontrarci, ma a disputare, a discutere, è anche quello darebbe, attirerebbe l'attenzione e darebbe anche la soddisfazione di capire qualcosa in più. Certo, la discussione è più impegnativa che il puro scontro, ecco, questa è un po' la cosa.
0: Bellissimo questo spunto, Bruno. Lei stessa tra l'altro ha ammesso di aver continuato imperterrita perché ha capito, essendo una ragazza, insomma un atleta anche molto intelligente, quanto quel suo gesto stesse infastidendo la Bonner, quindi ha usato proprio una tattica, ecco.
1: Allora, un silenzio potentissimo.
0: Esatto,
1: usato,
0: un silenzio potentissimo. Rumoroso, per usare un ossimoro. Sull'Empire State Building di New York sta succedendo una cosa curiosa. Il 1 luglio una nota coppia di famosi Daredevil, scalatori estremi russi, è salita senza alcuna imbracatura di sicurezza fino alla cima della guglia del grattacielo, che ricordiamo è ben 443 metri di altezza, per una spettacolare e illegale proposta di matrimonio combinata con un messaggio di pace globale. È comparso su un cartello sfondo nero scritta bianca: quando il potere dell'amore vincerà l'amore per il potere, il mondo conoscerà la pace. I due ovviamente hanno filmato il tutto, poi sono stati arrestati. Fioccano già tentativi di emulazione, bloccati sul nascere perché le autorità hanno chiaramente aumentato la sicurezza, però insomma quasi 1 miliardo di visualizzazioni in meno di 48 ore. C'è chi definisce il video il più epico dell'anno. Cosa ci racconta anche questo fatto?
1: Beh sì, che insomma stiamo vedendo, essendo ormai immersi in questa economia dell'attenzione, che è il bene più scarso che abbiamo, questo è uno di quegli episodi in cui uno si inventa un'operazione estrema per riuscire a trasformarla in qualcosa che attira l'attenzione talmente tanto. Poi devo dire che però qui poi c'è anche un messaggio sostanzialmente, quindi non è male questa parte. Certo, c'è il reato, c'è la pericolosità, c'è tutto il resto, però alla fine c'è il messaggio. Mi preoccupa di più, e lo noterei, il fatto dell'emulazione, perché allora a quel punto, diciamo, diciamo, gli emulatori diventano, sono un secondo livello ma ancora più pericoloso, perché probabilmente sono anche persone che non sono in grado di farlo quello, ma stanno puntando a che cosa? Ad avere la stessa attenzione, ecco, e questo ci dice qualcosa, che l'attenzione presa da sola è qualcosa di pericoloso, ecco, ci porta a fare delle cose pericolose, no? Un po' è come, lo sappiamo nella vita, quando uno fa cose solo per farsi notare, è come se abbassasse un po' la soglia della ragionevolezza. Quindi non bisogna buttarla l'attenzione, però sapere che è una forma di relazione con gli altri che può metterci in pericolo, ecco, che da sola non è un buon criterio per scegliere.
0: Comunque con questo frame e questo cartello appunto nero con la scritta bianca, ci stanno facendo anche un sacco di meme divertenti, certo. Ricorda un po' la stola della Ferragni, il pensati libera, no? Sì. E quindi funziona tantissimo anche per qualunque cosa, addirittura questa mattina la Dea Maris, che è una, diciamo, una barca che fa escursioni a Maratea, ha usato questa stessa immagine per dire se volete conoscere il mare venite sulla Dea Maris, quindi insomma lo stanno davvero usando per tutto. Tanta cronaca in tendenza questa settimana su X dal Venezuela colpito dal sisma, e poi il caldo record che ha travolto l'Europa con 1300 morti, fino al caso di Sigfrido Ranucci, conduttore del programma d'inchiesta Report, vittima nell'ottobre 2025 di un attentato dinamitardo. I tweet si sono concentrati sui 4 arresti eseguiti in campagna con l'aggravante del metodo mafioso, fortissimo il dibattito politico. Comunque, al di là dell'inchiesta che sta facendo il suo corso, vorrei concentrarmi con te sul pericolo, le difficoltà di fare oggi questo tipo di TV, d'inchiesta appunto, come è Report.
1: Certo, assolutamente. Ma allora, questo caso ci dice soprattutto di quanto sia importante questo tipo di TV, questo tipo di inchiesta e questo tipo di giornalismo, no? Perché ovviamente, essendo minacciato proprio fisicamente, violentemente, beh, questo ci dà proprio la conferma che, come dire, sta andando nella direzione giusta, no? Cioè sta toccando degli interessi e delle forze, come dire, che invece hanno bisogno di essere svelate, hanno bisogno di essere combattute. E poi c'è un altro elemento, che questo tipo di televisione d'inchiesta ha il vantaggio, come dire, il beneficio che coinvolge il pubblico. Cioè, noi è chiaro che parliamo sempre molto di social, sono i social il primo posto di coinvolgimento, di engagement, però l'inchiesta fatta alla Report è un'inchiesta che fa sentire le persone partecipi di qualcosa, cioè, come dire, c'è una televisione, c'è un giornalismo che si occupa dei nostri problemi, che è vicino alle persone, e questa parte qui è fondamentale da mantenere, perché sempre nel mondo delle economia dell'attenzione, il rischio invece di fare prodotti anche giornalistici che si fermino un po' all'attenzione e non vadano invece in fondo nell'inchiesta, nell'utile, nel produrre cambiamento nella società.
0: Sì, infatti i telespettatori e i cittadini in questo programma coincidono quasi, no? Le due figure e si sentono rappresentati, esatto. Tutelati, delegano al programma stesso quello che in realtà dovrebbero fare le forze dell'ordine, le autorità, certo. Competenti. Comunque anche il fatto che sia un programma che gode di un buono share, no? Questo ci dice che genera un fortissimo senso di appartenenza nel pubblico. E comunque, in bocca al lupo a Ranucci. Dunque, a proposito del terremoto del Venezuela, sui social hanno funzionato tantissimo le immagini dei salvataggi di persone, bambini, neonati, anche cani estratti vivi dalle macerie dopo 5, 6, 7, 8 giorni dal sisma. Ma perché insomma, comunque sono immagini che toccano, no? In qualche modo, però e catalizzano anche milioni di visualizzazioni. Ora chiedo a te, che sei l'esperto, è semplice voyeurismo, è un modo per partecipare al dolore, oppure la buona notizia che sbuca dalle macerie, insomma, in mezzo alla tragedia, che cattura l'attenzione dello spettatore?
1: Guarda, su questo io ho fatto un esperimento su me stesso, perché mi è capitato uno di questi filmati in cui c'erano due anziani, una coppia di anziani, con lei immobilizzata perché non poteva muoversi, inizia il terremoto e quello che credo sia il marito si alza, si mette su di lei, diciamo, come a proteggerla, e le rimane accanto per tutto il tempo del sisma. Allora, io vedendo questo contenuto mi sono chiesto, ma perché attira la mia attenzione? Allora, ho visto che c'era un'emozione iniziale effettivamente un po' superficiale, no? una scena che tocca il cuore e anche un'emozione di curiosità, forse anche un po' morbosa, cioè vediamo come va a finire, no? Se poi sopravvivono, se poi va tutto bene, eh? Però c'era anche un terzo livello, che è un'immedesimazione in cui noi esseri umani vogliamo vedere altri esseri umani buoni, mettiamo così, no? C'era qualcuno che diceva l'uomo interessa l'uomo. Allora, quindi ci sono tutte e tre queste cose, no? Magari delle emozioni superficiali, anche una certa curiosità, però di fondo c'è anche la necessità di vedere il bene che viene fuori in un momento di difficoltà. Mm-hmm. Questo pure è importante, no? Perché a volte ci viene proposto il bene in maniera un po', come dire, già pronta. Questa sì. È una cosa buona. Invece, quando il bene viene fuori dal male, da una situazione difficile, è come se risalti in maniera più autentica. Guarda caso, torniamo all'autenticità. Quindi, insomma, ci sono tutti questi ingredienti. Noi ci dobbiamo muovere in questa giungla di ingredienti per cogliere quelli che ci fanno meglio, ecco, e scartare quelli che ci fanno peggio.
0: Davvero, c'è un altro video, oltre a quello che hai citato tu, piuttosto scioccante, di un uomo che riesce a girare sì. con il cellulare da sotto le macerie, no? Toglie il sì. fiato perché davvero esprime una sofferenza fisica e psicologica. Sono marito e moglie compressi in pochissimi centimetri di spazio. L'uomo però riesce a pubblicare quel video in cui a un certo punto piange anche, lo riesce a pubblicare sui social e dice: spero che qualcuno lo veda, no? E che venga a tirarci fuori. Quindi, insomma, anche l'utilità dei social, esatto, l'abbiamo visto. Estate, periodo di concerti, abbiamo visto esibirsi tanti artisti in tour, da Max Pezzali, Achille Lauro, Tiziano Ferro, il Mega Live di Radio Italia. Domani è il grande giorno del concertone di Ultimo a Tor Vergata, e questo solo in Italia, ma anche in tutta Europa. Milioni di persone hanno passato ore davanti a uno schermo sperando di accaparrarsi un biglietto per questi grandi tour estivi, con prezzi medi raddoppiati o triplicati rispetto a qualche anno fa, pacchetti VIP da 500 euro, eppure gli stadi registrano il tutto esaurito. Perché, mentre ci lamentiamo dell'inflazione su pasta e benzina, siamo disposti a indebitarci per due ore di canzoni pop?
1: Beh, io lo capisco perfettamente, perché lì c'è l'evento, ma c'è un evento con alcuni elementi fondamentali. Allora, la prima cosa è l'evento in cui c'è il tuo cantante, diciamo così, il tuo, no, il tuo beniamico, colui che già ami le sue canzoni. Poi sei insieme a persone che lo amano come te, e quindi sentirsi parte di una comunità, cioè vivere l'evento assieme. E infine, diciamoci anche questo, l'evento diventa qualcosa che poi diventa contenuto per i social da condividere con altri. Quindi questo insieme di cose, che è irripetibile perché può avvenire solo in quel momento, non è un contenuto di cui io fruisco con un click, costa, e secondo me le persone sono disposte a pagare per vivere questa esperienza.
0: Pensa, Bruno, che la Federal Reserve ha coniato un termine per descrivere il fenomeno che tu hai appena raccontato, che è funflation, cioè l'inflazione trainata dall'economia dell'esperienza, no? Dopo gli anni delle restrizioni, anche del Covid, c'è stata una specie di cortocircuito psicologico collettivo. Abbiamo meno fiducia nel futuro, no? Per esempio, oggi comprare una casa ci sembra impossibile, quindi preferiamo andarci a vivere un momento che però è subito, un momento da instagrammare, anche un modo per dire io c'ero, quasi più lo status symbol di oggi questo, no? Piuttosto che l'auto nuova, l'abito firmato, oggi è appunto io c'ero e posso condividere stories.
1: Esatto, guarda, io dico proprio da vivere e instagrammare ormai, perché le due cose sono assieme, perché altrimenti uno non pagherebbe così tanto, non credo, no? Cioè, mentre lo vivi lo metti anche su Instagram, no? Per tanto tempo abbiamo visto questa forse separazione tra queste due cose, e forse qualcuno la vive ancora così, no? Pensa più a quello che mette su Instagram che a quello che sta vivendo. Però tante persone ormai penso che siano entrate in un equilibrio per cui vivono e condividono, vivere e condividere un evento è la stessa esperienza, ecco, non è in contraddizione né in contrasto, e questo è interessante perché in fondo è un nuovo modo di stare al mondo con la tecnologia.
0: Facevamo prima riferimento al concertone di Ultimo per appunto domani 4 luglio. Sono già 10 giorni che c'è la fila con persone accampate in tenda per accaparrarsi i primi posti, no? Un palco da record, quello di Tor Vergata, 140 metri di lunghezza, 1500 luci. Ieri sera il cantante ha lasciato assistere alle prove persone con disabilità. Agli altri, tutti gli altri, ricordiamo, sono 250.000 spettatori paganti, ha concesso di far entrare, insomma, anche cibo e bevande. Piano di sicurezza del comune senza precedenti, quindi anche un banco di prova importante per la capitale e per eventi futuri. Quanto conta nell'ideazione o nell'organizzazione di un evento, nella scenografia, nell'allestimento, la necessità, come dicevi prima, che quell'evento possa essere il più possibile veicolabile attraverso i social?
1: Beh, pensiamo a questo, guarda, dei concerti anche giganteschi del passato c'erano, non so, alcune decine di telecamere, e l'altra cosa di cui ci si doveva occupare dello spettacolo è cosa vedeva lo spettatore. Ora invece ogni spettatore, ogni partecipante ha una telecamera in mano, quindi ti rendi conto che il palco deve essere una roba che da ogni angolo rende l'idea, rende l'esperienza per la persona che la vive, ma anche che la riproduce, se la porta a casa, la mette sui suoi account. Quindi la scenografia oggi penso che sia uno dei lavori più difficili da ideare, perché hai 250.000 telecamere sul campo che davanti al palco e ci devi pensare.
0: E poi funziona anche molto la frammentazione dello show, no? Il concerto, certo, diviso in momenti chiave. Allora, leggo un tweet di Genio78 e poi ti saluto. La fila per il concerto di Ultimo a Tor Vergata è così lunga che quello che chiude la coda sta cantando Sere Nere al concerto di Tiziano Ferro. Allora, grazie a Bruno Mastroianni, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio. Questa era l'ultima puntata del Palinsesto Ordinario. Da lunedì prossimo, Mondo alla Radio Estate, sempre alle 16:05, 10 secondi, e c'è il GR Flash.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10, 11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: grazie.
1: Proprio come un albero che vive in mezzo agli alberi, mi sento quando giro per il mondo. Cerco di far sì che il vento non mi butti giù e di affondare le mie radici nel profondo. Prendo il sole in faccia per far sì che le mie foglie siano ben appiccicate lungo questi rami. Ospito tra le mie braccia nidi di uccellini, do rifugio nel mio fusto a molti sciami. Proprio come un albero mi spoglio e mi rivesto a seconda se c'è freddo o c'è calore. Dentro la genetica, la mappa delle cellule descrivo quale genere appartengo. Se sono una quercia oppure un salice pendente oppure un bobo o un faggio di pianura. Quello che è importante è che al mondo ci sia spazio per qualcuno.

come un albero, mi colloco nel mezzo tra la terra e il cielo, proprio a metà via. Opero una sintesi tra luce, clorofilla, equilibrio di sostanze e di energia. Di sostanze e di energia. Di sostanze e di energia.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento. Ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

Vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi. Mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi. Mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Dopo il Concilio di Gerusalemme, Paolo e Barnaba sono pronti per una nuova missione. A Gerusalemme gli apostoli, i presbiteri, si erano riuniti per vagliare una questione molto importante, sollevata proprio da Paolo e Barnaba. Avendo annunciato il Vangelo di Cristo a molti non ebrei, si poneva la questione se prima di essere cristiani bisogna essere ebrei e quindi far passare i nuovi convertiti attraverso l'osservanza completa della legge di Mosè. Gli apostoli a Gerusalemme vagliarono bene la situazione e decisero solennemente che per essere salvi basta Gesù Cristo. E quindi è sufficiente aderire con la fede a Gesù, riconoscendolo Messia, Figlio di Dio, Signore. Forte di questa approvazione apostolica, Paolo intraprende una nuova missione. Ma con Barnaba c'è un piccolo screzio. Ricordiamo che durante il primo viaggio li aveva accompagnati Giovanni detto Marco, l'evangelista, parente di Barnaba. Ma questo giovane di Gerusalemme, arrivato ad Attalia, si spaventò e non continuò il viaggio attraversando le montagne del Tauro. Decise di ritornare a Gerusalemme. Quando adesso Barnaba vorrebbe riprendere con sé Marco, Paolo si oppone. Ritiene che, essendosene andato una volta, non va bene per la sua missione. I due hanno un diverbio e decidono di separarsi. Paolo parte con Sila, mentre Barnaba, insieme a Marco, si dirigono a Cipro. Paolo vuole ritornare nel cuore dell'Anatolia, si chiama così quella che oggi abitualmente viene definita Turchia. Lì Luca, il narratore degli Atti, ha presentato la nascita di alcune comunità cristiane nelle città di Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Paolo vuole visitare proprio quelle comunità dove qualche anno prima ha annunciato il Vangelo e vuole continuare l'opera di formazione. Passa da Tarso, sua città natale. La partenza è sempre da Antiochia, perché è la chiesa madre di Paolo. Attraverso le porte Cilice, una gola stretta e paesaggistica, luogo turistico per eccellenza oggi, Paolo e Sila arrivano sull'altipiano anatolico. Al gruppo si unisce Timoteo. È un ragazzino, figlio di una signora divenuta cristiana durante la prima missione di Paolo. Forse quando la mamma è diventata cristiana, Timoteo era solo un bambino, adesso è un giovanotto, è cresciuto nella fede cristiana e Paolo lo prende con sé, diventerà un suo discepolo ideale. Proseguono l'itinerario attraverso la regione centrale anatolica, cambiano alcune volte la direzione del loro viaggio per degli imprevisti. È interessante come il narratore, all'inizio del capitolo 16 degli Atti, laddove narra questi cambiamenti di direzione, dà delle motivazioni teologiche. Dice in un caso che lo Spirito Santo non lo ha permesso. In un altro caso, lo Spirito di Gesù glielo ha impedito. È come dire che qualche imprevisto di percorso che ha determinato un cambio di itinerario è stato letto come un intervento divino per guidare il cammino degli apostoli fino a Troade, una città ellenista vicino all'antico sito di Troia, la città cantata da Omero. In questa città Paolo, Sila e Timoteo incontrano anche Luca, narratore del libro. Ce ne accorgiamo perché a questo punto, precisamente al versetto 11, cambia la persona. Il racconto dalla terza persona passa alla prima plurale. Paolo ha un sogno. Una notte vede un uomo in abito macedone che gli dice: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Al mattino racconta ai suoi collaboratori quel sogno notturno e loro capiscono che è un invito a passare il mare e arrivare in Macedonia, è il nord della Grecia, è Europa. Questo passaggio è fondamentale. Il Vangelo arriva in Europa. E a questo punto il narratore dice: dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare il Vangelo in Macedonia. Questo noi lascia intendere che c'è anche chi scrive. Inizia a questo punto una sezione che gli studiosi hanno definito sezione noi. Ce ne sono alcune nell'ambito del libro stesso degli Atti e tenendole insieme noi avremmo una specie di diario di viaggio. Probabilmente Luca, collaboratore di Paolo, suo prezioso accompagnatore, ha tenuto un diario di bordo, annotando le tappe nella navigazione. E quando, parecchi anni dopo, nella tranquillità della vecchiaia, rimise insieme gli appunti, utilizzò quel diario di navigazione ed è in grado di darci delle indicazioni precise, dettagliate, sulla durata del viaggio, sulle soste. Si tratta di una tipica navigazione antica di piccolo cabotaggio, dove gli spostamenti sono da porto a porto. La navigazione è diurna, e alla sera la nave deve ormeggiare in un porto sicuro e riprende la navigazione il mattino seguente. Così, salpati da Troade, fanno vela verso Samotracia, che è un'isola nel nord dell'Egeo, e il mattino seguente riprendono la navigazione e sbarcano a Neapoli, che è il porto della città di Filippi, la quale si trova nell'immediato entroterra in una grande pianura. Arrivati a Filippi, i quattro predicatori si trovano di fronte ad una grande città ellenistica romana, abitata soprattutto da stranieri, con una piccolissima presenza di ebrei. A Filippi non c'è sinagoga. Paolo era abituato a iniziare sempre la sua predicazione dalla sinagoga, perché in quel modo ha la possibilità di annunciare agli ebrei la venuta del Cristo. Dove non c'era sinagoga, gli ebrei avevano l'abitudine di riunirsi per la preghiera del sabato vicino all'acqua, o un fiume, o la riva del mare, o una sorgente, una fontana. Così Paolo e i suoi colleghi, saputo dov'è il luogo del raduno per il sabato, vi si recano e trovano solo donne. Le regole antiche per la preghiera sinagogale del sabato prevedevano la necessità di almeno 10 uomini adulti e maschi. Se non si ha quel minimo, non si può fare la preghiera ufficiale del sabato. C'erano solo donne e quindi non si poteva fare. Sono arrivati 4 uomini, ma sono solo 4. Paolo non lascia perdere perché ci sono solo delle donne, ma si impegna ugualmente nella predicazione e nell'annuncio del Vangelo con quell'uditorio femminile. E in mezzo a quelle persone c'è una signora di nome Lidia. Viene dall'entroterra di Efeso, la città di Tiatira. È una commerciante di porpora, probabilmente una industriale del tessile, intraprendente, che ha aperto un emporio anche nella ricca e vivace città di Filippi. E questa donna ascolta il discorso di Paolo e, come dice il narratore, il Signore le aprì il cuore perché aderisse alle parole di Paolo. Accetta quella predicazione e ospita i 4 evangelizzatori. Luca, con una fine ironia, commenta: insistette e ci costrinse ad accettare. Probabilmente sono stati molto contenti dell'ospitalità, perché non avevano un alloggio, avranno dormito sotto i ponti forse, e quindi essere ospiti nella villa di questa signora è stato un notevole vantaggio. La casa della signora Lidia diventa una domus ecclesiae, diventa la casa della Chiesa. In quell'ambiente si riuniscono le persone credenti. Lei chiede il battesimo insieme alla famiglia. Non vengono nominati mariti e figli, forse ci sono, o forse sono gli insieme dei famuli, cioè dei dipendenti. È una signora con un notevole seguito. E dietro alla sua scelta i suoi dipendenti accettano la predicazione di Paolo e diventano cristiani. Partendo da quella sede, Paolo comincia la sua attività di predicazione e compie un gesto di liberazione nei confronti di una ragazza schiava che veniva sfruttata perché aveva uno spirito che sapeva predire il futuro. Noi potremmo dire aveva dei poteri paranormali. Il narratore precisa che è dominata da uno spirito demoniaco che le conferisce questi poteri paranormali. Essendo una ragazza schiava, i padroni la sfruttavano. Lei aveva la capacità di leggere la mano, di fare l'oroscopo, di prevedere il futuro, e i soldi guadagnati andavano nelle casse dei padroni. Quando questa ragazza vede passare Paolo e gli altri, li identifica come predicatori del vero Dio. Per qualche giorno Paolo la lascia parlare, poi interviene e la libera. È interessante riflettere su questo, perché la ragazza sta facendo pubblicità positiva a Paolo, sta indicando alla gente che quell'uomo e i suoi compagni sono predicatori del vero Dio. Ma Paolo non accetta di essere connivente con l'azione di quei padroni che sfruttano quel potere diabolico e la libera da quei poteri paranormali. E la ragazza si trova libera dal dominio diabolico, ma senza più le qualità che rendevano ai padroni, i quali, vedendo sfumare un guadagno, denunciano Paolo come un pericoloso personaggio che turba l'equilibrio sociale. La città è prevalentemente abitata da romani, i padroni dovevano essere romani e l'autorità imperiale, senza troppo discutere, arresta Paolo e Sila, i soldati li trattano male, li bastonano e li buttano malamente nella cella più profonda del carcere. In quella notte, mentre sono doloranti per le percosse e i maltrattamenti subiti, Paolo e Sila vegliano in preghiera, recitano salmi, cantano inni che conoscono a memoria. Immaginiamo la scena di un carcere sotterraneo buio, dove si sente una voce delicata di due uomini che stanno pregando. E improvvisamente c'è un terremoto. La prigione si scuote, le porte si spalancano. I soldati sono presi dal terrore. Il guardiano della prigione, il responsabile delle carceri, teme che in quel trambusto i prigionieri siano scappati. Accende una torcia, entra per vedere e Paolo lo frena perché non si faccia del male, garantendo: siamo tutti qui. Quell'uomo resta colpito, meravigliato davanti alla serenità di Paolo e alla sua sicurezza. Si inginocchia davanti a lui e gli chiede che cosa deve fare per essere salvato. E Paolo coglie quell'occasione che sembrava decisamente negativa per sé e la fa diventare una occasione buona per l'annuncio evangelico. Evangelizza il guardiano delle prigioni, un romano che porta i prigionieri in casa sua, lava le ferite, medica laddove c'è bisogno di un intervento curativo, prepara loro da mangiare, si fa battezzare e diventa cristiano. C'è un capovolgimento della sorte. È una notte di Pasqua, una notte di liberazione. Dal buio si accende una luce. Dal buio dell'atteggiamento violento, negativo dei soldati, si passa alla luminosità dell'incontro benevolo. Colui che aveva ferito diventa un curatore, colui che teneva prigionieri gli apostoli diventa liberatore, ma in realtà è lui che è stato liberato. Notiamo anche l'altro paradosso. Paolo, che ha liberato la ragazza da quel potere paranormale, viene incarcerato, perché chi libera dà fastidio alla struttura corrotta del mondo. Ma il liberatore imprigionato continua a essere un liberatore e libera il carceriere, il quale da violento diventa benefattore, si inginocchia a lavare i piedi degli apostoli. Ci viene in mente la scena della lavanda dei piedi. Il carceriere di Filippi non sa niente ancora di Gesù e solo per la stima, la meraviglia che Paolo ha provocato in lui, egli si trasforma in un imitatore di Cristo. E battezzato diventa partecipe della vita di Cristo. Scopre che Paolo è un cittadino romano e non avrebbero potuto trattarlo in quel modo. I capi della città, saputa la cosa, vorrebbero rimandarlo libero senza dire nulla, ma Paolo si impunta, dice no. Ci avete percosso in pubblico e adesso ci lasciate liberi in segreto? No, vengano le autorità a liberarci pubblicamente, riconoscendo che hanno sbagliato nel loro comportamento. Paolo è molto umile, prende le bastonate, ma conosce il diritto e pedagogicamente ci tiene che venga riconosciuto come il procedimento fosse sbagliato. Filippi è stata una bella occasione di evangelizzazione e in quella città è nata una bella comunità cristiana che rimase per molto tempo in contatto con Paolo. Anni dopo l'Apostolo scriverà ai Filippesi, cioè ai cristiani che abitavano nella città di Filippi. E noi conosciamo almeno questa signora Lidia, il carceriere, perché anche lui viene battezzato con quelli della sua casa. Ci sono già due case, due domus ecclesiae, due case della Chiesa, due comunità cristiane, che poi probabilmente si sono moltiplicate. E a quella comunità viene indirizzata la lettera ai Filippesi. Paolo lascia la città di Filippi e, procedendo sulla via principale, la grande arteria di collegamento romana chiamata Egnazia, arriva alla città di Tessalonica, capitale della Macedonia. E anche a Tessalonica inizia l'attività evangelizzatrice. Comincia dalla sinagoga, ha difficoltà, deve anche in questo caso affrontare opposizioni e persecuzioni. Non viene arrestato lui perché non è trovato in casa, ma viene arrestato colui che gli dava alloggio, si chiama Giasone, e viene rilasciato sotto cauzione. Come dire, se consegna Paolo, potrà riavere indietro i soldi che ha dovuto versare come cauzione. Preferisce rimetterci quei soldi e fa scappare Paolo. Paolo abbandona velocemente Tessalonica e non vi tornerà più, perché su di lui c'era una taglia e quindi diventava pericoloso ritornare a Tessalonica. Si sposta a Berea e poi decide di scendere verso il sud. Luca si ferma a Filippi. Come lo sappiamo? A un certo punto il racconto torna in terza persona. anziché dire noi partimmo, dice essi partirono. Vuol dire che il viaggio è continuato da Paolo, Sila e Timoteo. Luca si ferma a Filippi. Timoteo e Sila si fermano a Tessalonica e a Berea. Paolo prosegue da solo. Arriva ad Atene da solo. E ha lasciato i suoi collaboratori a seguire quelle giovani comunità che erano appena nate nella città della Macedonia. Il Vangelo è arrivato in Europa.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 3 luglio.
2: Sono le 22:30.

Thank you.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Signore,

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 3 luglio.
2: Sono le 23:28.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio

ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina, e che sbarcava dalla nave, dalla guerra e da lontano, e che era figlia di una maestrina, al tempo in cui da noi tornavano dall'Africa i battelli dell'impero italiano.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli Gheddali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero solo le arance e limoni che profumavano di Natale, le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò a

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio, veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano, o dentro a questa goccia che mi è caduta.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Paolo è stato arrestato a Gerusalemme. La folla nel tempio ha tentato di linciarlo, il tribunale